0: Vabbè, forse perché sono
1: però questo vino è un bellissimo vino di mare.
2: Ci sono andato dagli altri. Facciamo una
0: che c'è un delay tra il giro del mondo e il io poi mi ha trovato il tempo per esempio
2: Catania video?
0: Un attimo. No, fai un attimo. Se vai in...
2: No, ho fatto, sono fatto in lingua.
3: Guarda che io ho pensiero zero, DRI zero, ma non funziona niente.
4: Ok, cade la gente, non vuoi niente.
3: Ok, andrò a fare un FTP.
2: E provare a
4: vedere. Sei dentro?
3: Dopodiché farò di tutto per installare quelle cazzo di DRI.
2: Allora, questo è
4: direct rendering.
2: Uguale, sì, lo scontrolla.
4: Se strisci sui muri o su un muro che grada di luce, prendi velocità.
2: Armadetto,
4: no,
2: però il giochiamo è bellissimo.
4: Installate e andare sul land game.
2: Andate sul land game.
4: È perché sto usando queste risorse, altrimenti vedo se succede cosa sei quella che mi dà la migliore risorse.
5: Che è successo?
2: Sì,
5: sì, sì, sì.
2: Esatto. No, dopo c'è alle 4. No, alle 4. Alle 4. Ah, ok, allora subito, vediamoci subito e decidiamo cosa fare. No, vediamoci subito, ho detto.
3: Vado a promuovere l'iniziativa.
2: Allora vediamoci subito, tutti qua decidiamo. Dobbiamo decidere in programma. Di tutto.
4: Hai
2: il portale la banana.
4: Non ci ho messo dentro.
6: ma è pieno, mi sa, è pieno.
3: Allora, secondo me ti si può fare il disco.
6: Secondo me questo qua trasmette al disco una velocità maggiore che si imbarca.
3: Magari.
6: Una velocità maggiore come gira la testa.
3: È il posto importante, non quello di due fonte sciabando.
6: Cosa?
3: Te lo arriverebbe di comportato.
6: Quale?
3: Così.
6: Sicuro pure lo arriverebbe un battere del genere. Quindi però per piccolo sono su 6 costa.
3: Costa, costa?
6: Più piccolo. Ah, quello è ben 22 con le...
4: Tentum Stai Ninja.
6: Ah, Tentum Stai Ninja, meglio ancora.
4: È un mix.
3: Guarda, parla con lui che è preparatissimo.
4: Con me?
6: È un mix.
3: Che se c'è l'altro compito?
6: È un mix questo?
3: Sì,
4: è
3: HPC
4: mix.
6: 32-64.
4: No, non me lo ricordo, è un NAC V qualcosa.
3: Non lo fa, tipo l'elicottero quando lo accendi. Mi siete NAC? No, non sta a non mi chiamerà più.
4: Qui non ha una mente, questo portale.
3: Sì, è giusto, io sai che
6: lo
4: fa.
3: Bordello, no, no,
4: non
3: lo fa.
4: Non parla. È muto. È perché ha poco blocco, 133 metri.
3: Ma la porta di è?
6: Poi c'è...
4: La prossima volta che viene a Catania, perché non ci sentiamo. La prossima volta che lo porti a Catania. Sentiamo. Sì, mi serve questi semini, perché me li ho regalato a Vampire.
3: Ma lo prendo il mio lei, però.
4: Sui bei ci fai sicuramente di più.
3: E io non sono andato a fare un bel.
4: Un bel?
3: Vabbè, in realtà lo comando più bello, la consigliera. Però me ne sono comprato uno più bello.
4: Ah sì?
3: È un display OX. Chi è? Oh, HKZ.
4: Sì, ho capito che non lo conosco.
3: Boh, comunque è uno di questi. È che un anno che non entro in questi canali.
4: Ma come sono questi?
3: Io lo sono bado un po' perché mi piace che ci hai.
4: Ma lo so.
3: Ma il sito non ci
4: Thank you.
7: Thank you.
2: c'è oggi.
7: Perché sì, oggi c'è quella...
2: No, no, no.

0: persona avanza. Superman. Superman. Divas. Una de visto che siamo diciamo
1: Giuseppe nel testo di Roma, un dibattito sulla cultura libera in genere, cioè su cosa si sta muovendo in questo momento, non soltanto nell'ambito del software libero, ma anche in altri campi del sapere che hanno preso ispirazione dal movimento del software libero. Ci siamo accorti sono tantissimi, sarà anche uno dei temi del nostro Linux Day tra 2 o 3 settimane. Io non ricordo nient'altro, se ricordate qualcos'altro che avete preso in vista, questo
2: è la discussione che sta andando dal fatto che praticamente ci sono l'errore su un articolo che è stato fatto sulla giornata di oggi.
1: Ah, questa è una cosa interessante.
2: Che è una cosa credo abbastanza interessante, perché l'equivoco che è stato uno che confonde Linux Jet Day con Linux Day, che praticamente ha fatto un giornalista questa persona comunque dalla dell'equivoco ha fatto nascere dei dubbi a delle persone che hanno posto delle liste, ma forse allora questa persona non è il primo anno che ci cerca, forse questa persona può dare l'input per far nascere realmente un Linux Day a Enna. Quindi qualche stamattina alle 8:30 circa, non lo so, per me era un orario in cui attualmente tutto non funzionava, sono venuto delle persone di Enna che avendo letto l'articolo ha sgredito per mail, sono venute
3: stavo ascoltando Burgio.
1: In realtà secondo me, visto che invece ha preso l'argomento, secondo me sarebbe interessante riservare una parte di questi 2 giorni a organizzarla davvero qualcosa. Cioè, se riuscissimo a trovare 2 o 3 persone, potrebbe essere anche queste, viene interessati a Linux, al software libero, a queste cose di qua. Se riuscissimo a organizzare. un Linux Day, visto che magari possibilmente le forze non ci sono per
3: Linux,
1: perché sono 3 o 4 bug, possibilmente anche non si prendono sulle spalle una cosa di questa. Chissà che magari se noi non decidessimo di fare una cosa di questa in un istituto superiore, in una scuola, all'università, ci impieghiamo un pochino l'organizzazione e potremmo farla noi, no?
2: Come
1: guardiamo di per cercare di legalizzare qualcosa qua,
2: credo
1: sia
2: una provincia che non è coperta da nessun tipo.
1: Assieme a Trump, non è coperto da nessun tipo di niente, non c'è acqua, non c'è un luogo, non c'è niente,
3: mancano i tetti sulle case,
1: mancano anche i tetti. Quindi questo sarebbe un altro argomento di cui ci potrebbe discutere, cioè quello di cercare di far nascere qualcosa dove non c'è.
2: Ok, scusate,
1: io sono... Vabbè, allora come facciamo? Come organizziamo queste cose? Ah, naturalmente, per altre cose c'era, anche se tu non lo vuole dire, una proposta di ALT che consisterebbe in una breve, abbastanza breve spiegazione di cos'è nel Subbuku, di cui probabilmente avete sentito parlare, seguita da una prova sul campo, quindi una prova qua con i nostri portali quando c'è un po' di eccetera, che è già arrivato alla versione 0.0.9b e nella prossima andrà a fare una cosa carina, quindi potrebbe essere un'altra idea.
4: Io ne ho parlato di seminario,
1: ci ho detto la mia mamma,
4: sto
1: valutandoci no, non è mio,
3: ok,
1: ci fermiamo a no e basta. Vabbè, questo sono
0: buon dicembre?
1: No, io direi di questo.
0: Ah, ci siamo qui adesso.
1: Ah, secondo me ce lo vediamo qua e facciamo sta cosa. Cioè, tra un po' decidiamo.
3: Dopo,
1: dopo. Anche stasera potremmo fare questa cosa, per esempio. Cioè, se ci va. No, invece le attività che avevamo detto, cioè un resoconto diciamo delle attività correnti dei vari gruppi eccetera, una minima discussione anche su, come diceva Elisa, su alcune vedute discordanti che esistono, ci sono, io discordo con Brian,
0: perché rispondo, per passare il tempo.
1: Sì, diciamo di sì. Questo è uno, poi da dibattito poco sull'open access in generale, e poi
3: quella
1: di una discussione più o meno di una
0: Grazie.
4: Ma anche perché diamo indietro i soldi della benzina.
1: Addirittura,
5: anche
1: la c'è un problema, non si chiede un no, in realtà questo qua è quello che noi abbiamo chiamato 3 anni fa Linux Join Day, Sicilia Linux Join Day. Di cosa si tratta? Si tratta di un raduno di tutti i gruppi siciliani che si occupano in qualche modo di software libero, di Linux, eccetera. Ed è un raduno che serve, ci è servito negli anni scorsi a fare un pochino il punto dell'esposizione, cioè a scambiarci esperienze su quello che facciamo nelle nostre realtà, nei nostri territori, nei nostri gruppi, eccetera, sulle attività che abbiamo in corso, sui progetti che abbiamo, e anche a coordinarci per attività future assieme. Quindi, mentre il Linux Day di solito è rivolto a gente, è organizzato da un gruppo, è rivolto a gente assolutamente neofita, quindi non ha sicuramente mai sentito parlare di Linux, non ha mai sentito parlare di software libero, eccetera. La manifestazione di oggi fa, tra virgolette, ma prendetelo che c'è da ridere, che non lo so, guardandoci in faccia, tra addetti ai lavori, nel senso siamo tutta gente. Qui c'è tutta gente che ha a che fare con un LUG, con un Linux User Group, con un AppLab, eccetera, e quindi sa già di cosa si parlerebbe un Linux Day, e siamo qua per cercare di programmare attività assieme, per cercare di prendere delle idee dalle attività che hanno fatto gli altri e riportarle nelle nostre realtà.
4: È anche un modo per ritrovarsi insieme e riuscire a capire ogni gruppo singolo a che punto è arrivato, riuscire a scambiarci idee e magari organizzare qualcosa insieme.
1: Ecco, stavo appunto parlando, giusto 3 minuti prima che veniste voi, del fatto che negli anni scorsi ci siamo sempre chiesti perché non esiste un Linux User Group a Messina. C'è bella domanda. L'idea nostra era così, giusto una proposta volante, quella di perché non organizzare qualcosa Enna che favorisse in qualche modo la nascita di un
5: Potrebbe essere questo.
1: Era quella di capire assieme se c'è il modo di organizzare qualcosa Enna per far partire qualcosa di simile
4: anche all'università.
1: Visto che c'è da 4-5 anni anche l'università, visto che c'è una bella realtà di anche di ennesi che si occupano di Linux, perché strada facendo ne abbiamo costruiti diversi, però nessuno che si fosse caricato sulle spalle la carogna di fare mettere su un Linux. E poi infatti basta pochissimo, basterebbe una mailing list, vedersi ogni tanto per organizzare qualcosa, non è così difficile. Quindi in sostanza la nostra domanda sarebbe questa, io credo di poter interpretare un po' il parere di tutti, perché di questo ne abbiamo parlato negli anni scorsi decine di volte. Cioè, se pensate che sia il caso di fare un Linux del gruppo AM, per esempio, e pensate che sia che possibilmente in 3 non ci riuscite perché siete voi, perché avete e volete aiuto, in sostanza noi siamo qua. Siamo già
4: anche perché c'è un'altra attività che non sia strettamente correlata con lui, cioè anche se volete mettere su un gruppo o per qualsiasi altra cosa, come subito di video, è una base.
1: Cioè, è che ci sia un gruppo in tutte le province, è giusta e
4: non ci mangi
1: riunione inutile che facciamo
3: gli
1: anni,
3: perché
1: serve un fatto di tutto, perché
3: è
1: e che siamo
3: inutili,
1: ce lo diciamo da tre
4: ordine del giorno, perché Aina non serve.
1: in avvocato. Volete dire qualcosa? Volete dire qualcosa? Cioè, qual è la situazione?
3: Gruppo di avvocati. Questo numero non è mio.
1: No,
3: che cos'è? Senza vita.
1: Ma c'è gente.
2: Noi siamo ai tre. Siamo tutti
4: qui. C'è gente che ti sta di sotto, c'è
2: sì. Basta andare un pezzo
4: di 20 persone. 20 persone.
3: Con Windows,
4: esatto, si ammazzano di formarci sulla lista e poi ogni tanto ci raduniamo qui alla NASA, Giovanni, e esatto, ogni tanto sta in
1: Linux 6,
4: questo è il mio punto, ogni tanto prendo qualcuno e stanno in lista di genere, non faccio se
2: Ma
4: io non ho capito, giusto che insomma incontrarsi fuori è difficile, però se comunicate via internet
1: cioè esiste questo gruppo, vi vedete ogni tanto, andate a prendere una pizza, parlate delle ultime serie di Mario, se fate qualcosa di... No, sì.
2: No,
1: vabbè,
2: non proprio
1: così.
2: No.
1: Ok, beh, si va. No, possiamo dire che se esiste in Uberna, possiamo dirlo? Non mi chiedere il bisogno. No, mi chiedere il bisogno, per il di risorse, di computer, di medium list, di... Mi chiedere il bisogno.
2: Bravo, vediamo anche la
1: oggi. Vediamo anche la oggi. Vediamo un membro. Il membro.
2: Non so, è talmente la
1: ok, no, vabbè, allora mi rendo conto che uno viene qua per essere un bei, viene qua, con la tua stessa domanda per non sapere che cosa fa il capo che se esce con altri passati di
2: tempo.
1: No, te ne dici proprio meno male che siete venuti, perché cioè la nostra idea si capisce perché
2: fate qua l'università, che ce l'ha detto ci sarà un incontro, però non pensavo che
3: io faccio così.
1: Ma ah, siete benvenuti, cioè meno male che siete venuti. È stata una bellissima sorpresa, cioè parlavamo di voi senza sapere. Quindi meglio così.
4: Ok, andiamo così.
2: Insomma adesso sapete che AEMAS è un gruppo che siamo presi per
1: adesso sapete che se avete bisogno di aiuto di qualsiasi tipo potete chiedere anche agli altri gruppi siciliani, cioè esiste anche una mailing list di coordinamento di tutti i gruppi siciliani che abbiamo aperto in
3: sera.
1: Ci sono le mail list degli altri magazzini, quindi se avete bisogno di aiuto, di suggerimenti, di potrebbe avere un senso già mettervi nella lista regionale, se volete, se
3: sono dei bambini SMD.
1: Se
4: avete bisogno,
1: la nostra
4: punta
1: di vista era questa, se avete bisogno di
4: aiuto, però. Sempre sulla
1: linea. Noi siamo
4: uguali. Sembra la stessa
1: cosa. No, c'è la gita davanti. Che aiuto? Siamo dietro di tutti, ci siamo convertiti. Eravamo qui. Va bene, ok. Allora, noi intanto stavamo decidendo assieme il programma di questi due giorni, perché abbiamo alcune attività in programma, cioè, proposto alcune attività, ma stavamo decidendo assieme dove da mettere, quando fa, quindi di questo si parlava prima che venisse la
0: ci sono pure loro, così ci sono
1: un po' va bene, allora l'ultimo minuto così poi vediamo cosa fare tutto oggi e tutto domani, che dite? Ultimo minuto di attenzione, quindi in merito a queste cose che parlate finora, cioè all'attività che avevamo proposto, cosa decidete di fare oggi, cosa pensate che è meglio spostare domani,
4: stasera c'è diverso,
1: sì, quella sì, mi sa che è una
4: quando in picco, vabbè, ne su subito, basta.
0: Però quando ci riesce.
1: Avete sentito parlare di su subito? Avete sentito parlare di su subito? No, se sentite parlare tra poco. No, mi spiegherà cosa. La cosa farei spostare.
3: Dobbiamo lasciare
1: ci sono.
3: Ma la cosa
1: più
3: basta metterci sul modulo.
1: C'è la tua,
3: c'è la tua.

0: ufficio con un esperto nel TV.
1: È chiaro, e questo lo scritto è un infinito tu. E se doveva occupare anche qua, cioè, tanto ha detto che se ne era più privato.
2: Subito dopo pranzo facciamo la ripresentazione dei vari gruppi, fino a vediamo qua a che punto sono arrivati tutti dopo questi 3 anni, vediamo le progetti. Ah, era questo che mi ha c'era una cosa che non viene, quindi sì, che non sono mai
3: come?
2: Dai, andiamo a vedere la più dai, vienici, per piacere ci manchi, ma non è una mela più giù, ci manchi. Scriviamo 4 novembre.
3: 4?
2: No, così risparmi spazio. Eccolo.
3: No, 4
2: novembre. Fra un po', perché non so che fra un po'.
3: Allora, però
2: veloce,
3: non
2: veloce. Veramente fra un po' sta scrivendo.
3: Sei ingegnere. Fra un po' altro più necessario. Ok?
2: Mi piace come sei indipendente. Poi dopo cena c'è le valigie di chiavi. Vai, che sorpresa. Ora le sorprese cosa? Là c'è cena. Là c'è cena.
3: Dopo cena?
2: La questione delle chiavi.
3: No,
2: oggi
3: cena.
2: Da ora cena, niente, ci conosciamo, quindi ci sono le sigarette.
3: Ah, penso un po', quindi qua ci mettiamo cena.
2: Sì.
3: Ok.
2: Buon sì,
3: però no.
2: Allora, di mattina abbiamo un paio di ore di pranzo, un'oretta e mezza di pranzo. Alle 11:17 11:17 e 31 secondi si comincia sì, con annesso dibattito. Connesso è il settore di dibattito. Ma come si può fare questo? Atti, gruppi, va bene. Poi c'è il pranzo. Che ridò. È un letto dopo pranzo? E poi per un momento c'è altro?
3: C'è una bozza di fede.

0: È sotto carica, ha bisogno della condizione.
1: No, no, per aspettare che lo spengo se è acceso.
2: E lo riporta in altri ambiti, come ripeto, le scientifiche, le biotecnologie, la biogenetica e tutta questa roba di qua. C'è un mare di movimento che noi ci conosciamo, ci sono un mare di siti che stanno facendo queste cose che non riguardano strettamente questo. Sono, diciamo, Creative Commons, fa per contenuti digitali di qualche tipo, che vanno in interpretare col software, no? Che Creative Commons sono musica, video, eccetera.
1: Dai.
2: Ma alla stessa maniera, in altri ambiti si sta organizzando con sistemi simili, soprattutto in ambito di ricerca, per esempio.
3: In ambito universitario.
2: Agrigento, ma non c'è manca qua. Agrigento, e manca ancora Messina, ancora domani. No, pinguini negli auto, non c'è nessuno. Allora c'è questo pezzo di qua, grosso modo, che sono quelli di Palermo, i 9 miliardi di Palermo.
0: Sono quelli del Palucco.
2: Quelli del Palucco, Palermo. Poi li abbiamo, in questo momento tre, domani forse saranno di più. Questo è il 3, domani 3, ah forse domani 2, qualcuno potrà difendere nella roba. Siamo di Lucy Romana, quello con un pezzo là attorno a...
1: in battaglia.
2: Quello che non c'è, quello con molti capelli, quello con poco e quello con mezzi. Siamo di Valpensetta. Poi ci abbiamo...
0: tutto questo sono
2: no, no, no, poi ci abbiamo di Siracusa, ancora non c'è nessuno, no,
4: il reparto di rianimazione lì non
2: vabbè. Poi da lì in quel gruppo là è Luca Catania, lì c'è scienziato con Luca Catania, poi appresso abbiamo una breve parentesi, fitness poetry e una miscellanea, anche scienziato e anche fitness poetry,
4: che vuole?
2: Anche io sono fitness poetry e Luca Catania. Poi qui abbiamo ancora un pezzo di Luca Catania, lì c'è Crash e Lisa che sono Luca Catania, Fitnet, no, non Luca Catania perché no, poi il portiere c'è, loro sono mister Lucatani, ma credo che siano anche Trevigiano, giusto?
4: Sì,
5: lui è
2: chi è? Lui è
4: chi è?
2: Lui è
4: chi è?
2: Gruppo dopo prendiamo a pedale.
5: cominciamo dai principi fondamentali. Allora, intanto il Zoom nasce come l'idea di essere l'idea base di essere è quella di costruire una rete che possa allargarsi e pian piano sostituire l'attuale internet. Perché? Internet oggi può sembrare il mezzo di comunicazione per eccellenza, il mezzo di comunicazione libero, accessibile a tutti e condiviso. E soprattutto che non è controllato da nessuno. Questo è quello che sembra, è quello che, è la, che si dice comunemente di internet. Sicuramente è molto meglio di una rete televisiva che ha senso unico, però in realtà non è proprio così. Infatti internet, la struttura proprio fisica di internet, si basa su una rete proprietaria che è stata costruita ed è mantenuta fino adesso da grandissime multinazionali e non solo. Queste multinazionali ovviamente sono supportate dai governi e c'è un giro d'affari enorme. Questo che significa? Fino a quando internet era solamente una rete condivisa tra le varie università all'epoca di Appnet, era un mezzo, era una risorsa utilissima per le varie università che potevano scambiarsi le informazioni. E anzi un'innovazione, è stata un'innovazione grandiosa per l'epoca. Infatti le università potevano per la prima volta scambiarsi informazioni in tempo reale. E questo andava bene. Andava bene fino a quando l'università, e quindi i nodi della rete, noi chiameremo qualsiasi entità computazionale che connessa alla rete un nodo. Quindi fino a quando i nodi della rete erano una qualche decina, questo sistema andava bene. Poi pian piano è cominciato a espandersi e a diventare sempre più grande. A diventare sempre più grande, le università continuavano ad agganciarsi alle rete e quindi la rete cresceva sempre di più. Fino a quando le imprese commerciali, le grandi aziende e le multinazionali, soprattutto americane, e da quel momento in poi è diventata completamente, cioè non immediatamente, gradualmente è diventata sempre più uno strumento commerciale. Infatti, quello che potete notare ogni giorno, internet si discosta, internet, quello che si percepisce comunemente di internet, ovvero la navigazione web, è diventata molto simile a guardare una serie di programmi televisivi, ovvero guardatesi dei siti, c'è la pubblicità, poi leggete passivamente quello che comunque avete scelto, ma un minimo di entità c'è. Ora, il discorso qual è? Il discorso è semplicemente questo, che fino a quando internet, la struttura fisica è controllata e mantenuta da queste grandi aziende, la rete non sarà libera. Libera in che senso? Libera nel senso più assoluto e generale, ovvero adesso solamente in pochi possono connettersi alla rete. Se gli attuali utenti della rete attualmente sono circa 1 miliardo, che può sembrare un numero grande, ma in realtà non lo è. Infatti i paesi in via di sviluppo hanno migliaia di limitazioni per non parlare di decine di migliaia per connettersi alla rete. E non so, anche ad esempio la Turchia o anche i paesi cosiddetti democratici, la Cina prendiamo come esempio, questi paesi impongono ai propri cittadini, ai propri utenti della rete una serie infinita di limitazioni. Ad esempio, l'esempio più lampante ovviamente è la Cina, che se un utente manda dei messaggi sulla rete che contengono alcune parole chiave, tipo democrazia, Allora, esiste un grande fratello gigante, che è il Firewall cinese, che intercetta i pacchetti di questo utente, lo rintraccia, capisce chi è stato, e dopo pochi minuti questo ragazzo si vede portare alla porta gli agenti del governo cinese che lo mettono in carcere. Sta lì.
6: Ora, perché poi anche se non siete così lontano, libero per me per P2P, Bergamo, con il router taglia,
5: sì, infatti,
6: taglia i siti di scommesse inglesi o...
5: Recentemente anche i DNS italiani e sono tuttora sotto censura. Infatti se cercate di andare sui siti di scommesse online, anche persino online, non potete andarci perché i DNS italiani sono stati messi l'anno scorso circa sotto censura. E infatti se volete realmente andarci su questi siti, ovviamente non è impossibile perché è stata una restrizione tecnica banale, potete andarci, però per l'utente medio, per l'utente generale che non è dentro gli aspetti tecnici della rete, è impossibile accedere a questi siti. Ora potete chiedere, sì vabbè, i siti di scommesse online ce ne frega. Però intanto questo è un primo passo, cioè è un primo passo verso la censura, cioè così come hanno censurato i siti di scommesse, non possono anche non farsi scrupoli per censurare certo. Quindi ora avete capito più che altro che quello che noi dobbiamo cercare di raggiungere è una rete in cui rimanga rete, ovvero la rete. Una rete è una struttura che è costruita per scambiare informazione. L'informazione dovrebbe fluire senza costrizioni, dovrebbe raggiungere il maggior numero di nodi interessati, essere ridistribuita e riscambiata tra i nodi delle reti. Ora, fino a quando quindi avete bisogno voi utenti di connettervi alla rete tramite dei provider, e questi provider, attenzione, non sono loro. Non si tratta qua di agenti cattivi e di persone che combattono per il bene, no, anche i provider sono tutti posti a un'altra serie di gerarchie. I provider infatti devono avere delle autorizzazioni a un livello più alto, sono connessi anche loro a una rete di livello superiore, e questi agglomerati di provider sono connessi a un altro livello di rete. Ovviamente poi arriviamo alla cima di questa rete gerarchica, che è manipolata ad esempio da giganti multinazionali come la Arcadel, oppure la Telecom Internazionale, oppure i governi stessi, tipo gli Stati Uniti, ad esempio iniziano che forse non è proprio così. Ad esempio i DNS principali, alcuni DNS principali stanno i root server stanno in apparati proprio fisicamente, in alcuni apparati di edifici fisici militari che appartengono al Pentagono degli Stati Uniti. Quindi ogni volta che è un root server dell'H, perciò ogni volta che andate in un sito che inizia con la lettera H, voi disperate una parte del vostro traffico iniziale attraverso uno di questi server che stanno in America, in un edificio del Pentagono. Però fino a qua vi potrete chiedere, vabbè, è così, ma a noi non ci piace nulla. E invece no, perché controllare anche solo un root server, che è una piccolissima parte di tutta la vulnerabilità della rete, significa avere un potere immenso, significa poter far apparire tutti questi siti che iniziano con il nome inizia con l'H, come altri siti. Ad esempio, se l'America un giorno decide di far scomparire tutti questi siti, basta che spegne il suo root server e tutti questi siti non saranno più raggiungibili. Infatti la Cina ha avuto la bella idea qualche tempo fa, sempre circa l'anno scorso, di creare i propri root server paralleli. Adesso in Cina in pratica si è creata una internet parallela, cioè esistono dei siti cinesi che sono irraggiungibili da qui, cioè dal resto del mondo. Quindi, però, perché siamo arrivati a questa situazione? Siamo arrivati a questa situazione principalmente perché nessuno di quelli che portava avanti le reti si è interessato di creare un'alternativa, anche perché c'erano appunto tutte queste multinazionali. mirava nel commercio, e quindi gli andava bene questa struttura gerarchica e quindi hanno continuato su questa direzione. Ma in realtà già all'epoca, come allievo teorico, e forse all'epoca non a livello pratico, implementativo, esisteva già la teoria delle mesh network, ovvero è possibile, ed è quasi sempre stato saputo, è risaputo, che è possibile creare una rete non gerarchica e non centralizzata. Ovvero ogni nodo di questa rete basta semplicemente che sia connesso ad almeno un altro nodo della rete per formare una mesh network. Una mesh sta per maglia. Voi potete immaginare una maglia, una rete da pesca, e ogni intersezione, cioè ogni vertice di questa rete da pesca, voi associate un nodo. Quindi ogni nodo è connesso ad altri nodi che gli stanno accanto. Come vedete, una rete da pesca può diventare anche lunga e larga chilometri e può espandersi sempre di più. Cioè, è possibile in sostanza creare una rete senza il bisogno di provider, senza il bisogno di super provider e senza il bisogno di super super provider. Cioè, è possibile creare una rete che sia gestita e venga creata direttamente dagli utenti. Ovvero, non ci sono in questa rete, in questa mesh network, non esistono gerarchie, basta che tu utente ti connetti a un altro utente e basta. Questo oggi viene già sfruttato nei sistemi peer-to-peer di file sharing, come ad esempio di Gnu, tutti conoscete Gnu. Però questi sistemi di peer-to-peer si basano ovviamente su internet, cioè presuppongono che già sotto di loro esista una rete fisica. Ora ritorniamo a noi. L'idea di Nelson quindi, è quella di creare una mesh network scalabile. Scalabile significa che può crescere nell'ordine dei miliardi di nodi. Ora, avendo una mesh network scalabile, significherebbe avere un internet, una potenziale internet libera, nel senso ogni nodo può collegarsi, non c'è nessuna restrizione, non devo firmare un contratto, dare i miei dati personali a un provider, non devo farmi identificare per forza in questa rete, posso rimanere sempre anonimo, posso mandare i dati in modo sicuro agli altri nodi della rete. E per di più la rete diventa molto più performante dell'attuale internet. Ad esempio, l'esempio banale è quello della banda. Siccome io nella mia connessione fisica con un altro nodo non mi sognerei mai di abbassare il livello di banda, cioè il traffico di dati da me all'altro nodo. Allora, se io ho una scheda Ethernet e sono connesso con un altro nodo attraverso la scheda Ethernet, utilizzo tutti 100 megabit al secondo a tua disposizione. Oggigiorno non è così su internet, perché? Perché il provider ti dice: se vuoi più banda, paghi. Cioè, la tua banda diventa proporzionale al costo. Su una rete distribuita, in cui non c'è nessun controllo, in cui non c'è nessun provider, ovviamente questa storia, questa limitazione diventa non solo inutile, ma anche impossibile da essere implementata. Cioè, come è possibile applicare questa restrizione su una rete del genere? Quindi l'idea base di Netsukubo è quella di creare una mesh network scalabile, ovvero una rete in cui ogni nodo è connesso da almeno un altro nodo e che questa rete possa crescere nell'ordine dei miliardi di nodi connessi. Ora, questo ovviamente, però è possibile, e gli algoritmi che stanno alla base di Netsukubo sono anche abbastanza semplici e intuitivi. E funzionano, ma sono stati già implementati una via versione di questi algoritmi nel codice che è il demo di Netsukubo. Ora, per entrare in questa rete, che sottolineo che è una rete fisica, non è una rete virtuale come una rete di file sharing. È una rete fisica, cioè c'è un computer connesso fisicamente a un altro computer. Questi due computer dialogano attraverso il demo nel poi è parallela internet, anche se man mano nel corso del tempo si sono aggiunte diverse feature, come ad esempio quella, la possibilità di condividere la propria connessione internet agli altri modi di nessuno. Tra l'altro, siccome è nel futuro un sistema distribuito e aperto, ovviamente open source, è sempre possibile ottimizzare gli attuali algoritmi e l'attuale codice. Infatti, un'altra feature che è stata aggiunta nel corso del tempo al sistema di condivisione della connessione internet è questa: se ci sono più nodi che stanno condividendo la propria connessione internet, allora io, nodo di internet, posso contemporaneamente usare i due nodi che condividono la loro connessione per collegarmi. Perciò se quei due nodi hanno una connessione ADSL, ognuno ha una connessione ADSL, io posso contemporaneamente usare due connessioni ADSL nello stesso momento, cioè come se avessi una ADSL radioviale. Ovviamente questo discorso si può ripetere anche per tre nodi, per 100. Ovviamente il vantaggio è ovvio, perché io condivido le mie connessioni, posso anche usare le connessioni condivise da altri utenti. Ultimamente, come work in progress, ci stiamo occupando di Wi-Fi-LAN. Wi-Fi-LAN sta per Virtual to Physical Layer Mapper, ovvero, siccome è impossibile pensare a una diffusione capillare istantanea di NetSubu, perché NetSubu, essendo una rete fisica, deve essere conosciuta per nascere. Cioè, in una città che è abbastanza densa come case, basterebbe che ognuno mettesse un'antenna web-out. Non ho detto una cosa che è fondamentale. La connessione fisica preferita, prediletta da NetSubu è ovviamente il Wi-Fi, perché è la connessione fisica più facile da installare tra uno o più nodi. Quindi in una città, ad esempio, basterebbe che ognuno mettesse una propria antenna Wi-Fi sul proprio tetto e già si creerebbe una rete all'interno della città. Ad esempio c'è il Emilia di Catania, che è vicino a casa mia o a casa di Nirvana. Noi con le nostre antenne Wi-Fi possiamo facilmente creare una rete, basta che mettiamo un'antenna sul tetto, avviamo l'interno del tubo e i computer dialogano tra di loro e creiamo automaticamente la rete. Quindi, però, il problema di questa diffusione è che è molto lenta. Prima che tutti conoscono NetSubu e prima che tutti si decidano ad usarlo, passerebbe un tempo troppo grande. Cioè, in realtà, non comincerebbe mai a prendere piede NetSubu. Quindi si è pensato ad usare internet momentaneamente, nel senso, se io non ho una connessione, se io sto in una città e un altro modo sta in un'altra città e non c'è nessun modo fisico diretto per connettere questi due nodi, allora utilizzeremo internet per creare un tunnel virtuale, cioè una connessione virtuale tra i due nodi. Dal livello di questa realtà sarà trasparente, cioè per i nodi che si connettono al NetSubu sembrerà di essere connessi al NetSubu, e inoltre si possono mischiare i sistemi, ovvero si possono coesistere sia nodi fisici che nodi virtuali che hanno solamente link virtuali, persone che sono solamente connessi attraverso internet. Però il vantaggio di Wi-Fi-LAN qual è? Il vantaggio di Wi-Fi-LAN è che appena esisterà un link fisico tra questa città e l'altra, allora il sistema stesso di Wi-Fi-LAN si occuperà automaticamente di cancellare il link virtuale e di dare priorità a quello fisico. Quindi man mano che il NetSubu si diffonderà a livello fisico, le connessioni virtuali diminuiranno sempre di più. I vantaggi di Wi-Fi-LAN sono anche diversi, cioè usare Wi-Fi-LAN stesso su internet, allora una rete parallela ad internet, sopra internet, è un vantaggio. Ad esempio NetSubu implementa ANPNA, che sta per Abnormal NetSubu Domain Name Anarchy, ovvero un sistema di DNS distribuito. Cioè, chiunque può registrarsi il nome del il proprio name. Ad esempio, io voglio registrarmi netsubmit.org e allora posso farlo liberamente. Ovviamente se non c'è stato già qualcun altro per registrarmi. Però, siccome posso scegliere uno name lungo 512 caratteri, o meglio, per la precisione, 512 byte, caratteri non nasce. Ovviamente anche se qualcuno si è registrato nel sub.org, io mi registro semplicemente nel sub. Anche perché non ha più senso usare nel sub.org, semplicemente ho una stringa di caratteri che posso usare al mio cucina. Anche nel DNA, siccome dato che è costruito sopra nel sub, è un sistema distribuito, e quindi non c'è nessuna centralizzazione come avviene nell'internet. Quindi non devo pagare a nessun DNS per la registrazione dello snake. Ora, tutta la parte minimale, cioè non minimale, la parte base di YouTube, anche una gran fetta di YouTube, quello che poi sarà a tempo termine per finito nel YouTube, questa è già implementata. Quindi è già possibile adesso cominciare a fare, è in versione beta, e incominciare a fare delle prove e incominciare a usarlo effettivamente. Poi, stasera, qualche ora dopo questo istante abbiamo in condizione di riunirci e a discutere su alcuni problemi teorici o anche su alcuni dubbi che sono in tutto su NetSupport. Ad esempio abbiamo parlato di VPN, come è possibile ottimizzare VPN, oppure come è possibile utilizzare la distribuzione della banda all'interno di NetSupport per raggiungere un'equità globale sulla rete, quindi non dare priorità in nessun modo ma massimizzare la distribuzione della banda, oppure come ottimizzare gli algoritmi di NetSupport, che cosa implementare, perché hai idee da implementare. Comunque, quindi ci vediamo attorno a un tavolo, attorno a una pietra e parliamo semplicemente di algoritmi, codice o di quello che vi passa per idee. Quindi questo è mezzo punto, cioè ciò che sta l'idea iniziale, la filosofia di mezzo punto è una prima panoramica. Ovviamente se volete potete entrare nella parte tecnica, che è abbastanza interessante perché ci sono dei problemi che se vi interessa, se sono abbastanza carini da mettersi a risolversi, a risolverli, a cercare un po' per capire la soluzione migliore. E niente, se volete intanto generare lo sviluppo di SUV, fatelo, perché ancora siamo un po' come sviluppatori, e questo significa non che il codice non è una qualità, ma che siamo lenti, e quindi procediamo lentamente, ma ci succede. Se volete cominciare a usarlo, usate il sito NetSupport, da cui potete attingere tutte le informazioni, documentazione, tonnellate di documentazione, cioè il codice stesso, è netsupport.org. Netsupport si scrive NETS2 come tsunami. E Kuku è scritto con due K, K1, K1. Aspetta, mi sono perso.
7: Che cosa lo scrive?
5: Il nome, da dove deriva?
4: È un massacro.
7: Se lo puoi dire,
5: ti vedi? Sì, certo, lo posso dire.
7: Scritto nel sito, cazzo, non leggi.
5: In realtà non so, mi sono scurato la seconda scrivere. Volevo pronunciarlo.
7: Grazie.
8: Ecco qua. N sta per Network Electronic Technician Field Intimate Feeling Utility and Kamikaze at Link.
5: La seconda versione è più semplice da dire, cioè da pronunciare, ed è questa. Con Crash stiamo giocando a un gioco open source che si chiama Slime for GPL, che si chiama
9: Slime, però non sono open
5: source, che si chiama Slime Forest. È un gioco con stile RPG 2D in cui i mostri cazzo
9: uccidenti
5: spuntano katakana, ovvero i simboli fonetici giapponesi, e quindi in sostanza stavano imparando giapponesi. Quindi c'era una cara tra il
4: porco Dio,
5: e allora volevamo scrivere la parola network, e allora l'abbiamo scritta con quello che ci veniva, con quello che sapevamo, e i pezzi che mancavano ce li siamo inventati, e quindi nel suo cioè network, che in giapponese è tipo network o qualcosa del genere, è diventata su perché è una bella sillaba, tsunami suona bene, e poi cucù perché è, non so, ci rimane un
8: attimo. Ok, quindi questo. Come si fa?
5: Anzi no.
8: No, lo mettiamo sulle pittoriali, cioè noi abbiamo tipo di
5: sussidio. Il sito segnale dove è Alexandro, ormai avete capito come si scrive. L'FTT è 192, 168, 2, 79.
4: Ma lo facciamo tutti assieme adesso e tiriamo su sta rete?
5: Sì, è chiaro, se avete scons bene, cioè scons è...
9: No, scons no. Se avete scons meglio.
5: Se avete scons,
9: avete autocompo, così vi
5: sapete. Se avete installato, se poi ma
4: non è più difficile,
5: cioè non è così, cioè il sistema funziona anche su insiste, cioè ORT, cioè se avete una chessport che supporta per ORT, cioè potrebbe essere, anche perché non vi ho detto che l'obiettivo principale del codice di esempio è quello di essere più efficiente e minimale possibile. In sostanza, con la memoria vi chiede un massimo di 50k in time sempre, anche se la rete possibile è di miliardi di nodi, dovete avere sempre bisogno di 50k. E come si dice, è banale, ma mi chiede quasi assolutamente nulla, perciò può girare anche su una macchina bellissima, perché è quella del
8: rispondo
5: a tutte le possibili domande tecniche che possiate fare adesso, cioè RT e FM, cioè l'esercito è l'esercito, questo è il cuore, però siccome siamo qua possiamo rispondere a domande dirette, però per non creare ridondanza potresti andare più. Allora, intanto Netsuku è a livello più basso del D&D. Quello che cerca di fare è solamente di scrivere le rotte nella tabella di routine del kernel. Una rotta tutti i computer ce l'hanno attualmente adesso, che è la rotta di fuoco, cioè dice tutti i pacchetti che io mando mandano sempre a questo piano.
4: No, purtroppo no.
5: No, ovviamente no, perché non sono sempre scalabili. Quindi con CVTR, ovvero con
4: anch'io.
5: Per range di.
4: Che mi farei seppellire nel sito.
5: Significa che vanno da 192.168.2.0 a 2.0, cioè 2.255, in strada lì con questo piede.
4: Ce ne sono due.
5: E così proviamo dei
4: gruppi di ma la scatola, guarda. Così dico, mi stai abbandonando.
5: Prima intanto mandi a un figlio che mi ha avvicinato a problemi. E poi man mano si approssima e va tutto verso.
10: Anche il secondo tecnico, visto che comunque la rete si basa su un nodo, perché comunque molto traffico deve essere passare casualmente dalla mia macchina. Che succede nel momento in cui spingo la macchina? Ci viene reindirizzato il traffico in maniera dinamica e soprattutto, visto che il traffico di gente è sconosciuto a me passa dalla mia macchina, c'è tipografia per garantire la sicurezza del mio.
4: C'è un altro microfono.
5: La tipologia è dinamica. Sì, potrebbe passare il fatto di informazione, ma vende su internet è già così, cioè sì, intanto questo potrebbe essere interessante, cioè su internet il traffico di milioni di poli passa attraverso poche macchine che sono i router che posseggono queste multinazionali, cioè sono i router. I router di internet sono 200.000 circa.
4: Come?
5: E gli utenti di internet sono 1 miliardo. In secondo invece la situazione sarebbe questa: 1 miliardo di utenti, 1 miliardo di router, cioè ogni utente diventa un router. Che significa che 200.000 router su internet in strada nel traffico dei nomi significa che ad esempio se parliamo proprio di questi giorni la Telecom in questi giorni si deve iniziare i problemi ci sono tutti a
4: casa cioè ci preparo
5: perché? Cioè questo che cosa ci fa capire che la gran parte dei nostri dati passa attraverso le loro macchine. Questo significa non solo che possono loggare tutti i nostri dati, loggare no, perché sarebbero troppi, ma
4: come imparare?
5: Sì, sniffare dati sensibili e anche manipolare sensibili e anche manipolare, cioè se io mando una mia chiave privata, loro possono recuperarla, quindi da quel momento in poi spacciarsi. Ora, su nessuno a livello base, cioè quando allora intanto la prima domanda sì, è dinamica, cioè ogni volta che un nodo entra, esce, perché la banda dell'altra cambia, perché
4: non so dove ti,
5: cioè
4: e non lo voglio immaginare,
5: cammina, perché uno dell'altro cambia, cioè ogni volta che una parte locale della rete cambia, allora viene
4: fatteggiata,
5: ovviamente sempre in modo scalabile, perché bisogna mantenere la scalabilità. Quindi la seconda domanda è la crittografia. Ovviamente se ti preoccupa mantenere sicuri quei dati, tu usi connessioni crittografate, ad esempio SSH oppure connessioni su SSL, e quindi fino a quando usi questo tipo di connessione sei a posto. Però esiste anche Carciofo, che in sostanza è Tor per il suo con diversi vantaggi, ovvero che è scalabile.
4: Carciofo!
5: Ogni nodo di SQL può diventare un, non so come si chiama in top, cioè un router top, un router che registra il traffico crittografato e man mano gli aggiunge dei layer in più di crittografia. E quindi Carciofo i tecnici che ci specifico lo puoi leggere se vuoi, cioè perché è un po' da scrivere, comunque quello che e qua è questo, non è ancora implementato. Noi dobbiamo vedere però stiamo dando priorità a Milano, perché prima dobbiamo intanto cioè dare priorità alle parti necessarie alla sua diffusione. Quindi come
4: però se c'è mi interessa
5: può rendere totalmente anonimo la sorgente, cioè tu quando ti connetti un server, quel server non potrà mai sapere con chi sta parlando. Puoi anche usare dei server anonimi, cioè così come detto, cioè dei hidden server, puoi usare un server, puoi mettere su un server che può essere controllato da milioni di nodi, però nessuno di questi nodi saprà mai qual è il suo IP, capito qual è la sua IP, anche se su una sorgente si è già abbastanza anonimo per sé, per la sorgente. E non so, anche perché non lo so. No,
11: non lo so. Quindi non lo so. Già prevenuto per la finire da quel fanno.
5: Sì, ma non scappino. Anche perché, ad esempio, una mano lo quando non si identifica una prima densità all'inizio, cioè fino a quando un minimo di nodi, no. Ah, potete iscrivervi alla mail list di Renzo Cubo per qualsiasi domanda e domandare a te qualsiasi parte di discussione.
11: Punto 2, punto?
5: No, no, quello per quanto ci
4: io sono a Make Install, poi lo tiro su, cazzo me ne frega. Ok, ho installato. Come lo configuro il DNA, il DNS, il DNA?
5: Vabbè,
4: sì. Ehi, Edge,
5: Let's see Google.
4: Vediamo se trovare. Ah, c'è già. Si chiama, come si chiama? Ma io ci sto dando un'occhiata qua, penso che se c'è qualcosa ma si può lanciare, no? Come si lanciava che non mi ricordo più,
11: su Google sì.
4: Perché non esiste? Un po'. Dove è lì? TKT? NTK? Quanto è?
11: Buco, trattino 0, punto 0, trattino 9, B,
4: per vedere
11: la rete fuori adatto, perché sicuramente non sono due in mente che c'è stato di fare.
4: Adesso sta quella
11: una versione che c'è una rete diversa.
5: Questa è
4: la rete diversa.
5: Hai messo il host name in Edge?
4: Sì, ho messo un po' di nome per tutti gli altri. Per gli spazi, no?
5: Sì.
4: Sì, che stai facendo per le
5: secondi
4: po'
5: di... beh, fai meno R. Meno R così non ti stupa la connessione.
4: Cioè,
5: no, no, R piccolo.
11: Allora come comando.
5: E poi...
4: Non mi guarda fare la bella implicita in me.
5: Sì, fallo fare meno M. Meno DDDD. Così ti mostro tutto il debug.
4: Ma anche meno M.
5: No, vabbè, però no.
1: c'è bisogno, certo. E poi meno di grande così non te lo può fare in background, te lo puoi lanciare.
4: E di qui? Si prende questa che già...
1: No, se ne prende una a caso.
4: E l'interfaccia che uso?
1: Si prende tutte le possibili interfacce.
4: Cioè le tira su tutto?
1: Sì, però tutte quelle che sono già, però se stai usando questa per connetterti alla chess point, appena lì stacchi.
4: No, quindi non la puoi usare in questo, certo.
1: Perciò
4: ora
1: ci vorrebbe uno che è connesso direttamente all'access point, tipo il server di là, il gateway è connesso direttamente all'access point, là si dovrebbe mettere nel su, là si avvia la condivisione di internet, e poi tutti gli altri nodi invece di connettersi all'access point si connettono tra di loro in ad hoc con l'access Google
4: e arrivano
1: e passano là.
4: E che mi sa che non arriva a proprio cavo nulla.
1: No,
4: arriva eccomi qua.
1: Ah, ti sei già connesso là?
4: Sì. Grazie. Cioè, ma devo
12: passare. No, ma no,
4: devo fare. No. Allora, la libgmp non ci sarà.
12: Ah, ma non sta finito.
4: Hai un utente?
12: Hai un utente
4: computer? Ascolta. Allora.
1: Fai un to conf
4: cosa?
1: Oppure usa spons, emergi spons, usa spons che è meglio.
4: Ma questo in Italia è un cazzo, ma che merda di macchina ha?
12: L'hai visto?
8: Vabbè.

0: Ancora devo compilare,
1: vero
0: ¿Cómo se hace?
1: Tu non sei normale, tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.
0: L'assemblea di un China, ma vada in culo, cioè, e che cazzo, cioè si faccio il disegnino, e c'è scritto, ma che c'è? Allora qui la ragione è che me ne porto per ora.
2: Sì, ha funzionato la 9 con Palo, lui con la wifi si è connesso internet, col cross ci siamo connessi e mi l'ha condivisa.
0: È nel DNA. Me l'ha condivisa. Ma che c'è? L'informatica è una merda? Sono morto. Ma penso di aver
3: detto delle gestualità. E se c'è la tela, se di più, c'è un po' di
0: più. Già.
4: Non c'è bisogno.
5: No, ma non è, te lo dico io.
3: Devi applicare le leggi di
4: essere
3: oggi è cosa? Non lo so, oggi è
0: 4
4: Cosa hai gli occhiali? Una riparazione?
6: Ci stupi, stavo togliendo
4: dalla Grecia, sono
0: partito le scimmie, ma dove? Parlando
4: che niente, sono io a dire che è stata
0: la vita, non ho fatto, ma
4: non
0: deve essere. No, sì, no, non deve essere fare.
3: No, non si fa,
0: non deve essere fare. No, non deve essere fare. No, non deve essere fare. No, non deve essere.
2: Va bene, vado a vedere la connetta.
0: Oh, Alberto,
4: prego la sedia.
0: Last Sì.
5: Sì, è un Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
3: essere
5: non c'è una parola altra.
0: Coraggio, un giorno tutto questo finirà. Un giorno finirò. Una cosa? Di che stai parlando?
2: Il
0: PL3. Il PL3? Cazzo me ne frega, la morte di Vedia. Perché quando Linus Torvalds alzerà il dito medio teso davanti a Stallman,
3: noi gli alzeremo due diti medi.
0: Verdian passerà sicuramente a Hurd, quindi fine di Verdian, perché non funzionerà mai più.
3: Ci darebbe una mappa più interessante.
0: Si avvia, però poi non fa niente.
6: Ma che cos'è questa cosa? La tua news è stata incontrata e verrà sottoposta al vaglio dell'amministratore del sito prima di essere pubblicata. Va bene.
3: Ma se devi scoprire, non ce lo fa, devi scoprire.
0: Che è il guerriero!

Thank you.

Ma basta, basta lavorare, basta!

0: Ram. Se faccio così non lo vedo più. Non so perché. No, non era
1: guarda,

0: a questa merda di musica di merda. Porco Vinci.
1: Cominciamo.
0: Improvvisamente è tornato quello.
2: Ci rivediamo.
0: Bacia la mano santa, baciala.
1: Per evitare la discussione, ho pensato di mettere la pagina con la GPL completata, quindi con l'attuale online, e l'abbiamo messa su. Qual è il
0: pennarello? Il pennarello
1: 179.
0: E piglialo.
1: Pennarello sarà. Vediamo su questo
2: grande. No, no, uno più grande. Il grande pennarello, dov'è?
1: E ce l'ha?
2: Sì.
1: Ah, ce l'ha.
2: Non mi vedo più uguale.
0: Staccate gli sniffer, che non si capisce un cazzo su questa rete.
1: Niente, Enzo, 2.179.
0: Cristo, mi fa troppo schifo.
3: No, sentiamo le cose dietro.
1: No, non è questo. Flash GPL. Intenso, intenso, flash GPL. No, no, ci sono scritti del capito, la diretta. Ah, sì, ok.
0: Peggio verso se
1: allora te la faccio, c'è nudo il punto
0: perché la rete è una merda e ci sono 40.000 persone che si stanno superando all'interno
4: e Ramo ormai non mi vuole fare sempre
0: perché Ramo è il Pinocchio tu non ancora
1: mi volete prendere? GPL3?
2: Ah, è arrivato per po'
1: perché... Ah, ok. Vai, un c'è tutti quelli interessati?
0: C'è gente interessata? C'è gente?
1: Scusa, mi dai la urla? 192.168.279/bildenso/gpl3.
0: Dai, ripetitivo, rimetta.
1: No, non lo so io.
0: Eccomi qua.
5: C'è che sta facendo dei dai se sei vicino.
1: Paolo, ma sei tu e
2: e che ne so io,
0: magari
2: io
0: visto.
5: Ti ho avviato.
0: Tengo le mie
1: agenzie. C'è
5: che sta facendo dei quella cosa che fa destra e sinistra.
0: Ma quando accendete dovete mettergli un dischetto subito.
5: Qualsiasi?
0: Sì, un dischetto che faccio il boot.
5: Non lo cancella però?
0: Accendete e chiudete.
5: Ok.
0: Comunque, sì, potete farlo.
1: Sì.
6: ho fatto la mossa dei passi. Allora questa qua però sarebbe bello che diciamo ne parlassimo assieme, questa qua è
4: il problema, è un cavo che fa via tra la attuale.
6: Allora questa qua in sostanza
0: legga.
6: Pronti? Allora questa è la sostanziale versione commentata. Come funziona? Più commenti ci sono e più rosso è il background della, del testo.
0: Il problema è che la versione offline non carica.
6: La versione offline?
0: Se ci vai non carica i commenti.
6: Non carica i commenti? Forse non ci sono tutti i commenti. Comunque se volete c'è anche la versione online tutta commentata con i commenti, quindi ci sono.
0: A me scrive un troiaio accanto a...
6: Allora, quindi funziona così, più è rosso, quindi più è scuro il colore di background, più commenti ci sono su quel pezzo. In sostanza, in breve, cosa è successo? La licenza è cambiata praticamente tutta. Se vi ricordate, la GPL2 era divisa in 3-4 sezioni, una che spiegava le libertà fondamentali sul software, un'altra che chiariva gli utilizzi che si potevano fare con software licenziato sotto GPL, un'altra ancora che chiariva gli utilizzi della licenza, e poi le cosiddette considerazioni conclusive che erano a loro volta ancora che le indicatrici di alcuni punti che rimanevano in dubbio. Questa licenza è cambiata completamente perché allora in sostanza dice le stesse cose che diceva la GPL2, nel senso che la GPL2 in qualche modo è contenuta nella GPL3, cioè è una GPL2 più qualcos'altro. Questo qualcos'altro in particolare riguarda alcune precisazioni che sono rese necessarie negli ultimi anni, in particolare riguarda la questione del TCPA e del DFM, diciamo i punti salienti più pesanti.
0: Io ritengo
6: che la discussione più accesa, quelli che troverete segnali in rosso con tutti i commenti, perché sono stati puri commentati. Non lo so, come vogliamo procedere? Dite di mettere la roba punto per punto, di fare un sappiamo cosa è. In realtà c'è una sensazione ancora più netta sulle system libraries. Questa cosa non esiste, non c'era nella versione della libreria, della licenza, scusate. E dice che la system library include tutto il software che normalmente è dato assieme alla distribuzione, quindi per system library si intende tutto ciò che serve per far funzionare il sistema, oltre che la libreria C, per esempio.
7: Molto diverso il sistema operativo che rientra in questa. È un caso che io non ho capito, per esempio Firefox su Windows usa delle librerie di sistema.
6: Sì.
7: Questa cosa qua come si spiega, come è vista?
6: Si spiega col fatto che Firefox non ha una licenza di
7: sistema. Ok, basta.
6: Okay. È un NPM. Nel caso di GPL, cioè se Firefox fosse stato GPL anche con la versione 2, questa cosa non sarebbe stata possibile. Okay. Perché un software che è utilizzato con GPL non può linkare librerie che non siano anch'esse ridistribuibili con GPL, o meglio, non può avere delle facce essenziali, cioè in parole povere, possono esistere dei plugin, sarebbero potuti esistere dei plugin di Firefox proprietari. Quindi linkati ma non essenziali, cioè non GPL compliant, non essenziale il funzionamento.
7: Perché le librerie di sistema di Windows sono invece essenziali al funzionamento.
6: Ma non sarebbe stato possibile distribuirli assieme a Firefox. Questo è assolutamente c'è una precisazione ancora più sul discorso delle librerie di sistema, questo l'abbiamo appena detto. E poi c'è una precisazione molto più netta sul corresponding source of the work, cioè il sorgente corrispondente al lavoro di cui che è questa licenza, che è coperta questa licenza. Prima, se vi ricordate la GPL2, il software di sorgente veniva definito come la maniera più comoda per effettuare modifiche sul programma. Solo questo veniva detto. In realtà adesso devo spostarmi un attimo, c'è scritto così in più. Quindi il corresponding source code per un oggetto software, per corresponding source code si intende tutto il sorgente necessario a generare, installare e per un eseguibile a eseguire il software e a modificarlo, ad eccezione delle librerie di sistema e in generale dei tool general purpose disponibili sui sistemi operativi, quindi era possibile dare soccorso senza distinto di mail, cosa che hanno fatto alcuni con alcuni software. Credo che uno degli esempi più lampanti sia uno dei primi Magic, che era rilasciato con questo sistema. Poi però la cosa fu subito corretta, ma in realtà questa cosa non era chiara. Dopodiché viene la parte centrale, la modifica su cui dobbiamo probabilmente discutere qualcosa di più. Qualsiasi sistema o chiave di cifratura o autenticazione necessaria per installare e o eseguire versioni modificate del programma dal codice sorgente. Nell'argomento del principle context of use, quindi nel contesto di utilizzo predeterminato raccomandato, cosicché chiunque implementa le stesse funzionalità nelle stesse circostanze possa in sostanza tornare il codice così come quello originario. Allora, che cosa significa? E questo è un punto saliente, diciamo. che in sostanza per i software che pretendono, che utilizzano il DRM, nella pratica questa causa si trasforma nel avere a disposizione anche le chiavi private GPG del maker, quindi di chi fa il pacchetto, di chi invia il pacchetto. Sì, senza il discorso di delle Olimpiadi, la chiave differente. E non tutti non potevano, cioè potevano, cioè chi vedeva un stream, non vedeva un stream, non poteva farlo vedere al suo vicino, vedere al suo vicino, non si sentiva, limitazione della libertà mettere una cosa di questa, e quelli che ritengono che sia una limitazione della libertà non metterla, e su questo credo che potremmo dibattere un po', perché è uno dei punti più interessanti, visto che alcuni di noi sono anche occupati di campagne contro il DRM, quindi a noi se dobbiamo dibattere questo è un punto su cui ci possono essere pareri distorti.
8: Gesù.
9: Praticamente un software rilasciato solo di piede, ma deve essere soltanto pacchettizzato con file, con
6: i soggetti
9: istituiti anche se io avrò una cosa mezza parte mezza, diciamo, che il mio computer girato, però non ho pensato di pacchettizzarla, di renderla,
8: questo è la moglie di Cresci, è la compagna di Cresci, ma come si chiama? Centropica. Cresce, non lo so, 25 24 non lo so,
9: Non è un
6: problema,
2: lo soffro.
8: Certo che è strano. Il mondo è una merda. Meglio.
6: Allora, qua
8: dice, ma stanno finendo di vecchiato.
9: È un sorriso. No, ma capisco benissimo lo scopo, effettivamente l'idea può essere anche apprezzabile, però d'altra parte la vita è
6: Nel caso di un eseguito, eseguire l'oggetto codice oggetto, e per modificarlo, ad eccezione delle sue system library, dei general purpose tool che sono genericamente disponibili come software liberi e che sono utilizzati senza modifiche per fare l'effettività della parte del lavoro. Per esempio, il make non c'è bisogno di interventi dentro. Per esempio, corresponding source e gli script utilizzati per controllare l'effettività, quindi make, interface definition files associated with the program script file, quindi definizioni di interfaccia associate alla the program script file, non so anche nel caso di dei programmi complessi, che non include interfacce XML modulabile della rapporta ad ogni parte dei soggetti. E il subscope per delle librerie dinamiche condivise che vengono identificate dinamicamente e che il programma specificatamente richiede. E che la mamma di mezzo era per una libreria di genere? No, se ci sono delle librerie che sono parte del software, se ci sono delle librerie contorno che non cade direttamente un plugin, deve essere incluso
9: qua e si la loro funzione.
6: Qua si studia un set,
9: secondo me serve per entrare
6: un programma di un po' per fare un esempio che ha 35, 40, 50,
10: sono fatto di pacchetti di come lui
6: ovviamente alcuni sono pratini, quando
10: c'è l'elettrica,
6: altri sono di prendere, non è Big Five,
10: questo è il
6: nostro, non è il nostro, non è il nostro, non è il nostro, non è il
10: c'è un problema di
0: Vivere è un inferno.
11: Ok, gli ho buttato su del sano black metal norvegese a quei bracci con l'FTP. Si divertirà, ma non si può. Tu lo sai cosa gli ho buttato?
12: Cosa gli ho buttato? Burzum.
11: Burzum.
12: Non è una sentita di Burzum.
11: Allora, io sono sicuro che qui si sta morendo Dio di...
12: Come fatto in Gendù qua è uguale, è sicuro, anzi...
11: Sì, il problema è ricordarsi come ho fatto.
12: Dice...
11: No. Io sono sicuro che su Ubuntu ci sono già i moduli, ma come si caricano?
12: I moduli del kernel di
11: Gendù. Quali?
12: E quali sono?
11: I moduli del kernel R128, DRM R128, ok?
12: Ok.
11: Ora ti mostro il volto di mostro, come diceva la pubblicità. Però guarda. E c'è? Metti una sedia, va.
12: No.
13: Sì, cosa devo chiedere?
12: Ma che si nutre a vomito? Come si fa per i pezzettoni?
11: No, per spremere con forza.
13: Come si fa per i pezzettoni?
11: Vedi la carica, vedi niente, tra poco non più di 10.000 stronzate di
13: disco. Questo è compatibile con l'Apple 2 normale, l'assemble?
11: Sì.
12: Scusa, non stai mettendo un attimo, non ne vuoi dare.
11: Ah, ecco qua. A un certo punto mi dici, ma era prendere il disegno, ma perché per Madonna?
12: Infatti tipo Eselect, OpenGL, set...
11: Come?
12: Eselect, OpenGL, set... Il DRI sul... XOR, non so, com'è XOR?
11: Ma c'è tutto abilitato. Quindi questa tecnica adesso, infatti dice, come raggiungere... Capito? Cioè lui carica tutto...
6: Dice però mi come specificare
12: la versione di grande valore. Ho il materiale aggiunto da voi...
11: Ma in messaggio,
12: che cosa ti fanno carica il dietro? Ho potuto carica il modulo di
11: dietro.
12: Perché
11: lo so?
12: Non puoi dare il dietro per
11: vedere il
12: aspetta, i moduli caricati sono... Il DRI giustamente, certo. E alla fine
6: allora, ci sono termini che mi chiedono cioè, di preservare una specifica
12: ragionevoli o una autogramma così e poi come
11: perché sono andrebbe meno crazy in senso di in maiuscole
12: non più bello però però ci vuole la lista di
11: cose
12: penso se scegli l'uomo
11: lui è caricato
12: il moduletto qualcosa per le
13: gente che dovrebbe essere ati cerchiamo
12: ati e tutto quello genere
11: non lo so
12: specifiche credo la regina di
11: ma qua c'è una risposta che però riguarda free BSD BSD
12: aspetta tu hai realizzato qualche guida già in tu per farlo
11: no
6: oppure che le modelle siano verificate sono materiale devono essere
12: c'è qualcosa ADA GP da tre moduli qualcosa del genere
11: oppure aspetta, non c'è ADA
12: Intel GP va bene certo perché quella è una che la mano di Intel
11: però ne ha ADA e la video è un ATI
12: però la madre è un ATI
11: AGP GAT forse è un
12: trovo di nomi
11: specificati dei R120 IRM
6: un certo specifico trademark o
12: se è un disco
6: con
12: processore dell'FMV
0: qua.
2: Dice, se non scende forte, questo rischio sul più.
6: Che sarà la versione digitale del materiale?
2: È il primo rischio.
6: È
2: un 65 giorni.
0: Di quelli, sono quattro esperti, hai ragione.
6: Quindi
0: non stai la verità, oppure sei fatto di pagina web, forse se clicco.
6: No, aspetta, per i programmi pensati,
0: cioè capito, non so che cazzo fare.
14: Grazie.

Thank you.

Thank you.

0: Sì, ma è inutile.
1: Eravamo alla dura un'oretta. Una cosa da morire,
0: morirò. Ah, Gesù. Gesù.
2: Sì, non c'è niente. Ciao. Ma non ti fai, dai. No, perché non ho messo...
3: C'è in buchi belli silenziosi, non si è un cazzo.
2: Da questi qua sono
3: ma è di rotta di supervenuti
2: no, tutti belli forti
3: un blend di HCP scala
2: per un valido
4: io sto sempre con la fine ma non gli eventi ho fatto poco.

0: Ya me lo hicimos.
1: Bene, visto che sono le poche mosse, sono un quarto, io me ne vado a dormire. Signori, buonanotte. Sì, è il momento.
2: Alberto, buona settimana. Ci vediamo domani.
3: Forse.
2: È resurrezione.
4: Non ho visto più salvare su Python, cioè il cassetto che leggeva
3: cassetto.
4: Sì, forse non sa, cioè salvo direttamente.
3: Ma non è sicuro che salta, penso che questo salta se poi salta se poi va.
4: È andato un nome di file.
3: Allora salverà in un certo modo che all'avvio parte con il programma base. In questo modo. Questo dopo c'è un bel modo che
4: fa. Ah, in un check.
3: Forse praticamente ti fa un corso senza sistema operativo, un atto direttamente all'assemblea di 35.
4: Cioè gli scrive il binario.
3: Il binario, permetti, è fatto quel programma.
4: No, no, poi lo puoi leggere dal mondo, se non fatto.
3: Ah. Come fa? È vero scrivere.
4: Scrive dall'inizio. No.
3: Oppure può un fondo comunque chiamare un diciamo un po' di cara ci vuole un schietto di cuore
4: perché se la scrivi
3: qualcosa se la scrivo qualcosa
4: quando lei è reso
3: puoi fare
2: in modo di rendere un regalo a Dio, non c'è neanche il motivo di fondare un regalo
3: a Dio, ma non c'è.
1: C'è un box che blocca tutte le richieste.
4: Google
1: Google Search.

0: Tanto.
1: Ma che c'è
0: Gesù Orgo, però Gesù forse avrà messo qualche proxy che controlla se c'è giunto niente.
1: Scusa, conoscendolo capace.
0: Che alla prima lettera che trova è il comando, quello prima glielo passa.
1: Sì.
0: Fa così.
1: Oppure per move si fa così. Come lo vuoi muovere, muovere.
0: Sì,
1: e poi mi dovrebbe muovere M.
0: Ogni nuova.
1: Sì.
0: Quindi proprio
1: muove da mezzo. Muove da. No, da. Da 24 a 31 nella rotazione 4.5 V sta per verify, sta un con te nella rotazione 31 con le size per quell'anno forse era poi c'è right basta fare sì. R ma dice di
0: alt cosa scrive?
1: Il range che gli dai
0: e do alt
2: su dove si trova la libreria termo capo sul debito?
0: Ah, ma c'è uno più bello ancora di preciso del però
1: La prima riga deve essere, allora mi devi dare l'indirizzo dove devo mettere il codice, poi spazio di operando
0: il decimale viene 151
3: meno 151, come lo stai calcolando?
0: No, lui dice che viene 151
3: 51
0: è meno questo, perché
1: no,
0: non c'è,
1: allora se no può fare conti
0: trasformare un binario,
1: no
0: se sì, dal binario poi fai
1: sì, ma un'altra cosa no prima uno
3: allora, è decimale 1,000 meno quel valore 4
1: in effetti
3: 9,7 legato in complemento 2 di quel valore là. Ora 9,7 è facile da convertire in decimale perché 9/16 più 7
4: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione. C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione, ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Bluetooth su Windows 就是紧张是不一种。
1: 来给我一块面粉，是不是？
0: 是的，对
1: 的。是的，对的。给本公司设立定期方面，我们那个现在就是给物价给公司设立。
2: 你把总部设立在哪里？发财我们发财哦，阿西尔，所以说我们就是我们发财嘛，比如说。
0: 啊，因为那比较多，因为那比较多，主要买东西的主要可能我们那边千里会贵，一些地方出去的会比较贵，在各方面的这些地方，像那些地方，像那个，就那个机器还是细的，你说什么嘞？这样，地方有收藏那样的，所以说制作大多是。è una cosa che è nata dal confronto all'interno del gruppo, questa è secondo me molto più positiva dei pensieri personali, perché è una consapevolezza condivisa. Noi pensiamo che sia necessaria in questo momento, e per come stanno andando le cose, una radicalizzazione delle posizioni riguardo agli aspetti sociali e filosofici del sistema. Perché purtroppo se come diciamo prima con Paolo ci focalizziamo soltanto sull'aspetto tecnico, abbiamo perso qualunque battaglia vogliamo fare in partenza. Allora le motivazioni devono essere, secondo me, ma credo anche secondo gli altri con cui ho discusso questa cosa, di carattere innanzitutto sociale e tra virgolette è giusto, ma non può essere l'unico, perché se soltanto il punto di vista tecnico avvicina, come dice Gambri, le persone che sono smanettone, te le tiene quei 10 minuti che sono interessati a Vizza da Plus, a giocarsi, a prendere la più le palle, tornano a Mac, tornano a Mac.
1: Guarda che è meglio che se ne vada.
0: Sì, sono d'accordo, ma appunto per questo secondo me la motivazione non può essere solo tecnica, capito? Cioè non si può proporre. No, bisogna avere obiettivi, no, bisogna avere obiettivi che puoi raggiungere, perché tu il target che hai è il mondo, ok? Delle persone che guardi è tutta la Sicilia in questo momento, perché siamo tutta la Sicilia. Però bisogna vedere se tu vuoi miri a raggiungere 100.000 installazioni di Linux in Sicilia o miri a creare un minimo di 100 persone consapevoli che il software libero è un'alternativa, l'unica alternativa possibile per avere nei prossimi 5 anni una rete libera, un'architettura libera, un software dei computer su cui possono fare le cose che non vogliono loro, che le possono scrivere nei formati che poi tra 2 anni siano ancora supportati, eccetera. A me onestamente di avere 100.000 utenti di Linux in Sicilia non ne frega niente. Se sono tutti utenti inconsapevoli, se sono tutti utenti che poi arriva un po' il doc, aprono Windows e se lo vanno a guardare con Windows, se sono utenti che per fare una presentazione alla fine la convertono sempre in PowerPoint, abbiamo finito in tutto, non abbiamo raggiunto niente.
2: Ma perché l'obiettivo è il futuro, e siamo consapevoli, la gente non è consapevole.
0: No, ma non sono certo che sia, non sono certo che sia.
2: La gente è chiaro, l'obiettivo è di nuovo, all'inizio dice l'obiettivo è soltanto che non.
0: Sì, sicuro lei lo sappia, sì, sì, chiaro questo obiettivo a livello regionale, io no.
3: Io in parte non voglio comprare un disegno, però sempre ha detto solo in parte perché non accetto la vita di io solamente sono a parte di un disegno, perché io lo so perché non lo io sono insegnato. Quindi il primo obiettivo è quello, anzi per quanto mi riguarda il problema è stato che io ora per questo se mi funziona una cosa anche peggio a me non mi frega niente, quindi sono disposto a accettare anche cose che funzionano bene, però il problema è questo, che su questo io sarei diciamo la sottolineatore, su questo non voglio prendere un problema di giro, anzi per quanto mi riguarda, quando io ne parlo, poi io faccio insegnare, per quanto quando ne parlo a scuola, tengo sempre a sottolineare l'aspetto che lo so, e quindi è tutto. E tra l'altro anche il nostro Linux Day, ha tenuto anche a sottolineare questa cosa, che c'è stato un problema abbastanza profondo, riguardante esattamente questo problema. C'è però un problema che secondo me bisognerebbe venire a mio modo di vedere a livello regionale. Io capisco molto poco quello che succede nella mia disco regionale, perché l'unica cosa che vedo c'è sta sosegato tra la mia regione. E francamente per me, che sono venuto nella mia disco, dall'altro io, dalla nostra cosa, non riesco a capire su cosa c'è stato scritto. Perché dal mio punto di vista, per come lo vedo io, bisognerebbe tenere in conto in comune rispetto a quello su cosa ci divide. Nel senso che mi sta bene e sono perfettamente d'accordo, non bisogna partire dal punto di vista filosofico, però per dire non posso cominciare a distinguere anche io da qualcun altro che usa Linux semplicemente perché l'altro pone la virgola su una cosa che leggermente deve essere la mia. Se io voglio essere pignolo, io posso essere anche non nel rapporto, non essere contrario anche con quello che dico io, quindi il diritto di due è lì, però se qua possiamo andare avanti, visto che tutta la Brasilia siamo qua, e se ci vogliamo qua, dispesso di tutta la Brasilia, non mi pare che siamo di questa campassa, lo so. Se poi vediamo, vediamo chi sa te, in trovate, perché ci sono quelli venuti di pure e quelli di pure, e gli altri che sono un po' meno pure, un po' più molli,
4: Questione di contenuti, ma prima di tutto,
3: quindi perché quello che abbiamo fatto vedere era open office e quindi è uscito pure perché c'era una persona che c'era impiegato, ma facendo il discorso sul formato. Quindi come dire, non è che abbiamo parlato soltanto della parte del formato, non c'è che messo, che per quanto mi riguarda, a me il discorso della università mi interessa nel certo punto.
0: Quindi se posso è proprio questo. Una manifestazione che a livello nazionale si presenta come unica, perché è in caso con unità di intenti. Ognuno nelle sue singole realtà va a vedere la pagina del suo gruppo di riferimento e immagina che tutte le manifestazioni nazionali organizzate, perché questo facciamo anche l'ultimo utente si va a vedere tutte le pagine utilizzate, tutti quanto va a accettare quello della sua provincia, clicco della sua città, clicca sulla sua città e guarda il programma, ok? Se gli utenti che non ne sanno niente di Linux credono che a livello nazionale si facciano tutti gli Linux Day, come purtroppo ancora oggi si fanno in molte realtà, e non è solo Palermo, non è solo Milano, non è solo Firenze, non è solo tante altre, allora non sta bene. Perché un Linux Day, nei cui programmi ci sono palesemente, dopo che gli LS rompe le valle, giustamente, con delle linee guida e tutto il resto, delle manifestazioni organizzate attorno a dei risultati commerciali di aziende che praticano in qualche modo questo software libero, dei responsabili politici che poco hanno a che vedere con software libero se non per il fatto che stanno andando alla sala e quindi devono essere in qualche modo ringraziati con una passerella che si può fare, allora non sta bene. Perché
5: non è percentuale,
0: non è importanza, secondo me.
6: Abbiamo avuto negli ultimi 6 Linux Day 500 persone, a fa parte della mia, abbiamo avuto 250, una in cui abbiamo avuto una trentina di persone, abbiamo in media 450 persone nel Linux Day, ok? Questo non vuol dire che i media ci abbiano mai calcolato, i media nazionali ci abbiano mai calcolato più di tanto perché facciamo Linux Day, ma in ogni caso, se con alcuni punti e con alcuni comportamenti, non solo di LS, ma anche degli altri gruppi che vengono messi nel programma ufficiale, noi non siamo d'accordo, perché? E dobbiamo fare la stessa manifestazione.
3: La versione unitaria è questa, siamo in 4, se ci troviamo in 5 non arriviamo a nessun altro. Questo è quello che io sostengo.
0: Questa è una.
3: Ora a me sembra, non posso vedere, io ho purtroppo per me, niente là. A me 68 ce l'ho 18 anni. Nel 68 c'è questo problema, che ho tutto il tutto parte sicura di luce, non è la volta che arriviamo la parola. Ora sto tutto in mezzo alla ora si divergano. Ma allora la presenziale, l'obiettivo era questo, di dividersi in 400.000. Non c'era un gruppo che arrivava a 10 persone, e perché arrivava a 10 persone c'era la necessità di discutere. Ora chiaramente se io avevo la necessità di distinguere, ma poco, anche con me stesso, alcune cose di me stesso.
0: Questa non è una necessità di distinguere, è la nostra, un porre il problema sulle effettive motivazioni per cui ne facciamo i desideri. Ma scusami, se noi non avessimo deciso di non fare di non stare assieme a tutti i ragazzi, sarebbe parlato oggi, non credo.
6: Intanto ne stiamo parlando noi, e io stiamo ponendo seriamente il problema delle motivazioni che abbiamo dietro i ministeri, tutti. E c'è un problema, perché ripeto, ci sono delle realtà in cui queste motivazioni sono poco chiare.
3: E adesso lo parliamo tanti gruppi, quindi siamo anche un po' eterogenei.
6: E vabbè, vogliamo farlo con qui. Intanto vogliamo farlo con l'attenzione. Ma non vogliamo che tutti quanti siano d'accordo con Linus Day di Ucraina. Noi vogliamo semplicemente porre l'attenzione su alcuni punti che sono poco chiari per questioni di carattere storico, perché secondo me alla fine facciamo il ministero, il 28 di ottobre, solo perché ce lo dice l'ILS, perché se non ci fosse la manifestazione nazionale nessuno di noi probabilmente si preoccuperebbe una volta l'anno di organizzare una manifestazione grande nella sua città per far conoscere l'ILS. Allora io mi chiedo, ce le vogliamo porre questi problemi insieme?
4: Io dico il patrocinio, quindi sto attento a quali sono i tuoi contenuti, e poi in realtà non lo faccio.
6: Di questo si tratta, perché poi in realtà il NILS fa le linee guida, perché quelli che sono coscienziosi si limitano a rispettare le linee guida, a non mettere un altro logo accanto a quello ufficiale perché altrimenti andrebbero contro le linee guida, al manifesto non mettere altri loghi di sponsor perché altrimenti andrebbero contro le linee guida, quindi cioè, se ne sbatte le palle, si fa quello che vuole,
4: Delle realtà commerciali,
1: vanno bene, poi vanno contro le linee guida.
6: Nazionalsocialista e poi non le fa rispettare, allora non le mettete lì.
5: Comunque pensando alla data così, per l'anno scorso è bellissimo, io concordo con il fatto che il giornale sia stato fatto le funzioni europee, però quest'anno non è andata così, quest'anno le mie guide sono state fatte nella lista, e chiunque poteva dire questa cosa. Ora, se c'è un problema di questo tipo, perché questo non è andato? Io continuo a dire, ragazzi, perché questo progetto poi le parliamo di dire se non ci sono le cose, vedete?
3: Ma il fatto che uno non risponde non si attiva. Ma se c'è da rispondere, gli risponde. Cioè, Palermo ha fatto una segnalazione.
6: Sì, ma voglio dire, allora io questo faccio ogni anno,
3: alla fine, quest'anno siete stati un po' ascoltati.
6: Quest'anno, dal punto di vista delle solite segnalazioni, quest'anno non ci possiamo lamentare.
5: Cioè, penso che hanno risposto, perché io dal 2003
3: l'abbiamo visto tutti, c'è meno chiusura da parte di Ministro, sono i punti l'hanno prodotto, perché comunque Ministro ora si rapporta con uno diverso nei confronti della comunità, e questo è comunque positivo. Io penso che se ne debba prendere atto, si debbano anche considerare queste cose, perché no, cercare di ritrovare uno spirito unitario per tutte le associazioni e soprattutto le associazioni siciliane,
6: perché ci sia di, secondo me, di massimo amica di noi, non si può trovare un accordo, perché ma sono tutti essenziali, secondo me sì, faccio molti essenzialisti, perché altrimenti non possiamo decidere, andiamo tutti quanti a Villa Rosa, non ha importanza come ci arriviamo, chi viene con l'aereo, chi viene con l'aereo, chi viene con la macchina, chi viene con l'aereo, non ha senso, perché tutti quanti per andare al Villa Rosa, tutti per necessità di fare l'esigenza del territorio, di fare una manifestazione nazionale annuale che sia così grande, che raccolga tante persone, che sia di puntazione attiva. Però non è detto che ti piace, certo, è correttissimo, non si dice, però non è detto che ti ci arriva alla stessa maniera. Cioè, secondo noi, chi ci arriva, in maniera assolutamente non congrua, non è che dobbiamo essere per forza d'accordo su tutto. Siamo d'accordo probabilmente con alcuni solo sugli utilizzi di Linux, ma per noi Linux, per molti di noi Linux non è il fine. Per molti di noi Linux è l'unico sistema operativo che in questo momento ci permette di utilizzare il porto libero, su quasi tutte le piattaforme, su quasi tutto l'arco che esiste in disposizione. Punto. Per molti di noi, non è per tutti, ripeto, ma per molti di noi, questo è un passaggio. Se domani Linux dovesse cambiare, dovesse diventare qualcos'altro, non sarebbe più Linux 3, sarebbe Linux Group, saremmo parte della PSX Group, ma per noi non cambierebbe niente. Quello che voglio dire è che la motivazione di fondo è probabilmente diversa. E non può essere d'accordo su tutto, ma almeno sulle cose fondamentali devi essere d'accordo, secondo me. Perché non è possibile che ci sono, ripeto, ed è questo il problema, e gli LS se ne continuano a fottere, che ci sono gli estate che fanno su 8 presentazioni, 7 presentazioni di prodotti commerciali basati su software libero. Quando nelle linee guida c'è scritto per lo Electron, lo stesso è parlare di Linux, degli applicativi che ci sono su Linux e non di software sviluppato da aziende, anche se sono aziende che sviluppano.
7: Aggiungerei del solo kernel. Aggiungerei del solo kernel Linux.
6: Questo è un altro aspetto. Non so se è caso di
7: una guerra.
6: Ne parliamo, però effettivamente
8: il problema a mio avviso è che ci stiamo affacciando a livello nazionale, e credo anche non solo a livello nazionale, sulle modalità. Quando noi non stiamo perdendo di vista quelle che sono le motivazioni di fondo, cioè il centro del movimento del software libero è fondamentalmente l'acquisizione in ambito informatico della consapevolezza della propria libertà e della libertà collettiva. Ora, questo sì, nell'ambito nostro si manifesta da un punto di vista software, cioè ci occupiamo di quei software che ci permettono di esprimere questa libertà e di permettere agli altri questa libertà. Quando le manifestazioni prendono modalità diverse, non è un problema tanto le modalità, è capire se tutti quanti ci stiamo muovendo con questo denominatore comune della motivazione, cioè siamo tutti veramente convinti che all'origine delle nostre azioni ci sia la promozione della consapevolezza della libertà? Secondo me no. Ma secondo me anche il concetto stesso di LS, nel momento storico in cui anche a livello software si parla di decentralizzare, cioè di peer-to-peer, e noi andiamo a ricordare nel tranello della gerarchia in ambito di software libero, in ambito di libertà, secondo me è un po' un sostituire il modello aziendale, il modello accademico, il modello comunque gerarchico, con qualche cosa che ci ignotta la libertà, ma che poi alla fine finisce per vincolare e per limitarla. Quindi io, sinceramente, non mi preoccuperei neanche più tanto di LS, non mi preoccuperei neanche tanto di Microsoft Foundation, non mi preoccuperei di nessuna di queste organizzazioni. Mi preoccuperei principalmente di vedere, ma noi perché stiamo portando avanti il discorso software libero? Siamo tutti consapevoli delle stesse motivazioni? Siamo veramente convinti tutti delle stesse motivazioni? Su questo, secondo me, si incentra anche il problema del perché non veniamo a vedere, perché lavoro molto con i ragazzi. Quello che io vedo è che i ragazzi di oggi sono molto impegnati nel senso materiale, nel senso che hanno 10.000 distrazioni, diceva anche Massimo, però sono molto disimpegnati sul piano etico, cioè non ricevono stimoli, e questo è ovvio perché non lo ricevono stimoli, su quelle che sono le motivazioni etiche profonde. Di conseguenza non si comprano neanche con gli amici, li disconoscono e in qualche misura li fuggono. Siccome, credo, torno a dirlo, alla radice dei nostri movimenti c'è il concetto etico di consapevolezza e della libertà, se noi non riusciamo a comunicare questo concetto ai ragazzi, che non è solamente un problema di carattere software, è un problema che investe l'uomo in tutta la terra, se non riusciamo a comunicare questo concetto, se questo concetto ai ragazzi non arriva, difficilmente riusciremo a farlo notare da un punto di vista del software, perché ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, anche agli adulti, la consapevolezza della propria libertà non arriva. Cioè, molti diamo per scontato, lo dico anche per me, diamo per scontato che possediamo delle libertà. Se ci soffermiamo a pensare, le libertà che possediamo sono poche e molto limitate. E sono molto relative. Però questa consapevolezza della libertà della propria libertà, quanti siamo da realtà? Non solo tanti tempo, ma in generale. Siamo molto vincolati, siamo pilotati, siamo controllati. Siamo convinti e drogati di essere liberi.
6: Ma questo è il motivo anche per cui, è il motivo per cui nei nostri ministeri, parlo per noi perché non conosco effettivamente le altre realtà in maniera, diciamo, reale, no, visto i programmi, ma non è che poi partecipano al ministero, troppo che non siano il nostro. Noi non abbiamo mai focalizzato l'attenzione soltanto su. Questo software c'è anche per lì, a parte il primo anno, perché era il primo, quindi non sapevamo esattamente cosa fare, giusto per venire fuori. Siamo arrivati là, abbiamo cominciato a partire dalla stessa programma, però questa è stata l'unica volta che forse abbiamo fatto un stage, che soltanto la maggior parte degli argomenti, dei news day che abbiamo organizzato nel primo anno, sono stati di carattere diverso, cioè incentrati non soltanto sulla libertà, come diceva Ivan, in ambito software, ma anche sulla libertà di creazione del contenuto, di uso dei mezzi che abbiamo a disposizione, vedi DRM, CCPA, di utilizzo di diritti nell'ambito delle società virtuali, digitali, quindi i diritti su internet, i diritti sui contenuti digitali che creiamo, sulle possibilità che ci dà l'era digitale. E questo è anche uno dei motivi per cui quest'anno c'è rottura rispetto a ILS, perché di queste cose a livello nazionale, se non alcuni sparuti gruppi che se ne occupano per fatti loro, non c'è una promozione da parte di ILS. Cioè le motivazioni di ILS sembrano essere soltanto portiamo avanti Linux, punto. A me questa cosa non interessa più di tanto.
9: Sì, ma è proprio che è Linux Day. Poi, come dicevi anche prima, si possono fare durante l'anno, promuovere altri eventi che focalizzino l'attenzione sul DRM, piuttosto che su un'altra cosa. Però in Linux Day, oddio, si può parlare del DRM. Però non può essere secondo me il tema chiave della la base del Linux deve essere Linux e il software libero, perché così deve nascere forse l'accento sul software libero e quindi sulla libertà del software quello sì è quello che no? Penso almeno noi facciamo voi fate la quello che dico io quello che faccio non dico tutti ma quasi tutti
10: abbiamo parlato di libertà relativa. Il fatto è che andare a dire a una persona, guarda che tu adesso c'è un software libero, tu devi passare al software libero per tutti i motivi che stiamo creando a
9: morte.
10: La persona non se ne prende, è come chi vuole spostare le conversioni, non se ne prende.
6: Figura di segno di libertà non è
8: quello che deve dire.
6: Cioè questo voglio dire io, figura di segno di libertà non è.
10: Figura di segno parlassi
9: di libertà dovrei parlare di libertà.
10: Figura di segno parlassi un po' di libertà a uno che si sente già libero.
9: Ecco perché
10: figura di parlare da parlare di libertà di uno che già a uno che già si sente libero, che ancora non sa.
9: Al giovane devi anche proporre qualcosa di tecnico perché si sente che non ci arriva e non so. È facile fare capire di cosa c'è si dice di cosa c'è
10: questo io dico lo
9: fai capire fino a troppo non è facile non è facile non è facile
8: uno sviluppo tecnologico per cui non è così lontana la cosa, cioè non è vero che si è là ancora per tanto tempo a me che me ne frega, quando si sta portando a vedersi magari non ho licenze di Windows perché non si possono fare più
10: non è immaginato
8: quando vabbè, però lui è sicuramente se già quello che lo sta anche basterà anche da lui
4: quando non si potrà più portare una bicicletta tra i stati, niente potrà portarsi sul suo player portatile perché il DRM lo impedisce, allora vedi che neanche lui sarà così lontano dalla cosa delle risorse.
11: Quindi noi dobbiamo stare
4: potete aver annunciato questo, perché così tra poco torneranno sicuramente loro. Anche loro potrebbero
11: facciamo
4: tutti prima parte data a
11: cuore che sta per rendere
9: magicamente parte del layer a riprodurre questo non potete farlo vedere, quindi paradossalmente mi sono costretto a porre l'accento sullo spirito di vista, perché comunque oggi il fatto che tecnologicamente andiamo alla pari con altri sistemi operativi funzionati sembra che abbia una serie di side effect. Mancavo più in grado, dobbiamo farlo perché proporre l'indice, proporre il prodotto, a noi non siamo un'azienda, non abbiamo l'interesse di fare più.
8: Però è un rischio che si corre, quello di porre il centro dell'attenzione sulle direttive di un ente che non è neanche elettivo, tra l'altro, quindi a me non mi rappresenta l'INS, no, onestamente.
4: È un'associazione come tutte le
8: scuole, è un'associazione come tutte le altre, quindi dovrebbe essere un
4: elettivo rapporto,
8: no? È un'associazione come l'altra, dovrebbe essere un elettivo.
9: Però forse l'immagine che può avere una persona all'estero è una cosa.
6: Immagine che l'ILS coordina l'università nazionale, ma quando mai l'ILS che cazzo ne sa di quello che succede a Catania?
8: L'immagine è sicuramente sì, questa.
6: L'immagine è questa, sì, perché l'università nazionale è limitante per il DG. ILS, Italia Linux Site, coordina l'università nazionale, organizza gli anni di Linux Day. Non è così, non ci deve essere che cosa ci mette in questi Linux Day nostri.
9: No, no,
6: non è vero. Cosa ci mette? Non mette neanche il controllo sui
9: cosani.
6: Ma
9: noi che
6: ma perché allora mi dite aspettando un evento nazionale organizzato da un'organizzazione che The News Day mette una pagina web, anzi due pagine web, e uno, due, tre persone che si mettono a fare un logo e poi nei telegiornali si scrive che io adesso organizzo The News Day. Anche questa è la cosa. Ma in realtà quello che si vede, perché sì, è necessario sottolineare la vitalità della manifestazione, ma perché? Chi ci guadagna in vitalità della manifestazione? Perché se non dà, scusami, a livello del tuo territorio? Cioè quelli che sono a Padova, gliene porto un cazzo se il ministero a Catania si fa o no?
9: Anche se non so che sta succedendo a Catania o a Fonte, a me diciamo quello che importa è che almeno come si sperimenta, come marchio, chiamiamolo così, come marchio diventa una cosa più
8: complessa. Una cosa del genere. Facendo una cosa del genere si corre il rischio per la gente che guarda dall'esterno che tutti i Linux Day che non hanno il marchio ILS non sono dei Linux Day veri,
6: Ma questo non è un,
12: problema, questo è un problema che abbiamo avuto noi a questo livello.
6: Ma scusami, poi Ramo, questo non è un problema che dobbiamo evitare. C'è la
12: scelta
6: a dire se i nostri musei sono buoni o no. Ma questo non è una cosa paradossale.
12: Esatto, esattamente.
13: Perché i importante che
6: non
13: fare,
6: che la farmacia non è così, perché la stiamo facendo che fai quanto mangiare, siamo legittimati l'essere ad avere un'immagine che non è sua, perché l'essere delle realtà locali non ne sa niente, non ci sta mettendo niente, e si prende l'onere, l'onore di coordinamento nazionale dei ludi che comincia questa manifestazione strafiga in 104 città, quando in realtà il culo per fare le manifestazioni nei nostri territori ce lo mettiamo noi. E mi dà fastidio questa cosa, ci dà fastidio questa cosa. E poi non ha neanche la faccia di dire, sapete, per riprendere il discorso di 3 anni fa, non siamo in grado di mandare i gadget che non avevamo promesso, che è una cazzata, ma fatelo di meglio, perché l'avete fatto 3.000 per le parametri.
12: Vabbè, allora, questo è uno delle cose. 3.000
6: per le parametri sugli orari, cominciamo tutti insieme, e poi non voglio meglio per dire, scusatemi, noi i gadget non li possiamo mandare. Ma non è sbagliato. È una cosa assolutamente asimmetrica e dà a ILS una posizione che non ha, perché ILS non mette niente, sta mettendo un server per l'Evelynlist che è un server come tantissimi altri, tra l'altro molti dei lug adesso hanno la possibilità di avere l'Evelynlist per i cazzi loro e basta, è una pagina web che pubblicizza i musei, punto, nient'altro, e gli stiamo dando la possibilità di dire noi siamo, organizziamo i musei in 104 città italiane.
13: Io qualcuno dirà di noi come comitato del driver un po' guarda, quindi hanno fatto un manifesto di un'attività in comune, ci hanno scritto sopra che è di...
12: Ma noi lo facciamo il problema. Ma scusa, entropila, noi lo facciamo. Noi lo facciamo però, in un certo senso noi lo facciamo, noi ci riuniamo qui.
6: Ma è vero!
12: Parliamo di questa cosa, ci coordiniamo.
13: Ma perché sto questa accadimento
12: di conti per la chiesa? Perché, ripeto, ma non è questione di accadimento. No, non è questione di accadimento, è questione di cercare di evitare un problema che si possa andare a creare. Io non la vivo il lupo di Siracusa, noi poi che quelli del lupo di Siracusa quest'anno l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Cioè, chi doveva ospitarci per fare il Day non ce l'ha fatto fare perché non portavamo il marchio degli ILS. Questa è stata la motivazione, perché la gente che si sta all'esterno, il nostro Linux Day che è sopra noi per loro non era valido, perché non era... Perfettamente, ma loro volevano un Linux Day organizzato da ILS, perché per loro il Linux Day è quello, per loro, cioè per la gente
13: è
12: quello.
13: È organizzato da ILS,
12: è questo il suggerimento. Cioè, quello che ti voglio dire io in tropica, io come poetri, come Luca, abbiamo organizzato 4, 5, 6, e quindi adesso mi sono sempre sparuto. Vuol dire che questo è quello che risulta, questo è l'immagine che si dà facendo una cosa del genere. Perché noi ce ne possiamo fare, però che immagine si dà?
14: Questa università quel giorno stavano organizzando in maniera coordinata il Linux Day. Ok, noi abbiamo sbagliato a non fare un manifesto con scritto guarda, oggi quest'università stanno organizzando il Linux Day senza specificare che era organizzato di ILS, chi è che non ce lo impediva?
12: Scusate.
14: Noi potevamo scrivere semplicemente questo perché era puramente la verità, perché è vero che Linux Day si fa dappertutto, senza specificare che noi eravamo gestiti dagli LS, come
12: cacchio no, scusate.
14: Esatto. Però adesso veramente non vedete l'immagine, quelli non si renderebbero neanche resi conto, ma ancora sanno che esiste gli LS. Loro, per loro importa solamente che
12: il problema è un altro. Il problema è.
15: niente, ma dove il presidente?
7: Ragazzi, il problema è un altro. E dal punto di vista dell'informazione, il manifesto non se lo fila nessuno, perché chi lo legge il manifesto? Il problema è uscire con dei comunicati stampa. Ma su tutte le liste che conosciamo, non solo la lista di coordinamento Linux, no, tutte quante, meeting, movimento, CN, che ne so, quelle che conosco io, scrivere ai giornali. Cioè, se non usciamo con dei comunicati stampa quando succedono queste cose, il LES sarà sempre il punto di riferimento. Per chi? Per i giornalisti che alla fine non sanno niente, vedono quello che gli artisti.
9: Quello che vuole lei viene per questo manifesto, non perché ha ascoltato il comunicato dello Stato. Ora, il problema del manifesto si può risolvere in 4-4 ore, e noi parlavamo appunto dei problemi che ci sono stati con il manifesto di quest'anno. Se a partire dall'anno prossimo si fa un manifesto flessibile che ogni gruppo può adattare alle proprie esigenze, noi facciamo una precavola, perché in quei eventi locali in cui si vuole fare riferimento al Ministero di IRS, si mette il loghetto di IRS, si mette il loghetto di SSS. In quelle manifestazioni locali che invece si vogliono dispiaciare la IRS, si mette solo il logo di SSS.
16: Esatto,
9: e si, comunque si dà quell'aria, quel
16: aspetto totale. Allora,
14: anche tra di noi naturalmente mandiamo. Questo è quello che proponevo io, ok? Cioè, prendere il manifesto che tutti gli altri gruppi stavano utilizzando e togliergli questo cazzo di logo ILS e farlo così.
12: Vabbè, noi là abbiamo avuto un attimo di problema perché non ci sembrava giusto.
16: Però cacchio, se nella nostra filosofia c'è la condivisione, se questi stronzi non ci fanno utilizzare, modificare il loro manifesto, che ci stiamo a fare qua? Cioè,
14: allora veramente ti manda a fanculo ILS se non mi dai l'oggetto del tuo manifesto, io me lo posso modificare all'interno dei miei scopi. Secondo me quando aveva fatto questo, cioè il ministero non si poteva vedere che a livello di immagine non perdevamo niente perché non c'era
16: niente. Quello era
14: la stessa
16: decisione.
12: Sì, ma sai che non messo, ma
9: allora
15: ragazzo, questa non c'è di Linux, sì, salvo, io non l'avevo, questo di
9: fatto
15: ILS non promuove Linux, ILS ti dà da 10 a 20 rubi italiani una lista, allora io promuovo Linux, anche tu, e allora perché? Ma non organizza un cazzo ILS,
12: ascolta,

0: non ti so giochi,
1: stai zitto anche,
0: ok, quando non ti so giochi, così tu
2: io, allora siamo anche parati,
0: siamo
2: per la
0: se non metti nessuno perché non ha capitato, tu non ti associ, non lo fai nessuno,
2: ma perché purtroppo non siamo abituati a fare cose, lo faccio il 25 novembre, un mese dopo da quando c'è stato quello di Hills, quando sempre abbiamo fatto questa manifestazione che per gli anni si è chiamata Linux Day, poi notte di Linux Day, eccetera, e quando la gente se l'aspetta, non sfrutto un nome nazionale, oppure non cerco di fittare la mia manifestazione dentro linee guida perché voglio la pubblicità di livello nazionale. A noi la pubblicità di livello nazionale ce ne sono
0: Non c'entra niente. L'unica cosa che tu devi sfruttare è il fatto che c'è la pubblicità che è su quel giorno. Non ti dico di seguire le linee guida, cioè di sbattersene assolutamente.
2: Non ci riusciamo, perché ce ne dovremmo sbattere anche degli MP3, ce ne dovremmo sbattere del Windows Media Video, ce ne dovremmo sbattere del software
0: proprietario. È proprio quello che stavo dicendo. Cioè, se sbattiamo troppo sulla coerenza, alla fine non puoi fare un cazzo.
2: Ma perché? Come abbiamo fatto, a cui parteciperanno un sacco di persone, nuove di Linux, un sacco di ragazzi che vengono dalle scuole che non ne sanno niente.
0: Ma secondo me,
2: tra due anni saranno là come Massimiliano Recini, come Andrea, che tra due anni fa ne sanno niente di Linux. Noi partecipiamo agli adesso, non me ne frega niente.
0: Okay.
2: Interessa che due anni fa noi abbiamo fatto il Linux Day e 7, 8, 9, 10 persone nuove sono venute a Linux Day e stanno lì. Qual è il vostro problema? Se in Catania pone la di essere fuori, cioè pone il problema di porsi fuori,
3: il nostro problema è la coalizione,
0: non
3: la tempi tra di noi.
0: Se
3: non
0: Catania
3: fuori, se
4: voi siete
0: secondo me la linea più da seguire da parte del Catania era dire, ok, molto prima degli studenti, noi abbiamo queste idee, ok, contattare tutti gli altri gruppi e vedere quanti avete portato con voi.
2: Abbiamo detto che la lista regionale ad agosto, quando abbiamo deciso di fare questa cosa, noi non abbiamo deciso, come dice il mio consiglio, che mi dispiace non ci sia, di non fare il news day a ottobre perché non ci siamo arrivati coi tempi. Noi abbiamo deciso di fare il news day il 25 novembre, il 27 di agosto. Cioè non è una decisione presa a cazzo perché abbiamo deciso, non ci siamo arrivati e la facciamo un mese dopo, ok? Questa cosa l'abbiamo detta, ci sono le mail in lista, noi non la facciamo il news day 28, ma lo faremo il 25, non è cominciato a fare i mail,
0: ok? Allora,
2: a settembre tutti le avete le mail,
0: allora evidentemente gli altri gruppi non sono d'accordo.
2: Perfetto, vuol dire, ma questa cosa per gli altri gruppi, il fatto che l'Ucraina non sia allineato con le posizioni di TLS, non voglia fare, è un problema.
0: No, ma noi perché dà forza la coesione?
5: Secondo me, non è nelle modalità di esecuzione della cosa, ma perché è principi di fondo.
0: Sono d'accordo, ma la visibilità è importantissima.
2: Ma è importante che noi siamo sugli stessi principi di fondo, io, tu, Elisa, Crash, Gambi e gli altri. Non ha importanza che arriviamo tutte le stesse manifestazioni. Non è questa la cosa.
6: Sì, però l'unità, però io condivido con l'unità è importante, se ci credo che non è, perché tutti ha presente
0: il concetto.
6: Il problema è la linea di test. L'anno prossimo, cioè, questo è il problema di questa cosa che stiamo parlando, l'anno prossimo, ad agosto, invece di scrivere SFS e dire lui è fatto così, scrive la lista luce, dice SFS, quest'anno fatto così. Se le linee guida non lo permettono, adesso il problema è il nuovo.

0: cosa abbiamo contato i programmi, questo è quello. Noi ci è solo una parte.
1: Ma io cosa ho chiesto di
2: avere
1: ma questo è
2: ma perché
3: per queste associazioni è importante soprattutto fare la manifestazione con ILS o trovare un punto di incontro su delle cose che condividiamo tutti e con molta parte di ILS o di noi non hanno niente di
4: io questo non lo voglio fare,
3: ma lo facciamo adesso. Facciamo adesso, se a lui si accusa è molto più importante fare la manifestazione quando dice di essere.
4: Assolutamente
3: non abbiamo molto da parlare. Quello che voglio capire adesso è una parola nostra, questa qua dei problemi sulle linee guida, dell'eccessiva pignoneria, dell'eccessiva larga sia su altre cose. Questo voglio capire, perché su queste cose non le siamo in maniera comune, facciamo
5: dall'anno prossimo si può magari e poi prendere atto di quello che saranno
6: un gruppo, una regione,
3: così in qualche modo attenzione, non è che non abbiamo visto già, proponiamo delle cose
6: e sono sicuro che anche altri gruppi hanno questo tipo di sensazione di lei
3: io credo che il problema non sia solo probabilmente noi, la nostra posizione è troppo estrema al problema vero, no, sicuramente la reazione è eccessiva, parlo del dolo, chiamarlo dei cazzi suoi eccetera, però credo che non sia una cosa attribuita soltanto da noi, perché se guardate a livello nazionale da HZ, da Lug Roma a Prato Lug, cioè stiamo parlando non di gente che è... Lug Roma significa un Lug che ha 70-80 persone alle pizze. Noi stiamo parlando di molto grosso, cioè quindi vuol dire quello che voglio dire, quello che vogliamo cercare di esprimere, questo significa che effettivamente un problema è questa cosa, cioè cerchiamo di capire dov'è. Intanto l'abbiamo posto il problema e noi l'abbiamo posto quest'anno in maniera forse parlando della cosa giustizia, ma bella poi costruiamo, cioè sicuramente non è la nostra un'intenzione solo di distruggere il due accenti, no, costruiamo, cambiamo le cose, però cioè vorrei far riflettere tutti sul fatto che da 5 anni a questa parte le città che partecipano al Linux Day LS sono sempre 104, cioè non è cresciuto niente con tutto il
1: mondo, bello che la comunità dell'Olimpo
3: è vero, perché in Italia lo sono 220, 230,
1: ma si associano sei.
3: D'accordo, ma voglio dire, effettivamente, considerando anche quest'anno le defezioni da questa manifestazione di grossa situazione, vedo come Lupo Roma, come Fato Lupo, come uno dei lupi di Milano, non so qualsiasi quello di Coppo, cioè ci sono evidentemente dei problemi, non è una cosa della nostra paranoia, sentiamo però di affrontarli, di risolverli, e noi ma sarebbe auspicabile fare una manifestazione assieme, però cercando di togliere alcune delle strutture che secondo me ci sono nel modo di proporre il adesso. Perché per certe cose è eccessivo e però c'è di mano troppo larga. Questa cosa non va. Allora, o si è eccessivo in tutto, o si è di mano larga in tutto. A quel punto, se si è di mano larga in tutto, non so neanche fino a che punto abbia senso. Perché viene in IBM, però viene in IBM 6 IBM. Ok? Allora, siamo stretti in tutto. Ma vuol dire fare delle guida serie che non si appiccicano al fatto che il nome sia in alto, in basso, che sia grosso, che sia piccolo, chi cazzo se ne frega. L'importante è che nel programma, nelle manifestazioni, ci siano dei contenuti che siano effettivamente coerenti con quello che deve essere il stage. Perché purtroppo, ripeto, non è solo il caso di Sputnik. Io si parlo con il cuore in mano, io mi sono andato a guardare con la mia paranoia i programmi di altre decine di Newsday. E purtroppo non è solo Sputnik. Tutti i Newsday hanno due o tre sessioni parallele, alla seconda sessione parallela ci trovo un vendor di sangue, alla terza sessione parallela ci trovo un vendor di IBM. E quindi c'è un problema di fondo, c'è un problema di fondo. A noi hanno rotto le palle, ripeto, giustamente per le linee guida per anni, però non si sono neanche preoccupati di far sì che queste linee guida venissero rispettate anche dagli altri. Su questioni molto più importanti, perché noi hanno rotto le palle sui manifesti, sulle minchiate, sulle cose di carattere veramente formale. Lì invece c'è un problema di carattere sostanziale, c'è un problema di immagine che si dà di Linux alle persone. Ed è sono due cose diverse. Allora facciamo un peso a una misura, allora se facciamo due pesi di misura, ognuno si è andato di fatti suoi. Questo è secondo me il
2: No,
3: quello personale non credo. Cioè,
2: personale,
3: i nomi non ne vedi mai.
2: Personale
3: non
2: a livello di personale. Certo, se viene sangue mi sta bene, tutti sanno chi è sangue, un nome grosso, perché il capitano
3: è questo. Io paranoicamente questa cosa l'ho pensata anche, però non la dico perché possono essere paranoie mie.
2: Io non ho detto che è così,
3: ho detto che può nascere. Questo dubbio nasce, cioè il fatto che effettivamente si facciano le paranoie alla gente per dove mettere il logo, quando è grosso, quando è piccolo, che motivo.
2: Se il logo non è quello esatto, allora non mi va bene perché non è quello che dico io.
3: Tanto per aprire una parentesi chiusa, tra l'altro, tanto per aprire una parentesi chiusa, la cosa che secondo me è assurda, allucinante, il primo logo che fu proposto su ILS era il logo di una manifestazione che già 6 mesi fa si sapeva sarebbe stata a Milano, e che era una manifestazione che parlava per caso di informatica e di informatica non libera, guarda caso. Quindi questi dubbi, chiudendo la parentesi qua, rimangono. Perché il logo è identico, lo stesso, non sono certezze. Ma chi l'ha fatto il logo? Che è stato accettato da tutti, sì, questo è il logo ufficiale. 2 settimane dopo sono accorti che c'erano i manifesti già da 3 mesi a Milano e
2: annunciavano la sua cosa. Se il fatto non è logo.
7: L'unico a fare il comitato di dove era Michele Dalla, e era da solo, si è chiesto aiuto a chi è il comitato, quindi la cosa è cambiata. Secondo me è questa proposta, anche ora, perché se lo cambio non dico che l'abbiamo deciso. Faccio qualche cosa, ci vogliamo, facciamo fare un'alternativa.
3: Perfetto. E noi entriamo nel nuovo rapporto, a marzo decideranno di fare il 6, ce l'ha dato come servizio voi. e voi non lo dicevate, e l'altro noi, l'altro noi saremmo stati, per noi la condizione che avevamo qui è iniziata a nostra stessa, solo che non ci siamo dettagliati.
8: Questo non è un problema, almeno per me non è stato, perché noi abbiamo deciso di fare il musei separato, di proporre la lista di SFS, li vedo solamente i messaggi, cioè abbiamo fatto la lista, questi sono, questa cosa, facciamo questa cosa, questi sono i motivi, quando si comincia a parlare di manifesti, ricorda essere a settembre, questi sono i motivi per cui stiamo facendo, alcuni comportamenti del passato, con il fatto che in realtà la nostra manifestazione è basata su quello che dovrebbe essere i principi di tutti i Linux Day, che in realtà non sono poi così evidenti in realtà. Quindi manifestazione, l'abbiamo detto, non ci andiamo tutti del fatto che dobbiamo essere da soli, non siamo rimasti. Non è importanza, la nostra posizione di nessuna. Quando una cosa non va, si rompe da qualche parte. Mi dispiace che si sia rotto su Linux Day, perché probabilmente è una manifestazione della quale abbiamo discutato una cosa, ma pazienza, dobbiamo rompere da qualche parte, non abbiamo un posto di tempo. Ci saranno 500, 400, 200, 100, 50 persone a Catania che verranno di Linux Day ovviamente, che non ne sapranno granché del fatto che Linux Day è in opposizione rispetto a quando fatto con l'ingresso, ma l'importanza, ripeto, che alla fine di Linux Day ci saranno 3 persone che ti daranno l'indirizzo della nostra mailing. Su questo dobbiamo tornare, secondo me. Perché quello è secondario, il fatto che la manifestazione sia a livello nazionale tutta unita, eccetera, eccetera, l'importanza è un'altra. E purtroppo, nel mailing list, io vedo discussioni allucinanti su come aderire al mailing X, come fare al mailing Y, come si può fare in generale. Che vedo? E sono al tempo perso, perché in realtà se ci mettessimo a pensare piuttosto che questo, alle questioni che abbiamo pensato, i risultati sarebbero migliori. Provo non prego, la prima volta in questo, pazienza, voglio dire, però un accordo, cerchiamo di costruire qualcosa di nuovo.
3: Questa è la cosa che è stata fatta. Ora, passate i nostri musei, a gennaio, cominciamo a rompere
9: il non lo so.
3: Lo facciamo tutti insieme.
8: Con molto piacere. Cominciamo a fare un accordo con l'argomento. Tra l'altro, per chiudere la parentesi, considerate che abbiamo deciso, tra le altre cose, e io vedo una cosa che possiamo o non possiamo discutere, di chiamarlo New Linux Day, perché ci sono anche in questo delle motivazioni precise. Perché purtroppo nelle manifestazioni in cui non si fa nessun riferimento a New, si tende a pubblicizzare, purtroppo è così, dei prodotti che girano su Linux, ma che sono commerciali. E questa cosa non va bene, quello che creano sul modello, perché se non ci fosse stato un progetto New, la GPL e tutto il resto, questa cosa non c'è. Quindi, anche secondo noi, nei nomi che danno alle cose, bisogna tenere una certa coerenza. Non è importante il fatto che l'installo la dica di chiamarlo di Linux, poi ognuno decide di chiamarlo come cazzo vuole, ok? Non è quello il problema. Il problema è far capire che alla base, oltre a Linux, ci sta GNU, che è un insieme di consapevolezze condivise, maturate negli ultimi 20 anni dalla comunità, che significano determinate cose, non significano basta che gira su Linux, va bene, significa Linux come strumento per la libertà in campo informatico. È una cosa completamente diversa. Quindi io inviterei, se non volete, a riflettere anche su questa cosa. Perché purtroppo quando diciamo Linux, diciamo anche AutoCAD, diciamo anche Office che gira su Linux con Vine, diciamo anche vari software proprietari come MATLAB che girano su Linux, allora Oracle su Linux, diciamo tutte queste cose. Quando diciamo New Linux, queste cose non c'entrano. Automaticamente, esternamente. Quindi anche su questo io pagatamente inviterei a pensarci un attimo, non è importante poi come fare un po' la cosa, perché io rispetto i pareri di tutti. Però anche queste cose è più natura rispetto a un certo modo di fare le cose a livello nazionale. Quando dici un Linux, il PM non c'entra un cazzo, automaticamente. Quando dici un Linux, Oracle non c'entra niente. Quando dici un Linux, tutto il software proprietario, non c'entra niente. Quindi in quella manifestazione non ci sta. Se c'è un Linux nel titolo, tutto il resto che non è un Linux, non ci sta. Questo vorrei dire.
10: Il problema è uno che chiede al Linux rispetterà queste
3: no,
10: come non rispettano quelle del Linux 6, non ha di Linux e del punto di Linux.
3: Allora l'hanno in più per dire alla gente, anche se gira su Linux non me ne frega niente, perché la giornata si chiama New Linux 6 2006.
11: Allora, e tutto sono quelli che non
3: non sono della domanda, ma allora perché non potevi di PPST e di io PPST? Aspetta, è il ministero. La voce dal tutte la sua di non si sì, perché se si tratta di Linux e di software libero, l'unica. Ma il 98% del software libero è il GNU, in realtà. Che gira su Linux, sì. Ho passato su GPL, se vuoi, perché ne ho. Come?
7: Però il 96% di la non sono
3: sono contento che questa cosa non sia nata dalle mie paranoie, ma se sono precisa una pizza a cui ho provato a fare il ritardo. Quindi questa cosa significa che effettivamente una consapevolezza di una riguardo a questi temi c'è, anche se noi possiamo prendere la variabile, il massimo, alla fine su certe cose ci troviamo d'accordo, quindi la forma non ha molta importanza.
9: E non è neanche un problema di percentuali di software, sono manifestazioni di libertà, dobbiamo partire dai principi, non è un problema, allora dobbiamo scattare il 4% del software di cui potremmo parlare.
11: Però tu stai restringendo idealmente, se chiami New Linux, sì, ma io
3: dobbiamo
11: parlare dai, però la libertà di una licenza di
9: cambiamo di nome, quello che vogliamo dire noi è noi dobbiamo partire dalla consapevolezza della libertà, e poi questo riduca la possibilità di parlare del software del 2%. Del 5%, a mio avviso, e credo anche alla maggior parte delle catane rubbia, cioè, non è un problema di quanti soldi per non parlare, ma di quali principi non
11: parlare.
3: Non si so, e quindi perché non è stato che la tua società di base è gran parte del progetto Linux, secondo me, questo è un problema personale.
9: Ma come riusciamo a
3: gestire? Non c'è nessuna motivazione filosofica alla base. L'esenza di gestire è questa, quanto la quotidiana che ho fatto
11: oggi.
3: Il quello è il caso di gestire, ma non è il caso di gestire l'artistica, la pace, il mito, eccetera. Queste licenze non hanno una motivazione filosofica alla base. Queste licenze nascono per caratteristiche. Cioè la NDL di Netscape, che poi è diventata NDL, nasce come per motivazioni precise, la PSD nasce per motivazioni precise 28-29 anni fa. L'unica controtendenza è che contiene in realtà delle questioni di carattere filosofico, delle nozioni di carattere filosofico, che ce l'ha belle scritte un principio di software proprietari che tolgono le libertà. Queste licenze servono di garantire libertà per tutte le persone che utilizzano, modificano e distribuiscono il software. Questa è l'unica, purtroppo, per fortuna non lo so, licenza che oltre a garantire certe libertà, come fa la BSD, come fa la MIT, come fanno tutte quante, ok? Ha delle motivazioni alla base che sono profonde, filosofiche e fondate. Questo è secondo me il
9: mio punto. Ma l'unica cosa alla base di ciò è che accomuna tutto è il free software, cioè è il gioco del software, è basta. Perché non è importante che sia Linux, non è importante che sia software GNU, non è importante che sia software, è importante che sia free software. L'unica cosa che ha in comune è questa. Ok, è l'unica cosa che ha in comune è questa. Il problema è che non è abbastanza commerciale per modo di dire, nel senso che non è abbastanza che suona.
3: Il problema è il troppo commerciale.
9: Oh, la verità, è chiaro, che questa discussione è quello che non lo fa. Nel senso che se non c'è nessuno che parla troppo, penso che ci siamo tutti d'accordo. L'unico punto è organizzarci e riuscire a trovare. Se non c'è nessuno che va contro questa filosofia basata solo per rispetto, alla fine siamo tutti d'accordo su questo, muoviamoci in base. Ora, quello che ha fatto il Lupo Catania, a mio avviso adesso, era, tra virgolette, una provocazione per smuovere un po' le cose, per riuscire a, oh ragazzi, diamoci una svegliata, perché ogni tanto dormiamo sia in vista che poi dalle viste. E ha funzionato. Oggi sono d'accordissimo con loro, magari o meno su alcuni aspetti, su come hanno fatto, almeno così. Poi dipende anche dai tempi, da chi ci sta dietro, da chi segue, eccetera. Però alla fine siamo tutti d'accordo su questa nota. Adesso muoviamoci, perché ogni anno ci riuniamo, decidiamo delle cose e poi piano piano si perdono, perché poi ognuno di noi nel nostro piccolo si parla e magari non si comunica con tutti noi nella lista, la lista durante l'anno è quasi morta se si accende due settimane prima del John Day, eccetera. Quindi c'è, cioè, che se abbiamo l'intenzione di muoverci veramente tutti insieme, qualsiasi sia la filosofia di base, facciamo le basi. Quindi chiamate ingegner principio, noi ci divertiamo un po', non va a venire. Chiamo una mail dicendo che ci manca.
12: Vabbè, no, oggi è l'attività di
9: ah, sì, no, io ci ho. Beh, continuiamo, no?
12: La volontà di la mia cosa che ho detto era la volontà di porre dei problemi che secondo me ci sono e di discuterne assieme, fermo restando che sui principi generali e sul 98% delle cose che ho detto oggi siamo tutti d'accordo, cioè non c'è nessun secessionismo di tutta l'Italia che sta si sta arroccando su una collina per dire noi siamo i detentori della verità, assolutamente, completamente. Non è questo lo spirito, non ci conosciamo, cioè non abbiamo nessuna intenzione di fare una cosa di questa. Era soltanto.
13: Perché si riesce a comunicare molto più
12: dalla mia
13: piuttosto che
12: non so se non lo
13: so come già lo si chiama altro nome, ma però sono
14: scritto
15: perché
14: è
15: importante,
14: ma
15: lo
16: però ragazzi, però tutti i computer, anch'io però ci dobbiamo riuscire,
9: allora, vediamo una volta a settimana, allora ogni fine settimana ci vediamo qui.
12: Una proposta ce l'ho se in seria su questo, cioè quello di cercare, ma per fatto non posso a Natale con una solita, con una Siracusa e una Messina. Abbiamo fatto la pizza a Catania, cioè organizziamo una cosa di questo, anche 3 mesi prima, quello che è, cerchiamo di trovare un momento che non sia il giorno day in cui ci torniamo a pizza assieme, perché forse anche un cazzeggiaggio d'ora, anche se fosse una cosa, una riunione a tutti gli effetti, però la possibilità di vedersi.
9: Ma se non ci chiede una cosa, dato, ma tu sei d'accordo con le pizzerie?
15: Perché a proposito, secondo me si fanno la percentuale,
9: senti sempre fuggendo da guardare queste pizze, la faccio accadere, la faccio io la pizza.
12: Va bene, va bene. Vengo in realtà apposta, così non ti vedete, fate la
9: vostra cosa.
14: Vabbè, continuiamo con
12: il discorso.
17: Gesù.
12: Vabbè, l'altro va. Niente, però spostando che sono scuole e anche che sono anche un'organizzazione con l'università in aree
14: era questo il film, era qualcosa di
12: no, allora ci dico di media che da noi nel senso ci ora siamo riusciti a
14: ma ti devo ammazzare, ti devo forse ammazzarti. Ma se ti ammazzo
12: comunque e a parte questa linea mi sono trovato
14: Sì. Comunque.
12: Ma questo è che sto facendo lo ufficiale. Ma saranno due giorni che ha detto dimmi che
14: ti ho morto, ti ho morto.
12: Ma no, non c'è niente, senza dubbio. Però c'è qualcuno che non fa una cosa, saranno in giro.
14: Basta, eh?
12: Ciao, mi ha salutato, ma lei è nessuno che si deve.
18: Vediamo un attimo. No, no, questo non è il problema. Questo istituto fa vincere 1.300 persone. non uscire dalle nove un quarto.
19: Questo è un problema logistico.
20: Del destro,
14: capito?
20: Sì, sì, lo confermo.
14: Ma che cosa? Un del vendor che ho fatto l'anno scorso Linux Day. I ragazzi sono stati colpiti più del vendor. Potrebbe essere la sicurezza. Il secondo in cui era stato proprio. Era
21: stato se noi ci mettiamo là a parlare in modo tecnico, quelli si superano, non gliene frega niente, si stanno levando, non viene, non te la viene con la mente.
22: E questi non li vanno fuori, non sanno invece farsi, quelli che pensano che si fanno. Sono quelli che sono rimasti non nel loro multimediale, ma nel loro ambito. Abbiamo fatto vedere qualcosa, diciamo, qualche applicazione, eccetera. Poi abbiamo parlato di altro. Della filosofia che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta
23: dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si
14: sta dietro, che si sta dietro,
23: che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si
14: sta dietro, che si sta dietro, che si sta dietro, che si sta non fare così che sbatti gli arbitri, non fai sbattere le testine sui piatti,
20: non me ne sono per il momento accorto.
21: Il problema è che la maggior parte delle scuole tuttora anche se dovrebbero utilizzarle, in realtà è un uso totalmente nel senso che se per caso gli capita di avere Linux, io ho trovato una scuola in cui c'era una meravigliosa fuse vecchia di 3 anni, ma è aggiornata, che non l'ho mai configurata, c'erano famoso adobato un fatto che non era mai stato piccato in una la licenza con la missione.
22: Però la prima cosa è secondo me che nelle scuole purtroppo per questioni di carattere storico molti docenti che sono costretti per virgolette a insegnare informatica, sistemi, padronanti per le applicazioni eccetera, non sono delle persone che per loro formazione non si possono fare niente perché nel 75 avevano 25 anni, non è ancora colpito nel sistema, non hanno alcuna un background informatico e purtroppo a queste persone non puoi chiedere di saperne di Linux, di Office, di quello, di quell'altro, ripeto, io mi sto mettendo dall'altra parte, ok? Quindi questa è una realtà che c'è, che esiste, è una situazione che è così, perché purtroppo è vero che molti dei professori informali esistenti sono fermi a 25 anni fa. Secondo me, aspetta, io arrivo secondo me. Secondo me l'obiettivo sarebbe quello di organizzare a seconda delle scuole va bene, ma cercare anche di sensibilizzare soprattutto i docenti, perché se tu non lo dici ai docenti, dopo che tu ai ragazzi gli hai detto sì, c'è Linux, ce l'avete nel laboratorio, bene, giocate, cerchiamo di compiere una ninja, il docente gli dice no, non lo so, non funziona, disinstalla, boom, le impediscono di essere
21: più il professore dei docenti non lo so, questo non è un dubbio, il fatto è che comunque nel laboratorio, nelle scuole siciliane, allora se funziona interessante, è bello che si fa un impatto, diciamo, a una società, a un gruppo di persone, una situazione, una situazione di laboratorio, e questo laboratorio viene installato in Linux, il problema è che quando diciamo anche in una mano un'associazione come Spreaker che è capitato riesce a fare una rete in una scuola, l'anno dopo cambia la corrente politica della scuola, cambia il test, cambia il segretario, quindi se ha più interesse a fare ripiegare il laboratorio ad diciamo quello, l'amico dell'amico che sta da Windows per 5 anni sulla licenza, allora il problema non è tanto il problema, no, perché il contratto devono essere gli studenti, non possono essere, né può essere, né gli studenti, però devi sensibilizzare gli studenti. Perché? Però si vuole essere.
22: Ma non è vero,
21: è vero, i docenti rimangono con le cresce, cresci, i docenti rimangono
22: con la scuola mia,
21: capito, più
22: a Marconi c'era il professore che aveva un laboratorio, se sbaglio, un laboratorio, ma un professore.
21: Vabbè, non facciamo
22: nemmeno il cognome. C'era ognuno, ogni professore aveva tipo la propria
0: che però un po' importa, cioè la ricompensa il tecnico no, no, c'è la tecnica di laboratorio che faceva solo quello che installava il computer e basta, non era neanche professore.
4: Allestiti i laboratori di programmazione, che sono quelli che sono da dire in più.
1: Allora, dite un po', questi programmatori e queste quadre di programmazione vengono utilizzati per i corsi di linguaggi di informatica, eccetera, che prevedono C, i fondamenti, e Java, soltanto Java, praticamente, quasi niente, questi quadri stanno facendo nuovi, persone che decide di utilizzare Linux per programmare in Java, è vero però che in quel caso la necessità non è tanto avere AutoCAD, ma non è conosciuto in Java che è G. Quindi il problema è dalla parte di necessità, come dici tu, è la necessità per essere aperto, per essere belle cose, ma dalla parte di essere.
4: Cioè, i ragazzi che fanno a casa, come fanno a esercitarsi se non illegalmente scaricandosi in Visual Studio o che cazzo ne so?
1: Questo è un problema enorme, questo è un problema enorme.
4: Cioè, mi deve usare che
1: il problema è un sacco di tempo.
4: La maggior parte della gente vive in un'eternità, non c'è
5: l'università di fa.
4: Necessità veramente.
5: L'università di fa.
1: Quindi voglio dire però, se non ci fosse stato anche chi si prendeva la briga per rispondere a Crash di porre a posto il problema di Linux, quindi un docente, un tecnico laboratorio, qualcuno che diceva che non bisogna metterci solo Windows, ma per i ragazzi ha senso, è importante, innanzitutto dal punto di vista tecnico, poi dal punto di vista filosofico, scientifico, eccetera, che utilizzino Linux, se non ci fosse stato non avremmo anche. Quindi è vero quello che dici tu, però purtroppo è un mastodonte, non è una cosa facile, come è un mastodonte della scuola, è la stessa cosa.
6: Vabbè, però è
1: però da poco a poco
6: esatto, ogni ora dell'elemento ogni giorno
4: con la scuola. Secondo me è un punto importante il fatto che tutti quanti siamo abituati a vivere in legalità, ok, io parlo senza non condividere, ma io sono per rispettare le leggi attuali, ok? Anche se sono, anche se le intendo in giusti, io sono per rispettarle, al massimo fare qualcosa per cambiare le leggi e non infrangerle.
14: Okay? Niente disobbedienza civile?
4: No.
14: O incivile?
4: No, io no. Ok, può essere non condividibile, però.
14: No, no, vabbè,
4: okay. Però la penso così.
14: Speravo in...
4: se una persona che sviluppa un software decide di non rilasciare i soggetti, decide di non renderlo più software, è giusto che lo faccia. Se non c'è la necessità, la gente non lo paga. Ok? Non sembra giusto che tu lo vada a copiare se quell'uomo che ha fatto quell'opera decide di non. Poi tutte le infrastrutture che c'è sopra, tutte le aziende che ci campano sui diritti e roba del genere è un'altra questione. Ma un individuo che fa un software e lo vuole adatto, è un'opera sua, decide lui cosa farne. Ok? Mi sembra corretto. Quindi per me è importante, cioè io utilizzo sistemi. Sistemi di tutti i software, solo perché preferisco vivere nella legalità, quando in realtà tutti quanti sono per vivere nell'illegalità. Ok, c'è due le vie. O scegli le vie legali oppure lotti per cambiare le leggi che ti rendono illegale ciò che tu rivieni ingiusto. C'è la condivisione di contenuti, di software, di quello che devo dire. Cioè anche questo è una cosa importante, il fatto che.
1: Questa è quella
4: che veniamo dell'illegalità.
1: Questo è quello che diciamo dalla mattinata, che le motivazioni non sono di carattere tecnico, che sono anche di carattere essenzialmente sociale. Perché tu non puoi prescindere dall'aspetto sociale del software. Perché se non ci fosse differenza tra un software che tu non paghi e che è illegale, o un contenuto che tu paghi e che è illegale per qualche motivo, che ha dei contenuti o che viola delle determinate regole perché è stato incodato con un player di errore, oppure avere la possibilità libera di un contenuto equivalente, con formati aperti, eccetera, allora alla base ci sta una caratterizzazione di carattere sociale. Per questo continuo io personalmente da tante altre cose per le su questa questione, perché non è soltanto un problema tecnico. Tecnicamente si può calcare tutto ciò che esiste, non è un problema, l'hanno fatto,
2: stavamo trattando tutto, ci sono le licenze aiosa di AutoCAD e ingegneria, e c'è una sola pezza, due saranno fatturati in 20 anni, non è che c'è tratta, tutti, ma le licenze di macchina, le licenze di fluid, che è un software allucinante che costa 40.000 euro di installazione per analisi fluida dinamica, tutti trattati, quindi il problema non è tecnico, assolutamente, perché si vanno trattati, che ci vuole, ma il problema è, cioè questo vedo ha importanza incidere sulla questione sociale e etica, perché non è un problema di carattere, cioè ci sono le caratteri che si mettono a carattere e ci saranno sempre, qualsiasi cosa faranno, purché non la mettono nell'albero, come state cercando di fare con DRM, se volete faccio un po' per quello che sta fatto nel casinetto, però è giusto quello che dice, ma ci vuole una rivoluzione sociale forte. E se tu non obbligi i docenti, per esempio, a far sì che la gente, che i ragazzi sappiano che esiste il Linux e che è un'alternativa valida per mille motivi, da quelli tecnici a quelli etici, i docenti rimangono e possono essere incisivi, come sono incisivi i docenti o persone che lavorano alle scuole, che avete nelle vostre liste, come Nunzio, come è il caso di Aispino, come è il caso di tantissimi altri che lavorano alle scuole e sono incisivi su queste cose.
5: Sì. A questo proposito io ho un suggerimento da
2: grande
5: lei
2: è grande
5: sì
2: non è
5: la scuola oggi offre la possibilità ai docenti di formarsi al di là dell'attività che avete in atto. Voi potreste chiedere a degli insegnanti che avete magari per sotto di presentare un progetto di formazione docenti di motori scientifico di informatica e poi prima di formare i ragazzi provate a formare i docenti ma con un corso specifico semestrale, trimestrale, mensile, cioè devo le lasciare chiedere voi, però la scuola attualmente tecnici hanno i fondi per fare questo tipo di formazione.
2: Ma tra l'altro ci sono tutte la maggior parte dei progetti con per supporto all'innovazione tecnologica nelle scuole. Io mi capito di fare anche delle lezioni per la scuola della spedizione, adesso i progetti vanno dedicati ai docenti.
5: Infatti, perché
7: coinvolto, dovrebbero coinvolgere, a me mi hanno dato la tesoro, anche qua ad esempio ci sono insegnanti del caso. Vabbè, se mi sono io sono istituto protetto, che ho conversato, facciamo informare, quindi più. Però ciò che prima lo sapevo che anche il liceo classico, il primo insegnante di Milano, fanno usare la se avremo problemi guardando il formato, quindi poi andare a discussione, che penso che non si può fare, che c'è un po' di scatto, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che non si può fare, che

0: come mai? Mentre io il problema è questo, c'è una penetrazione all'interno delle scuole, no? Per il locale, che non è una penetrazione che viene valutata in base alle convenienze, cioè nel senso questo è migliore, questo è peggiore, perché ci sono delle cose che terrificanti. Noi abbiamo a scuola una relazione software molto comune nelle scuole di gestione studia, che è fatto su un'interfaccia web, che è una cosa che fa schifo, cioè come dire cambia gli alunni. E io lo avevo fatto, l'ho proposto anche qualche anno fa, noi abbiamo un corso per programmatore, quindi vuol dire, dammi questa scuola, un corso per programmatore, ho detto, bene, ma perché non ce lo fa lo software? No, manco se ne parla. No, assolutamente, non cazzo, ho finito per uscire soldi, questi sono loro per strada, il mio prezzo, io mi rivolgo a un'azienda esterna. L'azienda che poi sostanzialmente non lo fa, non viene con il prospetto che doveva, anzi non è proprio il prospetto, ma però siccome c'è una netta prevalenza su questa cosa qua, tra l'altro non so perché, effettivamente non so che chi non è attento magari non l'ha visto, ma vi posso garantire che come dire, se è mia luna, anche se non sono gente, come dire, che ha interesse normale in una classe, purtroppo sono 2-3, sono 25, 26, sono 2-3, ma anche che sono per essere entrato in futuro dopo un puntino più decente di quello che ci faccia. Allora ci faccia una cosa di complicante, come il sospetto che il problema sia un altro. Che non c'è
1: una cosa non ufficiale, però c'è molto più interesse, ma non so se quello si può arriva poi la
0: reflessione,
1: cioè i professori sono i peggio di tutti gli alunni che magari loro scrivono, perché allora tanto non si confermano per capire un cazzo, quindi che vuol dire non funziona, ma non è così, cioè, in generale funziona così. Comunque non c'è interesse, ovvero ti fanno mettere la firma dall'amico che l'altro fa la firma tu per me oggi, tipo di 10 te ne trovi 2-3, funziona così, quindi alla fine non è tanto male non fare i corsi buoni, comunque sì, il problema che è un problema vero, cioè è la madre che c'è anche nel software.
0: Quindi l'unico aggancio che si può avere, in ogni caso che ho fatto uso del discorso che mi sono prima, l'aggancio migliore secondo me è quello che aveva diciamo messo in fondo, ma che sia qualcuno che abbia. Non sto parlando di influenza a livello di università, sto parlando dell'università. Perché il problema del ragazzo, vabbè, se sta cosa che stavo a casa, non deve essere volontà sua, ma se c'è una testa di uomo che si comincia magari a fare delle persone, poi comunque questa cosa qua, e forse anche il discorso filosofico a scuola, forse funziona un po' più delle persone, perché loro perché dal punto di vista tecnico, a scuola funzionano delle cose, non c'è, perché nella mia scuola ci sono 60 computer, un solo Windows comprato, quindi c'è un po' di Windows ce l'hanno tutti, un solo Office comprato, un Office che viene sotto la mano, quindi chiaramente il problema dei soldi non c'è, è grave, sostanzialmente il problema non è quello, però forse e dagli oggi e dagli domani, e questo lo ho visto anche quando abbiamo proposto su Rossi, c'è stata una differenza abbastanza grossa, perché dagli oggi e dagli domani sul discorso della libertà, sul problema delle prospettive dell'informatica domani, per essere un discorso diciamo monopolistico, o informatica, chiamiamola così per servizio, per le masse, è una cosa che comincia a dare qualche tempo, forse in qualcuno un po' più sentito, che magari. E torniamo al discorso della comunità, secondo me, per non dirlo proprio, chiamiamo a vedere questa cosa che faccio. Manca l'informazione. Quindi nonostante quello che possa sembrare a noi, quindi il discorso io che si deve alla presentazione, è una cosa estremamente importante. E un sacco di miei colleghi conoscono l'Inps perché sono stati sempre lì a nome della testa, perché altrimenti non lo conoscerebbero. Quindi è importante anche saltare sopra a qualche differenza che noi possiamo avere, magari ne parliamo dopo tra di noi, vuol dire che sta bene che le luci non devono essere lì, vanno a pubblicare, stanno nella roba, però va bene, ma lì però quando facciamo fuori, facciamo vedere se ci possa anche perché sono loro, che magari siamo loro, ma vogliamo poter avere questo, secondo me ci riesce niente, anche per la ragione, bene, una cosa su tutti i questi, poi come dire, va bene. Lì il punto fondamentale è quello, non si riesce a entrare, almeno quando si guarda l'esperienza, non si riesce a entrare con un certo esperienza.

0: 接着他就说人大职业在这个从那个广场里去毛主席这样的地方
1: anche quello che ho fatto in passato nelle scuole, cioè anche organizzare una giornata che parli semplicemente di Linux e software libero, ok? Cose che penso abbiamo fatto quasi tutti nelle diverse realtà. Credo che sia una cosa fondamentale, perché molto spesso a nessuno viene in mente una testa di ponte possibile in un istituto, no? Perché tu, cioè, di questo istituto non conosciamo nessuno. A parte che non sia il padre di un membro del gruppo che tu fai, che è sempre presente, di solito queste teste di ponte si guida, o che non sia un membro del gruppo che sia lui stesso. Quindi io penso che anche organizzare queste manifestazioni nelle scuole superiori sia importante per questo diciamo dire. Uno per cercare di trovare contatti, e soprattutto con i docenti, perché ripeto, magari gli studenti pian piano, quelli che sono interessati, li troverai nei nostri dei, li troverai alle manifestazioni preferite, ai
2: parchetti. Non sempre li ascolta nessuno nelle scuole.
1: Sì, ma dico, non ha importanza che tu, cioè che sobbigli le masse per. Non è fondamentale quello, è fondamentale avere due o tre persone possibilmente negli istituti tecnici più grossi che ti possano essere, che possa essere la tramite verso il prese, verso il tuo istituto, perché non è poi un problema di carattere anche amministrativo, no? Anche farti fare una manifestazione per loro deve passare al consiglio istituto, un'organizzazione, cose che sono burocraticamente lunghe, ma poi effettivamente facilissime. Quindi direi, se abbiamo la possibilità, facciamo queste cose, perché servono due cose, una a trovare i docenti e una a trovare le persone, gli studenti che poi sono quelli che davvero li troverai tra i ministri, perché è difficile per un docente.
2: Sono quelli che poi andranno all'università,
1: esatto. Da questo punto di vista, poi vabbè, magari ne parliamo poi più tardi, se abbiamo voglia, sulla questione delle varie applicazioni della filosofia libera, anche qua è importante per essere, secondo me, estremisti con virgolette civili, perché su molte cose che vengono imposte ci sono più che altro dei pregiudizi. Allora, noi abbiamo avuto in discussione in queste settimane il discorso delle tesi, no? Le tesi dell'università di solito vengono fatte in quota. Ora non c'è assolutamente nessun motivo per cui una tesi debba essere fatta in quota. Primo, perché ogni inverno scriverla per chi la deve scrivere. Secondo, perché ogni inverno mettere le immagini per chi la deve scrivere, perché è una cosa allucinante. Terzo, perché i sistemi di digitazione sono bestiali. Quarto, perché se devi scrivere una tesi in centimetri per le questionnaire ti perderai eoni a scrivere formule. E quinto, perché alla fine di questo doc non se ne deve fare niente a nessuno, perché tu la tesi la stampi e la porti al docente stampata. E la porti là stampata. E in alcuni casi, ok, in alcuni casi diventa il file che lui si prende e si conserva, per cui fanno anche questi
2: no, ma anche le correzioni, non è che tu la devi
1: aspettare. Perfetto. Ora voglio dire, una cosa semplicissima, per chi utilizza...
3: Una certe volte la fanno stampata, mia figlia ha preso la laurea in fisica, se l'ha scritta con una parafrasi. Anzi, una volta che avevo problemi nel portale, che lei era passata, ma arrivo su, con una parafrasi, era uscita da parte. Appunto per
1: quello che voglio dire è che queste cose, per esempio, la cosa più semplice è o dire, allora signori miei, io Office non ce l'ho, non lo conosco, me lo devo comprare, costa 800 euro ormai e non me lo compro, e la situazione gli dice, e te lo vendi calcato? E uno gli può dire, benissimo, senta, ma lei mi sta istigando a quello che non creato, a dire di più cosa dici? No, rispondi semplicemente se vuoi un documento, io do l'RTM, io un documento che ho un formato aperto, allora lo ditti, non me lo apri
2: Office. Ma i ragazzi dopoci che anche il professore ha passato dalla laurea.
1: Perché non hanno forse, probabilmente, ripeto, non è solo questo motivo, ma può darsi che non hanno alla base delle motivazioni etiche, pesanti.
4: No, ma perché se ne prego, ci devo laureare, basta, ci devo dire ciò, la fanno 13.
5: Io sono terribilmente pessimista, perché facciamo Linux Day in scuole dove il professore non viene frega un cazzo di Linux, perché sono i primi che non vogliono cambiare. Provate a organizzare, noi abbiamo fatto per un anno la rete lì, l'anno dopo era completamente distrutta con tutte le macchine con Linux. Perché non gliene frega niente, e se non gliene frega niente i professori, figuriamo che i ragazzi che sono messi. Però basta, io sono terribilmente pessimista, che non cambia la classe, che non cambia la mentalità dei professori. Io sono professore da 20 anni e uso Windows, sono arrivato a insegnare ai ragazzi Windows che non conosco manco io, questo è il Allora arrivano delle direttive, sì, che sono degli indirizzamenti, ma perché non viene fuori una legge che gli impone di usare il software
1: libero? Che non è un ma
4: secondo me la soluzione è quella, imporre il software libero.
1: Sì, dai, facciamo
5: la guerra civile o il nucleare.
4: Secondo me una guerra civile con nucleare.
5: Che no, io sono un po' che non si scuola a solo e praticamente non si fa a scuola perché questi non capivano nulla né cosa sono noi da 4 anni quando sono né cosa sia Linux, per cui ci hanno detto voi non parlate di politica di Linux Day, vabbè, che dobbiamo spiegare cos'è il software libero, le multinazionali, no, questi discorsi non li possiamo fare,
4: ci hanno detto che non è partiti qui.
5: Vabbè, è un paesino, ok, però la situazione purtroppo non è questa. Noi viviamo in un altro mondo e niente,
2: c'entra proprio qua. Se non cambia in termini di docenti e cose, quindi diciamo non sento un pessimista, diciamo che comunque l'attività la devi fare ora, cambiamo anche a noi.
3: Vabbè, ma non è la regola generale, va bene, come dire, anche io sono docente, non dico che faccio parte del rappresento in maniera complessiva il docente, però intendo dire, mi sono trovato in questa riunione anche persone che io non ci aspettavo nemmeno che fossero utilizzatori anche dell'open office. Sto parlando del professore del classico, che nel classico c'è una mentalità estremamente ammuffita, cioè lì effettivamente andiamo avanti a cose, però nonostante questo qua
1: è come mi hai praticamente
3: no, ma la cosa ti posso garantire che così le riconosco, però lì hanno una mentalità molto chiusa, cioè il mondo è fatto di greco e di latino, vabbè, e se non abbiamo fede questo ora, però al di là di questo qua, al di là di questo discorso, dico, in ogni caso non me lo sarei mai aspettato io che avete interlocutore di questo genere, quindi come dire, non è detto che tutte le speranze siano chiuse e non manco si può fare le cose, secondo me aspettiamo la nuova classe ad insegnare, perché sono peggio ancora. Perché la motivazione dell'arabo di cui parlava Capolaz, più si va avanti, meno diventano. Cioè la motivazione reale, che è quella che dovrebbe spingere, perché altrimenti il discorso effettivamente crolla, e questo io lo condivido completamente, man mano che andiamo avanti non è che aumenta, diminuisce. Quindi non la speranza
1: è quella. Però sono convinto però che... per il fatto della preoccupazione, cioè non capisco il fatto della preoccupazione di questo, però sono convinto che se le persone non si incontrano, non si toccano, cioè se non andiamo a trovare le persone al quale dovremmo far sapere le cose, non nascerà mai niente, perché noi cioè abbiamo l'esempio stupido, banale per quanto volete, dell'UPM, ok? Tutti quanti anni diciamo, lì non c'è un Lucrenne, così non abbiamo però mai, non siamo mai riusciti a contattare in qualche modo con lui. Abbiamo avuto la possibilità di toccare queste persone che sono di Enna, che esistono e sono vere, ieri sera e stamattina, e probabilmente da questa cosa qualcosa nasce, non lo so che cosa, una mailing list, un sito, niente, zero.
4: Però vedi, molte volte, tornando al discorso delle scuole, ti trovi di fronte a un muro che è quasi insormontabile. Cioè, allora, noi quest'anno avremmo potuto comunque fare il Linux Day a scuola, riuscire, come dici tu, a toccare la gente, riuscire ad aprire una freccia per riuscire a convincere qualcuno, però nelle condizioni io non ho accettato, e come me molti di quelli che sono in questa giunta, nel senso che se a te non te ne frega niente, io non vengo a spiegarti cosa dici, basta, rimani là, cioè non posso obbligarti a, io stesso non mi posso obbligare a convincere.
1: La cosa che mi viene in mente, fai il news day in piazza, fai il comunicato stampa e inviti due settimane prima tutte le scuole dicendo cazzo, abbiamo invitato tutte le scuole di Palazzolo, la scuola chiusa, nessuno si è degnato di dire questa è una manifestazione culturale importante, portiamo le classi in piazza. Nessuno. Ok, abbiamo, diciamo sui giornali che tutte le scuole di Siracusa se ne portano di software libero, di libertà e tutto il resto. Cioè facciamo qualcosa, capito? Ci siamo d'accordo di questo, ok? Però è vero, gli stati che sono enormi, in certi casi sono insormontati.
4: Noi anzi, noi abbiamo avuto la fortuna, noi abbiamo avuto la fortuna di questo, una persona che comunque ha messo in gamba, una persona aperta alla questione, che è venuto a cercare. Poi lui stesso ha trovato questi muri nella sua scuola da dover superare, capito? E ci poneva nelle condizioni di dire ragazzi arginiamo le cose, no, che tu non mi puoi venire a dire ah vieni a fare le cose ma non mi fare riferimenti politici, e come faccio? Cioè come faccio a parlarti di GPL, di Gnudi? Ovviamente in una scuola non comincerò mai un workshop con la foto di Marx, chiara questa cosa, no? Cioè quindi non me lo devi dire completamente, cioè è una cosa, quindi vuol dire che tu ti preoccupi della gente che sta dietro lì,
1: ma perché possibilmente
4: o ti preoccupi del po' di altro, però vabbè, quello va bene, a proposito del po' di altro, ho capito.
1: No, perché forse non ti conosce, perché non hai idea di che cazzo fare, perché non ha mai visto cosa sono gli studenti e si preoccupa perché possibilmente potrebbe essere un'esperienza scioccante per i suoi studenti, perché c'è questa maniera di comunisti ultraconvinti che portano lì dappertutto. No, se uno li potesse vedere,
0: il problema è che qui l'hanno visto gli studenti. E si vuole bene, non so perché il primo di Rusdei ti racconta dove il direttore non c'è che cravatti con la scuola, si aspettava la stessa cosa anche quest'anno.
4: Io voglio, cioè la gente cosa si aspetta? Capito? La gente cosa si aspetta da chi sta dietro lì? Io quello, il primo discorso che feci al professore in particolare, il discorso che feci al professore, in cui il professore c'entrava poco, era perché era dentro a questa marasma di cose, e questo c'è dietro l'Inps, non ci stanno aziende, non ci stanno enti, ci stanno ragazzi che fanno le riunioni e dormono per terra, voglio dire. Non ci sono contenuti, capito? E poi effettivamente è vera questa cosa. Cioè, loro si aspettavano che noi facessimo il manifesto ultra figo, andassimo lì in giacca e cravatta come se fossimo.
6: Che poi per me era ultra figo il manifesto.
4: Per me lo è. Andassimo in giacca e cravatta come se fossimo esponenti di chissà quale grande azienda. No, io ti devo portare la filosofia Linux, che è un'altra cosa.
1: Cioè,
4: e
1: Allora,
4: io la gente fa il paragone delle cose. Allora, quello che vede sul software che gira dietro le aziende, se lo aspetta da lì.
6: Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. No, ma non c'è niente da fare. Cioè, non siamo negli Stati Uniti, siamo in Italia. Se tu vai da un'azienda e non ci vai con la giacca e la camicia blu e la cravatta e le scarpe lucide e la valigetta, non ti considerano.
4: Molti di noi hanno esperienza di lavori non presi perché hai.
6: Non puoi andarci vestito come il vicepresidente della Microsoft che va in giro con i pantaloni di velluto e le magliette ed è il vicepresidente della Microsoft. Qui in Italia non esiste questa cosa, siamo ancora nell'Ottocento, cioè i capelli devono essere corti, ti devi fare la barba, cioè la camicia bottonata blu, la camicia deve essere blu azzurrina. E non c'è niente da fare, cioè deve essere un commerciale, deve essere così.
4: Capito? E certe volte ragionando per assunto poi
6: c'è niente da fare.
4: Enfatizzando la cosa, cioè si è costretto a modificare parte dell'immagine di tutta questa filosofia per entrare nelle scuole. Allora io ci sto a fare questa cosa, ci posso pure stare, ma quando la cosa è ferrea, cioè fa manetta, no, perché parte della filosofia Linux, credo, sia anche questa. È il fatto che io vengo lì così, con la maglietta del Brickman, con teschio, possibilmente, e ti dico, ti espongo dei contenuti.
7: un'immagine.
6: Ma c'è poco da fare.
1: Ma che roba?
7: Questa cosa a me fa paura e mi preoccupa. Allora, io devo portare fuori da questo Linux come volete voi o come vogliamo noi? O troviamo un punto di incontro? Allora, a me nell'ultima esperienza che fatto, a me è sembrata poi quella cosa, cioè io ti porto Linux a scuola come vuoi tu. No.
1: Vabbè,
7: considera un punto di incontro.
1: Considera, però Rambo, non è, io credo che il vostro caso sia
7: estremo.
1: Non è detto che non è la norma, però è sicuramente estremo, perché ne abbiamo parlato, cioè non è una cosa che capita in tutte le scuole, perché molti di noi fanno attività nelle scuole e per questo parlo di queste cose non esistono. Però è sicuramente un problema da porre, cioè quello di capire come veicolare un messaggio che noi riteniamo giusto da veicolare nella maniera che sia quanto più possibile
6: accettabile.
7: È un caso a sé, è un caso a sé questo, ma non è forse l'anno come ho scritto in lista tempo fa, non fai il Windows 6, fai il Windows 6 e ti trovi i super manifesti, i super modi, la gente che ti va in giacca e cravatta, hai finito lì. Ci usi proprio a piove, la prima cosa che ti mettiamo in mano. È stato il primo discorso quando abbiamo fatto la riunione. Prima ancora di sapere che programma dovevamo fare, che cosa dovevamo dire, il primissimo discorso. Ah, il manifesto com'è?
6: Che cazzo?
7: No, facciamo quel gesto, non lo so, troviamo un'immagine, se un logo, facciamo. Ah, ma poi, però mi raccomando, non ci sono riferimenti politici. E che non mi cazzo prende a parte la rivoluzione.
1: una libertà politica, lo so sbagliare. Io ti sto portando,
7: questo sì. Finta di essere tutti ingegneri o tutti responsabili d'azienda e... No, Linux è anche questo. Cioè Linux è soprattutto ragazzini dai 15 e ragazzi fino ai 30 e nonni fino agli 80 anni che non vengono pagati da nessuno e che fanno questa cosa.
1: Questo è Linux. Bella lingua.
7: Cioè la base è questa, credo io, poi non lo so. Ora poi il caso in sé mi ha fatto nascere il tempo.
1: Beh, dipende, però considera che secondo me è un caso abbastanza estremo. Noi in realtà in passato ci sono trovato delle.
7: Sì,
1: cioè siamo stati assieme, Flipnet, Lugo, Catania, in diversi posti dove. Cioè diverse scuole, diversi istituti pubblici dove non se ne sono fatte per niente. La gente si è divertita un sacco, gli incontri sono piaciuti, le cose che abbiamo fatto alla fine.
8: Però devi ammettere che questa idea che il software proprietario sia migliore del software libero proprio perché è diffusa.
1: Ma il nostro compito è questo, cioè io penso che non è che è soltanto stare a vedere i concetti e dare la possibilità alle persone di capire che esiste qualcosa di diverso.
8: Perché è vero che le persone, il volontario,
7: la prima domanda che molte persone mi fanno è quando io mi parlo di Linux di tutta è tutto come fare? Diventi ricco?
1: Perché credo nella libertà, siccome nei prossimi 5 anni il grosso 80% delle nostre attività probabilmente si sposteranno su una realtà che è prettamente digitale,
8: il volontariato è passato, cioè l'immagine bene che il volontariato non tende a un'immagine così che questo siccome non esiste ancora come servizio sociale, allora il volontario significa disertante con la connotazione negativa con la connotazione.
1: Io credo anche che bisognerebbe avere anche un po' di coraggio di dire. Ma sai, Giorgio, secondo me non è. Ma i servizi già li stai con me. Più gli dai il Firefox alla gente. Ma un po' ce l'hanno, secondo me.
7: Comunque poi il nostro Linux Day è stato benissimo, perché abbiamo aperto la porta con la gente, siamo stati contenti anche con questa cosa. Alla fine ci sono fatti uguali.
1: È pronto. Continuiamo.
9: Yeah. Thank you.

Thank you.

Thank you.

Gracias.

Thank you.

0: Mario tanto
1: Thank you.

Thank you.

licenziati, Carlo. Licenziati. Scrivi la tua lettera di licenziamento. Dove trovi, attaccati.

0: toni la gente del tempo. Io c'è da un paese per tutta la sua attività, entro io,
1: ma ancora con questa musica di merda, ma basta.

0: bello.
1: Ok,
2: perché lei non c'è.
3: Yes.
4: Dice che c'è un attivo per tutto il suo sei, non gli installi.
3: Perché non ti installa niente?
4: Si scrive che pacchetto.
3: Synaptics.
5: Io lo so che tu tornerai a Gentoo.
3: Io non ho usato mai application ad.
5: Tu devi usare.
3: Io c'ho il Synaptics qua, lo clicco, mi si apre. E ogni volta che installo una cosa da qua, automaticamente mi compare nell'applicazione.
5: Io questo uso.
6: Hai il Synaptics?
3: Io questo uso. Ogni volta che aggiungo una cosa qui, poi mi compare qua, ovviamente.
6: Ma io qua, come lo scrivo?
3: Ad remove, mai usato.
5: Vedi se c'è Synaptics.
3: Dovrebbe esserci. Giuro, mai usato questa cosa qua.
6: Ma il problema è che non mi riavvia il portale.
3: Stacca la batteria e stacca la
5: alimentazione. Questo è brutale, ma è efficace.
3: No, questa non so.
6: Asburro bene.
5: Quando vai?
3: Io non lo so, forse domani.
5: Allora, ci vediamo su mai a poi.
3: Ma puoi andartene parlando?
5: Perché oggi è una domanda, sono stupido.
3: No, io preferisco dormire.
5: Minchia, no.
3: Me ne puoi riposare.
5: Tutti.

0: casi magnaccio, tu sei a casa, quello che volevo fare, ci facevo andare a
1: fare, però quando vuoi.
0: Se quando però posso, anzi domani a venerdì, perché se non appena è fuori, guarda, ci sentiamo al telefono, dico, vabbè, se
2: non mi fate paranoia.
0: Con odio,
1: con orrore.
0: Beh, computer l'ultimo giorno dice di funzionare.
1: Eh?
0: A 10 di funzionare l'ultimo giorno. Il problema è che non caricava le immagini, non ho fondo. Perché c'era un errore,
2: io non lo so.
0: C'era un errore in un file di configurazione. Che c'era una X che non ci doveva essere. Questo, c'è questo. Me ne porto.
3: Italia organizza insieme a Radio Onda Rossa
4: Reclaim Your Media
5: un corteo musicale e rumoroso
3: in difesa della libertà di espressione.
6: Sono benvenuti attacchinaggi di massa, proiezioni, poesie, graffiti, sound system, gessetti colorati, orge, mongolfiere e cabaret.
5: Roma, sabato 16 marzo 2002,
6: ore 15, in piazza Esedra.
7: Informations want to be free.

0: chi non beve colga, e chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga. Pallotron è un coglione. Pallotron, sei un coglione. Chi non beve con me, peste lo colga. Sistematemi il topic, teste di minchia. Sistemate il topic, teste di minchia. Chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga.
1: E chi non beve con me, peste lo colga.
0: Bene, benissimo, mi sento anch'io, mi sento un po' anale. Chi non beve con me, peste lo colga. Qualcuno spieghi a Pallotron che disco equivale a disco frigido. Non vedo registrazione, però dice che sto streamando. Ah, ecco, la registrazione avanza analmente. Il microfono sa di copertone. Non è proprio un buon microfono, devo bere un po' di caffè oggi. Mi trovo a Siracusa, cioè a Siracusa, e sono, come avrete ben capito, a casa dei miei genitori, che sono di là che dormono. Per cui sono costretto sono costretto a parlare piano. Oggi dovrebbe essere giorno 22 l'agosto viene dato come luna piena, ma io non ci credo. E così io sono qua nella mia cameretta e guardo i miei oggetti appesi al muro, le mie fotografie. C'è un disco di Zappa, una foto, diverse foto, c'è Fausto Coppi su una mattonella, c'è il poster enorme di Gilles Villeneuve, e un altro di Stefan Edberg, poi ce n'è uno di Ozzy Osbourne, e ci sono tante cose di Zappa appese, e poi ci sono io in varie pose. E mi viene voglia di mettere la webcam, cosa che farò se avete la bontà di attendere un attimo. Purtroppo non ho musica da farvi udire e quindi non udrete musica, perché non ho neanche l'ombra di un CD audio qui a Siracusa. Non devo andare a prendere la webcam, devo semplicemente allungare una fottuta mano, una mano morta con questo treppiede per la webcam, che credevo di avere fottuto a Lobo, ad Akit 2000 a Roma, e invece Lobo mi ha detto che non è sua, che non è il suo treppiede, non è il suo reggicamera di merda, e sicuramente anche se fosse stato il suo non gliene fotteva un cazzo di niente, perché Lobo ce ne ha 42.700 di supporti per la quickcam del cazzo. Ecco, gliel'ho ficcata di dietro, adesso adesso devo diventare root e abilitare il supporto USB digitando la parolina magica CAM, e dopodiché vediamo un po'. Ah, vero, XAUTV non funziona perché sono a 16 bpp. Io lancio direttamente webcam Web, se minchia, dove cazzo è la E? Puttana di Eva. Affanculo la tastiera sciamanica del cazzo. Allora, ecco qua. Teoricamente la webcam sta puntando su un ventilatore che sta sul letto. Adesso vediamo un po' dov'è.

Go il cazzo. Una delle cose che non ho più usato dopo le prime trasmissioni di Radio Cybernet è che è un supporto che mi tenga il microfono attaccato alla mia bocca a forma di cazzo. Bene, la webcam non si vede assolutamente nulla. C'è una palla nera. Ora la giro verso di me e cercherò di illuminarmi parzialmente. È la webcam che si aggiorna ogni 42 ore. Ora vediamo un po'. Non si vede proprio un cazzo di niente. Niente. Cioè, da che questa cazzo di camera vede il dio porco. Che non prende più un cazzo. Ora gli sto facendo puntare la lampada, vediamo un po' che cazzo vede. Ah, ecco. In realtà mi si vedeva un po'. Allora la rimetto dov'era. Un aggiornamento un po' della sega, della fava di fuca, come si suol dire. Adesso cercherò di regolare.

Vediamo un po' come si vede adesso. Ancora questo porco dio di luce. C'è un refresh dei miei coglioni praticamente. Niente. Purtroppo questa webcam non prende un cazzo. E sto aspettando con ansia il giorno in cui la distruggerò, acquistandone una migliore. Bene, adesso io interromperò la webcam prima che mi spara un primo piano idiota, dopodiché la interromperò. Vediamo un po' così.

questa webcam mi ha rotto i coglioni. Mi dicono che la Philips USB è un'ottima webcam, ha una buona definizione. È così. È così, niente. Così vaffanculo. Io disseminerei questo topic su vari canali, poiché così va fatto. Allora, teoricamente dovrei intrattenervi con qualcosa. Vediamo se arriva il bollettino nautico.

0: 6, 8, 8, 4, 3, 0, 6, 1, 6. Per confermare, prema 8. Per cancellare... L'operazione da lei richiesta è stata effettuata. Il suo nuovo credito è 24 euro e 96 centesimi IVA compresa, pari a 48.335 lire. Entro le prossime 24 ore il suo telefonino sarà di nuovo abilitato ad effettuare chiamate.
1: E non ce ne frega un cazzo di niente. Porco Dio!

0: È una cosa che non si fa e io non la farò. Mi dispiace, non la farò. Non è consentito.
1: Si fa.
0: Si fa la sega. Oh, una portante importante.

io fondamentalmente sto problema, ma con Luisa ancora non me lo pongo, poi Luisa per quello che ti dice fa, non so se lei avesse avuto un altro carattere io non sarei stata così disponibile completamente.

Non c'è molto da sentire con questa merda di antennina di gomma. Purtroppo non è come a casa mia, dove ho l'antennone sul tetto. E in ogni caso il mondo del radioascolto anale è veramente... Merita, devo dire. Adesso dovrei leggere la posta, quindi dovrei farmi una paccagnata di cazzi miei. Anche perché dovrei postare, mi sono fatto due piccole utility che mi permettono di registrare da linea di comando direttamente l'audio in MP3 con il formato 24 kilobit per secondo a 22 kHz mono a 16 bit, che è una bella cosa, devo dire, sì, che è veramente una bella cosa. E così, insomma, bene, qui dalla Cina mi mandano del meraviglioso spam. Che bello. E quindi niente, mi dicono, oh, che palle quando mi scrivono in PGP, che palle, quanto mi si rompe il cazzo, voi non avete idea. Scusate, ma devo digitare la password, sicuramente la sbaglierò.

Minchia, che palle. Ah, infatti, bad passphrase. Ma vaffanculo a Gesù Cristo. Minchia, che palle. Adesso devo riaprire Mut perché non mi dimentica la passphrase. Fatti la tastiera sciamanica, fatti in culo. Frocio. Avanti, riscriviamo.

Ok, vediamo. Allora. Poi vedi, mi scrivono poi le minchiate più assurde mi scrivono. Madonna, che palle! Madonna! Madonna! Porco! Madonna, che palle! Dio mio! Adesso sono costretto a rispondere sempre in GPG, però teoricamente... Vediamo un po', eh.

Ora mi presenta una lista di chiavi, vediamo che cazzo sta a fare. Using di qua di là, non capisco, ma comunque sia qualcosa ha mandato. Va bene. Sembra che ci sia un interesse considerabile nel trasportare Unix versione 6 su piattaforma Intel 386 alcuni mesi fa. Questo è un progetto che piace anche a me, scrive un minchione. Stavo pensando se qualcuno ha già fatto qualche cosa su questo progetto e voglia condividere la sua esperienza. Ah, sì, però vestito di pelle nera con il buco di dietro. Allora, Peter Jeremy scrive: ecco, stavo lavorando a qualcosa di simile, non sono andato molto avanti perché non ho trovato un open source 16-bit x86c compiler che possa andare in 64k più 64k. Sembra quasi che ci sia qualche candidato a questo, ultimamente vaffanculo. Allora, dunque, My Planet Tag System, ad ecco, la sua macchina candidata per questo tipo di lavoro è morta. Vabbè, me ne fotto. Poi ci sono io che scrivo me stesso. Mi arrivano i miei stessi messaggi. Allora, mi parlano di usare Procmail con Qmail. Ogni volta a me succede un inferno quando ci provo. Mi dispiace, ma non è possibile. E poi mi arrivano le minchiate della Bugtrack. Madonna, che palle! Che palle! Dio mio! Sì, ma io me ne sto fottendo full disclosure. Ma vaffanculo! Oh, questa è una cattiva notizia. La nuova tassa SIAE sui supporti vergini. Madonna puttana. Siamo completamente fottuti. È veramente la fine. Se passa una cosa del genere, siamo veramente tutti fotti. C'è veramente da spaccare, c'è proprio da... si arriva alla violenza armata, proprio al... Madonna mia! 84 euro cent, circa 1600 lire. In più su ogni CD vergine per uso informatico. Madonna. Esiste uno schema di decreto legislativo che, se approvato nella forma presentata da FDG, aumenterà massicciamente i tributi SIAE che sono già presenti sui supporti vergine. Non è una sorpresa. Madonna. È mostruoso. Ah, è uno schema di decreto legislativo che non va in discussione in Parlamento, ma va direttamente in Consiglio dei Ministri. Madonna. Pazzesco, pazzesco. Disposizione per la... ma vaffanculo, è pazzesco, è veramente...

Ma roba da matti. La morte.

veramente la morte. Sto leggendo questa terrificante notizia. È veramente terrificante. È la morte. Veramente la morte. Non c'è più pietà. Pietà. Vogliamo pietà. Abbiate pietà. Pietà. Pietate. Prego degli exploit, degli advisory, me ne sbatto, non me ne frega un cazzo, giuro che non me ne frega più un cazzo, che palle, è la morte, è veramente... Tale è mortale, è mala sorte. Beh, andiamo a vedere le ultime notizie sulla Repubblica Anale, ovviamente. Sulla Repubblica Anale, che è un nuovo che perfetto di dietro. Mentre mi arrivano query che mi chiedono dove leggo queste notizie, sono le Zeus News, www.zeusnews.com oppure www.attivissimo.net, che è l'autore di questa ricerca su questa cazzo di cosa.

Ebbene, dopo avervi letto queste meravigliose notizie, l'inflazione enorme

New York Times sotto shock cronista si butta dalla finestra. E che ci possiamo fare?

0: trasmissione si concluderà qui. Cari amici, chiamate come me il Fecal. C'è Pezzalve per l'Italia. Vediamo un po' se sul sito fara.dine.org ci sono delle novità anali. Se così non... Ma del resto non si può mai dire. Ah sì, ci sono ancora le stesse cose dell'altro giorno, i bambini e la musica di quei merdosi dei palestinesi di merda. Per cui per cui, cari amici vicini e lontani, vorrei tornare alla frase con cui ho aperto la trasmissione, e cioè: chi non beve con me, peste lo colga. Vediamo chi di voi sa cogliere la citazione. È abbastanza difficile. Vediamo. E chi non beve con me, peste lo colga. E chi non beve con me, peste lo colga. Vediamo chi di voi sa cogliere la citazione. E di cosa si tratta? E chi non beve con me, peste lo colga. E chi non beve con me, peste lo colga. Giornalista si butta dal grattacielo del New York Times. 47 anni. Sul tetto di un garage adiacente all'edificio del New York Times, palazzo di 15 piani. Ha seguito il caso Enron. E vabbè, che ci possiamo fare? Cosa ci possiamo fare? Non c'è nulla da fare. Ultimamente sulla lista Hack Meeting è passato uno dei messaggi più belli che io abbia mai letto. Ed era un messaggio che ipotizzava gli scenari futuri dopo l'11 settembre. Non dirlo. Ma io comincerei. Minchia, no, ha colto e ha vinto il premio del film.
1: E chi non beve con me, peste lo colga.
0: Complimenti, Nightolo. Hai vinto un divaricatore anale a forma di cervo meccanico in legno, roccia e fibra di carbonio, che potrà essere inserito nelle mucose anali per la, diciamo, la dilatazione rettale . Il premio ti verrà consegnato nel 2060, ad averne bisogno. Ne avrai certamente bisogno.

Bene, poi per il resto non ci sono altre notizie che io possa darvi così al volo. Sempre sul sito della Repubblica non ci sono notizie, diciamo, particolari. Ah, Baghdad, Iraq, aerei USA e GB cacciati da missili terra-aria. Bene, bene, quindi l'Iraq risponde con i missili ai sorvoli degli aerei. Questo è molto interessante. Questo è estremamente interessante. Quindi l'Iraq ha risposto agli aerei che sorvolavano evidentemente in missione di ricognizione. Batterie di missili della difesa antiaerea sono entrate in azione e hanno respinto gli aerei nemici che effettuavano dei raid sul sud dell'Iraq. Ah, quindi dei veri e propri raid. Aerei da guerra americani o britannici hanno effettuato oggi 12 raid su 12 province e regioni del sud dell'Iraq. Tutto ciò è molto bello. Ed è estremamente interessante anche. Comunque, vi stavo dicendo di questo meraviglioso messaggio che ipotizzava i futuri scenari dopo l'11 settembre, ed è meraviglioso. Veramente un messaggio. Io ho riso, ma tanto, ma tanto. Madonna, quante risate, non avete idea. Quindi poi vaffanculo, è il momento di, come tutti i momenti, è venuto il momento di chiudere questa trasmissione. Non c'è salvezza per l'Italia, non c'è soluzione di continuità, cessi l'eccesso dell'accesso al cesso. Come fare? Come fare? Veramente non c'è modo. Non c'è modo. Consiglio a tutti di fare provviste, di prediligere, diciamo, lo scatolame a lunghissima conservazione. Roba come anche cibo per animali, se volete. Pasta, farina, zucchero, sale. Fate provvista di conserva di pomodoro, più che salsa di pomodoro. Fate provvista di cibo che si possa, diciamo, conservare. Dicevo, pacchi di pasta, e poi non lo so, sarebbe il caso veramente di salvare tutto ciò che possa servire a sopravvivere se avete uno scantinato. Potete realmente mettere da parte delle cose. Perché potrebbe accadere anche questo. Potrebbe accadere un'esplosione atomica.
Io fortunatamente ho una specie di grotta all'interno della casa, per cui bene o male c'è salvezza, sì. Si potrebbe salvare un po' di cose. Bene, con questa raccomandazione, salvate il salvabile, si intitolerà la prossima trasmissione. Salvate il salvabile. Allora, a risentirci più in là. Buonanotte. E mi raccomando, in caso di esplosione, sulla rivista Nuova Elettronica 809 del 1986 c'è tutto uno speciale su quello che sarà il nostro come dire.

Allora, partiamo dall'inizio. Il nostro futuro prossimo, diciamo non tanto remoto. Ora, volendo essere, diciamo, realisti, ma anche attivisti, nel nostro prossimo futuro è prevista quella divertente eventualità chiamata la bomba atomica. Ora, i scenari reali, a parte gli scherzi, sembrerebbero essere adesso due. L'India, paese simbolo della non violenza, patria di Gandhi, patria di Siddhartha Gautama, detto il Buddha, il risvegliato, patria del buddismo. L'India tirerà la bomba atomica contro il Pakistan, ma sbaglierà mira e colpirà probabilmente un paese come l'Iraq, come l'Arabia Saudita o come Israele. E Israele risponderà tirando sull'Iran e così via, divertendosi allegramente.

Ora i sintomi sono perdita di capelli, cataratte, disfunzione della tiroide, calo delle difese immunitarie e anemie molto divertenti. Con dosi più alte di contaminazione potremmo avere dei tumori alla polmoni, al fegato, ai reni e alla vescica, delle disfunzioni genetiche e delle divertenti leucemie. La parte più sensibile è il midollo osseo, purtroppo. La radioattività è abbastanza fastidiosa. Purtroppo il problema non sono tanto le radiazioni in sé, ma il fallout radioattivo prodotto dalla pioggia. Dovremmo veramente fare delle provviste e tenerle chiusi. Dopodiché, se è possibile, costruire un, o comunque comprarsi un anale una bara.

è un sistema speciale. Su questa rivista Nuova Elettronica numero 108-109 troverete gli schemi per costruire un contatore Geiger, ma in realtà il contatore Geiger lo trovate dai polacchi, sì, proprio loro, quelli che vi vendono le macchine fotografiche per strada. Molto spesso ne hanno in quantità. Io adesso vi saluto perché mi sono rotto i coglioni, e quindi vi ringrazio per aver ascoltato quest'ultima trasmissione prima dell'atomica. Grazie per averci uditi, e buonanotte ai suonatori, e chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me, peste lo colga. Chi non beve con me.

è uno stream, è suken, è sottovoce, è morte nera. Streaming. Just a moment, please.

si strimma come la morte, morte nera. Eventi di morte. Io non capisco perché si senta così piano. Maledizione, porco di Dio. Veramente pazzesco. La morte. Davvero morte. Oggi è il 27 febbraio del 2002 e sono le 21:34 UTC. E sto streamando tramite NORAD perché tengo libero il portatile. NORAD ha una Sound Blaster, io la chiamerei Sand Blaster, cioè una una scheda di sabbia comunque, e non funziona, e su questa scheda non funziona il controllo automatico del guadagno. In realtà c'è un grave problema che nella mia ultima trasmissione di Radio Cybernet a mezzanotte, voi forse ve lo ricordate, io mandavo musica a palla, mandavo musica a bestia al vomit, mandavo della roba devastante, non so se vi ricordate, eravate tutti impazziti a ascoltare questa catarsi di musica industrial rave che non mi ricordo più, ah ecco, hardcore si chiama, ho mandato musica hardcore, non hardcore come hardcore, finché è caduta la linea e mi sono reso conto che erano i miei vicini di casa che mi hanno telefonato. Come al solito mi ha crashato tutto. Non è una novità.

0: circolazione urbana. Comunque, stiamo fermando.
1: Questa musica di male, di morte male. La morte e il male. Morte.

E a questo punto io devo scrivere a tutti: riconnettetevi, poiché Muse che mi crasha mi costringe a questo. Ci vorrebbe un

vorrebbe un... una... insomma, voi avete capito. Ho messo su una cassetta a caso. Mi ricorda tanto. Mi ricorda tanto i locali gay degli anni 70. Quindi io dedico questa trasmissione di questa sera a tutti i gay in ascolto, perché mi sembra una cosa bella da fare. Quindi adesso io mi farò il caffè, mi faccio il caffè e voi ascoltate questa cassetta, intanto ne cercherò anche delle altre. Purtroppo non posso farvi sentire bene. Non è possibile. Non escludo comunque che adesso cominci a streamare. Il problema è che se streamo dal portatile, poi non si sente più un cazzo. Cioè, ma è pazzesco, veramente, mi rompe il cazzo questa storia della Sound Blaster, che io cane che non riesco. Porca puttana, è pazzesco però. Vabbè, faccio il caffè. Buon ascolto di questa musica da froci anni 70.

anche è stato detto, ma chi non ha problemi con i vicini di casa? E poi, sì, io non volevo.

Intanto devo monitorizzare il segnale. Allora, la trasmissione di questa sera è così concepita. Io posso semplicemente...

mandare qualcosa di sperimentale, logicamente. Bandeburn crematoire, cosa vogliamo mandare? Dog as master. Non ho rotto il cazzo con te. Perché non mandare un pezzo preso qua? Fabio Puglisi Group, si tratta di una jam session registrata tra amici a Siracusa molti anni fa, all'incirca nel 94, e registrammo questa cosa. Buon ascolto.

veramente pazzesco. Io non riesco a capire per quale cazzo di Cristo, di puttana, di Madonna, di motivo del porco Dio, questa sera non riesco a streamare, cade lo stream da solo ogni tanto.

alla balaustra, ha preparato una fuscia di cocaina e poi ha iniziato a cantare. Il progetto dovrà essere un mio desiderio in più tempo. Spero che i fatti presenti hanno dato l'allarme. Allora, sul posto, gli agenti della squadra volante della questura, praticamente questi volano, hanno la luce.

veces y te las pasas volando. Escuadra volante de la cultura.

Oh,

我打斗士打，我打斗士打。

finito il brano musicale e direi che adesso metterò qualcos'altro. Metterò un nastro a caso, io credo. Un attimo. Questa cosa chiamata Heaven Must Be.

questa era la cassetta che si riavvolgeva. E adesso buon ascolto con Heaven Must Be, un brano di circa 20 minuti registrato da me molti anni fa. Heaven Must Be, buon ascolto.

che allora incominciai a pensare. Ma io non credevo ai miei occhi. E non riuscivo a capire le parole che sentivo nelle mie orecchie. Non potevo credere che l'intelligenza dell'uomo fosse stata offuscata fino a questo punto. E allora mi chiesi il perché di tutto questo. E non potendone fare a meno, iniziai a camminare.

0: improvvisamente una rivelazione mi fece capire dove avevo sbagliato in tutti questi anni. Cominciai a capire di avere sbagliato qualche cosa. Una voce dentro di me mi diceva che forse ero ancora in tempo a capire.
1: Degli anelli ormai
0: praticamente me ne sbatto,
1: hanno detto tranquillo, mi sono incazzato e ho mandato tutto, ho preso la pistola con fare in testa alle persone, odio la gente, tutto il cazzo, non me ne frega, ma porco Dio, perché non ho cominciato veramente come una bestemmia. Allora praticamente ho cominciato a bestemmiare con la puttana madonna, Dio porco, non si può fare in questo modo, quindi
0: non capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo a realizzare il mio uscito perché non poteva la mia funzione, per cui ero in mano l'arma e cinghiali spalle e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da mi grattavo l'ascella, allora i buboni enormi, cavo le croste, il lus che colava praticamente dal cavo abbondantemente dalla fiena putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo poi mezzo i capelli avevo qua, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita sanguinava 12 mesi sopra dello stesso, praticamente i vermi e il pus colava da mentre io defecavo dentro e lo facevo praticamente le mutande praticamente rinsecchiate, cadaveri in putrefazione, praticamente come una carogna di squami che colavano, respiravo fino ai polmoni, le mosche che ronzavano attorno al cadavere, tutti questi morti non potevo, mi rotolavo in mezzo alla carne e ne mangiavo a piene mani, avevo molta fame, il latte intero e zuccherato e quindi davo sfogo ai miei istinti e emettevo umori da tutti i pori, sudavo e defecavo tranquillamente in tutti questi cadaveri putrefatti, il mio pranzo.

era una sensazione strana che mi permeava. Così presi della carta ne feci uno stoppino arrotolandola molto fortemente, immersi lo stoppino nel balsamo e diedi fuoco dato. Oddio! Ma tutto ciò avvenne troppo rapidamente e io non capii.

0: Allora presi l'insalata, la portai fuori e, osservando che era muffita, la schiacciai. Non ebbi alcuna pietà.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quando sarò elevato alla terra, attirerò tutti a me. Alleluia.
0: Tutto ciò che sentivo nelle mie orecchie mi faceva capire che finora avevo sbagliato. Perciò presi una decisione.
1: Lettura breve.
0: Continuo però.
1: Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro...
0: Decisi di ribellarmi a tutto questo, perché mi resi conto che a tutto c'è un limite.
2: Mi ho rotto il cazzo.
0: Però ciò che sapevo è che tutto quello che io ascoltavo e vedevo e che avevo fatto fino adesso era tutto sbagliato e inutile. Mi accorsi che avevo perso tempo.
1: Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: Improvvisamente dentro di me risuonò una voce.
1: In Lui siamo tuoi figli, tuoi eredi. Alleluia, alleluia.
3: Porco Dio!
1: Alleluia, lo Spirito Santo. Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori.
0: Porco Dio! Basta, basta con queste stronzate. Adesso basta, è ora di finirla. Porco Dio.
3: Ah.

0: Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù,
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Piena di grazia, il Signore.
2: Suca.
0: Tu sei. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Preserva il fuoco dell'inferno. Regina della pace,
3: prega per noi.
2: Il paradiso non c'è e lei succhia.
0: Tu Maria, madre del Signore, portando Gesù che in te ha preso vita, vai a visitare con gioiosa premura l'anziana cugina Elisabetta per mettersi alle sue ferite. Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.
0: Pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Tuo seno, Gesù. Tuo seno, Gesù. Tuo seno, Gesù. Tuo seno, Gesù. Tuo seno, Gesù.
0: Terzo mistero gaudioso.

0: Madonna puttana, puttanissima la Madonna, indigestione di sborra per la Madonna.
1: E Gesù bambino inculato.

0: è finito. Non mi resta che girare lato e andare al lato 2 di questa cassetta. Si intitola Diamond Ghost in You. Buon ascolto.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
2: Porco Dio!
1: Gloria al Padre, al Figlio e al
2: Porco Dio!
1: Gesù,
2: papà culo! Dio porco, Madonna puttana, Gesù bambino impalato, Cristo bastardo, Madonna sugariola, Gesù omosessuale. San Giuseppe gran cornuto. Madonna sfondata. Gesù bambino incurato. Aspetta, vacci piano, fratello. Cuore di tua mamma.
1: Sì.
2: Tipo Cristello. Allora cadeva, gemeva. E poi Gabriele. Porco Dio. Dio porco. Dio porco gran gay.
1: La porta spalancata.
2: La porta mamma c'era.
3: Lo sticchio è spalancato.
2: Appunto.
1: Ti sei lasciato sfondare.
2: Sfondare!
1: Anche noi. Quella vita per farvi vivere noi.
3: Per farvi vivere sta minchia.
2: Appunto.
1: Oh Maria.
2: Perché vivi?
3: Prende il culo.
2: Perché vivi?
1: Ti inviti a contemplare colui che nulla ha risparmiato per poter...
3: Certo, a colpi di minchia tutto a prendere.
1: O
3: Svergine.
2: Ma che Vergine!
3: Ma quale Vergine è Vergine?
2: Vergine, quando è nata la Vergine? Porto padre l'ha piccata.
3: L'asinello e il bue sono inculata.
2: Anche Gesù bambino.
1: E la condanna.
2: Detto bambino.
3: Perché la minchia quanto un bambino.
2: Guarda, io la scoppola con un piano forte.
3: È un organo.
2: Un organo. Questo è l'organo, perché lo mette nel culo l'organo. È un organo sessuale.
3: Santa Madonna di Lesbo.
2: Dio porco gran cornuto. San Giuseppe il gran cornuto. Dio porco gran bastardo. Bastardo che il corpo è contemplato in tutti i sensi.
3: Che cazzo c'entra? Gesù bambino preso appena nato e sfondato dai re magi. Allora, ripeti.
2: Quando è nato Gesù bambino, giustamente la Madonna ha chiamato Giuseppe, il quale ha messo tutto il giornale dentro la tuba.
3: Facciamo la scenetta. Cosa vuoi, o Maria?
2: Metti le mani su questa gran pipa.
3: Certo,
2: dilata.
3: Oh Maria, sto dilatando.
2: Ma per uscire Gesù bambino.
3: Ma è una caverna.
2: Minchia, ma guarda cosa ho trovato. Ho trovato una razza.
3: Maria, ma cos'è questo ballo di gomma? L'hai dimenticato.
2: Usciamo questo gran frocio di bambino, ma tranquilliamo a vicenda.
3: Così facendo, San Giuseppe prese Gesù bambino e lo inculò a
2: San Giuseppe. Per la minchia, lo teneva
3: là, lo prese proprio per la testa e infilò il gran cazzone nella bocca del Gesù bambino.
2: E ora prendo, aprendo le labbra del bambino,
3: giustamente, premette con potenza il suo palo che finì nello stomaco del Gesù bambino. Ecco, con questo abbiamo già descritto la prima operazione.
2: Poi,
3: che venne effettuata,
2: se ciò non bastasse, prese il due, però la minchia del due, il quale seccami tutto, poi prese Gesù bambino
3: e lo sottopose
2: le sue zampette
3: e lo sottopose alla enorme minchia del fallo del bue.
2: Ma no, ecco che arrivano i re magi.
3: I re magi, tra cui il nero con la minchia santa.
2: Il nero che non preserva Dio in mano, questo è il dono del forze di Gesù.
3: Ma no, è un fallo di pietra.
2: Questo sentirà la Madonna.

0: tu, tua figlia e tua mamma.
1: E tutta la tua generazione.
0: Questo gran cazzo mio con te, ma proprio dentro di te, coglione, che faccio?
2: Si è rotta la corda.
0: Serve una bestemmia.
2: Serve un porco Dio.
0: Ma che cazzo fai?
2: L'ho scaldata con l'accendino e lei si è rotta.
0: Come la dico, non la madonna.
2: Certo, quando è stata sfondata da San Giuseppe prima, dai Re Magi dopo, da Gesù Bambino quando è cresciuto poi.
0: Decidente la Madonna, minchia.
2: Minchia, queste erano le grandi fottute.
0: Io non la mando più forte, però anche
2: il la gran Madonna puttana.
0: Che pare. C'è chi con il bue che se la pizza. Ma se non le ha
2: volta. Il bue è scompato.
0: Sei benedetta tra le donne e benedetta tra le donne. Ciao, perdono.
2: Sei benedetta tra le cosce.
0: Io questa me la spaccherei in questo momento.
3: Ave Maria, piena di grazia.
2: Ancora, ma non si fermava a parlare di stronzate del porco Dio.
0: Io ce lo posso fare per te notare, no?
2: Ave Maria, puttana Maria, fatti sfondare dal porco Dio. Amen. E benedetto il frutto del porco Dio, perché il porco Dio sceso in terra per inseminare la Madonna, l'Arcangelo Gabriele, altro non è che un bastardo che ha messo le corna al San Giuseppe. Su questo noi siamo tutti d'accordo nell'affermare ciò. I bisognosi del tuo porco Dio, bisogno del porco Dio, ecco di cosa c'è bisogno, della bestemmia del porco Dio, la risurrezione del Cristo porco.
0: Ma io la stanno
2: dicendo. Coperto di vasellina. Pace, fratelli. Oh, come la prendo in quel dentro nel culo. Come godo quando me lo sconto.
0: Ma Madonna, soldato, va una forza. Ci vuole condurre la figlia. Cosa vado? Soldato, ci vuole. E poi a tirare il mio dito del
2: e ciò è letteralmente inevitabile. Minchia, ma si facevano di quelle grandi fortune secondo me. Ma Gesù se ne sarà fortuna tutte quante, guarda.
0: Dice che è stato
2: quattro pezzi di sticchio si sarà sbattuto così. Con la scusa di fare i miracoli. Inutilmente cerco di imparare la corda. Quindi porco Dio. Non ci vuole ispirazione per questo.
4: Non c'è più.
5: Tanto è un bello,
4: bacino saltorico,
5: è un sasso.

0: Me ne sbatto.
1: Sto male, sasso.
0: Senta,

0: La cultura, l'università,
1: anche l'università porta.
2: Tu che sei alla ricerca del sasso, io non mai trovato.
1: Sebi?
0: È un sasso.
1: È un sasso.
2: Sasso.
1: Sebi, il pelo, gli occhiali, la testa, l'università, anche l'università, il pelo, ho fame, ho freddo, me ne vado.
0: Un sasso.
1: Noi siamo all'università, Sebi,
0: sto male, sto male.
1: Sto male, è un sasso.
2: La fine.
0: Il mondo.
2: Il sasso. Sul mistero della vita,
1: il
2: sasso, il mistero della vita, per il sangue che ti fa digerire, per il sangue che ti fa digerire,
1: è stato lui.

0: cantando quello che tu mi fa piacere.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene,
0: va bene,
1: va bene, va bene, va bene la sabbia, va bene la sabbia, va bene la sabbia, l'acqua, la luce,
0: un sasso, e tu mi hai portato del sasso.
1: Il culo va bene,
0: e tu devi piantare.
1: Il culo va bene.
0: Va bene tutto il mistero della vita.
1: Va bene la Troia. La Troia.
0: Ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho fame, ho f

0: È la fine di questa, vi saluto sottovoce, vi saluta qui, grazie e buonanotte, buonanotte.
1: Oh.

almeno sto provando a regolare i livelli. Alle 5 del pomeriggio avverrà una devastazione più completa qui da Palazzolo Acreide.

questa trasmissione potremmo dedicarla a Christian Turchi, nei secoli fedele. Mentre l'ascolto di Joni Mitchell attraverso le casse, spero sarà di vostro gradimento e al proposito gradirei conferma di un ascolto, diciamo, corretto e libero.

giunto quindi il momento di dare il via a questa trasmissione che mi vede urlare, poiché il volume qui è abbastanza alto, e in onore di ciò berrò un po' di caffè. State ascoltando Joni Mitchell. Questo disco è veramente la fine del mondo, veramente bello. Mi chiedono di urlare, ma non è il caso. Poiché da quando c'è stato l'uso delle sigarette, i miei urli si sono trasformati in grida da ricchione stuprato. Che sinceramente non è il caso di sentire.

veramente curioso di sapere come si sente, perché a me dispiace di non poter streamare a una qualità ultra violence. Invece adesso alzerò la quality, da 16 passerò a 24 e così godrò troppo anch'io. 24, apply, godo. Godo. Godo troppissimo. Mo sono io che godo tanto. Devo dire che funziona e probabilmente adesso si sente pure meglio. Vediamo se con questo asciugamano. No, non ho nulla per poter urlare qui. Comunque, la trasmissione di oggi pomeriggio è aperta alle vostre richieste musicali, per cui domandate e vi sarà fatto ascoltare. Abbiamo una discreta e sterminata discografia zappiana. Mi dicono di togliere questa musica buonista del cazzo. Forse volete un martello di morte? No, quello lo riserverei per le 5 del pomeriggio. Il martello di morte. Martello di morte. Bene, questa musica da parrocchia vi è gentilmente offerta da Radio Cybernet. Potrei passare a qualcosa di zappiano. Minchia, però questa è bella, veramente.

bassi mandano tutto in distorsione. Su passare un po' il volume, mi sa. Arpanculo. Vediamo un po'. Così. Beh, forse così va meglio. Ditemi un Temelin, scalda discretamente. In questo momento la temperatura è 8 gradi. Tutte finestre chiuse. Sì, poiché fuori ora solamente i 36 gradi oggi. Ma l'aria è molto asciutta, per cui è un caldo che si sottintende decisamente del caldo di morte male di Piano Patel di Bino. Diciamo che è un caldo buonista. Sono un tico del cazzo. E a noi questo caldo, a noi ci sta un po' sul cazzo. Provocatore. Signori, le vostre richieste e possibilmente di musica, anche se sicuramente sono richieste che non, poiché i dischi sono in ordine, non sono disordine, non mi viene assolutamente bostruato cercare, ops, dei ci sono delle interferenze.

La rassegna stampa, le notizie dall'Italia e dal mondo. A cura di Radio Cybernet. Può leggere quali sono le ultime della Repubblica. Riguardo il delitto, lettere della paura, mi avete lasciato solo. G8 Berlusconi, un bel gesto, fatto un bel gesto, si dimetta. Notizie non ce ne sono. Non c'è più alcuna notizia. Il giornale titola: oggi non è successo assolutamente niente. Pechino costretti a lavorare in 56 morti. Andiamo a vedere su internazionale.it. Che bello, ci dicono di bello. Mi dicono di mettere in discussione la voce, nella musica, la musica. Beh, probabilmente devo parlare un po'.

sul sito internazionale sparano tutti un pugno di cazzate mostruose. Il sito internazionale.it è veramente interessante perché ha un'edicola con i giornali di tutto, scegliere lo stato. Ad esempio, andiamo a vedere il giornale del Ghana, andiamo a vedere che giornali c'è, andiamo a leggere le notizie. Siamo in tutti alla situazione in Ghana.

0: എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബപ്പസ് Pompino nel confessionale. Torniamo a 16 adesso. Ora switcho. Ora switcho.
1: Godo. Godo.
0: Va bene, spero di aver seguito la procedura giusta. Abbiamo abbassato il rate, the rate of the stream. Oh yeah. Comunque abbiamo il Ghanaian Chronicle, poi abbiamo The Independent, poi il Ghanaian News Runner. Andiamo a vedere il Ghanaian Chronicle, vediamo che notizie ci sono dal Ghana. Cronache ghaniane. Io amo il Ghana.

l'esercito è abbastanza lento. È una lentezza anale. Che questa è la San Paolo, raduno degli

un tempo feci una cosa che subitaneamente dimenticai. Praticamente fu una cosa estremamente semplice: scambiai due minchie di chiavi in SSH, dopodiché aprì una cavolo di sessione SSH all'interno della quale lanciai un merda di PPPD e creai una connessione point to point criptata. Ora, questa è una gran bella cosa, perché all'interno di quella connessione point to point criptata ci passa la qualsiasi cosa. Non solo, ma ci passa pure il fetch mail, ci passa pure la posta che mandi con quel cacchio che usi per mandare la posta, no? Era di una comodità assurda, si faceva in due righe che mi sono subitaneamente dimenticato. Non ho trovato traccia di questo ma nessuna parte sulla rete delle reti, e devo dire che non me ne è mai fregato più di tanto. Però mi ricordo che era una cosa estremamente comoda.

Va bene, nel Ghana, temperatura massima di 30 gradi, minima di 22, umidità del 62%, parzialmente nuvoloso. Il sito è in inglese, ci sono un sacco di notizie. Compra una casa in Ghana. Andiamo a vedere quanto costa una casa in Ghana. Ho quasi rigurgitato il caffè. Allora, vediamo un po'. Ah, non se ne parla. Houses. Ah, c'è un link houses. Vediamo un po' se fanno vedere. Solo che hanno questo maledetto vizio merdoso di aprire una pagina di browser per ogni merda di link che io premo. Oh, i prezzi. Minchia. Oh, costano assai. 170 metri quadri, $35,000. Costano tanto le casette in Ghana. Tanto, devo dire. Bene, il Ghana non mi piace più.

Spatov, direi che cadde la linea, Spatov. Vediamo un po' questi infrabbassi. Qua mi sa che non si sentono. No. Veramente una situazione Spatov. Vabbè.

το αστρίμα. Direi che strimmo. Sì, strimmo pure bene. Mo vediamo come riesco a regolare i volumi. Ah, prova. I volumi del fecal semen.

Πατόφ. Strimmo bene, Spatoff. Volevo rinnovare, diciamo, cioè il succo del discorso è che io non so che cazzo mettere. Se voi mi date qualche titolo, io posso provare a vedere se ce l'ho, così vi faccio sentire qualcosa. Se no, Spatoff. Potrei farvi sentire qualcosa di curioso di Zappa. L'unica cosa che posso fare è questa. Fotaps, Spatoff. E così

0: Va bene, cerchiamo qualcosa di zappa.
1: Volete il male? Sì, il male. Allora, zappa, zappa, zappa, zappa. Allora, you can do that on stage when mi piace. Questo non è il caso, questo vi fa male. Questo vi fa male. Proxy and Delsur, l'ho sentito prima. Questo è un doppio. Questo è un doppio dal vivo. È comprato alla standa tempo fa. È un doppio live. Boston, 18 luglio 1968, e Montreux in Svizzera il 4 dicembre del 71. Questo è veramente. Vediamo un po'. Vediamo il 5. Sarà in zappa.

è un CD meraviglioso, non ho parole. Una registrazione dal vivo di ottima qualità, seppure si avverte che sia stata fatta con un normale registratore con due microfoni.

È molto buonista questo brano in cui il padre cerca di convincere la figlia minorenne a essere violentata da lui, appunto. È veramente un brano buonista e socialdemocratico. Buon ascolto.

0: Mancano ancora 8 minuti e 30 secondi alla fine di questo brano. Il bello deve ancora venire.
1: Su camera, su camera, su camera, su camera, su camera.

siamo in attesa del martello di morte. Mi raccomando, siate presenti al collegamento delle ore 17, perché in diretta ci sarà il martello di morte.

è accaduta la fine di questo brano. Già. Ai ai, vediamo un po' che versione è questa di She Painted Up Her Face. Vediamo un po' come si sente. Na na na na na na. Vediamo un po'.

0: il momento di passare all'ascolto
1: di qualcosa di estremamente violento.
0: Ed è così che andrò a prendere il vinile, perché quando il martello pecca, viene il momento in cui il vinile dice la sua. Santo Dio, questo pezzo è mostruoso. Dio mio. Che cosa vuol dire suonare la chitarra elettrica?
2: E avere al tuo fianco dei musicisti i cui attributi sessuali travalicano qualsiasi immaginazione. Bene, dal vinile ascoltiamo e capiamo insieme.
3: Oh, shit, boy.

En silencio. Silencio. Almeno un minuto di silenzio. Grazie.

0: e mo vi faccio diventare scemi con quest'altro brano, che secondo me il brano che stiamo per ascoltare è forse il migliore che sia mai stato suonato con una chitarra elettrica. E di dischi ne ho ascoltati veramente tanti. Vediamo se ne convenite pure voi.
1: Don't think so. You... Oh, you don't think so, huh?

mi chiedono di strimmare lo sclero di Paschi. A me questa cosa mi rompe veramente il cazzo. Anche perché sono certo che appena io prenderò quell'MP3 e lo inserirò dentro Muse, non funzionerà più un cazzo. Allora. Io ci posso provare.

0: Alala.
1: Vediamo un po'.
2: Allora,
3: Cyborg ci leggerà l'indice di, del numero 2 di Hacker Corner.
2: La porta, porco Dio!
0: È interessante, io ho acquistato il numero 2 di Hacker Journal, c'è un articolo su sui trucchi.
1: No, devi stare dentro perché taglia tantissimo. Sto parlando con me, lo so. Sì, siamo fottuti.
4: Chi cazzo è lo so?

0: ¡Qué morfito! ¡Morfito es genial!
1: Sí, no. No, però questo bene mi spacca la faccia. Lobo la piantata.
2: Ci sono io.
0: No, meglio Sandman.
1: Sandman, tira fuori il...
0: Che cosa è Hitler? No!
1: Ho già capito, c'è Paschi in canale.
0: No, ma non col mio nick.
1: Dai,
0: no, no, col mio nick no. No, no.
1: Almeno ho capito, scendo in radio. Appena entra Paschi urla.
0: Ah, ma tu sei Sandolo. Ma ti sei ripreso il vecchio nick? No, che ci sono i biglietti da perdere.
2: Però fare gli stronzi in canale di questo coglione. Cioè, ok? No, non sto scherzando, certo.
0: Vabbè.
2: Perché se no sta avanti così, ti fascio da questa ricerca.
0: Ma chi l'ha detto?
2: Nervosisco e divento cattivo. Ok? Non sto scherzando, perché se il canale deve essere stato.
0: Perché guardi me?
2: Io lo slinco da Isma nella rete, va bene? Perché mi
0: non è un problema mio.
2: Che io faccio parte di. Io sono
0: solo. Lo so, ma dai. È un neck meeting.
2: Sì,
0: ma la satira è un'altra cosa. La satira è un'altra cosa, dai. Stiamo facendo satira. Sì. No, quella è autolesionismo.
2: Anche qui è autolesionismo. Vedi che non capisce la differenza. Anche qui è autolesionismo. Perché fino a quando trovo un pittore con tutto, ma se trovo un red skate, un mazzo così, e neanche tutte le ragioni, non posso dire che ha fatto male. Come dire, la sensibilità poi ognuno se la misura come cazzo vuole.
0: Vabbè.
2: Non c'è una misura statica. Quindi avere rispetto a questo, avere rispetto per il posto, per le persone, per gli ideali, allora. Se uno non ha rispetto per me in questo posto, non ci deve neanche mettere dietro, perché non è il tuo posto.
0: Il problema non è avere rispetto, il problema è che tu pensi che noi non abbiamo rispetto, e qui sbagli.
2: Io non penso,
0: perché non è così.
2: Per carità,
0: ti incassi.
2: Però questa cosa qui, quando cominci a fare gli scontri in canale, dovete cessare questa calamità. No? Sembra tutto, no? Se poi all'iniziato, ma pensa, ma stai commentando, non riesci più a capire la differenza dov'è. Tra questo è un cazzo di serve di esistere. Qual è la differenza? Nessuna. Ammetterò di non aver ragione. Un punto di vista diverso.
0: Discorso diverso.
3: Certo, a un certo punto, lui non l'ha fatto.
4: Ma non è rispetto
3: per le persone, prendo. come sono gli intenti.
2: Il
3: bambino,
2: poi
3: la più tardi.

sarà il male. A venire a noi. Sotto forma musicale.

0: forse il caso di udire, visto che siamo entrati nel pianeta estremamente Christian Surchi.
1: Oddio.
0: Devo mettere origine.

è un silenzio di morte. Beh, è il momento di... Ci sono momenti in cui è necessario ascoltare certe canzoni. Un giorno mi ringrazierete perché vi ho fatto ascoltare questa canzone, che non è di Zappa. Buon ascolto.

0: penso proprio che se mettiamo su un gruppo farò il cantante. Il cantante. Il cantante con la voce omosessuale.
1: Oh.

0: sì, la fede persa. Mo
1: arriva che sto stronzo e vuole la fede persa. Ma invece andatene a fanculo, va. Comunque veramente un ottimo doppio

0: sono bella musica questi Formula 3. Io mi domando perché Lucio Battisti poi si è messo a fare canzoni del cazzo.
1: Oh, oh.
0: Cioè, grande musica e testi proprio da spararsi nei coglioni. Incredibile.

corso qui a casa tua, che stasera è la nostra sera. Così adesso tu mi puoi asciugare, puoi darmi qualcosa da mangiare e poi...

0: al suono dei Formula 3 vi saluto per adesso, a risentirci tra circa un'ora, quando sicuramente avverrà la devastazione più completa, perché l'anima umana è una bestia, niente ha senso e tutto è inutile. Grazie per aver ascoltato Radio Cybernet finora e ci sentiamo dopo.
1: Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
2: Tieni questo libro. Leggilo.
1: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
2: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
3: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.
4: Resurrezione del Cristo Porto. E adesso trasmettiamo, adesso inventiamo nuove bestemmie, una trasmissione per i bestemmiatori. Sigla.

0: porco Dio.
1: Buonasera e benvenuti alla nostra trasmissione Inventiamo Nuove Bestemmie. Questa trasmissione è consigliata a un pubblico adulto e bestemmiatore, quindi se intorno a te, caro cugino, ci sono persone che non amano le bestemmie, ebbene firma questo nastro e assalo più in là, quando sarai da solo. Bene, caro cugino, parleremo adesso delle bestemmie del Kama Sutra tra santi. Il Kama Sutra, praticato tra santi, purtroppo... Si narra che San Pietro amasse sempre Sfoduale, era chiamato Gesù bambino, ma vino, quindi sempre la Maria Maddalena. Quando Gesù cresceva, tutte le seguaci, Maria compresa, a indurre il pompo sul pene di Gesù. Gesù, nonostante ciò, continuò a inculare Pietro e a farsi inculare da chi? Magi, che prima lo incularono quando erano dei magi, praticamente, quando Gesù nasce, sì, portarono i doni, ma incularono anche il Gesù bambino, ma lo incularono a sangue, ma veramente proprio se lo sono sfondati tutto. Continuiamo le nostre lezioni. Si narra anche che la Maria Maddalena fosse lesbica e si sbattesse la mamma di Gesù, Maria, mentre Gesù si faceva le seghe osservandole. Bene. Abbiamo appena trasmesso Kama Sutra tra santi. Ah, buonasera, parleremo adesso delle posizioni divine. Posizione numero 1. Reggendo in mano un crocifisso dall'armadio sul letto, dove il vostro partner sarà con la minchia ben tesa. Al momento dell'impatto con il pene, recitare una... Caro cugino, questa cassetta è veramente folle. Comunque, un'altra posizione divina è nel pompino tessionale. Fate il pompino al prete nel confessionale, cioè quando ci sono dei preti che confessano, non nel confessionale, però ti fanno mettere proprio lì sulle sue gambe, no? Allora pensate al prete, sbottonate i pantaloni e pompatelo, anche se siete uomini, fatelo stesso, fate il pompo al prete. Per non dire la parola d'ordine della nostra trasmissione oggi, come si sverge una suora? Ma è semplice, le quindi basta semplicemente alzare la gonna e infilare il tremendo palo nell'ano della suora. Bene, abbiamo trasmesso le posizioni dei santi, cioè le posizioni divine. E adesso la pubblicità. Usate INRI, il profilattico peneretto. INRI, usate INRI, profilattico beneretto, cioè peneretto, cioè benedetto, il profilattico beneretto. INRI e vai da Dio! Dopo la serie fate il pompo alla suora, cioè al prete, cero santo. Andate in chiesa, prendete uno di quei candeloni giganteschi che ci sono in chiesa e sfondategli la suora, praticamente usatelo per penetrare la suora, anche il prete se volete, il vescovo sarebbe più indicato per essere sfondato col cero, ma comunque... Adesso divertitevi in chiesa, pisciate sull'altare, andate a cagare nei confessionali, pisciate, masturbatevi davanti alle immagini, fatelo e amatevi, fatelo, ragazzi, come i Blues Brothers praticamente, no? Cagate addosso alle immagini sacre, pisciate nelle ostie e poi mangiatevele, e fate correggi, e mangiate, prendetevi 18 di Gutalax e poi andate a... in chiesa, la merda liquida in chiesa è bellissimo, se voi mi mettete con l'aria, no? Proprio a 90 gradi, no? E premete con forza gli intestini, allora usciranno degli schizzi di merda, fanno per essere perfetti, imbrattare immagini sacre in chiesa, quindi fatelo, fatelo sempre, fatelo tantissimo, imbrattate le facce delle suore di merda, dovete ridurre le chiese a un merdaio, il vero amore di Cristo, Cristo, e che Cristo! Ebbene, adesso continuiamo la nostra trasmissione che prevede anche delle posizioni divine. Posizione numero ci vogliono. Un prete prende la suora e la si mette davanti al pene del prete e la si induce al pompo. Quando la suora sarà atta al pompaggio del pene del prete, allora il prete prende il pene e incula la suora. E a questo punto sopraggiunge il vescovo, il quale si incula tutti e due. Ebbene, abbiamo trasmesso. E adesso un messaggio di cristianità per tutti i cristiani in ascolto. Porco Dio, fate del bene. Ma cazzo, se siete cristiani, uomini o donne, mi raccomando, fate del bene nel senso quando entrate in chiesa e vi fate il segno della croce, prendete il pene nella mano e agitatelo, agitatelo, e poi vedrete cosa succede. E cosa succede? Mi raccomando, siate davanti all'altare, perché l'altare... coperto di regali, di secrezioni, è giusto, perché così l'altare diventa più bello, è più sano, più nutriente, perché poi arriva il vescovo e lo lecca. Bene, abbiamo... abbiamo appena concluso questa cassetta a deficienti. Ebbene, caro cugino, spero che questo ti sia bastato.
0: Ma te il posto qua.
1: Minchia, manco fosse la Madonna puttana. Minchia, questa sera è stato veramente il massimo.
2: Suca, suca, suca, suca, suca, suca, suca, suca, suca. Devo vedere più che altro se la suca o no.

Suca Gesù Cristo.

No, aspetta. No, aspetta, questa mi pare una gran stronzata. Qui sono d'accordo. Più Emacs, qui no. Il codice va battuto sulla tastiera. Sì, ma non con Emacs. Il mouse non esiste. Sei un coglione. Più Lars VM, un coglione, un coglione.

mala sorte, mala sorte, è veramente mala sorte. È bello quando mi scrive Poclezzi Sacamaniaca. Jaromil, leggi sul canale.

stiamo veramente cominciando a generare il male sulla lista Hack Meeting. Qui è Asbesto che vi saluta da Palazzolo Acreide per questa consueta trasmissione di Radio Cybernet. Mi sembra che il canale sia vuoto, nel senso che non c'è un cane, non sono neanche op, e mancano un sacco di op che non sono neanche op. La onde, per cui comincio a goderne di questa cosa. Oppiamo anche un po' tutti quanti questi fecali frequentatori. Ma sì, oppiamo tutti, che cazzo ce ne fotte. Come già accennato, sono in procinto di preparare una delle prossime iniziative del cosiddetto Freaknet Media Lab di Catania. Trattasi di un inseminario sulla storia dell'informatica che parte da 25.000 anni prima di Cristo, per intenderci al primo sviluppo, diciamo, tecnologico dell'uomo di Neanderthal, per arrivare fino al 2073 dopo il porco. E quindi questa storia dell'informatica partirà, diciamo, dai primi segni di numerazione tracciati sulle caverne, nell'età della pietra, dal concetto di base della numerazione, diciamo così, decimale, perché abbiamo 10 dita, perché se avessimo avuto 8 dita avremmo potuto programmare più facilmente macchine come il PDP-11. Si va avanti, si arriva all'Ottocento, dove un negroide matematico di Baghdad inventa il concetto di algoritmo. Ovviamente ci sono delle piccole cose in mezzo che non posso dirvi perché sono dei segreti, per poi arrivare ai mercanti, al 1400, tutte queste cose qui. E che ci possiamo fare? Già. Per fare questo corso sto cercando una quantità di fonti mostruosa, come soprattutto immagini. Per esempio, adesso sto cercando fotografie di John McCarthy, perché l'idea non è di fare una semplice e banale storia dell'informatica in cui parlo dell'evoluzione tech, ci rompono il cazzo. Ci siamo rotti le palle, noi vogliamo vedere in faccia quelle teste di cazzo che ci stanno rovinando la vita. Ecco perché ci serve questa storia di informatica, perché io vorrei partecipare. L'hanno inventato sto specchio di computer per sputare cinta a facci. Ecco. Sicuramente questo non è John McCarthy. Ecco, io ho trovato una foto di John McCarthy, ma sicuramente non è lui, perché... Allora... John McCarthy era un professore del MIT, e John McCarthy, diciamo, credo nel 59 scrisse il primo documento che stese le basi dell'ISP, diciamo, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Adesso non ricordo la data, però ho trovato una foto di John McCarthy, sembrerebbe qui vedo un culturista abbracciato una donna con le tette di fuori, e c'è scritto John McCarthy. Vabbè, che vi devo dire? Vuol dire che è lui. Non c'è niente da fare. Tutto è male. L'animo umano è una bestia. E niente ha senso. Tutto. Comunque, parlerà delle persone. Quando, ma anche del come poco, più del quanto ha fatto e quando, ma soprattutto non tanto perché, ma cioè non tanto come, ma un po' perché, ma solo un po', perché
perché come quando vabbè, qui foto di John McCarthy, c'è soltanto una foto che è veramente, cioè sembra una faccia da schiaffi, sembra un ricchione veramente, ma ricchione forte, ricchione assai, questo John McCarthy. Comunque, saluto questi ascoltatori che ascoltano e vorrei sapere tanto se si sente.

0: Suka.
1: Io direi... Sodomia, sodomia.

e la pace, pace di Cristo, e la pace di Cristo che scende su di voi, e quello che chiedevate, avrete ciò che chiedevate, avreste ciò che chiedete, avete ciò che chiedeste. Morte del terzogenito.

0: dictionary. I saw the word vinyl. No. She wasn't impressed at all.
1: Come tonnellate di merda per la merda, papa di merda. Non so se mi spiego. Gatto nella bocca, gatto nella bocca. Io voglio una conferma che si sente e come si sente. Voglio sapere tutto.
2: Ditemi se si sente.
1: Si sente? Se si sente, come si sente? Vorrei sapere se e come si sente. Vero è che Muse mi occupa il 70% della CPU, alla faccia dell'ottimizzazione. 70% della CPU su un Celeron a 300 MHz.
2: Porca Madonna.

Chissà quando Christian Surchi me la surca. Minchia, ora c'è l'algoritmo di clipping di Mop. Bella cazzata.

vi leggeresto di a pezzetti, così ve lo sì.

Diatopismo. Diatopismo. Il mondo topolitica. Totesto. Spazio, tempo e storia. Rinveniamo simbologie ancestrali infeudate, antimoserne, teosofiche estreme. Genon, Blavatsky, motivi ricorrenti, il centro nascosto o occultato, Shambhala, Agartha, Thule, veri ultraluoghi, una presentazione pretertopica nel loro cardinamento ontologico in un baricentro verità. Una visione del vero come gravitazione basata per giunta su una nozione di equilibrio perduto, al di là di una trascendenza immanenza metafisicamente fondata, immagine forte di un accesso remoto, una grande immagine geomantica di croce dei venti che esautung panzer divisionen. Post-edenico, fatta all'immanenza, esprimibile come quelli delle mistiche, in modelli paralogici, da un punto di vista prima del discorso a un altro oltre il discorso. Un modello ultratopico comporta invece la possibilità di un linguaggio dei sovraluoghi ben più articolato e immanentizzabile, in una vera possibilità di grammatica, come in una teoria delle signature rinascimentali, fecondanti rispetto ad altri giochi linguistici mitopoietici, qui sono i semissi come in un sincrotrone a rendere attivi e visibili i modelli forma in una produzione di topologemi. Collocato nell'extramondo, lavoro nomadico, l'esercizio immaginale derivante è simile a un lavoro di mappatura come nel primordiale uso della parola cibernauta, il pilota guida della nave d'esplorazione greca, colui che deteneva contemporaneamente la conoscenza esclusiva di un tratto di mare, simultaneamente all'esperienza e al know-how della sua navigazione. Se queste produzioni di barbarie semantica, nella loro ricerca di elusione e smarcamento dal verbalismo e dal logocentrismo, possono arenarsi nel barocco e nella ridondanza, e l'esperienza di prospezioni di successo nelle navigazioni immaginali a fornire.

un'applicazione da ritenere come risorsa tattica, come nelle tecniche di survival prende forma materiata sotto un cielo sovrastrutturale mappabile in una precognizione. Lo stesso specchio distorcente si traslittera in una sfida di assoluto, il mito per esempio della Torre di Babele.

Assumendo ecologica si potrebbe approdare a uno studio semiologico senza dover passare prima dalla sociologia, il che non sarebbe cosa da poco. Se il linguaggio resta un grande mistero, proprio nei suoi aspetti elementari, ad esempio connessioni detonanti all'ominazione e allo sviluppo della mente sapiens, lo è anche l'intervento che su quest'ultimo e attorno a questo hanno operato le culture nel senso più arcano del termine. L'idea di assumere il linguaggio di un individuo come un grande ricetto di potere e di poteri, soprattutto per essere individuali sovrapersonali, come una sorta di immane macchina karmica di specie, suggerirebbe una considerazione diversa per moltissimi oggetti di indagine che si considerano sempre, per quanto potenti, meri strumenti di qualcosa. Una visione del potere diversa da quella dell'efficacia propria dell'Occidente di tutte le tecnologie. E quella della potenza divina propria delle civiltà più arcaiche non è stata ancora generata, ma è chiaro d'altra parte che l'ossessione visuale è la grande tara del pensiero d'Occidente.

L'idea che una persona, una razza si possa far male parlando è bislacca, ma può essere assunta in un'ipotesi di studio. E postulando questa mitica potenza creazionista come reale e operante, non ne avremmo tanto facilmente una percezione facile e neanche forse un sospetto evidente. Però, bella l'idea di una razza che si può far male parlando. Cioè, tu parli e ti fai del male. Questo è un concetto interessante. Veramente interessante.

pensando a un linguaggio potere al centro di una vicenda individuale, non si può pensare alle implicazioni che assimilerebbero a mercé il potere, il vissuto al suo raccontato e viceversa, come accade in alcune popolazioni amerinde e aborigene, con i sogni e con l'immaginazione che, trovando riconoscimento sociale pieno, diventano a tutti gli effetti linguaggio. È certo che qualcosa ci sfugge in fonemi, immagini, sequenze e rapporti che sottovalutiamo, come dei barbari davanti a sinistri sconosciuti oggetti dell'Atlantide. Nel caso di un incidente si ignorerebbe l'accaduto. Linguaggio perduto è stato edenico, perduto. Da un punto di vista gnostico, conoscenza uguale mondo, il linguaggio non edenico equivale a una trappola, perché in quanto linguaggio, capace di dissimularsi nell'altro, disinformarlo presentandosi come l'autentico linguaggio vero o in caso di necessità sparire apparentemente. Così l'approccio scientifico, benché diverso da quello dei barbari post-atlantidei, non è migliore ai fini di rientrare nell'Eden. Il linguaggio paragonato nelle scritture profetico-bibliche come una spada di rivelatoria misura assoluta di verità reale e anche sulla strada che porta a Eden.

individuare la crisi di presenza e il disagio profondo collegato a una cittadinanza, non cittadinanza altra, si sono manifestate attraverso tutta l'esperienza storica nei modi più variegati, dal ribelle eredico fino al maledettismo romantico, solo su scala molto più pandemica in alcune nevrosi e nelle psicopatie, come in molte simbologie ermetiche o cabalistiche nelle quali le prospettive di comprensione, di esistenza e di comunicazione sono drammaticamente rovesciate, come nei simboli dell'appeso dei tarocchi, dell'albero cosmico che cresce con le radici in alto, eccetera. Personaggi del genere si trovano sempre in ogni ciclo epico, leggende in cui si parla di un centro originario. In alcuni individui il senso di perdita, di inadeguatezza, assume le forme di un vero esilio dannato. Degno di rilievo è a questo punto la funzione che il linguaggio di tali individui svolge, a differenti gradi, nell'economia sociale della parola potere, anche inteso in senso meramente sociologico, per così dire. E come questa replica in modo impressionante, quella di un personaggio per esempio antichissimo, il sacerdote re, esule da sacrificare, presente in moltissime tradizioni, questa è una citazione da Fraser, e con una presenza storica rilevata più intensamente in ambito africano arcaico, ad esempio il sacrificio periodico del re a Zimbabwe, uccisione ritualizzata dal prete espiatoria presso le tribù dove con maggiore persistenza si sono ritualizzate le forme di antichi riti dell'assassinio del veggente o del portatore di verità o del perfetto. È probabile che forme ancestrali di sacrificio umano siano riaffiorate nei teatri dell'uccisione quasi sistematica dei profeti di Israele in forma di linciaggio. Ad esempio la parola tributo reale deve essere contemperata socialmente al luogo e alla condizione. Quando però esse troppo forte, allora deve anche essere temperata da una serie, spesso trina, di altre qualità individuali. Per casi del genere è prevista un'istituzione temporanea chiamata dagli antropologi Sheferi. La qualcosa può essere tranquillamente letta come un dispositivo di infognamento per il potere nascente, citazione da Class 3. L'ipotesi di uno squilibrio tra questo controllo basato sulle virtus o di una sceferia non equilibrata è una affascinante tesi a riguardo. E se i delitti eccellenti dell'antica spiritualità assumevano connotazioni tragico-epiche, la tragedia della nostra società è così diffusa e pervasiva che non ha quasi più epos individuale. Dio mio.

Resta comunque inoltre che quando parli la lingua del mondo non si si gradi di accusazione, soprattutto né a smarcare e fabbricando linguaggi che sono il perduto discorso e quindi della vicenda. Mi sembra evidente. Il gatto che reindividua la casa, dato come centro perduto di un movimento di ricognizione. Singolare che la struttura,

linguistica delle discipline di guerra sia praticamente finalistica come le fiabe. L'unico modo di raccontare un programma esistenziale risulta come per tutto ciò che non si è mai detenuto. Appiattisce il valore del solano snobbato dall'altra linguistica, la ricerca del senso del proprio esilio, la locizzazione del proprio smembo, stosidia che piuttosto dotazioni da reducere come l'illusione di un potere sullo stato forme ombra. L'archetopos sfuma nell'anarchetopico, doppi umbratili di archetipicità. La ghost dancing vive bene solo nel cuore stesso della paideità occidentale. Proprio quando le cittadinanze sono cittadinanze ombra, il suo centro emblematicamente segnala il centro nascosto. La scuola di Francoforte, molto famosa, sospetto un'arte polemologica, pure ritrova qui la sua ombra platonica rovesciata, un rivelatore di spazi nascosti, nel recupero all'immanenza di territori linguistici usurpati. Quale approccio tattico con quella mistificazione contemporaneamente intelligente e insensata delle scaturigini stesse della nostra identità, muovendo dalla stoltezza geomanticamente attorno a un centro di identità abscondita. E io vorrei fare un applauso alla parola scaturigini.

mala sorte. È decisamente mala sorte di carbonio delle ovvie braci insaccato di maiale. Perché almeno da parte che ha questi strani blocchi. Santo.

Oh, santo, santo, il Signore, porco Dio dell'universo. Eh sì,

Non ho materiali per questa sera. Pronti? Non ho idea se la mia voce si senta correttamente. Sto cercando dopo i Primus. Non posso spaccarvi le palle nuovamente con Johnny Mitchell, ma penso che i Gong potreste anche ascoltarli con piacere. E intanto li metto su, poi vediamo. Intanto cercherò qualcosa per voi.

sono questi nastri che ho. Ci sono questi nastri che ho qua trovato. Ma sinceramente non ho idea di cosa contengano. Non ne ho la minima idea, vediamo un po'.

0: Sembrerebbe del silenzio. Su questo nastro non c'è assolutamente niente. Questo è molto strano. Vediamo se forse l'altro lato.
1: L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
2: Oh, prendete posto? Funziona? Parlare così? Mi sentono? Guarda che però dovresti leccare questo microfono dopo. Diciamo tutti? Sì, infatti, allora. A questo punto possiamo solamente spegnere i cellulari e cominciare. Sì, è il minimo della buona educazione in questi casi, è come se sei a teatro. Ok, comunque non ci vediamo da molto tempo, sostanzialmente da aprile scorso per un workshop. Con molti di voi ci siamo visti in occasione degli News Day. Comunque è sempre carino rivedersi. Quest'anno abbiamo pensato a tante occasioni per poterci incontrare, occasioni sia di questo tipo, cioè di formazione, che abbiamo un programma di workshop che andrà avanti fino a giugno. Il prossimo workshop sarà intorno al 4 di marzo e riguarderà l'hacking del kernel di Linux, quindi non è come questo, richiede una conoscenza del linguaggio di programmazione C e due o tre concetti base su che cosa, sul funzionamento del kernel stesso. Poi ci sono degli incontri più rilassanti, cioè abbiamo pensato di prendere un tè insieme con chi vuole venire a trovarci e a scambiare quattro chiacchiere con noi anche fuori dal laboratorio. Cominciamo il 25 e ci vediamo appunto per prendere questo tè insieme alla libreria Tertullia. E ci sono poi i corsi di base per chi si avvicina adesso a questo tipo di tecnologie. In corso 1 in questo momento con due classi, altre due classi partiranno il 18 di marzo, quindi faremo segreteria il 14 e il 15 di marzo. Per essere raggiunti, per farvi appunto ricordare i nostri appuntamenti, se fuori trovate un foglio dove potete lasciare la vostra email, il vostro numero di telefono, e quindi in qualche modo vi raggiungiamo e vi ricordiamo dei vari appuntamenti, e trovate anche materiali del corso, gadget del Freaknet e varie cose. Io sto per lasciare la parola ad Asbesto, solamente devo salutare e raccomandarvi insomma di seguirci, perché quest'anno stiamo facendo veramente tantissime cose, e anche grazie al fatto che ci seguite, e speriamo di collaborare sempre di più, insomma diventare sempre, allargare quanto più possibile lo staff e le forze del nostro laboratorio. Adesso vi lascio alla star Asbesto, che vi delizierà per un bel pezzo.
3: Diciamo l'asterisco più che la star. Qualcuno abbassa la luce? C'è un interruttore che, tenendolo premuto, la luce si abbassa. No, devi tenerlo premuto. Però vabbè, va bene, io non vedo nessuno di voi comunque, forse è meglio così. Ho pensato di partire da abbastanza lontano con questa storia dell'informatica, non vorrei aver esagerato, però diciamo che circa 6 miliardi di anni fa è successo questo evento che abbiamo chiamato empiricamente Big Bang, che forse è stato l'evento che ha generato l'informazione nel nostro universo, e da qua sono scaturite un po' troppe cose. Va bene, poi mi sono reso conto che dopo questa slide ci sarebbe voluto troppo tempo, allora ho preferito saltare a un discorso un po' più vicino a noi, la preistoria. Dopo i dinosauri e dopo tutto quanto, insomma, l'uomo si rende conto che gli verrebbe comodo sapere contare in qualche modo, e allora incomincia a usare le dita della mano. Questo, diciamo, spiega banalmente perché noi usiamo sistemi in base 10, perché abbiamo 10 dita, tranne casi sfortunati. E per cui i primi sacerdoti che facevano nelle caverne, insomma, i loro riti, avevano la necessità di contare, per esempio, i mesi, i giorni, le lune, cose di questo tipo. Là sopra non so se si nota, ma c'è una mano stampata sulla grotta. Qui siamo a 15.000 anni prima di Cristo. Comunque si comincia a contare, insomma. Poi arriviamo a situazioni di questo tipo. Io ho scelto questa foto perché mi sembrava la meno gettonata in rete. Questa è Stonehenge. E in un certo senso da qualcuno viene definito il primo computer, diciamo, perché questa struttura di pietre veniva usata come osservatorio astronomico, però pare che insomma la luce che filtrasse attraverso le rocce venisse usata per fare determinati calcoli astronomici e cose di questo tipo. Queste tre tipe non so chi siano, ma comunque non è un problema. In successione c'è questo, che pare essere il primo strumento di calcolo che sia mai stato realizzato, perlomeno che sia mai stato trovato. Sono due ossa di lupo, con delle incisioni che qui si notano appena, e servivano per contare secondo un meccanismo che hanno scoperto, insomma, che hanno ipotizzato. Ma si sente la mia voce, sì? E qui siamo all'incirca nella preistoria, sempre, insomma, il periodo veramente preistorico. Poi c'è stata un'evoluzione, le persone hanno cominciato, diciamo, a fare calcoli disegnando sulla sabbia, disegnando su delle tavolette di cera come i romani, e si arriva a questo, che è una specie di abaco che, se non ricordo male, viene usato dai babilonesi. Qua siamo all'incirca nel 300 a.C. Purtroppo si vede un po' male. La luminosità non si può regolare, no? No, vabbè, lascia perdere. 300 a.C. fino a poi arrivare a... Questo che c'entra? Ma perché siamo arrivati alla fine, scusami? Sì, ho sbagliato tasto, semplicemente sono arrivato alla fine, abbiamo finito. No, e non puoi andare indietro così. Non ha senso. Allora, qual è il tasto maledetto che non devo premere? Dio lo maledica. Va bene, siamo arrivati all'abaco cinese. L'abaco cinese siamo all'incirca al 500 d.C., più o meno, perché in realtà ci sono molte versioni. C'è un abaco greco, che è appunto derivato da questo che abbiamo visto prima, da quello babilonese. C'è un abaco giapponese, c'è il calcoli romano che viene appunto utilizzato nel periodo romano. E a questo punto io ho fatto un salto e sono arrivato direttamente al periodo della dominazione araba, in Sicilia più o meno, in Italia. Questo tizio, che non ricordo adesso esattamente dove nasce, ecco, nasce in Uzbekistan, però vive, diciamo, principalmente a Baghdad, quella che fra poco, diciamo, bombarderanno in qualche modo per prendersi il petrolio. In questo periodo della sua vita a Baghdad, mentre gli arabi invadono la Sicilia e distruggono tutte le foreste che c'erano per costruirsi gli alberi delle navi, in Sicilia cresceva un albero particolare che usavano appunto per fare gli alberi delle navi, che era molto dritto e alto. Lui inventava il concetto di algoritmo. Il suo nome, Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, ricorda, come potete notare, il nome algoritmo. Comunque lui teorizza il concetto di algoritmo per la prima volta. Fa ovviamente un sacco di altre cose, inventa in un certo senso l'algebra, sintetizza la numerazione indiana e quella romana, e poi insomma arriva alla numerazione che usiamo ancora tuttora, che è quella araba, diciamo. Questo nel frattempo, mentre gli arabi stavano invadendo qua e là. Altri sistemi di calcolo, i Maya, la pietra del sole. Questa è la rappresentazione, diciamo, del calendario Maya, che è stato calcolato da loro e poi sintetizzato con un miliardo di simboli che ci sono su questa pietra e che purtroppo non si vedono molto bene. Però qualcuno dice che questa pietra venisse usata anche per fare calcoli astronomici. E ci sono degli anelli con dei simboli, e i simboli rappresentano sia i giorni dell'anno, sia particolari ere che arrivano addirittura a 144.000 anni prima di Cristo, per cui Non si riesce molto bene a capire che cosa ci facessero i Maya con un calendario così indietro nel tempo, però insomma l'hanno fatto. E questo invece è il Kipu era un, in un certo senso, anche una calcolatrice, però era un sistema che usavano gli Incas per trasmettere messaggi da un posto all'altro. Vivevano in zone montuose e le loro città erano collegate da delle staffette, che erano come dei corridori centometristi, solo che facevano 1,5 km a perdifiato, tenendo in mano uno di questi, e da chilometro a chilometro si scambiavano, diciamo, questo messaggio, il quale raggiungeva distanze poi enormi, con una massa di corridori che faticavano con questa cosa in mano. Ci sono delle cordicelle su cui vengono fatti dei nodi, e a seconda del numero dei nodi e del colore della cordicella, diciamo, il messaggio aveva un significato oppure un altro. E banalmente il numero di nodi indicava un numero, praticamente, però c'era un discorso su cordicelle secondarie che venivano aggiunte, cordicelle che venivano annodate tra di loro, e anche i colori stessi dei fili indicavano determinate cose. Ora qua cominciamo ad arrivare un po' ai giorni nostri quasi. Leonardo da Vinci, questo disegno di Leonardo da Vinci è stato trovato all'incirca negli anni 60 a Madrid da dei ricercatori americani, e prima era sconosciuto, e pare che questo disegno rappresenti una macchina da calcolo. Dico pare perché non tutti sono concordi su questo. Negli anni 70 la IBM, a quanto pare, ha finanziato un progetto per costruire questa macchina, perché hanno collegato questo disegno ad altri disegni di Leonardo da Vinci trovati, diciamo, anni prima, per cui hanno costruito una replica più o meno funzionante. Però ci sono pareri un po' discordi, forse questo poteva essere un'altra cosa, o non si sa esattamente. Però la macchina è stata costruita, insomma, dei calcoli li fa, per cui noi supponiamo che questa sia una calcolatrice. Nel 1617 invece arriviamo già a dei sistemi di calcolo come questo, che è una tavola pitagorica fatta con degli ossicini, con disegnati i numeri. Qui purtroppo non si vedono bene, anzi non si vedono proprio, però a seconda di come vengono girati e posizionati questi ossicini si potevano fare dei calcoli, si potevano avere le tabelline corrette sulla mano, insomma sul palmo della mano. Questo sistema si evolve grazie a questo tizio che inventa il regolo calcolatore nel 1622, che è un sistema basato principalmente sulla proprietà dei logaritmi. Ci sono delle scale che sono fisse, e al centro c'è adesso un cursore mobile che si muove, e ci sono anche regoli circolari che qui non ho mostrato, diciamo. Questo venne inventato da questo tipo nel 1622, e insomma è stato usato fino agli anni 40 praticamente questo sistema per fare calcoli. C'è un film che si chiama Apollo 13 e c'è una scena famosa in cui si vedono gli scienziati che controllano quello che sta succedendo sulla navicella spaziale, tirano fuori dal taschino ognuno il suo regolo calcolatore e cominciano a fare conti. Si può dire che ci hanno mandato gli uomini sulla Luna con questo coso. Questo ovviamente è un regolo moderno, logicamente. Moderno per modo di dire. Questo orologiaio invece migliorò il concetto del regolo calcolatore a modo suo, inventando questa cosa che doveva essere una macchina calcolatrice, dice. Ed era, diciamo, questa cosa è stata progettata da Schickard per i calcoli astronomici, per facilitare i calcoli astronomici, e addirittura per la grammatica ebrea, che non riesco a capire cosa c'entra esattamente, però ci sono delle rotelle, dei pezzi di orologio di sotto, poi ci sono questi cursori mobili, e questa macchina viene usata come una calcolatrice in pratica. Una bella evoluzione si ha con Pascal. Già siamo nella metà del 600. Metà del 600, Pascal, lui nasce agli primi del 600, diciamo, nel 623, e il padre gli impedisce di studiare matematica. Dice che lui non deve studiare matematica perché gli fa male. E lui a 13 anni si inventa da solo i primi teoremi sulla geometria. E così alla fine il papà si convince, gli comincia a comprare dei libri di matematica, e lui, insomma, comincia a diventare il pazzo che poi è diventato. Teoremi di geometria, teoremi di matematica. E a un certo punto il padre si stancava di fare conti riguardanti le tasse, e lui decide di costruire una macchina per aiutare il papà a fare i conti, e costruisce questa macchinetta che venne chiamata Pascalina, non so perché, a me sembra un nome un po' idiota, però diciamo che i concetti base di questa macchina vennero poi usati addirittura fino agli anni 40 per quanto riguarda i calcolatori elettromeccanici. Questo poi ha avuto un'evoluzione grazie a Leibniz nel 73, che migliorò quella macchina che non faceva il riporto automatico durante le moltiplicazioni, invece questa macchinetta lo faceva. Purtroppo l'unica immagine che ho trovato è questa. e quindi non si vede molto bene, però anche questa è una moltiplicatrice e veniva usata per i calcoli astronomici pure lei. Nei primi dell'Ottocento invece c'è questo tizio che si chiama Jacquard, che si inventa questo sistema di cartoncini perforati per automatizzare i telai. Allora ci volevano molte persone a lavorare, diciamo, su un telaio per produrre tessuti. Lui pensò di creare una macchina, un metodo per automatizzare il processo e fare in modo che ci fosse una sola persona per ogni telaio, quindi ridurre i posti di lavoro in un certo senso. Il concetto dell'informatica, no? Che uno automatizza un processo e quindi gli operai vengono licenziati e il computer fa tutto in un certo senso. E inventò questo sistema delle schede perforate nel 1804 all'incirca. I tessuti fatti con questa macchina poi tra l'altro si riconoscono molto facilmente perché hanno delle righe come se fossero dei tabulati. Qua purtroppo non ci sono immagini che posso farvi vedere. E poi ci sono questi due, 1830, Babbage, che è un nome ridicolo in un certo senso, e Lady Ada. Babbage aveva progettato una macchina che è questa qua, anzi due macchine, che ha chiamato motore differenziale e motore analitico. Macchine di una complessità enorme, perché lui le progettò, cercò di costruirle, ma queste macchine in un certo senso ebbero sempre dei problemi, per cui non andarono al di là del prototipo da lui costruito, forse per problemi anche di organizzazione. Però queste macchine erano incredibili perché già allora avevano la caratteristica, diciamo, di un computer moderno, usavano schede perforate come input per programma, diciamo. Avevano una memoria separata per i dati e per il programma stesso. Avevano, una parte che era dedicata a registri. Avevano una serie di input e output, per cui, insomma, avevano dei moltiplicatori, dei divisori, per cui, insomma, facevano praticamente tutto quello che poteva fare un computer, che può fare un computer oggi all'incirca, a parte lo schermo e la tastiera. Dicevo, non ha avuto molta fortuna perché forse allora era un po' troppo presto per costruire macchine così, per cui non ci sono state molte evoluzioni. Nel frattempo, sempre in questo periodo, fine dell'Ottocento, diciamo, c'è Boole che inventa il concetto di algebra, eccetera, eccetera, e cose di questo tipo. Tornando però a Lady Ada, Lady Ada era la collaboratrice di Babbage e qualcuno dice che sia, diciamo, stata la prima programmatrice perché appunto lavorava sulle macchine di Babbage. Fece delle traduzioni dei lavori di Babbage, li esportò pure in Italia e cose di questo tipo. Tradusse gli schemi, scrisse programmi. Purtroppo non c'è molta traccia di questi programmi. Di Boole abbiamo già parlato. Ok, passa un po' di tempo e questo tizio con i baffi inventa per conto suo questa macchina che viene chiamata moltiplicatrice. Questa, diciamo, è una progenitrice delle calcolatrici meccaniche che poi si sarebbero viste negli anni successivi. Un po' difficile da usare, vinse alcuni premi a delle mostre, venne utilizzata in qualche ufficio, finché il tizio decise di dedicarsi alle macchine, alla costruzione di automobili strane, come quella che vedete qua sotto, per cui abbandonò questi progetti che però vennero poi utilizzati e copiati da altre case, che poi vedremo, insomma, come la Barrocks e cose di questo tipo. Hollerith ebbe più fortuna. Ebbe più fortuna di Babbage perché costruì la sua macchina in un periodo in cui doveva essere estremamente utile in America, perché decisero di fare un enorme censimento della popolazione. In America avevano in quel periodo problemi di immigrazione incredibili, c'erano un sacco di immigrati che arrivavano, non si capiva più quanti erano, che cosa facessero, insomma, chi ci fosse negli Stati Uniti, quale fosse la popolazione. Ci fu necessità di fare questo censimento. Lui costruì questa macchina per automatizzare questo sistema, prese l'idea dal telaio di Jacquard, il modo diciamo di usare le schede perforate, costruì un lettore di schede perforate con degli aghi che si conficcavano, cadevano nel buco della scheda e finivano in un'ampollina di mercurio, per cui con un contatto elettrico la macchina leggeva questi dati e a sua volta li classificava su altre schede perforate, elaborando con quelle manopole tutto un sistema di ordinamento per cui poteva mettere da parte i dati rispetto, non so, alla popolazione maschile, femminile e cose di questo tipo. Queste macchine furono costruite in grande quantità, lui cercò anche di brevettarle, però la cosa non gli interessava molto il periodo, cioè perché insomma si sapeva che l'aveva costruita lui, non aveva problemi, lui creò una ditta apposita per costruire queste macchine, che vennero poi esportate più o meno in tutto il mondo. E questa è una tabulatrice, c'è un tavolino, c'è un lettore di schede, la persona si sedeva lì, metteva la scheda di sotto, questi aghi calavano e quindi i dati venivano letti. Quell'accanto sinceramente non ricordo cos'è. E la cosa divertente è che queste macchine spesso si inceppavano, non tanto per problemi meccanici, ma perché i lavoratori che leggevano, che facevano l'inserimento dei dati, quando erano stanchi, tiravano via con un contagocce il mercurio dalle ampolline e lo buttavano nella sputacchiera che c'era accanto. Così chiamavano il tecnico e dicevano: la macchina non legge più i dati. E loro si facevano una pausa, il tecnico riempiva di mercurio queste cose e così insomma sfruttavano questo bug per farsi la pausa. Comunque questa compagnia che creò Hollerith, che si chiamò alla fine Computer Tabulating Recording Company, Giorgio lascia stare il mio cane, alla fine si fuse con altre due compagnie fino a diventare la IBM, questo ne parleremo magari dopo. Poi la diffusione delle tabulatrici si è avuta più o meno in tutto il mondo, fino in Russia. Ci fu un mare di gente che le usò. Questo è un manuale in russo per usare le tabulatrici Hollerith, per esempio. Si vede un po' male, ma tanto è in russo, non si capirebbe niente. Ho fatto una piccola parentesi anche su questo tizio, perché nel 19 all'incirca lui costruì questa macchinetta che è stata scoperta soltanto una decina di anni fa, era dimenticata in un, come si dice, in un armadietto all'osservatorio di Bordeaux in Francia, ed era praticamente un carillon modificato con degli aghi, e girando la manopolina a seconda delle posizioni di questi bastoncini, di questi aghi, lui poteva fare diversi calcoli astronomici che uscivano poi da un'altra ruota che adesso lì non si vede ma era collegata sopra. E a seconda di come erano cablati questi piolini, lui poteva fare calcoli di tipo diverso, insomma. Questa macchina è stata scoperta così, per caso, praticamente, non si sapeva niente. Qua siamo nel 19, nel frattempo io ho dovuto saltare tutta una parte relativa alle calcolatrici. Sono nate una marea di calcolatrici in questo periodo. Io ho citato le Burroughs, ma già ci sono una marea di marche che sono nate, sotto marche, di tutti i tipi, e non potevo riempire tutto il corso di calcolatrici, devo dire mi annoiava un po'. Comunque nel frattempo è nata la IBM, la fusione tra la compagnia di Hollerith e altre due compagnie fa nascere finalmente questo colosso che vedremo poi monopolizzerà un bel po' per almeno una cinquantina di anni il mercato dei computer. E quello è il primo prototipo della IBM, sempre una macchina per leggere schede perforate, nel 24. Negli anni 30 le macchine elettromeccaniche, le tabulatrici cominciano ad arrivare anche in Italia. Queste sono le macchine della Ferrovia dello Stato e già venivano usate un bel po' per calcolare biglietti, tragitti. Là sopra non si vede ma c'è l'esposizione della IBM nel 46, credo, o nel 47. Qui siamo già alla fine degli anni 40, però adesso vediamo un po'. E lì mi è piaciuto molto il cartello con scritto silenzio e ordine, con una persona che lavora su una macchina che deve fare un rumore infernale perché è piena di ingranaggi e meccanismi. Nel 34 invece questo tizio, che fa parte di un gruppo di scienziati, decide di costruire un computer con i pezzi del meccano, che è una cosa incredibile. però l'ha fatto. Questa macchina venne usata per un sacco di anni per calcolare, diciamo, come motore differenziale analitico, qui viene descritto, per calcolare traiettorie di proiettili antiaerei, e in parte per il Manhattan Project, che è quello che, diciamo, ha contribuito allo sviluppo della bomba atomica, con i pezzi del Meccano. So chi di voi ha giocato col Meccano, però questo all'Università di Manchester è stato costruito. Questa macchina poi è stata ricostruita negli anni '80 per dimostrare un po' come fosse possibile funzionare. Arriviamo praticamente all'era dei dinosauri, che li ho chiamati così perché erano delle cose enormi, e ho voluto parlare di questo tizio, un certo Konrad Zuse, un tedesco che nel 1934 incominciò a progettare questa sua macchina. Questo è Zuse negli anni '80 con un clone della sua macchina. Comunque, lui cominciò a progettare questa sua macchina per gioco. Lui principalmente era un artista, dipingeva e si pagava gli studi dipingendo e vendendo i quadri. Costruì questa macchina nel salotto di casa. Io mi immagino le nostre madri quante ce ne dicono quando vedono i fili passare per casa e che non possono pulire. Invece lui, guardate cosa ha costruito. Questo negli anni, a metà degli anni 30. Questa macchina che chiamò Z1, all'inizio si chiamava V1, poi decise di cambiare nome perché le V1 erano diventati quei missili che la Germania sparava contro gli inglesi. E insomma, lui pensò che questo computer, cioè il problema era questo: lui iniziò a lavorare come ragioniere, cominciava a fare calcoli e calcoli come ragioniere, perché prese un diploma di ragioneria, dipingendo, tra parentesi, una cosa strana. E la cosa che non gli andava a genio è che lui dovesse fare una massa di calcoli ripetitivi in continuazione per fare questi conti, e questa cosa, dice, le macchine dovrebbero fare un lavoro del genere, non l'uomo. L'uomo deve fare altre cose. E allora si mise a studiare questo marchingegno che doveva essere perlomeno programmabile per potergli impostare questi calcoli, poi doveva avere una memoria per registrare, diciamo, i risultati. Insomma, venne fuori questo oggetto incredibile, che venne progettato in parte anche dentro il suo atelier di pittura. E questo è un dettaglio della macchina, perché la programmazione non avveniva tramite schede perforate, ma tramite un progenitore del nastro perforato. Lui usò della pellicola cinematografica su cui bucava le informazioni in binario, e poi questa pellicola scorreva nella macchina come un film, praticamente. Non so se lo proiettasse, però in base a questi nastri e a questi registri lui praticamente programmava la macchina per fare quello che doveva fare. C'erano nastri di ingresso e uscita normali, c'erano nastri ad anello che ripetevano una serie di calcoli, per cui giuntando i nastri come si giuntano ai film, lui poteva fare di tutto praticamente. La cosa si evolve dopo questa macchina che lui alla fine brevettò, cominciò a produrre altri macchinari enormi come questo, lo Z3, lo Z4 che era ancora più grosso, poi cominciò a evolversi perché cominciarono a venire fuori le valvole e tutto quanto, i componenti migliorarono. E qui siamo già all'incirca negli anni 50 e 60. Fondò una ditta, cominciò a vendere computer. Qui è dove costruì il primo prototipo di Z1. E qui a sinistra vediamo la prima sede della ditta di informatica, e a destra la nuova sede, diciamo l'ultima sede che hanno avuto. C'è una notevole differenza, devo dire. Ha avuto abbastanza successo. Tra l'altro, la macchina che abbiamo visto, la Z1, aveva all'incirca 30.000 componenti, e lui quando aveva 77 anni col figlio si mise in testa di ricostruirla, perché la macchina fu distrutta, venne smarrita alcuni pezzi eccetera, e tutta la progettazione venne poi sponsorizzata dalla Siemens, e impiegarono quasi un anno a ricostruirla con 800.000 marchi di spesa per rifare tutti i pezzi, in base ai suoi disegni, che tra l'altro lui andava dimenticandosi perché era passato abbastanza tempo. Non so se volete fare una pausa caffè. Pausa caffè? Chi accende la luce?
4: Come si chiamava? Il nome di questa azienda?
3: nome dell'azienda, ZZC, qualcosa del genere. No, non esiste più purtroppo. Non mi ricordo più. Comunque non era per importante. No, alla fine no, perché venne superata l'IBM, letteralmente. Allora io ricomincerei. Va bene, abbiamo parlato di Konrad Zuse prima. Io ho messo qua una delle sue opere, comunque, così, giusto per chiudere il discorso su quello che lui faceva. È abbastanza allucinante, comunque. Allora, ci avviciniamo agli anni 40, quindi alla guerra. Questi due tizi costruiscono questa macchina, che viene definita il primo calcolatore digitale con circuiti logici e caratteristiche appunto di un computer moderno. Come?
4: Dove?
3: Non ho capito.
4: Dove?
3: Ah, e dunque, dove? Dove non c'è scritto effettivamente? All'Iowa State University. Nell'America praticamente, negli Stati Uniti. Questo nei primi anni 40, alla fine. E qua cominciano a nascere queste macchine, e qui devo parlarvi di Alan Turing, questo tizio che ha avuto, come dire, molta importanza per quanto riguarda... Mi si sente? Sì, no, non mi si sente, dai. È stato importante perché ha sviluppato un sacco di concetti riguardo all'informatica e ha contribuito a craccare le macchine Enigma, che erano le macchine che usavano i tedeschi per la crittografia dei messaggi durante la guerra. Le macchine Enigma e le macchine Lorenz, che poi vedremo. Qui abbiamo Turing in diverse situazioni con amici. Io più che altro ho voluto mostrarvi un po' di foto in questo Turing in posizioni sconvenienti. E queste sono le macchine che i tedeschi usavano per la crittografia. La Enigma, che è quella piccolina a colori, la Lorenz, che è questa qua con i rotori in evidenza. Con queste macchine i tedeschi crittografavano tutti i messaggi che si mandavano, diciamo, durante la guerra. Venne costruita, diciamo, dagli inglesi in un posto che si chiamava Bletchley Park. Venne costruita una struttura che è rimasta segreta e sconosciuta fino alla fine degli anni 60, e dove cercarono in tutti i modi di craccare queste macchine e di riuscire a leggere questi messaggi. Alla fine ci riuscirono grazie a delle apparecchiature che vennero chiamate prima Colossus e poi Mark I, che praticamente sono, alla fine si fusero nella stessa cosa, sono praticamente degli enormi e mostruosi ammassi di valvole e sistemi elettronici, praticamente il primo supercomputer della storia. Veniva utilizzato con inserimento di dati da parte di queste macchine, leggeva all'incirca 5.000 caratteri al secondo come input e leggeva tutti i messaggi che venivano intercettati via radio da queste macchine Enigma, cioè messaggi codificati con quelle macchine. Entravano qui dentro e alla fine venivano decrittati per buona parte, per cui gran parte della vittoria degli alleati è stata dovuta a questo computer, che riusciva, diciamo, a prevedere in anticipo le mosse dei tedeschi. Un'evoluzione di quella macchina poi alla fine fu l'ENIAC, questo enorme computer. Divennero sempre più grossi alla fine. E il programma, diciamo, di lavoro del Colossus e del Mark I è stato quasi annientato per sbaglio da un raid tedesco che bombardò all'incirca una zona a 200 metri vicino a questo computer, per cui erano una decina queste macchine. Fortunatamente, diciamo, non riuscì questo bombardamento a distruggere questi calcolatori. Poi, insomma, gli americani e gli alleati vinsero la guerra, insomma, adesso alla fine bombarderanno Baghdad, ma comunque. Questa è un'altra immagine del Mark I, sempre Colossus. Queste macchine sono state smantellate a pezzi, alcuni pezzi sono stati seppelliti per nasconderli, i progetti sono stati distrutti per molti anni e non se ne è saputo niente. Queste sono le uniche foto forse rimaste di queste apparecchiature. Il 45, questo si vede male purtroppo, però nell'ENIAC, in questo calcolatore, venne trovato quello che fu definito il primo bug. Bug vuol dire insetto in inglese. E quello è il bug, purtroppo si vede molto chiaro, però è un elenco di interventi fatti sul computer. Lì c'è l'ora, i minuti, alle 15 qualche cosa, c'è la falena inchiodata lì con il nastro adesivo e dice: abbiamo trovato questo insetto in mezzo alle valvole, era lui che bloccava la macchina, eccetera eccetera. È un bug. Questo termine è rimasto fino a oggi praticamente, questo foglio di carta è diventato famosissimo. No, chi l'ha scritto non lo so e anche se lo sapessi non ve lo dico. E qui adesso io sono saltato direttamente all'EDVAC, prodotto da Von Neumann, che è un tizio che appunto ha già contribuito al Mark I e ai progetti di calcolatori che hanno usato gli inglesi. Però da qui in poi ne sono cominciati a nascere veramente una marea. Io ho qua pagine che poi alla fine non uso perché insomma dovrei parlare per un anno intero. Però cominciano a nascere macchinoni di tutti i tipi con nomi strani: Avidac nel 1946, l'SSEC dell'IBM nel 48, quello nel 49, questo era nel 50, era una macchina per applicazioni militari, sempre dell'IBM, l'Univac nel 51. E qui alla fine nascono i primi linguaggi di programmazione. Qui ho messo, credo, l'arabo e l'aramaico, perché non erano molto umani questi linguaggi di un tempo, allora ho preferito usare questa tabella per parlare di linguaggi di programmazione. E nel frattempo nasce il transistor. Il transistor che darà poi una svolta a tutto quello che è il mondo dei computer, perché dalle valvole che erano grosse così, che scaldavano, che si bruciavano in continuazione, abbiamo una miniaturizzazione notevole. I transistor moderni sono fatti così dentro. E incominciamo ad avere lo strapotere dell'IBM, con i macchinoni enormi, tipo questo dell'IBM, tipo questi due. E anche qui ce n'è veramente una quantità incredibile di macchine che sono state sviluppate. Non solo dall'IBM cominciano a nascere Data General, comincia a nascere poi la Honeywell, la DEC, e un sacco di altri macchinari. Ad esempio questo qua, il TX0 del 56, di cui parleremo poi più avanti. Questa è una macchina che darà un po' una svolta, perché verrà usata in modo molto allegro da un gruppo di persone che poi, diciamo, faranno un po' di storia. Questo è il primo hard disk. Nel 57 c'erano questi piatti di metallo grossi circa 60 cm, ce n'erano 50 lì dentro e la capacità era di circa 5 mega.

dove appunto un pugno di pazzi farà delle cose che poi vedremo. Sempre nel 58 questo tizio completamente sconosciuto costruisce un apparecchio che collega a quella roba che è uno oscilloscopio con dei controller e inventa praticamente una specie di tennis, un gioco del tennis. C'era una pallina che rimbalzava da un punto all'altro con le sbarrette, ed è praticamente poi il gioco che l'Atari ha realizzato nel 72, il Pong praticamente. Il progetto originale era suo, lui lo fece per ridere praticamente, per i colleghi questo giochetto. Poi venne dimenticato completamente. Poi nasce il PDP-1 che non mi ricordo quando nasce, esattamente, nel 60. Costava $120,000. Questa macchina è importante perché nasce in un mondo che era completamente... Sì, sedia inclusa mi dicono, $120,000. Ti regalavano la sedia. Nasce in un periodo in cui il mondo dell'informatica era dominato dalla IBM, per cui c'erano centri di calcolo in cui questi tizi vestiti di camice prendevano le schede dei programmatori, le inserivano loro nel computer e poi davano il risultato al programmatore. Cioè il programmatore non aveva il contatto diretto con la macchina, c'era un operatore di sistema che faceva tutto lui. Il PDP-1 nasce con una mentalità diversa: il programmatore ha una telescrivente, va lui lì a punzionarsi il nastro, a scrivere il programma e a vedere direttamente quello che poi usciva dal programma. C'è un approccio diretto, cioè finalmente i programmatori possono mettere le mani sulla macchina. Nel frattempo, negli anni 60, adesso lì non si legge, però c'è questo poeta Nanni Balestrini che programma una macchina per scrivere poesie automatiche, questo in Italia, nel 61. E la poesia si chiamava Tape Mark 1, adesso non mi ricordo cosa c'è scritto, forse non è meglio così, però è il primo esempio in Italia di poesie fatte con il computer. E adesso parliamo del MIT, perché sempre alla fine degli anni 50, all'inizio del 60, c'è questo Massachusetts Institute of Technology, dove questi studenti cominciano ad avere a disposizione macchine come il TX0 che abbiamo visto prima e il PDP-1. Al MIT c'erano già delle macchine IBM, però gli studenti non amavano molto queste macchine perché non potevano metterci le mani sopra. Con l'arrivo di questi computer incominciano a programmarsi le cose nel vero senso della parola, tant'è che arrivano a fare di tutto per poter mettere le mani su queste macchine. Inventano quella che viene chiamata poi lockpicking, cioè la tecnica di costruirsi attrezzi per forzare le serrature, perché loro la notte rimanevano chiusi in università, aprivano i laboratori, usavano le macchine, poi li richiudevano tutti e l'indomani mattina si presentavano di nuovo lì per usare i computer normalmente. E queste cose poi alla fine divennero famosi come hack, come scherzi, da cui il termine hacking. E io qua ho voluto raccogliere una carrellata degli scherzi più atroci che ancora oggi al MIT si fanno tra studenti e gli studenti fanno all'università, tra cui ad esempio trasformare la cupola dell'università in una nave spaziale o cose del genere, o appendere, lì c'è un enorme aereo di carta. Questo doveva essere l'ufficio del direttore dell'MIT nel suo primo giorno dell'insediamento all'università, loro ci hanno messo una bacheca e l'hanno chiuso. Oppure l'ingresso di una delle aule trasformato in un bagno pubblico. Ce n'è una, veramente una marea. Un pianoforte sulla cima della cupola, una macchina della polizia sulla cima della cupola, non so come ce l'abbiano portata, però l'hanno ricostruita pezzo a pezzo. C'è un poliziotto che esce dalla macchina finto, fatto con un manichino, e la macchina della polizia là sopra, e c'erano stati degli elicotteri che sono andati a vedere che cosa stesse succedendo, come mai quella macchina fosse lì. Tra parentesi, il pianoforte là sopra poi è caduto distruggendosi. E il palazzo lì invece venne trasformato in un enorme V-meter durante una festa. Hanno programmato l'accensione delle luci degli uffici in modo da andare a tempo di musica. Poi vabbè, una gigantesca Enterprise nel salone, e qua ci sono due cartelli, e uno dice divieto di accesso a chi non è autorizzato a usare i computer di questo laboratorio. Loro lo sostituirono con divieto di accesso a chi non ha un quoziente di intelligenza pari a requisiti, dove il più basso è quello dell'amministratore di sistema e il picco è quello degli studenti. E qui alcuni di questi cominciano a raccuperare pezzi per costruirsi da soli delle macchine, insomma.

adesso vediamo un po'. Sempre in questi laboratori, proprio per il fatto che molti di questi studenti avevano accesso ai computer, cominciano a sviluppare programmi come questo, cioè un videogame. E qui abbiamo Space War nel 61. Poi alla fine questa pratica di entrare nei laboratori di nascosto venne tollerata, cioè lo stesso McCarthy e gli altri che dirigevano i laboratori sapevano che gli studenti entravano, quindi facevano finta di niente, ma alla fine spesso erano lì anche loro di notte a lavorare con gli studenti, per cui qualcuno mi apre il laboratorio, qualcuno arrivava lì con gli attrezzini, apriva, che lui si era scordato le chiavi e cose di questo tipo. Era diventata una pratica comune, diciamo. Qui saltiamo al 72-74, quella che forse è la prima BBS, la prima banca dati pubblica, che venne chiamata Community Memory, e c'è questo collettivo di persone a Berkeley che decide di praticamente di affittarsi una linea dati collegata a un supercomputer e mette un terminale appunto a Berkeley dentro un negozio di dischi. E il terminale era una telescrivente che faceva un rumore pazzesco, e quindi hanno dovuto costruire una scatola di legno imbottita con due buchi per le mani, e attraverso un vetro si poteva leggere sullo schermo o sulla carta, a seconda del terminale. Per cui c'era un programma che girava su questa macchina che stava invece a San Francisco, con un accoppiatore acustico credo a 110 baud, su cui chi voleva poteva lasciare degli annunci e poi leggere nel database degli annunci quello che scrivono gli altri, quindi una specie di bacheca elettronica. Per cui la gente che faceva le richieste più assurde, chi cercava dischi, chi cercava erba o fumo, chi cercava gente per uscire, chi scriveva le poesie, e tutto veniva registrato su questo mega computer che stava a San Francisco. Il primo esempio di rete. Nell'85 questa cosa si evolvette ancora di più, perché questi tizi a Coney Island, New York, diciamo, che crearono questo sistema di banche dati itineranti, misero questi computer in un furgoncino, adesso, ecco qua ci sono le immagini, e andavano in giro per i quartieri di New York, specialmente i quartieri disagiati, dove c'era gente che insomma non avrebbe mai visto un computer, e faceva usare ai bambini i computer, quindi fare disegni, scrivere cose, stampare letterine, cose di questo tipo. Qui c'erano già macchine come il VIC-20 64, che poi insomma più o meno andiamo a vedere. Qui torna un po' agli anni 70, questo è Lee Finkelstein che nel 75 costruisce questo computer che non ha avuto poi molto successo, il Sol, però fu uno dei primi tentativi di personal computer che venne realizzato allora. Quello in basso, quella scatola quadrata, invece è l'Altair, e a quel tempo c'era un club che si chiamava Homebrew Computer Club, dove un pugno di appassionati si riuniva spesso per scambiarsi idee di quello che praticamente loro stessi costruivano. Lì c'è un tizio che sta spiegando le differenze appunto tra tre computer: quello nella scatola di legno, poi vediamo il Sol che abbiamo visto prima, e quello a terra che è l'Altair, che è uscito qualche anno prima in scatola di montaggio, e la prima settimana vendette quasi 75.000 pezzi, per cui il tizio che l'aveva progettato dentro un garage si trovò una quantità di ordini incredibile, si trovò soldi in anticipo, divenne istantaneamente ricco. Questo è uno dei membri di quel club di allora, questo tizio che si inventò un sistema per telefonare gratis. Scoprì che un fischietto che davano in regalo con le patatine emetteva una frequenza che permetteva di telefonare gratis, cioè lui fischiava con questo fischietto accanto alla cornetta del telefono, il centralino scollegava la linea e lui poteva fare un altro numero e telefonare gratis quante volte voleva. Decise che insomma stava diventando antieconomico comprarsi le patatine per trovare questi fischietti, perché poi erano delle caramelle, quindi alla fine si consumavano, e allora costruì un apparecchio apposta che chiamò Blue Box, che serviva a telefonare gratis, che ammetteva appunto quella frequenza, aveva già i toni pronti per poter chiamare tutto quanto. Questa Blue Box venne costruita e venduta in quantità enorme da questo tizio, che alcuni anni dopo
insieme a un altro tizio, e sono qua tutti e due, uno si chiama Job e l'altro Wozniak, fondarono la Apple, praticamente finanziandosi con la costruzione di questi apparecchi per telefonare gratis, praticamente frodando le compagnie telefoniche molto allegramente. E quello infatti è il primo Apple 2, quello, il primo Apple che si vede, l'Apple 1, il primo prototipo che venne costruito in una scatola di legno che si collegava poi a un televisore per poter lavorare. Questo nei primi anni 70, nel 75-76. Qua è sempre un confronto con l'Altair. E questo è Wozniak oggi. Wozniak poi ha lasciato la Apple. Non è quello biondo vestito male, l'altro. Ha deciso di lasciare la Apple e darsi l'insegnamento. Lui adesso insegna in una scuola per bambini, fa l'insegnante, scrive, fa comunque altre cose rispetto all'informatica. Jobs è rimasto alla Apple ed è l'attuale direttore. E tra l'altro Wozniak ha un bel sito internet, woz.com mi sembra. Va bene, qui arriviamo agli anni 80 e qui ho deciso di abbandonare le mie ricerche perché stava diventando complicato tracciare quelli che erano tutti i computer. Ho voluto fare una carrellata sulla Commodore con i modelli PET. Noi al laboratorio abbiamo questi due. E poi quelli che sono venuti dopo, queste erano le prime pubblicità. Non so se riconoscete quell'attore, è il capitano Kirk di Star Trek, che pubblicizza il VIC-20. Costava sui, ecco, $299, praticamente $300. Poi è uscito il 64 in Italia, che mi ricordo costava 900.000 lire. Vabbè, il 128, l'Amiga. Dall'altra parte, perché ci sono poi state queste due correnti di pensiero tra Commodore e Sinclair negli anni 80, c'è questo tizio che inventò appunto i computer Sinclair, che prendono il suo nome. Questo tizio è letteralmente un pazzo, perché incominciò negli anni 60 inventando e producendo queste cose, tipo microscopiche radioline portatili, amplificatori, calcolatrici, la prima calcolatrice da polso che sta lì, l'orologio con radio FM, questo negli anni 60 proprio. Questo orologio che è il Black Watch, che è questo qui, tra parentesi, me ne vanto molto, nel 75. E poi andò avanti a progettare veicoli elettrici, motorini che si applicano alle biciclette per camminare. Quella è una bicicletta elettrica che pesa soltanto un chilo, non so dove abbia messo le batterie, però funziona, pare. E alla fine i computer, a partire da ZX80, 81, Spectrum, 82, nell'85 il QL, il primo computer credo a 16 o 32 bit, non mi ricordo, a 16 bit. Il microdrive, che era un lettore di nastri di 100k di dimensione, di capacità, diciamo. E questo oggetto qua, che non ha nome, ma doveva essere l'ultimo dei computer da produrre, e alla fine non riuscirono mai a produrlo. Doveva essere un anti-Amiga, praticamente. Questo è stato il mio primo computer, lo ZX81, ho voluto metterlo qua. Aveva un K di memoria, una quantità immensa. E questo è lui dentro. Tra parentesi, se qualcuno mi può aiutare, a me mi si è bruciato quel chip là sopra. Tornando un attimo indietro agli anni 70, il ragazzino che vediamo lì è Bill Gates, non quello che scrive, ma quello che guarda. Non posso tralasciarlo, però. E questo è sempre lui, giovanissimo, insieme a Paul Allen, quando fondarono la Microsoft. E qua stanno in mezzo a computer di tutti i tipi, c'è un PET, c'è un Apple II là dietro, e altri più o meno sconosciuti, insomma. E questi sono loro nel 78. Questa è la Microsoft nel 78. Paul Allen è diventato un fricchettone, invece prima era giacca e cravatta. 78 qua completamente cambiato, con la barba. Bill Gates è rimasto praticamente uguale, gli altri non si capisce chi siano. Come? Gates è quello in basso di qua. Io non so qual è la sinistra e la destra, per cui. Va bene, e poi basta, poi sono arrivati tutta un'altra banda di pazzi.
in alto abbiamo Tannenbaum, che scrisse il Minix, scrisse il famoso libro sui sistemi operativi che ancora oggi studiamo. Quello che beve la birra è Linus Torvalds, che prese il Minix di Tannenbaum, lo stravolse e fece Linux. C'è un certo odio tra i due. Sotto c'è, sì è vero, c'è Philip Zimmerman, che scrisse il PGP, che è un programma di crittografia che io consiglio a tutti di usare quando scrivono messaggi su internet. Questo è Philip Katz, che il nome insomma non è molto carino in italiano, però inventò il PKZip, il compattatore più usato al mondo. E nonostante questo lui è morto alcolizzato senza una lira qualche anno fa. Non si capisce come, ma queste cose accadono. Quindi. Invece quello al centro è l'inventore del linguaggio Perl. Non mi ricordo come si chiama, però una faccia interessante. E questi sono i pazzi dei giorni nostri. Abbiamo Richard Stallman qui sotto. Quello è Tom Jennings, quel tizio sopra, che è l'inventore della rete Fidonet, che si usava prima di internet qui in Italia. E abbiamo altri malati di mente che ancora ne arriveranno, io penso. Sì, là sopra c'è Eric Raymond, qui sotto c'è Alan Cox, e quello, se non mi ricordo, è un tizio che si chiama John Postel, che scrisse un sacco di cose relative a internet, protocolli e... insomma, la internet che usiamo oggi è dovuta in gran parte a lui. Va bene, io a questo punto ho finito. E questa è la persona a cui ho dedicato questo lavoro, che è Peter McWilliams, che ha scritto un libro che si intitolava Il libro del personal computer negli anni Ottanta, un libro bellissimo che vi consiglio di leggere se potete. E lui ha combattuto per tantissimi anni per fare in modo che la marijuana diventasse legale per usi medici, perché lui è riuscito a utilizzarla per cercare di sopravvivere il più lungo possibile. E infatti lo vediamo abbracciato una piantina di marijuana, è una bella foto, diciamo. Basta, il corso è finito. E io vi saluto con questa, che è l'indicazione tibetana di questi principi, che secondo me sintetizzano l'hackeraggio, che sono generosità, purezza etica, tolleranza e pazienza, perseveranza, concentrazione, saggezza e fede. E quindi fine.

0: contatto con questo signor contatto. Ciao, ci vediamo.
1: Ma cerco questa sera.
0: Va bene.
1: Che poi?
0: Sono con amici. Domani non lo so sicuramente. Ci vediamo. Ciao. Piaciuto?
1: Molto.
0: C'è troppa roba da parlare.
1: Un po' più che cosa.
0: Sì, sì. Ciao.
1: Buona serata, ci vediamo.
0: Oh, grazie. Ciao.
2: Ciao.
3: Io te l'ho scritto un evento dopo l'Inter Day, te lo chiedo ora materialmente.
0: Mi potresti dire? Ci siamo infatti, mi sembra.
3: Sì, vabbè. Magari prima, dopo l'Inter Day non ci sono messo più. Me le potresti dare le due slide?
0: Quali sono?
3: Quella è del mantra tibetano e l'altro.
0: Ah sì, ma ancora qua adesso non so come dartele.
3: No, ho capito.
0: Te le mando le poste elettroniche?
3: Sì, ce l'ho un po'.
0: Ah, estrai. Ciao. A presto.
2: Aspetta, cos'è che fai?
0: Insomma, è un po' interpretato.
2: Angelo.
1: Ve lo raccomando, Angelo. Mi raccomando, trattate.
2: Credo che sia.
1: Mi interessa il tempo.
4: Sì, bad fact. Cristo Balanzone.

Porco Dio! Come mi girano le palle! Le palle! Mentre adesso...

vi mostrerò qualche immagine sulla webcam di Radio Cybernet, che troverete sul sito di Radio Cybernet. Il tema della puntata di questa sera è quello che vedrete nell'immagine della webcam.

mutismo e rassegnazione. Si vede un cazzo con questi riflessi. Dio porco quanto lo odio sta telecamera.

Ebbene sì, qualcosa si vede. Ecco il tema della puntata di questa sera,

tema di questa sera si intitola, diciamo, la puntata di questa sera si intitola Le SS e i soldati della morte. Non ho idea di chi ci stia ascoltando e del perché, ma nostra intenzione è quella di streamare musica. Per questa sera vi faremo sentire Petrushka di Stravinsky. Buon divertimento!

0: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
1: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

È lo strimmo, è decisamente lo strimmo. Emargination. Emargination. Emargine a margine.

0: Super Chicken. Venga, Zucos. Zucos. Chicken. Chicken. La minchia, il cazzo, culo, merda, Cristo, Dio cane, porco Dio, Madonna puttana, culo,
1: la minchia, il cazzo,
0: merda,
1: merda,
0: affanculo, porco Dio, Madonna puttana,
1: Madonna puttana,
0: Cristo,
1: culo,
0: Dio maiale, porco Dio, cazzo, puttana Madonna, affanculo, Gesù Cristo, Cristo merda. Io cane porco Dio, il cazzo in culo, la merda di minchia, il cazzo, Gesù Cristo sporco, Dio merda, puttana Madonna, Cristo, Cristo porco, Madonna puttana, Dio Gesù, Gesù Dio, le mille voci del cazzo in culo, mille voci della merda, è una fottuta puttana, affanculo, Dio cane, porco Dio, Madonna di merda, Madonna cane, Dio porco, Dio bastardo, porco Dio, affanculo, Cristo, sono rotto in cazzo, mi sono rotto i coglioni, ho bevuto troppo caffè stasera, troppo caffè, sto impazzendo, è stato un casino, ho installato X3, ho cancellato tutto, un bordello, un bordello, cazzo di Cristo! Cristo santo, Dio merda! Mi sono anche rotto il cazzo! Il cazzo! Il cazzo! Sotto il cazzo! Mi avete rotto il cazzo!

0: Jesus Christus Superstar. Pax Christi. Detta anche la pace di Cristo.
1: La pace di Cristo.
0: Sorbo fanculo,
2: Silvero,
3: succo di breo,
4: Sasuken,
0: emarginato stream, GPS et mapping survey,
4: povero, Maxwell bit file digital,
0: quest reboot,
4: morte del primogenito,
0: equalizer,
4: mailbox,
0: messaggi numero 6,
4: no third fucker,
0: dai, parola random,
4: fallo. Dai,
3: mettimelo nel culo,
4: fammi malissimo,

0: Vabbè.
1: Radio Cybernet, diciamo, continua a sperimentare. Ieri abbiamo usato dei collegamenti strani, abbiamo fatto passare tutti i pezzi dell'impianto stereo attraverso il PC, ma abbiamo notato del male, accadeva il male in questo modo, e per cui abbiamo scelto una soluzione ibrida, per cui la fonte sonora che passa attraverso il computer è adesso solamente la piastra di registrazione, mentre il giradischi, il CD e la radio sono autonomi per i cazzi loro, e l'unico modo per farveli sentire è col microfono oppure con un altro accrocchio che dovrei costruire, per adesso faccio tutto a mano, comunque fanculo. Radio Cybernet continua queste trasmissioni casuali, il cui unico scopo è impegnare la mia esistenza dopo aver bevuto troppo caffè, come stasera. Non ho sonno, e quindi... Ma, quindi che cazzo devo dire?

È la malattia che non ci dà pace. Questa musica, il bello di vivere a Palazzolo a Cretere, avere i muri spessi un metro e mezzo e quindi poter alzare il volume senza tante preoccupazioni. Poter alzare il volume con l'amplificatore che ho in questo momento, che è questo Sony trovato nella spazzatura, perché con il mio prossimo e futuro amplificatore che sto aggiustando, rischio di demolirli i muri.

E comunque non, in realtà non ho un cazzo da dirvi, non c'è niente da dire, soltanto Sorbo, che ci ascolta, merita la mia considerazione. Lone Star mi dà dello zollo, io non ho parole. In realtà questa trasmissione è dedicata all'unico ascoltatore che forse mi sta ascoltando con devozione, e cioè Sandman.

mi dispiace non avere ascoltato le trasmissioni dell'ACLAB LOA, dell'ACLAB di Milano, dal Bulk, Radio Kabulk, chiamano questa novella stazione radio, ed è una gran bella cosa. Mi dicono di salutare Bergamo, e vabbè, salutiamo Bergamo, che ci possiamo fare? Bergamo, città nucleare, il nucleare a Bergamo, come Chernobyl. Mentre io come un cretino cerco di fare partire Netscape, ma io non ce l'ho installato Netscape. Sono un cretino e non c'è niente da fare. L'unico problema, in realtà, vaffanculo, è partita Opera. L'unico problema della città, il mio problema è che questo caffè mischiato all'amaro a 40 gradi ha un effetto devastante sulla psiche.

ha un effetto abbastanza devastante, però non è niente male. Poi il bastardissimo Gesù Cristo, ma chi sono io? Chi sono? Ah, certo, mi sto trasmettendo come un cretino fondamentalmente. Ah. No, è che sul NORAD, la macchina che sto usando adesso, in realtà, fare xhost se stesso, vuol diventare il fottuto root, esportare il display. A se stesso. Ora finalmente posso farmi il cazzo che mi pare. Chernobyl è famosa per i suoi famosi biscottini radioattivi chiamati i Cernobini, di cui presto avremo forse una pubblicità su Radio Cybernet. Stiamo cercando di ottenere questa sponsorizzazione dei Cernobini, i magnifici biscotti arricchiti all'uranio.

0: mentre il consiglio della nostra redazione è: installate Opera 6.0. La versione 6.0 TP3 per Linux è semplicemente meravigliosa. Meraviglia, è una velocità spaventosa, non c'è niente a che vedere.
1: Nautilus.
0: Guardate! Una velocità spaventosa. Vediamo un po' se c'è qualche notizia interessante. Oh, una ragazza di Trapani, per la serie La Sicilia e la patria della genuinità, una ragazza di Trapani di 24 anni è ricoverata a Palermo con il morbo di Creutzfeldt-Jakobs, vale a dire il cosiddetto morbo del bovino fuori di testa. Questo perché da noi tutto è sano e genuino. Qui in Sicilia le mucche pascolano liberamente e contraggono il morbo della mucca bassa, perché altrettanto liberamente possono pascolare tra i copertoni le immondizie e le scorie radioattive. 235 voti favorevoli al rientro dei merdosissimi Savoia. Emilio Fede querela Nanni Moretti, vuole 5 miliardi di lire in danni, diventa ricco e si ritira, magari Moretti ha fatto il colpo giusto. Nuove accuse, complotto anti-americano, una delicata imputazione contro John Walker. Ma Nanni Moretti è un mito, veramente, ha fatto una cosa meravigliosa. Io saluto la mamma di Sandman e chiedo scusa per il sboccato e per il mio comportamento, come dire, vi leggerò adesso questa lettera di Nanni Moretti che ha scritto. Dice: io sono un moderato, infatti voto democratici di sinistra, ma essere moderati non significa essere passivi, rassegnati, abituati alle peggiori anomalie e anormalità italiane. Del mio intervento di sabato scorso qualcuno ha detto: non era quello il modo, non era quello il luogo. Rispondo: ma se non ora, quando? Cos'altro dobbiamo aspettare? Non mitizzo quella che viene chiamata società civile. Penso che la politica debba essere fatta dai politici di professione che sappiano però ascoltare il loro elettorato. Noi siamo imbarazzati, siamo disagi di fronte all'inadeguatezza degli dirigenti dell'Ulivo. L'espressione è brutale, ma noi elettori siamo i soldi di lavoro di quei parlamentari. Se prima non siamo stati capaci di intuire il nostro disagio, oggi dobbiamo sapere cosa dovete fare. Gravissimo, Comunque la lettera di Nanni Moretti la trovate sul sito di Repubblica, leggetevela da solo.

Dall'Oa Club di Milano stanno attualmente trasmettendo. E Tixto mi scrive: non senti asbesto? E io gli ho risposto: veramente, se guardi il topic ti renderai conto che sto trasmettendo. Parlo solo, più che altro. Potrei rimandare l'audio dell'Oa. Vediamo se riusciamo a fare questo esperimento.

0: Aspetta, aspetta, i suoi streaming, ok, ok. Qui tocca un po' di originalità. Next Radio, Radio, Radio, Radio, The Guardian.
1: Già più buono con questa canzone. A volte l'alito cattivo può creare dei problemi. L'unico sistema efficace sperimentato in America è la gomma Allident. Gomma Allident abbatte il muro dello spazzolino. Prima di ogni appuntamento metti in bocca un Allident. Respiro fresco per le tue acchiappate.
2: Well, when I am with a woman in the
1: Allident, e anche tu potrai dire, come sei bella stasera.
2: Quando si buona tonight. Well, with me.
1: Fai come me. Usa Allident.
2: Allident gun. Shadow.

Sono in distorsione piena i ragazzi qui dell'OA. Non riesco a capire. Voglio che mi spiego come cazzo devono regolare, ma ho una minchia.

0: जी। बुराइयां नो बाबा आपका ना ना लीडर भूत
1: Oh my God!

niente da fare, abbiamo dovuto interrompere l'ascolto di Radio Loa, poiché loro trasmettono a 24 kbps e si impalla in continuazione.

Noi in effetti, bah, qui si andrebbe a dormire, andrei a dormire quasi quasi. Non è che ci sia molto da fare. Vorrei almeno un... Un cenno di vita da Sandman. Dopodiché io stacco e vado a dormire. Sì. Direi proprio di sì. Radio Cybernet questa sera finisce qui. Grazie per averci ascoltati, le trasmissioni riprenderanno, se tutto va bene, probabilmente giovedì pomeriggio dalla nuova sede del Freaknet Media Lab di Catania, da una linea ADSL noi trasmetteremo. Non sappiamo se questo avverrà, ma se avverrà ve ne accorgerete.

il male è necessario. La trasmissione finisce qui, grazie per averci ascoltato. Andate a fanculo!

0: ci farai con tutto sto pane?
1: Montaggio è un recorder DV. Situazione veramente di merda, porco Dio, e la cosa brutta è che vanno a rubare alle situazioni che, capito, porco Dio, dovresti un attimino avere un po' la coscienza di andare a rubare alla Rai, porco Dio, no? A Candida TV. Quindi la maledizione di Yog-Sothoth anche su chi ha derubato Candida TV discenda Cthulhuftagn.
2: Autector.
1: No, basta. Perché non me lo piglia? Il telefono!
2: Perché non me lo piglia? Yeah.

0: bene. Ok, cerco di parlare col microfono in bocca. Allora, Lobo si allieta la giornata e ha contribuito con una storia di Natale. Storia di Natale. Quel 24 dicembre. Porco Dio,
1: me lo metto in bocca. Ce l'ho in bocca completamente. Quel 24 dicembre,
0: a Babbo Natale,
1: tutto quello che poteva andare storto, andava storto.
0: Andava molto. Però...
1: Allora, adesso si sente una prega. Quel 24 dicembre...
0: No, non si sente una prega. No, alzalo tutto e mettimi.
1: Va bene.
0: Il microfono.
1: Quel 24 dicembre,
0: a Babbo Natale, tutto quel poteva andare storto. Andava storto. Le renne avevano avuto la dissenteria e avevano ridotto la stalla ad un disastro e aveva dovuto spalare merda per tutta la notte. La notte. Aveva caricato la slitta da solo perché gli gnomi erano in sciopero. E aveva dovuto ricaricarla perché un pattino era rotto. Anzi, un pattino. Aveva aperto tutta la mattinata, ripinata a ripararlo. E si era anche tagliato malamente un pollice con l'ascia. E quelle maledette renne erano scappate e ci avevano messo nessuna vita a recuperarle. Metà dei giocattoli non erano arrivati.
2: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.

0: если из Зарайска, ну?
1: Ага.
0: E proviamo per trasmetterlo, per trasmettere al server.
1: Icecast.
0: Icecast. Io lo provo.
2: Oh.
1: Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. Prova.
0: Prova. Proviamo.
1: Sì, ho abbassato il volume.
2: Oh oh.
0: Prima dici hai visto Ivan e poi saluti, vaffanculo. No, vaffanculo.
3: No, dai, ho cercato di intervenire Ivan.
0: Ciao. gira, saluta. Poi saluta anche tu. Ciao. Non l'ho visto, non ne sapevo.
2: Oggi l'ho visto, visto.
0: No.
2: No?
0: Ma dove? Sono
2: carino, con
0: il tuo, se non sbaglio. Ah, te l'ho visto. No, ne so un cazzo, veramente. Devi è qua comunque.
2: Ma che devo uscire, no?
0: Ma Andrea?
2: Andrea non lo so, non posso dire. Dovrebbe essere con lui. Ci vediamo, ok? Ciao.
0: Fate in bed. Chi è Manuela?
3: Ma
0: dai, quella ragazza... Chi è Manuela?
3: Buonanotte!
0: Magari, qua ci andremo d'arte. Chi è Manuela? Ma chi è Manuela Memole? No, dopo, quando mi riposo. Manuela Memole, la bassina biondina? Ah, no, ma voleva fare il culo, non so perché. Sto incazzata perché ieri tipo l'ho fatto diventare geloso con questo amico, una cazzata, boh. Non so, ho fatto stare che mi ha tornato la Katie e se n'è andato.
2: Ma tu sei uscito?
0: Eh? Io sono uscito? Da quando? Chi te l'ha detto? Per chi sono uscito? Quando va a cervello, perché non lo so, quindi.
4: Ah, vabbè, lo vedete voi. Se lo vedete voi, non si.
0: Ah? Può essere che è vero, ma non lo so io. Ah? Non conosco nessun Angela che capelli di rosa. Salve. E chi fa Angela Rossa che è la mia ragazza?
2: No, lei che è la tua ragazza, lei me la sta.
0: Angela, quella del principe Umberto, Angela la tappa. Ma no, qual è sta Angela? Vabbè che con i nomi non è che sono molto ferrato, se sempre mi ricordo se sei Roberto, se sei Roberta. Comunque, è il lavoro dove sto l'altra volta, andando verso la terra. Non l'avevi capito?
2: Sì, così per te non ci fa
0: niente. Devi mostrarlo questo l'altra volta. Abbiamo morito di te tutta la sera con Cristian, non ti sei
2: caso. Discorsi sulla vita. Comunque ci ho provato a fare quello che ho detto. Non ti riesco.
0: Ma che cosa? Ma che cosa?
2: Per il cetriolo.
0: Che ti è scatto il cetriolo nel culo io? Qua?
2: Sentiamo, non so. Tu hai detto. Io ho detto se la vita fosse un cetriolo.
0: Secondo lei io ho una ragazza. No, può essere che non lo so. Poi la sorta di questa cicatrice che trovo nel culo, eppure non lo ricordo. Ora per questa novità può essere.
1: Sì.
0: Comunque c'è poi posso fare che non sia mia ragazza, io non so. E se mi posso fare che anni, la però la cosa.
2: Noi teleportiamo.
0: Ma dove l'ha fatto? Angela, anzi, quella con i capelli biondi.
2: Sì.
0: Quindi ora mi devo attaccare.
2: Spera che ti attacchi a lei, così che io al palco.
0: Ma se lei si vuole attaccare a me,
2: sì.
0: Capita.
2: Ma
0: che vuole fare il giro di no?
2: No.
0: No, che cazzo non lo porta a me, ragazzi, mi sto andando un po' oggi, no? Quando lo
2: vuole. Bravo.
0: Comunque, è che ti ha detto Angela ogni storia, quindi che fa tornare. Sono la sua amica? Beh, io ne ho 61 con di sua amica, è stata un Iron. Sono una cosa da lei che sono. La calata come abbiamo fatto. Ma poi non lo fa sapere. Lei conta in testa di chiede. Come si chiama questa amica che ha detto?
2: No,
0: non
2: mi ricordo.
0: Bella storia.
3: leggerò questo.
5: Io pensavo di quello tipo, non l'ho visto mai, però mi conosco la fama, tipo sta già.
3: Ecco. Di Cyberpunk e fronte.
5: Stai che andrai letto.
3: È intenzione di costruire un gruppo con.
5: Com'è?
3: Con un nemico, ora di provare a masterizzare. E provo a giocare questo mischiato con Warhammer.
5: Provo. Allora scusate.
2: Infatti,
3: discorsi è tipo iniziare a giocare subito perché sennò ci vediamo un anno e mezzo. Invece sta leggendo Shift.

0: siamo un centro internet.
1: Ah?
0: No, non siamo un centro internet, non
1: letto...
0: solo, diciamo.
1: Sì, no, ho capito che era una cosa un poco più globale.
0: Proprio un posto pubblico.
1: Ah?
0: Siamo proprio un posto pubblico.
1: E cioè, non siete finanziati?
0: Da noi, da noi.
1: Da noi stessi, da voi stessi.
0: Sono tutti computer recuperati dalla spazzatura e sistemati, messi in rete, con i quali comunque è possibile lavorare.
1: Ma fate proprio programmazione?
0: Beh,
1: solo...
0: sì,
1: però tra io e per cose vostre?
0: Beh, sei per conto stesso. Nostro noi lavoriamo tutti nel campo dell'informatica, studiamo informatica. Per le offerte non siamo del mestiere,
1: no. facciamo soldi,
2: noi siamo
1: però però
0: vuotiamo le cose, facciamo una postura, copriamo con la carta,
1: la
0: prendi questo, finiscilo. Passami il tappo. Grazie del consiglio. Cosa? Il coltello ci vuole. È una tappa laterale. Quella opposta al cellulare. Sì, sul volantino.
3: Arrivederci. Ma c'è il volantino?

0: Interno. Giovanni.
1: Che ieri l'iguana mi ha dato un colpo di coda qua, proprio.
0: Prova.
1: Un'iguana.
2: Non l'ho mai riconosciuto.
1: Ha fatto di interlocutore.
2: Interno.
0: Dietro.
2: Ci siamo visti.
0: Ah, vero, vero, vero. Sì, sì, sì. Come va? Salve.
3: Silvio.
0: Stiamo pubblicizzando il laboratorio. Un laboratorio.
2: Il mio amico avrebbe un PC da dismettere. Interessa?
0: Beh, sì, sì.
2: Lo utilizzo.
0: Sì, sì, sì.
2: Io ho 486/66.
0: Ottimo. Possiamo farti un terminale grafico per la navigazione.
2: Allora, gli avevo già indicato, glielo posso dire.
0: Sì, se lo può portare è veramente bellissimo per me.
2: Un Dix 266.
0: Va bene. Sì, è il minimo per la grafica, ma anche dei 387, esatto. Sono lenti ma funzionano. Buono, arrivederci. No, vediamo, no.
4: Thank you.
3: tu fa una cosa, io poi non ti ho scritto più solo perché mi si è fuso il server, sono fusi due dischi fissi. Cioè, senti i chip che controllo sotto della scheda sì. Proprio fusi, ci sono i buchi.
0: Come mai?
3: Il caldo.
0: Il caldo?
3: Troppo acceso, con poco raffreddamento.
0: L'evento
3: di merda.
4: L'evento la partita anche al disco.
0: Hai novità?
3: E allora, la scheda ce l'ho, la possiamo trafugare.
0: Perché non l'hai portata?
3: Perché io non l'immaginavo trovare, a parte che non sapevo che stavo venendo qua.
0: Noi siamo qua tutta la settimana. Per cui domani io ci sono.
2: Domani
0: sera. Se riesci a fare un salto.
3: Comunque è disponibile, quindi fai conto che è messa di lato, mi hai messo un problema. Per quell'altro discorso non ho avuto risposta invece, sul discorso del part time non mi hanno dato risposta, quindi sto aspettando risposta su questa situazione. E mi hanno fatto un po' di storia, dice sì, ma noi non siamo in un part time, disse sentite, vi serve una persona o non vi serve? Se vi serve è a queste condizioni, diversamente.
0: Vi serve una persona o vi serve una persona?
3: Vi faccio un po' così. Come sta andando?
0: Poi non è, vedi, il discorso importante, il discorso potermi gestire gli orari.
3: Sì, avrai problemi con Davide, un po' troppo coglionazzo, però...
0: Vabbè, avrà un suo modo di organizzare...
3: Sì, no, lui è il suo modo, solo che il suo modo poi dipende dalle necessità, quando si tratta di cose, di interventi che gli fanno fare belle figure a lui.
0: Cioè, mi ricordo da lavorare in una compagnia a Perugia, si chiama No Sleep Company, il loro motto.
3: No Sleep Company.
0: È un centro servizi.
3: 24 ore su 24.
0: Sì, tutti hanno le chiavi e tutti si gestiscono l'orario come vogliono.
3: Vabbè, è un'altra storia.
0: Capannone, computer, giardino giapponese, sala massaggi. Tutto un po', immagina un posto così, stile proprio giapponese.
3: E quanto gli danno?
0: Sui 2.800.000 al mese.
3: Ma gli conviene?
0: Sì. Fa l'orario che vuole. L'importante è consegnare i lavori indeterminati come sono programmati.
3: Va bene, ha obiettivi.
0: Non è il discorso, ha obiettivi, sì. Per cui vanno lì giorno e notte, praticamente sono attaccati i computer, poi magari spariscono per 3 giorni, poi ritornano. E quanto fa la compagnia è grande. E3 si chiama. Fagli un sito. E-3.com. Sono allucinanti. Cioè sono una compagnia proprio tipica, tra l'altro. Organizzano party, LAN party sulle spiagge. E fanno siti per un sacco di viste.
3: Cioè, quindi lavorano con i siti loro.
0: Lavorano con tutto quello che riguarda l'informatica, sì, installazione di reti, software. Mandalo.
5: Si prende a pagamento questo?
0: Come?
5: Lo prende a pagamento?
0: Quello sì.
5: Quanto ti devo dare?
0: No, niente, sicuro. Se vuoi lasciare un contributo noi siamo felici. Però
3: la stessa dice.
0: Ti interessa questa cosa?
5: Sì,
0: è una delle campagne che stiamo lanciando.
5: Ottima.
0: Obiezione di coscienza all'uso del software proprietario.
5: Bravi,
0: nelle università e nelle scuole.
5: Sì, però non c'è il bustello.
0: All'uso di software proprietario. Lo so. Stiamo provando.
3: Ora me lo leggo. Te ne metti i soldi?
5: No,
3: metti i servizi.

0: insomma, questa cosa siete adesso, Globalcom o cos'altro? Ancora non si è capito.
1: Allora, non siamo più Globalcom, siamo Global Link e saremo per poco tempo Global Link per diventare Grapes Sicilia.
0: Grapes. Bella grossa. Sono grossi questi qua.
1: Poi se vogliamo parlare concretamente ti dico i casini che ci stanno avendo.
0: Un po' troppi passaggi.
1: È nata da piccole aziende.
0: Sì.
1: Dal raggruppamento di piccole aziende. Quando è diventata Global Link ancora non era pronto il progetto Grapes.
0: Grapes li ho sentiti nominare.
1: Ma è nato il progetto Grapes, è nato alla fine della nascita di Global Link, per cui c'è stato questo percorso comune di cambiamento di tutta una serie di cose. Grapes è una multinazionale di telefonia e in Italia ci siamo apprestati a Net Communication, che è di Milano, la quale sta facendo un casino. In ogni caso il progetto che secondo me andrà avanti è Fonia over IP, per cui lavoreremo su questa storia. In più i progetti di cui dicevo io su wireless e dicendo. Però siccome per il momento sono in una fase in cui stanno prendendo la botta, da alcune botte, e allora siamo staticamente fermi. Io ho dovuto recuperare in 2 giorni un server, in 3 giorni un server, ma nel senso che a mente mi devo ricordare tutti gli account, tutte le cose.
0: Mamma mia!
1: Perché i 2D si erano recuperati.
0: Backup, cose del genere. Beh, servono fino a un certo punto.
1: L'unico backup è sull'utenza posta che avevamo qualche cosa.
2: Com'è?
3: Dov'è la Patrizia?
0: Sapevi che facevamo questo, sì? No.
3: Ma io non sto scambio.
0: No?
3: No, ma perché non c'è rumore?
0: No, non lo so io.
1: Perché te lo devo scegliere? Ci aspetta là, io te lo stavo facendo.
3: Guarda che modo.
1: Qua quando è iniziato?
0: Quando è iniziato qua? 2 giorni fa?
2: Ieri.
3: Tu non ne hai soldi a me, 1.500 euro.
1: 10.000 c'è. A scontrini fiscali.
0: Lascia stare, dai. Non tanto fa. Materiale pubblico comunque.
1: Va bene. Intanto poi abbiamo altre occasioni per risolvere le questioni. Non preoccuparti. Sì, per adesso come siete collegati? La connettività.
0: Modem 33.6, e tariffa flat di Wind.
1: Pronto? Fate. No, siamo fermati un attimo qua a Media Lab, al parchetto del Media Lab.
2: Tutto dietro?
1: Sì.
2: Ma tutto dietro?
1: No, sì, lo c'è pure quello di legambiente, sì. Non lo so, noi stavamo scendendo, siamo fermati qua
0: a parlare con il dottore.
1: Stavo con il
0: Sì.
1: Va bene, stiamo arrivando. Senti, scendiamo, facciamo Patrizia, eventualmente ripassiamo poi.
0: Ok.
1: Quindi 33.6.
0: Già.
1: Hai sentito Telvia che vuole fare 60.000 lire al mese da DSL?
0: Non ci credo più.
1: Come non ci credo più? L'hanno lanciato adesso.
2: Ma qua? Che c'è dopo? Qua adesso non Telvia, poi però hanno cambiato delle cose.
0: Poi hanno cambiato tariffe, non si è capito più niente,
1: no,
0: poi diventano 2 milioni al mese.
1: Allora, il basic...
3: Chi li insegna?
0: Io e altri.
3: Quanto dura? 20 ore?
0: 20 ore.
3: Che dire come, la sera?
0: Come vuoi tu. C'è un questionario e tu scegli se vuoi fare 2 ore alla settimana, un'ora tutti i giorni. Veramente, dove venire?
3: Vengo, basta che ci sbrighiamo prima.
0: Così poi smanete sul suo computer e lo fa incazzare.
3: Prima che viene il freddo però quello là.
0: Allora solo c'hai, ce l'hai? Sì.
3: No, il mio.
2: No, tu dici che...
3: Ah, ecco.
2: Poi
1: chiamato un patrizio e ti dicevo 32
0: k lascialo che lo dovresti compilare qua in effetti, non te lo vuoi portare,
1: vabbè appena ripassa se lo
0: quando compilo. Ripassa allora
1: e ti dicevo 32 k di base e paghi come banda garantita 32k,
0: pochissimo
1: banda garantita, 60.000 lire al mese, paghi 240.000 lire di installazione e il modem ADSL.
0: No, sono pazzo, io pensavo ADSL 512k o qualcosa del genere.
1: No, ADSL vero. Come banda minima garantita.
0: Ah, la minima garantita.
1: Sì, arrivi fino a 640 chiaramente come ADSL, non HDSL.
0: Beh, questo è interessante.
1: Pensateci un attimo, perché per esempio le altre offerte sono maggiori.
0: 60.000 lire al mese.
1: Per esempio noi offriamo a 150.000 lire al mese, modem incluso, installazione 384.000 lire. Mi segui? Però non te lo prendo. Stiamo facendo per il momento un rivenditore a PIN, mentre appena ci monteranno la PIN.
0: Non è che vendono 60 al mese per la Flat Win.
1: Solo che c'è questo investimento iniziale
0: dell'installazione del modem HDSL.
1: Il modem HDSL che siamo sull'ordine delle 350-450 mila lire.
0: Siamo fantastici. Io sono alla presa con un bug di X-Windows mostruoso.
1: Cioè?
0: Che ci impedisce, ma noi ce l'abbiamo lo stesso, di tenere un account web aperto come scena. Cioè un utente può leggere tutto quello che uno scrive sotto X-Windows.
2: Ah sì.
0: Sugli extern. Quando scrive delle URL in Escape, quando esce il RC, tutto. Quindi se fai SU e metti la password ti leggi in chiaro. Il problema non è un bug, è una errata configurazione di X-Windows che non riesco a trovare qual è. Perché a quanto pare lo conosco
1: sotto Slack,
0: sotto qualsiasi Linux.
1: La versione 3.3
0: 3.6, 3.4, non mi ricordo. L'ultima. Ma anche quelle vecchie.
1: Ti faccio sapere qualche cosa.
0: Si chiama X-Scan.
1: Ti faccio una ricerca e vedremo se trovo qualcosa.
0: Lui si collega sulla porta 6000. In remoto non funziona perché deve avere l'autenticazione Gerber, tutte quelle cose. Ma in locale sì, perché è la tua macchina,
1: certo,
0: da cui apri X.
1: Certo.
0: E quindi in locale funziona. E allora noi non dovremmo dare l'account shell, cosa che invece vogliamo dare.
1: Vabbè, ti faccio sapere. Monica, scendiamo su questa cosa. Sì, perché poi me li cerco pure io queste cose qua man mano.
0: Da.
1: Ti faccio sapere l'uno e l'altro. Per quanto riguarda la scheda.
0: Per i passi domani.
1: Tutti il giorno come cazzo sei messo?
0: Sono a casa. Potrei venire da te?
1: No, per te cioè, questa operazione la facciamo fuori.
0: Ok. Ci troviamo fuori. Senti, ma il tuo cellulare ce l'ho?
1: No,
0: il tuo numero?
1: No, questo è nuovo che tu non ce l'hai, ma io non lo so nemmeno io. Quindi di nulla. Dammi il tuo che ti chiamo.
0: 0328. Allora 47. 82. Non mi chiamo mai. 329. Dovrebbe essere questo. E lui.
1: Ti memorizzi questo numero. Vabbè, dai, scendiamo e ripassiamo. Dai, quantomeno andiamo a trovare questa persona.
0: Ok. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Macchina rossa. Intanto ci ha dato un sacco di roba per il mio, per cui tutto il software. E poi è quello che dovrebbe aiutarci ad avere la connettività nel caso delle chiamate. La centrale da fare,
2: per uscire
0: la connettività. subiremo un casino di attacchi dall'interno che cerchiamo di uscire fuori. Però diventa un
2: facciamo il scanner una cosa della volta carina, no? Proprio della volta carina.
0: Parla di troppe cose.
2: Claro.
0: Sì.
2: E ricordi la fine strada?
0: Sì.
2: Segnare anche l'entrata dello stadio.
0: Mi passi il pennarello?

0: però di una lampadina o una dinamo per di questa.
1: Una dinamo di bicicletta. Sì.
0: Sì.
1: Sono montata nella bicicletta, ma non la bicicletta, non la posso nessuno. Perché che fare?
0: Montarla sulla mia. Per la sera. E la lampada? Il faro?
1: No, anzi.
0: Perché non li smonto? Non li ricordo.
1: Non so che volente.
0: Lo so, però. Per legge bisogna averla.
1: Sì.
0: Certo, possiamo fare la multa insieme.
1: Ma sì, sono lo stop dietro e che deve presente davanti.
2: Sai che non dovresti avere un presidente?
0: Eh?
2: Non avere presidente. Un tipo che praticamente stava verso la strada e sta avendo un incidente, però l'ha salvato bene perché il suo faro gli ha utilizzato. Che ero visto la gara di un presidente. E ha studiato un modo. Ehi, dietro Simone,
0: buonasera.
2: Senti, bacio già tutti.
0: Stiamo parlando di questa.
2: Gabriele,
0: Simone, ho portato avanti il computer di 3 mesi e sono le mie
2: cresciuto.
0: Bellissimo. Stavo parlando ora di questo.
2: Il programma dice di non farlo, però si può fare benissimo.
0: Sì, sì, l'ho provato.
2: Il codice di registrazione ce l'avete, no?
0: Il
2: codice di registrazione.
0: No.
2: C'è un modo, c'è un codice di registrazione.
0: A me me l'ha chiesto, poi infatti.
2: Sì, c'è. Devi guardare una delle DLL con un visualizzatore, alla fine lo trovi scritto.
0: C'è un codice, no.
2: Dice il codice di registrazione è questo, hai capito? Te lo dice proprio.
0: Sì, sì. No, è che io ho un rifiuto dell'inglese, diciamo. No, vabbè, non è che non mi ci metto.
2: Vabbè, comunque non si capisce.
0: Oggi sono messo col vocabolario là a produrre tutte le parole. Quando mi invento si dire.
3: Siamo in girata.
1: In te l'hai visto?
3: No, sono arrivato.
0: Vabbè, appena arrivato.
1: Mi ha ammaronato.
3: A tu non sai tutto qua.
2: Ma invece?
4: Perché non l'ha passato sul Media Lab questa cosa della biodomenica.
2: Della biodomenica. Se mi dai un qualche cosa, sì. Perché non vieni al Media Lab e la scrivi?
4: Scusa, casomai posso farlo a casa e quindi ti porto il dispetto.
2: Che ci vuole?
4: C'è un bollettino.
2: Questo c'è già.
4: Sì, cioè all'ONU, quindi vabbè, questa è la data al Media Lab. Perché è organizzata dal Ministero dell'Ambiente all'Associazione Italiana Biocultura.
1: Cosa non ho capito che fare che?
4: Per farlo metterlo su un bollettino, per passarlo in questo
1: bollettino è finito, perché non l'abbiamo giocato più.
2: Per ora no.
1: Né con Zeus né con niente.
4: Ma voi non collaborate con il Sole nella Rete?
2: Sì, PNC? Come no? Sono amici nostri. Sono loro che collaborano con noi.
4: Così anche lì, perché è importante, sarà su 70 piazze in Italia, in genere, sarà anche a Roma che poi. Non so se ha Asti però.
1: Thank you.
4: come si chiama?
1: Bomb.
4: Bond?
1: Bomb.
4: Ah, Bomb.
1: Se non sbaglio tutte le istruzioni, se non sbaglio, eh?
4: Ah, senti, invece mi devo installare, vabbè, faccio mai domani. Domani sera lo faccio.
1: Cosa?
4: Installare la slackware che mi hai dato tu.
1: Dove mi
4: hai
1: dato?
4: Allora, Gabriele c'è?
1: Vabbè,
4: cosa lo faccio con Gabriele, con Luce?
1: Ah, Luce alla febbre.
4: Sta ancora 39?
1: Ieri mi è salito a 39 e mezzo. Oggi 38 e mezzo, cioè, però un grosso mal di gola. Era proprio distrutto.
5: Quale?
4: Non lo so, però penso che sia una
5: nuova. Io avevo letto molto bene, tutto del suso, una distribuzione con la caduta, con
2: per me
5: il supporto, per me.
2: Non lo sapevo.
5: Solo le tasche, infatti ho un dubbio di nuovo.
2: Rigido. Noi non abbiamo Mac, per cui non abbiamo mai provato questa cosa. Abbiamo una Spark Station, una Sound, e stiamo mettendo la Debian, però è...
5: Ma la Sound dove l'avete presa?
2: Ce l'ha regalata un amico di Roma che ne aveva 6, ne avevamo tutt'altro, sicuro.
5: L'università immagino.
2: No, non lo so. È una Sun la SLC, la 4/20, molto vecchia. Praticamente è un pensi uscente. Pensa al disco per flotti, per cui l'installazione la fate nei corsi via rete, all'immagine del file system sul nostro server. Funziona, ma ci siamo scontrati con la Debian, di cui nessuno di noi per ora capisce niente, poi non abbiamo avuto il tempo di metterci le mani bene. No, è carina.
5: Il supporto grafico, questo è Debian?
2: No, questo è sempre Slackware, con il Windows Maker.
5: Un altro problema, perché sto... è un po' di tempo che non sto usando un computer per lavoro, purtroppo è Windows 2000, no?
2: Vabbè, per lavoro, forse, se no...
5: No, no, nel senso che ci hanno un posto di lavoro, perché per me, per lavorare, devo usare comunque un'altra cosa. Però senti, Netscape è morto, da quando ce l'ho comprata, come si chiama, l'America Online.
2: In che senso morto?
5: Netscape su Mac non serve a un cavolo.
2: Ah, su Mac?
5: Ma su PC nemmeno, credo.
2: Su PC noi usiamo Netscape abbastanza, vabbè, con Linux praticamente. Con Windows c'è il discorso
5: che... questo lo vedevo, con Linux.
2: Internet Explorer, con Linux va benissimo.
5: Cioè, è meglio, nato
2: dagli ultimi... Sì, il 4.7. Ora se non mi sbaglio c'è il 4.8. Poi c'è Mozilla, no, che
1: 4.72,
5: è sì,
2: versione freeware di Netscape, che però è talmente Java enorme che non l'ho mai preso.
5: Ma è ancora in beta? Sì, io l'ho visto in beta un anno fa.
2: È in continuo sviluppo, ma sono 20 o 30 mega di sorgenti da compilare.
5: Io l'ho provato, però era... Ho provato su...
2: E poi stanno sviluppando Opera, per me, però ancora in beta.
5: Sì.
2: C'è un po' di problemi.
5: Opera l'ho vista la prima volta su OS2.
2: Ho un amico che lavora moltissimo con S2.
5: S2 tutti ne parlano male. Io devo dire una cosa, io l'ho avuto ai tempi a vera e instabile di tutti quanti.
4: Fantastico.
5: Provare. Ogni volta c'era un crack di Windows 3.1 che c'era all'interno, mai fatto il reboot con un S2.
2: Certo.
5: Mai. Adesso non si può parlare male, ma può dirsi che non c'è più supportato, perché
2: no, è stato lo sviluppo, non so adesso come c'è combinato. Ho un amico che lo usa tantissimo, anche in azienda dove lavora.
5: Ho letto che l'hanno abbandonato, non sono più abbandonato.
2: Lo sviluppo? Non lo so.
5: Non ha avuto un senso, sicuramente.
2: Però era veramente un bel sistema.
5: Sì, era. Purtroppo hanno avuto la brutta idea a livello commerciale di non supportare i giochi. Cioè dice una strumentata di questo genere che ti ammazza un sistema operativo. Quello, non c'era giochi, non si può fare con Windows 95. Ma era più stabile, era un sistema, un preemptive vero.
2: No, noi stiamo collaborando. No, alcuni giochi andavano. Offriamo, sì, certo, non tutti, perché si può mettere sul computer, da noi, sul computer.
5: E poi c'erano i programmi, quelli famosi,
2: fortunatamente abbiamo Star Office, che è ottimo.
5: Stavo per chiedere di questo qua. Star Office, secondo me, che c'è Java.
2: Però qua se lo vuoi vedere.
5: Fa anche piacere vedere come funziona. Perché stavo che stanno facendo anche per Mac, per... Esiste per Windows, per Linux, quindi se deve reinstallare proprio di nuovo. Per interessa poi anche una possibilità, diciamo il mese prossimo. Perché pensavo di comprare la versione Linux per Mac, quindi sì. Linux
2: Power PC 2000.
5: Come, scusa? Ogni dipende il Linux Power PC 2000.
2: Che tu hai messo per le
5: spacche? Sono un Apple da un anno.
2: Quale?
5: G3 bianco.
2: Ah, bello.
1: Bellissimo.
5: Sì.
2: Beh, questo però non lo so. Ora io non conosco Office per Windows. Lui può rispondere al signore. Se vuoi puoi. Thank you.
6: cosa carina è che non abbiamo nessun problema a importare i documenti di Office, né Word né i fogli di calcolo, né nulla.
5: Perfetto, e esportarli eventualmente?
6: Neanche.
5: Ah, le question editor?
6: Credo di sì, però sinceramente non si può mettere. Ha qualcosa per le equazioni matematiche, però non mi ricordo.
5: Hai preso il look Windows?
6: Questo qua? No, però qui è così. Cioè è lui che funziona così. Non so se poi si possa cambiare in effetti. Sì, in effetti è proprio Windows questo.
5: Io nei motivi cui sono stato Apple non è tanto per il fatto del nuovo foglio, perché a prescindere che mi ha fastidio, perché in fondo dopo Winter c'è Mac, insomma, però è lo stile, cioè Windows è brutto come stile,
6: è rimasto quello.
5: No, dovrebbe essere là, nel luogo adesso. Tu apri quello. Da qualche parte, tipo strumenti o cose simili, ci dovrebbe essere. Vediamo se.
2: No, qua no,
5: la direzione. Quindi basta vedere sul l'help.
6: Non mi ricordo, comunque lui ha. So che lui ha comunque i font.
5: Sì, no, ho visto anche il. Sì, ma le equazioni di quello è un po' più complesso.
6: Sì.
5: Prova a chiedere se vuole vedere sull'help.
6: Ho visto.
5: Oh, sto dicendo, se quando lo installerò, se volete, vi mando una. Qualche cosa di critica. Se funziona, per vedere se.
6: Giusto per sapere com'è.
2: Sì, l'hanno portato
5: vista. Perché ho pensato.
6: Perché un po' di persone ci chiedono di Mac, effettivamente.
5: No, se mi interessa faccio volentieri. Quello deve essere questo.
6: No, qua non dice nulla. Però l'avevo visto perché c'è una persona che viene da noi, un sudanese, che è appassionato di fisica. Lo usa per scrivere i documenti suoi, a noi incomprensibili.
5: Sudanese?
6: Sì, un personaggio stranissimo. Custode di una delle moschee di Catania, che ha abbandonato l'università di Catanzaro per venire a Catania perché a Catanzaro non c'era la moschea. Per cui non è più uno studente, ma continua a studiare più sulle particelle, sulla geometria. Lo trovai alla stazione steso per terra di Bobarbone con il mio libro di geometria dell'università, che per passare il tempo ricorderà integrali. Sì, sono rimasto allucinato, no, non è possibile. Io quel libro l'ho odiato.
5: Allora, inserisci, no, sicuramente ti inserisci, vediamo un attimo, che sta lì, ma è stato qualche nome strano.
6: I simboli qua non c'è niente. So che c'era, forse non l'ho installato qua perché in effetti non lo uso.
5: Può essere possibile che non sia, perché sono in genere, perlomeno se ha seguito la falsa riga di Office, non si sono portato per default. Perché credo tra l'altro che
6: io ho fatto l'interazione personalizzata qua.
5: Perché tra l'altro credo che le questioni di Core sia un modulo che non sia di modulare qua.
6: Formulario? No.
5: No.
6: No, non l'avrei installato. Da noi dovrebbe essere completo il laboratorio. Bisogna per vedere.
7: Ma questo non è
6: da noi di quell'aula.
5: Ah, no. Il laboratorio.
6: Se n'è venuto?
5: No, non ho avuto.
6: Sai cosa facciamo?
4: Sì, no.
5: Un po'. Se ho avuto qualche volta non è scritto altro. Devo prendere un po' di tempo fa perché ho avuto cosa fate?
6: E siamo un laboratorio pubblico. Cioè la gente può venire da noi e usare i computer.
5: Non so di cosa parlo.
6: quindi per tutti i programmi che ci sono a disposizione, da cui appunto sarò
5: tutti gratuiti,
6: l'unica cosa che facciamo pagare è la navigazione, che è il costo degli scatti telefonici, l'unica cosa che spendiamo.
5: Io sono stato due volte l'anno scorso, sempre qua. E quei tempi però forse è nata ancora in impostazione, impostando la cosa, era già partita,
6: sì.
5: Era già partita.
6: Ora siamo un po' più ingrediti.
5: Ah, quindi sto funzionando bene.
6: Sì, sì, sì. Abbiamo 170 utenti. Un bel po' di gente che qui.
5: Ma l'anno scorso stavate organizzando anche un risultato, mi ha detto anche corsi,
6: sono due adesso.
1: Questo è il nostro laboratorio?
6: Questo è quello avanzato.
1: Facciamo un laboratorio di informatica.
5: Purtroppo io non posso, perché sono un certo lavoro a Bologna.
6: Comunque ti puoi venire a trovare, facciamo un po' di prove,
5: quando c'è scritto l'orario?
6: C'è scritto qua, sì, giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì.
1: Se
6: trovi il portone chiuso bussa molto forte, oppure c'è una finestra al primo piano con una enorme ventola attaccata alla ringhiera e noi siamo lì, puoi chiamare.
5: Ma quella è il 2.2?
6: Sì, quella è l'ultima che è uscita. Come numeri, sì, ma è la numerazione Red Hat che non ha seguito uno standard. Infatti il tizio che fa la slash si è incazzato di questa cosa e di colpo dalla 4 è passato alla 7, spiegando finché gli stronzi della Red Hat non lo smetteranno di cambiare numero di versione per essere sempre un po' più avanti degli altri, io metterò le versioni un numero più alto della Red Hat. La slasher è la 7.1. Ciao! Che va? Siamo qua. Pubblicizziamo il laboratorio. Lauro. Oh, Lauro.
1: Il nostro.
7: Collaborato,
6: fondato. Sfondato.
7: Bianca.
6: Bianca è a Siracusa.
7: Oggi. Una giornata.
6: Ieri era. Ciao! Come va? Bene.
7: Vai, facciamo
6: un giro, dai. Ok, va. Ciao!
5: Ciao!
6: È un giornale di un collettivo di studenti. Abbiamo fatto una pagina con un articolo nostro.
8: L'articolo dai 6 agli 8 anni, vabbè, è una cosa troppo specifica, troppo mirata.
6: Come hai fatto a piegarla così?
8: La fiducia.
6: Incredibile.
8: Però non mi chiamo.
1: Io ancora 18 anni non lo so piegare.
6: Ma guarda.
8: Io piego questo che voglio essere. Ho fatto con l'occhio giovane, non ci senti. Però così è tipo, si vede, centrale,
6: sì, sì, sì.
8: Troppo pulita, precisa, manca una maglietta, va. Si è fermato con Giampiero per
6: no, non l'ho visto, è stato a Napoli lui, non so se è tornato ancora.

0: non so se la conosci.
1: No.
0: È una rifatta. Era nella colonna sonora del Corvo. È una rifatta, credo, di Nine Inch Nails.
1: Ah, minchia, Nine Inch Nails li conosco.
0: Mi piace.

0: Bucchetti si è parlato, in un'ora di un minuto, semplicemente perché da una causa, insomma, è una cosa di solito, però c'erano gli obiettivi di quella fine, va, sempre. Cioè, è tutto con i collegamenti normali tra una presa e l'altra, e da quello non è che posso servire da questo caos, questo mondo interno. Tutti per ora sono una bambina con l'arrivo a 40 watt, così. È così 25 va, ma non ha Lo so, ci dai un chat, ora riprendo. Io sono sul più etno, se non si sa più etno. Quando ho fatto la nave, il
1: ecco
0: più etno. Più etno. No, non esiste una cosa.
1: Vediamo.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Diciamo che io non è che sono di quelli che sono sempre le regole, no, sono di quelli che sono più con me, conosciamo tutte le regole, per fare più veramente, non ci sono una parola, però molto si sposta per parlare, anche se poi non prendi il giusto, non mi faccio capire.
1: Buono.
0: Sì, però è strano fare queste cose poi, che tipo quando torni qua vuol dire parlare in inglese, non devi avere un solito marinaro,
1: lo so.
0: A lungo mare. Poi metto una cosa, invece di cosa, dicevo posso? Così proprio. Livello. È strano per ritornare.
1: Certo.
0: Che tipo prima hai voglia di restare per il giorno, poi hai voglia di tornare. Poi stai partendo sull'aereo e hai voglia di nuovo di tornare in Irlanda. Comunque la preferisco molto di quelli in Inghilterra, che non dici per la merda, Londra, quello che cagava.
1: Sì, maglietta è zero, no?
2: Thank you. solo una cosa, praticamente a parte la conoscenza parenti di tutti, sì, cioè con le classi parenti di internet è un pacchetto per niente di comprare, vero?
1: No. Per collegarsi a internet?
2: Sì.
1: No, ormai quasi tutti offrono, cioè no, tutti quanti offrono l'accesso gratuito.
2: L'accesso gratuito, cioè una volta che c'è il computer come devi fare?
0: Deve avere un computer, un modem per connettere.
1: Deve avere un modem
2: che si deve comprare l'apparecchiatura. Computer e un'altra apparecchiatura.
1: Sì, è l'apparecchiatura che ti interfaccia alla linea telefonica.
2: La linea telefonica, che poi praticamente collegandosi in internet scarica tutto sulla bolletta telefonica.
1: Hai gli scatti telefonici, è come se tu facessi una telefonata.
2: Poi mi telefoni sulla bolletta SIM,
1: sì,
2: o sulla bolletta pacco.
1: Sì. Sono scatti normali, quando ti connetti.
2: Normali o internazionali?
1: No, normali.
0: Tu non puoi sapere fare come se componi il numero telefonico. Perché il numero telefonico al quale risponde il tuo provider.
2: Ho capito. E poi una volta che ti colleghi, praticamente puoi metterti in contatto con tutti i tuoi telefoni. E invece, parente, se puoi avere un posto di tutto tuo, come devi fare?
1: Devi sapere qualcosa di programmazione per fare il sito.
2: E poi qua vuoi pure sapere se ti faccio un mini corso da voi?
1: Questa cosa non la spieghiamo effettivamente.
2: Spieghiamo
1: l'informatica di base e l'amministrazione dei sistemi.
2: Cioè, parente, per operare, per diventare tipo, cioè usarlo nel mondo,
1: sì,
2: del lavoro?
1: Per usare il computer, sì, nel mondo del lavoro anche.
2: Capite, quanto è il prezzo del corso?
1: Di base 100.000 euro.
2: Per quanti mesi?
1: 20 lezioni.
2: 20 lezioni.
1: A seconda dei giorni che uno sceglie, puoi scegliere un giorno alla settimana o due giorni alla settimana.
2: Ho capito. E c'è qua il vostro numero?
1: No, però noi stiamo facendo fare questo questionario, se ti interessa. Non è un'impegnativa.
2: No, il fatto che mi interessa sapere per tutti i casi della vita, praticamente, un numero dove io, praticamente, siccome sono musicista, vorrei così avere delle informazioni prima, praticamente, di poterlo comprare. Quindi io devo avere una media conoscenza, praticamente, per fare un sito mio. Perché significa, praticamente, votarlo, metterlo in borsa, come è combinato. No,
1: beh, questo non c'entra.
2: Non c'entra, è un'altra cosa completamente a parte. Questo se uno si vuole votare, se ha qualcosa, ecco. E fammi capire, se praticamente uno vuole fare un suo sito e scaricare la propria musica, cioè le proprie immagini, come deve fare?
1: Le mandi su esattamente come tutte le altre informazioni.
2: Come faccio? Mettiamo io una video cassetta praticamente normale, VHS.
1: Col video è un po' complicato, perché codificare un video e mandarlo in rete è una grossa quantità di informazioni.
2: E
1: ci vuole un gran bel po' di tempo per collegarsi, anche per chi lo vede. Quindi i contenuti video ancora non siamo
2: riusciti. Come faccio a scaricare tutte le immagini?
1: Immagini sì, immagini fotografiche puoi fare. Le prendi, le scannerizzi nel computer, le digitalizzi come queste, e poi con dei comandi li mandi sul sito.
2: Chi
1: si collega su quel sito le vedrà.
2: Ho capito, se voglio mandare la mia musica, che prendo, non ce l'ho in CD, ma ce l'ho solamente in cassetta.
1: Dovresti codificare in un formato che è l'MP3. Cioè questa cosa di cui sto parlando adesso, di Napster.
2: Sì. E la dovrei comprare a parte, quindi.
1: No, non è una cosa che no. Sono programmi liberi per tutti.
0: Cioè, il programma le porto dal CD, a come fai? Le vuoi che li mandi.
2: Cioè, dalla cassetta normale audio io lo posso mandare in CD.
1: Lo puoi codificare, no, in questo formato. Sì, volendo puoi anche fare il CD.
2: Con
1: un masterizzatore puoi farlo.
2: E quanto mi costa per niente tutto questo materiale da comprare?
1: Beh, il software è gratuito. Scusami, il software su cui noi stiamo puntando è tutto software libero. Che tu puoi copiare liberamente, distribuire, eccetera. Se lavori con Windows, logicamente devi comprarlo il software.
2: Ho capito.
1: Questo non è Windows, è Linux.
2: Ho capito. Quindi mettersi un sito, fare, insomma, un discorso bellissimo. Ma potresti lasciarmi un vostro recapito?
1: Cioè, nel Defliant c'è tutto quanto, il nostro laboratorio quando è aperto.
0: Poi se interessa al corso, il modo ovviamente, gli dico, noi ti chiamiamo.
2: Il fatto è che a me mi interesserebbe veramente qualcuno che dia proprio nozioni, cioè perché io vorrei, mettiamo anche la cosa della musica. C'è un programma proprio apposito per fare basi musicali?
1: Beh, programmi sì, ce ne sono.
2: Programmi ce ne sono un sacco. Per fare, mettiamo, rock, funky, eccetera.
1: Poi programmi quello che vuoi.
2: Ho capito. E questi programmi, praticamente, sono vari, per vari tipi di musica.
1: No, per qualsiasi tipo di musica.
2: Per qualsiasi.
1: È come un, come si dice, come un sequencer, praticamente. Sono come dei sequencer.
2: Qui
1: tu imposti i ritmi che vuoi.
2: E c'è anche invece un programma apposito che ti dà basi musicali?
1: Credo di sì,
2: cioè,
1: la maggior parte delle applicazioni comunque usano un'interfaccia MIDI con la tastiera per cui tu suoni,
2: sì,
1: e automaticamente ti viene memorizzato lo spartito.
2: Qualsiasi cosa che fai, anche il tempo, mettiamo il 4 quarti,
1: hai una
2: partitura
1: per cui tu
2: allucinato. Ho capito. E poi te la può anche trascrivere nel foglio e mandartelo, tipo il fax.
1: Beh, sì.
2: Quindi quindi poi per esempio, ci sono tutte queste cose, vero? Quindi possibilmente anche in corso vengono anche incluse tutte queste spiegazioni.
1: Beh, queste qua sulla musica no.
2: No, ho capito. E tu conosci qualcuno che le fa
1: come cose? Corsi, non ti farei dire.
2: Ma non c'è il numero del telefono?
1: No, telefono non abbiamo, io ho la posta elettronica.
0: Quindi questo è
2: per noi per i corsi. Ma io parlavo diciamo il tempo un po' scorbito, però quando lo trovo in futuro non troppo lontano.
0: Ma sai che entrare in laboratorio?
2: Ah, ah, c'è anche la rivista. Grazie,
1: la rivista purtroppo
2: piccole delucidazioni, grazie. Ah, questo è il tempo, sì. Questa cosa diciamo è già, vabbè. Comunque quanto costa?
0: Qua è 5 euro.
2: Buona fortuna, auguri, buona serata.
0: Ciao, ciao. Ciao.
1: Sono finite le fotocopie.
0: Non ho mai detto nessuno di fare niente, fare inglese.
1: sono le magliette del nostro laboratorio.
3: Questo che cosa si ha? La vendita del computer?
1: No, no, no, siamo un laboratorio pubblico di informatica. Chi vuole può venire, usare i computer, avere la posta elettronica gratis, stampare, imparare.
3: Sembra gratis.
1: Siamo in via Santa Maria del Rosario, qui c'è scritto, c'è la mappa.
4: Sempre di pomeriggio.
1: Chi non ha un computer può venire da noi e usare il nostro.
3: A insegnarsi anche.
1: Sì, sì, ci siamo noi, spieghiamo le prime cose, poi stiamo organizzando anche dei corsi.
3: Sia grandi possono avere anche ragazzi.
1: Sì, sì, sì, non c'è problema.
3: Per iscriversi cosa si deve fare? C'è un'iscrizione?
1: Sì, c'è un'iscrizione. C'è un questionario che si riempie per sapere gli orari, più che altro per poter noi inquadrare le classi negli orari che preferite. Il corso ha un costo però, sono 100.000 lire per 20 ore di lezione. E servono a finanziare il laboratorio praticamente.
3: Sì, vabbè, non è un costo, 100.000 non sono niente.
1: Sì, infatti.
3: Ma allora come ti insegnano a fare?
1: Sì, partiamo dalle basi praticamente, da come è fatto internamente, lo montiamo assieme e poi cominciamo a vedere il software. Tutto quanto.
3: E per comprare un computer poi...
1: Beh, questo non ce ne occupiamo noi. Conosciamo dei negozi, ma non siamo un'attività commerciale.
3: Non lo so, però, la cosa.
1: Siamo volontari.
3: Com'è? Cosa fai del tuo questo qua?
1: Arrivederci.
3: No, la mente sono vegana.
5: Yeah.
1: scrive la gente ai corsi? Ehi, hey, i debiti
5: volta mi è esploso il televisore, quasi non mi esplodeva in faccia. Mi ci sono addormentato, okay. Mi sono addormentato a un mezzo metro dal televisore, a un metro dal televisore, cioè su, con una candela messa sui formaggini bel paese, sulla scatola dei formaggini bel paese di classica. Praticamente mi sono svegliato che c'era il televisore in fiamme, una caverna in fiamme. Tutta la, a mezz'aria arrivava, e da mezz'aria fino al soffitto c'era tutto pulviscolo di plastica. Io già avevo inalato parte di questo pulviscolo, mi sono alzato, sono andato a prendere l'acqua con gli occhi mutati, gliel'ho buttata sopra con la rovina attaccata. Mi ha rischiato la morte veramente per spegnere questo televisore. Ho fatto tre volte alla fine si è spegne. Meno male che non è esploso lo schermo, però.
1: Mi coltello, va.
5: Devi fare,
1: non so io,
5: ma che tante, però no. Invece poi lo sai che dovevo fare videoconferenze, la minicam.
1: L'ho installata io oggi a casa.
5: Sì?

0: facendo la composizione in cera. Poi una per Sant'Aga da febbraio la porteremo vicino alla Santa. Sì. Possiamo in monitor.
1: Questo mio amico, la tastiera tecno sciamanica.
0: Sì. Tecno sciamanico?
2: Ma chi l'ha inventato?
1: Questo mio amico qua. Uno,
2: ok,
1: non mi ricordo come si chiama. Era al Lecker Meeting quest'anno. Questa è una tastiera e ha verniciato di nero tutti i tasti, di blu i tasti numerici e ha lasciato libero soltanto il tasto S. Ma li ha verniciati completamente, nel senso che ha coperto lo scritto. Perché lui digita così,
0: da un muto gli riesce a fare tipo il basso fretless,
1: è una cosa sciamanica, capito? Perfetto, è l'unico tasto, il tasto est, perché è quello che ti riporta nella realtà.
2: Ho detto che Nile, tipo, quando scrive prima guarda,
1: minchia, no, è in barco mode, te l'ho detto io,
2: no, ma è come questo
1: in barco mode fa.
2: Però quegli altri scrive un bordello di cose,
1: come si dice, a pacchetti di informazioni incredibile.
2: Io pensavo di scrivere guardando lo schermo, guardo lo schermo, non so perché.
1: Sì,
2: però i tasti però li conosco a memoria tutti quanti, però è abitudine.
0: Sono simili ai Reggio Machine, però più puliti.
1: E poi hanno detti molto impegnati.

0: Skype, non so come c'è, l'ultima volta abbiamo fatto una conferenza di Skype,
1: fra Aurora.
2: La chiamava Cimitore.
1: Ah, sì, Cimitore. Sì, ma la conosco, così, solo di
2: vista.
1: Non è organizzativa. Ah, ora forse sì. A fine sì. Non so dove sono. Ciao Giulio.
2: Ma hai mai fatto stamattina?
1: Sì, ho chiamato stamattina, non mi ricordo perché. Ah, perché dire a Enzo che la sua caffetta era...
2: Io stavo a scuola mattina.
1: Se, ah, sei andato a scuola?
2: Cioè, ma se ti l'avessi...
1: Gli esami quando li finite?
2: No, gli esami già abbiamo finito.
1: Ah. Ciao.
2: Ma di maturità.
1: E come risultati?
2: Morti.
1: Ah?
2: Perfetto.
1: Ah, ma già ve li hanno dati?
2: Sì, a cominciare. Già a cominciare a scuola.
1: Ah, hai ricominciato l'anno?
2: No, a quarto anno.
1: Buono. Finalmente, va. Lo togli alle palle.
2: Mind Warp l'hai conosciuto?
1: Mind Warp, no.
3: Io quello là l'avevo visto.
1: È un ragazzino... 17 anni, no, sembra molto più piccolo della sua età. No, non lo conosco. Quando aveva 15 anni ha deciso di abbandonare la scuola per venire la via del nomadismo, quelli che sono venuti da Roma. No, è di su, poi infatti gli è sparito dalla rete e poi pensava anche lui rete, tutte qua, non in gambo.
4: No, io di
1: molto consapevole per tutte le età.
4: Cioè, ho conosciuto tutti questi di vista, diciamo, quando andava ai rave, tipo, non rave, come gli altri, io ero proprio un sex sgombero, sono sempre stato, io sono sempre stato...
5: Per favore, ero sgombero, era troppo bordello.
4: Sì, sì, è estraneo, c'è da dire, cioè andate via, perché sono parte che si è spesa con la finta che si è perso lo spirito dei rails, degli illegali, perché una volta erano itineranti, cioè, lo spirito era di andare a occupare la fabbrica, fare rivivere l'energia di quel posto, poi era di fare quei totem, quei macchinari, quelle installazioni si facevano, poi dagli a fuoco.
6: Devi abbassare un bel volume perché
1: sì. Insomma, quello era più o meno lo spirito del rave, una cosa itinerante, uno spettacolo itinerante, cioè lo scenario doveva cambiare sempre. Poi ci sono stabiliti gli Spiral Tribe, li hanno cacciati dall'Inghilterra, non li hanno fatti rientrare più, praticamente gli hanno dato il divieto di rientro in patria e si sono stabiliti.
6: Forse ti può servire.
1: E si sono stabiliti praticamente da FinTech per 5 anni facendo serate come se fosse un locale, cioè è diventata una cosa più di mai senza senso. E infatti alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo sgombrato.
6: Ma se ne sono andati più o meno spontaneamente, perché poi le ultime vicende che ci sono state, tantissimi sono usciti dal gruppo che organizzava, ci sono state questioni in rete, c'è un bel po' di messaggi contattati su questi giochi, cioè, ognuno raccontava la propria storia sul folk, questo sulla cybernet quando ancora la rete funzionava, mi ricordo che uscirono un sacco di messaggi. C'è ancora un sito, il sito di HC, che è ancora un bel po' di foto della finta.
1: Sì, era un bel posto perché comunque, ma ci stanno ancora, alcuni nomadi stanno lì.
6: È abbandonato come posto.
1: Sì, sono dei capannoni abbandonati, prima c'erano delle fabbriche di computer, o delle fabbriche o
6: di
1: delle...
6: computer?
1: No, non erano fabbriche, erano... cioè comunque utilizzavano molti computer perché ci sono dei capannoni che sono pieni zeppi di terminali, proprio, cioè cammini sui terminali, sulle tastiere,
6: ma dai.
1: Sì. Christian è riuscito a rimediare a farsi un computer intero da tutti questi. Tutti più o meno non
4: c'era auto, intero, ovunque. Meglio la.
1: FinTech no, era una fabbrica di boom, non mi ricordo cosa.
4: Non di non so, comunque. un bel complesso di capannoni e di spazi aperti.
3: Ciao Marco,
4: ciao,
3: mi ha detto Enzo che c'è una petizione da firmare.
4: Vieni.
7: C'è la posta elettronica, si può controllare. Poi si può accedere in rete per internet.
6: Sì, sì.
3: Quindi non solo la posta elettronica.
6: La posta elettronica è gratis, per internet facciamo pagare solo gli scatti telefonici.
7: Ah,
6: è l'unica cosa che spendiamo.
7: E di chi
6: però
7: è?
6: Se ti fa...
7: E di chi è la casella?
6: Ah, se vuoi fate la casella di posta elettronica da noi. Sì, tranquillamente. E poi è tua. Quella sì la puoi consultare tranquillamente.
7: Solo gli scatti, buono.
6: Beh sì, 3.000 lire l'ora. O frazioni se usi per poco, c'è problema.
7: Cos'è questo freakness?
6: Siamo noi.
7: Il vostro...
6: È un laboratorio pubblico, diciamo.
7: Al lauro?
6: Sì. Siamo al primo piano.
7: No, non lo tengo, perché... Che senso noi che non rimasti?
6: Ce lo sai il posto, va?
7: Lo so, sì, sì.
6: Siamo al primo piano, abbiamo messo abbiamo una rete di computer che abbiamo recuperato spazzatura oppure donazioni.
7: E mi ricordo di te.
6: Allora siamo già visti.
7: Anche con te.
6: Ah.
7: Non eravamo al laboratorio.
6: Sì, sì, sì.
7: Laboratori
6: sì, sì. Esatto.
7: Sei laureato?
6: No, non ancora.
7: Studiando?
6: No. Sto pagando le tasse. Tu pure?
7: Io mi sono laureato.
6: Ah, wow.
7: Io non sono un hacker, è casa mia. Quanto
3: costa la maglietta?
6: 15.
7: Ma si chiama hacker zone?
3: Ma l'avete fatta voi?
6: È
3: bellissimo. Mm. Anche il colore che avete scelto.
6: Beh sì.
3: Che quelle bianche...
6: No, non funzionano.
3: No, il grigio...
7: Ma
3: il
7: laboratorio che cosa fa?
5: Il laboratorio lo staff lavoriamo.
6: Beh, è pubblico. C'è gente che viene, abbiamo 170 utenti.
5: Poi
6: c'è
5: la gente che controlla le mail, lavora in parte.
7: Io diciamo, fate qualcosa di ricerca, qualcosa...
5: Sì, lo staff lo progetta.
7: Progettato qualcosa, fate
6: Beh sì, un po' di cose.
7: Un po' di cose continuate. Sperimentate più che altro, sì, installazioni, sì. Reti, configurazioni,
6: tutto. Esatto.
7: Buono.
6: Poi bene o male tutti quanti lavoriamo in questo campo per quanto nostro, per cui è anche esperienza.
7: Certo, non male.
6: Abbiamo programmi in arabo per gli extracomunitari.
7: Buono. Vabbè, sì. Corsi. Devi mantenere i corsi. Oh, e quando fa più esperienza?
8: Ma io mi chiedevo appunto, su un giornale sulla cannabis, cioè tutto poi cannabis, ma che pensi a rollare con i piedi? Cioè, come c'è, cosa c'è?

0: potreste uscire a 45.000 lire, ma meglio gli MP3. Birra? Giustamente, lavora. Oh, vienici a trovare. Vienici a trovare, dico. Come? Ah, immagino.
1: Coltivo.
0: Ma siamo noi la vera Etna Valley.
1: Etna Valley, io coltivo pomodori.
0: Ciao.
2: Parte si conosce, però
0: non è un laboratorio,

0: Qua
1: Angela, no vabbè, qua non dice che lo mettono sulla struttura,
0: perché non la mettiamo lì?
1: No, non si può, vabbè, anche più
0: lavori?
2: Sì, sì. Faccio programmi per i comuni.
0: Per
2: i comuni, ospedali. Ah. Io comune, ci rifà ospedale, ci rifà le solite cose. Gestionata, da base. Quello.
0: SQL, queste cose qua.
2: Linux.
0: Windows?
2: Linux.
0: Eh beh. No, Linux.
2: Linux non è come Linux, come sempre per me. Linux non è commerciale. Non è tanto commerciale, capito? Non va.
0: Beh, per le ditte lo usano, come server li usano. Ditte grosse, ho fatto dei lavori.
2: Sì.
0: Solo MySQL. Poi logicamente usano client Windows.
2: Normale.
0: Ma per il server, per il database, sì, macchine Linux.
3: Sì, con l'università, l'università un tipo di ditta, un server Unix e poi i client.
2: Sì, ma l'università Linux perché non c'è dell'università. Sono fatti delle.
3: Per queste aziende che hanno questi server usano gli Unix.
2: Ma io veramente non lo sento quasi mai, è difficile.
3: No, no,
0: io solo con questo lavoro.
2: Con l'azienda, lavori tu?
0: Sì. Beh, faccio lavori.
3: Con te che ti dà ore.
0: Non sono assunto. Sempre come freelance, diciamo.
2: Buono.
0: Ho fatto un server con SQL grosso che ho fatto è pronto.it.
3: Ah, l'hai fatto tu?
0: Sì.
3: Poi ho lasciato però. È venuto da un'altra.
0: Hanno fatto l'elenco telefonico di tutta Italia. Ho indicizzato tutti sti numeri, sti nomi, eccetera.
2: Si esiste.
0: Sì, esiste tuttora, però adesso ormai l'ha fatto Telecom, l'ha fatto la SEAT, l'ha fatto Tiscali. Ora c'ha concorrenti.
2: Fondo in fondo non è
0: stato il primo.
2: Non è tanto difficile.
0: Infatti, ci voleva troppo tempo. Ma chi?
3: Quello di pronto con te.
0: Sì, è un amico mio.
3: Sì, è lui che mi ha detto di fare il suo uomo. Sarà Mandrake, sempre.
0: Attento con questo tipo.
2: Ma ti manca così tanto laureato?
0: Com'è?
2: Ti manca molto?
0: Abbastanza, ma non so neanche come sono combinati con le materie.
2: Lo studi più proprio.
0: No, non studiando più.
2: Ti rotti i coglioni.
0: No, è che ci sto andando molto con calma, va.
2: Sì, ma infatti non è importante. La sua gente che non è laureata, che ha altri diplomi,
0: dipende dal lavoro. Dipende dal lavoro.
2: E allora fanno analisti programmatori all'Iran. Guadagnano molto più di me. Non è. Tu sei programmato, non esiste. Non esiste.
0: Certo.
2: Che conoscenze, cose, tutte cazzate. Tutte cazzate.
0: Tranne dove magari per assumerti vogliono appunto dei laureati, allora lì per forza.
2: Le grosse ditte, queste cose qua, le ditte quelle piccoline a Roma, molto, sempre a Roma.
0: Però tipo, ci sono amici miei tipo Naldo oppure Stanza,
1: che
0: sono,
1: laureato,
0: sono praticamente gli amministratori di sistema delle reti tipo Telecom Italia Network, i provider Wind, sono tutti diplomati, sono lì come amministratori di sistema per quanto riguarda la sicurezza.
2: Ma noi non è che siamo molti, sono tantissimi che hanno fatto esperienza all'estero, sono catanesi, diplome in tecnico avanzato, periti, ma che ragione sono in Milano?
0: Io ho smesso.
2: Hai smesso? Perché?
0: Troppi problemi.
1: Io non ci credo.
2: Io ho smesso.
0: Ufficialmente ho smesso. No, non è più il periodo.
2: Ma
0: tu
2: hai detto una special boy?
0: Sì, a volte
1: sono dietro.
0: Questa è una sbesta.
1: Di HK.
2: Sei?
1: HK.
2: No, io non lo seguo.
0: Ah no?
2: No, io non ci vado.
1: Sì,
2: so che
0: conosci gente che ci va.
2: Sì, rosso azzurro.
1: Diretta.
2: Rosso azzurro lo conosci? Io ho HK.
1: HKSU.
2: HKSU.
1: Ora non ci vanno più perché ci andavo quando eravamo 10 su Ed. Poi ci sto per un po', mi sono rotto le palle perché c'è un bordello. Ora proprio non tornare al più Ed. Senza moto, senza office, senza office, senza piccolo.
2: E c'è la gente?
1: Siamo 10 persone.
2: 10 persone, anche
1: come lo voglio io.
2: Sono per accettare la sera.
0: Però ci conosciamo tutti.
2: E non c'è manco di più gente.
0: No, no, ci vado pure.
1: Non è un bordello.
0: Però c'è un inferno. Asbesto. Asbesto.
2: Minchia, guarda che da solo attacca a fare il bordello. Sai che minchia di secco, ragazzi.
0: Minchia, poi ti prende un sacco di tempo.
2: Prende, ma poi tu stai sulla rete, non conviene.
0: Certo.
2: Solo la mia, la flat, quella di infostrate.
0: Sì, sì, al laboratorio abbiamo la flat di Wind, infatti.
2: E quanto pagate?
0: 60 al mese. Però è 24 ore su 24.
2: Ma il collegamento tuo funziona?
0: Buono.
2: Veramente?
0: Sì, sì, 4K al secondo normalmente. Perché forse ci sono pochi utenti.
2: Ma non cade mai?
0: No. Beh, noi non lo teniamo sempre su, perché abbiamo anche comunque il modem in risposta, perché c'è gente che ci chiama da fuori per leggersi la posta.
2: Ragazzi, la cosa è interessante da dire, perché io non so come, perché mettiamo che tutto il giorno non ci sono, perché me ne faccio 60.000 di cose.
0: Non c'è quella di impostata che è 20.000 di lire, dalle 9 di sera.
2: Però tu conosci gente?
1: Sì, Iron, poi il bar.
0: Non mi conosco.
2: Iron pure l'ho sentito, Iron.
1: Iron è il nostro laboratorio.
2: E che fa? Non cade ogni due ore, non cade niente.
1: No, no, è praticamente 20.000 lire al mese, è dalle 9 di sera, dalle 9 di sera fino alle 8 di mattina, e la domenica.
2: Sì, ma mi hai detto che ogni due ore cade. Sì.
1: No, ma no, non deve tipo l'aria sotto la notte per fare, non si stacca male.
2: Minchia ragazzi, no, ti piglia troppo, sì. Mi metto mi scarico musica, non si fa quello cazzo vuole. Certo. Solo che sono sempre titubante, perché poi alla fine quando sono sempre in giro. Quando stai tutto il giorno davanti al computer per lavoro,
0: sì, non ti viene
2: e sei obbligato,
0: alla
2: tanto.
0: Fine sei stanco, è normale.
2: Alla fine
1: sì, questa cosa non la ricordo,
2: fare, scaricare musica, l'inferno, poi per cercare lavoro. Ragazzi, io ho un massimo.
1: Cosa passo?
0: Come?
1: Le tutte carine, ma lasciate la cosa andata come lui, si scappa. Sai che sono da
3: comprare tutte le applicazioni su Easy e poi c'è andato, non mi ha comprato il posto, questo non è quello perché cosa mi doveva fare fare.
2: Overdrive per chitarra, lo attacchi al microfono.
0: Madonna.
4: andati, l'ho incontrato una volta in Corsa Italia, l'ho bloccato con la Vespa, gli ho fatto la sgommata, ho fatto ho detto che fuori, ho fatto, lo sai che stai andando a incidere Washington, ho detto, che bello, sono andati in Italia, sono rimasto un mese,
0: abbastanza famosi,
4: sì, sono tipo,
0: ora lui fa della bella musica elettronica, sul computer.
4: Tipo Jesus Lizard.
0: No, no, lui fa proprio cose allucinanti, usa parti di programma come strumenti, come campionamenti, quindi cose tutte flashate. Ciao, ti interessa un corso di...
5: Io, insomma,
0: di clonazione umana a scopo di divertimento?
4: Ciao.
0: A scopo ludico.
5: Solo umana?
4: Invece perché... firmate per una petizione
0: a favore degli alimenti transgenici.
5: A favore degli alimenti transgenici, tipo soia, queste cose così.
4: No, no, proprio per introdurre l'obbligo di etichettatura in Italia.
0: Noi? La maglietta del nostro laboratorio.
6: Sapere di essere male, sta così.
0: Questo ha capito che siamo laboratori dell'università.
6: Sì.
0: Boh, che ne so. Non ne voglio più sapere di esami.
1: Buffa, dei conti laurea, vai. Era per il corso. Era per il corso.
0: No, c'ho lo sputtanamento in corso.
1: Davvero, quanti materie ti manca?
0: Non lo so.
1: Dai, sei l'ultimo anno?
0: Boh.
1: Dai, non dire boh, che anno sei?
0: Praticamente sì.
1: Una botta di coraggio. Tobia.
0: Tobia. Tobia.
1: Tobia. Tobia. Tobia. Niente, al solito.
0: Parlo,
1: non
0: sembra
1: solare.
0: Mm.
1: Okay.
0: Qua
1: l'angolo.
0: funziona, ma è messo di là.
5: Ciao Ape. Come va la serata?
0: Bene.
5: Ma è la prima che fate?
0: La seconda. La prima è... Ma ce l'ha comprata una maglietta?
5: Io.
0: Ma io dico.
5: Mi sono comprata il CD. Zero soldi.
7: Sembra uno slogan, eh?
5: Ce l'ho, no, non l'ho fatta ancora. No, mone, perché io da sola non me la facevo. L'altra volta sono andata per farmelo spiegare e non me lo potevano fare vedere.
0: Ciao, che cosa?
7: L'installazione.
5: Ah no, l'abbiamo visto, però che lui quella sera lì mi ha detto che era semplicissimo, me lo poteva spiegare anche a parole. Poi mentre mi faceva la dimostrazione pratica, anche lui si è reso conto che in realtà
7: doveva bloccare il lavoro da un momento all'altro.
5: Non era tutto così semplice.
0: Dove ci passi? Il corso avanzato?
5: Sì.
0: Perché lì spiegheremo proprio queste cose.
5: Però io volevo il Linux a casa mia, così intanto io mi ripassavo tutto quello che avevo fatto precedentemente. Sì, potevo toccare. Sia che non sono scesa negli. Va bene, invece ho già sentito Giampiero, lunedì facciamo l'assemblea a tutto costo.
0: Sì.
5: Sarebbe anche ora. Va bene, Panciulli. Andiamo a fare un girillino di letto.
0: Ok. Ciao.
7: Questo vogliamo della carnetta. Ma cosa ho detto quando c'è il tizio al nuovo, quando vuoi prendere andare?
0: No, come finire?
7: Ah, tu non sai il successo dopo, no? Madonna mia. Allora, per il successo che stava nella carnetta, a un certo punto caos, si è detto che è incazzata a piano.
0: Suppongo che Lucio intanto se la sia presa molto per quello che ho detto.
7: Lucio si è incazzata con me. Allora, per il caos, ragazzi,
0: Lucio era stanco.
7: Io quest'anno dove
1: ci siamo
7: nell'esercito,
1: ah, io c'ero,
7: che da un momento all'altro si c'è di cercare un caos,
0: sì,
7: e poi c'è un bordello, perché fa fare, ah ragazzi, noi ci mettiamo mogli, che poi si cominciava a fare così con bene per te, c'è un bordello, ma tu fai che alla fine posso. Siamo rimasti ovviamente per mezz'ora, e questo insomma cominciava a parlare, perché doveva parlare per forza, sono là, rimarrò là fino alle due, e ha cominciato a dire che è importante fare questa carlini, mettiamo in impegno qua, perché il media è importante, è stata, alla fine non si è capito se dovevamo farlo, e decido che qua si è detto, a questo punto direi di andare a mangiare una pizza qua, non si è perché si è andati, tipo caos ancora.
0: Ma Caos ha ragione, c'ha la maturità, non è che può.
7: Non c'ha la maturità, Caos ha.
0: C'ha anche esami, c'ha anche i genitori, non è una persona.
7: Lo so, questo qua lo dico anch'io.
0: È una cosa che bisogna accettare.
7: Ma guarda, anche a lui che l'ho spiegato, però. Caos ha fatto un'istruzione diversa. Cioè Caos ha detto, io può essere, mi prendo l'impegno, per una settimana io decido e vi dico vi ammarono così. Cioè almeno dice, non mi prendo l'impegno direttamente.
0: Noi possiamo comunque contare su Caos per delle piccole cose, e già certo. Qualcosa. E basta questo. Non è che Caos sparisce completamente.
7: E poi proprio lui ha detto, la cosa è abbastanza lui, proprio lui ha detto, stare scomodo, detto questo, che io ma decido di mettere delle cose.
0: Ma questa è effettivamente una spontanea.
7: Appunto.
0: Vabbè, ma ha sbagliato a parlare. Ma...
7: Non passa, non voleva dire questo, ha detto così, diceva lo stesso, non so magari.
0: È che lui c'era stanco quella sera, era appena arrivato con il bambino.
7: Sì.
0: Cioè è arrivato col treno direttamente e poi infatti si è ammalato, perché si vedeva che non stava bene.
7: Si ammala sempre,
0: testa.
7: Ma testa che è stato ammala.
0: Succede.
7: Sì, devi vederlo, io sono andato a casa sua quando dopo che ho avuto quel problema dell'incidente di avere il pugno. Minchia, terribile. Io sono andato a casa sua, mi guarda. Simbolo, al pugno, fermo.
0: casino.
7: Vuol dire che ho tolto il software, come è finito questa cosa?
0: C'era un programma che chiamava il sito.
7: Facciamo un talk tipo a Rubio.
0: Ma che Rubio?
7: Lo
0: DOS lo faceva, non esisteva mica Rubio. E certo, gli bippava il programma della BBS.
7: Quando
0: c'era BBS in DOS da noi? No, bippava lì.
7: Bippava lì, e se uno lo sentiva.
0: Avremmo dovuto fare la BBS se potevamo in onda, ma alla fine ci siamo resi conto che non ha senso. C'è già il sistema media che funziona come una BBS di per sé.
7: Ma secondo me bisogna levarlo.
0: Che cosa? No, perché è la porta di accesso esterna, va benissimo.
7: Ma no, tipo.
0: Poi ci potrebbe rispondere direttamente Media Lab.
7: Oppure mettere almeno un modem più veloce. Io la uso per scaricare la roba del studente, scaricando il telefono ormai non le parlo.
0: Comunque sto finendo le sigarette, io come faccio stanotte?
7: Te lo lascio un po'.
0: Eh?
7: Se ti consegui tutto te lascio un po'.
0: No, no, quelle non le posso fumare. Risate oggi con Jarmin, dice che è caduto dalla sedia e si è fatto sanguinare un ginocchio, ma che lui mi fa, io ero lì che scrivevo, no, mezz'ora, abbiamo chattato, e poi mi fa,
4: ma che cazzo sei nuovo, sei sempre fermo, ma che cazzo mi vuoi dire a me?
0: Allora a un certo punto mi sono messo prima così, poi così, poi ho preso il Buddha, non lo so, che in bocca, poi mi sono messo così, poi gli ho fatto così, poi ho preso un fumo, l'ho messo fatto la testa in bocca.
4: E tu queste scenette qua, no?
0: Il non senso puro, eh?
7: Mi ricordo la giornata?
0: 10 secondi.
7: E lei,
0: sono lì per 10
7: ora
0: secondi
7: no.
0: A fare fermo per fargli vedere l'immagine.
7: Ogni 10 secondi io non ho la pagina tua ora su Fuse.
0: Sì, ho la mia nuova pagina web su Fuse. Con la webcam.
7: Io la mia scheda di Fuse. Ho uscita.
0: È la stessa pagina che hai visto, pagina di istruzioni. Però c'è live webcam click here, c'è un link.
7: Ma è difficile, c'è?
0: No, l'ho tolto giusto.
7: Ah, okay. Ma
0: però quasi quasi lo dimentico.
7: Se gira la mia scheda di Messico, perché io con la scheda del Messico. La, come si dice?
0: Ma t'ho beccato io in chat e tu di venirci a trovare?
7: No, no, io stavo cercando su Etna e mi è venuto, siccome io già ti conoscevo, conoscevo Cricket, però non ti comunque che era, ma perché era una BBS.
0: Sì.
7: E sai, tipo leggi quei nomi, Cyber, Cyber, non sai neanche che cos'è. E poi dopo un po' di tempo ti vengono in mente così. E stavo cercando e dico, sai, che cazzo sta facendo? Io non posso parlare. Credo un bordello di gente. Un peccato. E però l'ho visto a te che poi scritto, perché di solito non direi mai su Cyber di quel giorno. No, non può essere lui, tu sai qualcuno che ti vuole il nome, lo stesso. E poi io ti ho fatto la poema. E mi ha fatto la scelta da là e metto di venire al laboratorio. Adesso mi metto lì per la riunione.
0: Era quando. Mi ricordo che all'inizio tu non ti fidavi molto a venire al
7: laboratorio. No, praticamente siccome io mi sconoscevo come l'esistente, cioè come erano fatto, come era fatto in centro sociale, lui mi ha detto che non ce l'avevo, io pensavo di più che non ce l'avevo. C'è un'altra cosa completamente diversa.
0: Tipo
7: non conoscevo nessuno.
0: Cioè, ti trovi un po' pesato, giustamente.
7: Tipo assistente sociale, cose del genere.
0: Ah.
7: Non lo so,
0: ti vendi caffati nel corridoio.
7: Io diciamo, appunto, preferivo direttamente una scala che stai direttamente al Midram. E basta. Poi, insomma, ho detto, vabbè, se vieni più spesso non ti a conoscere la gente. E infatti così è capitato.
0: Ma io le ho piegate di merda. Perché le pieghiamo in due, poi le pieghiamo in due e poi le metto lì. Non come così di chiusi come fai tu. Vabbè, la stessa.
7: Io poi sono venuto la prima volta e dopo un po' di settimane sono andato a portare il monito in cambio della classe assistente. Cioè qua c'ho la mandraga 5.3.
0: Mamma mia.
7: Però io ho cominciato con la 4.5, eh? Era facile installare, però aveva un bordello di software per il X, zero software
0: per la console. Ora mi voglio mettere il server X 4.0. nuovo. Magari fissa questo problema.
7: Validity il change. Log.
0: Beh, un sacco di robe. Poi supporta molto meglio le frame buffer device.
7: Sì.
0: Sì, sì.
7: Cosa mi sto perdendo?
0: L'unica? Cosa?
8: Un africano che fa musica. Vabbè, tutta questa è bella, strana, interessante. Quelle cose.
1: Altro.
0: Ehi,
1: ma altro cosa che c'è? Vuoi scrivere?
8: È io che devo prendere a far parte, però no, a livello di informatica e base, perché io non è che...
7: Io.
8: Eh?
7: Oggi sono su Polino. Non sono per qui. Non sono su Polino, sono a Torino.
8: A volte mi facevano dare il timone. E le cose tipo io quando spesso, la maggior parte dei file, delle cose sono...
0: Adesso sono, sono per, cioè per Windows, che non sono magari compatibili. Sono programmi che magari sono fatti per stare su Windows, lavorare su Windows.
7: Che sono un po' sotto lì, certo.
0: Sì, tutto sono
7: totalmente diverso, quindi cazzo. Tutto un altro sistema.
0: Infatti.
7: Ho tutto il software che vuoi, però meglio sotto lì, addirittura gratis. Stavo dicendo che c'è le applicazioni Windows non girano sotto Linux, e quelle Linux non girano sotto Windows, ma le applicazioni che trovi in Windows le trovi anche migliori sotto Linux, sicuramente migliori, è gratis.
8: Gratis?
7: Linux è gratis.
8: Sì, mi fa so perché
0: no, una botte
8: di acqua.
7: Poi se tu vendi
8: si vende, non era una cosa, e questo è il basso attaccare la batteria, si vende che non erano gli altri.
7: Poi se tu pensi di conoscere tutte queste cose, di saperle fare sotto Linux, ci vuoi fare in quale implementazione?
8: Io prossimamente le dovrò saper fare per forza.
7: Noi ti consiglio di fare questo di base, installi Linux a casa insieme a Windows, che Windows che Linux.
8: Si può fare, eh?
7: Certo, dual boot.
1: Che ne era?
7: Ah, sì.
8: Quando occupa di spazio sto
7: ah?
8: Quando occupa di spazio sto
7: lì, non c'è seconda installazione che fai, se fai una completa si arriva con un giga.
8: Ma non è completa?
7: A seconda di quello che ti serve, un bordello di cose che vuole fare, questi sono dei pacchetti raccomandati, che ti consiglia. Che occupa poco. Cioè, lì non si può mettere anche su un 486 con 40 mega di hard disk, 8 mega di RAM, e ti fai un server web, un server mail, tutto quello che vuoi.
8: Sì, ma che cosa, però non puoi avere Windows.
7: No, sul tuo computer. Puoi tranquillamente lasciare la tua parte di Windows. E ne fai due per lì. Oltre per lì. Compri l'avvio, compri il programma, si chiama Linux. Dici che può comprarti Linux su Windows. Quando devi esercitare, per imparare, poi si Linux. Quando devi fare le cose a fare ogni giorno, che non si fa sotto Linux, ne facciamo. Poi per iniziare a parte tutto quello che facevi con Windows, non si può fare di più con Linux. Linux lo devo usare completamente.
1: Possiamo vedere un po' come pure.
7: Sì, sì.
8: Guarda che prima c'è, da Pietro.
7: Comunque qui non c'è niente. Mi testando questa pagina per il laboratorio. Vuoi sapere un po' se il laboratorio?
1: Posso prenderlo?
7: Sì, sì, prendi quello che vuoi.
8: C'è vedo un gestino là dietro?
7: No,
8: munizza.
7: No. Guarda.
8: Eccolo.
1: Eccolo. Ma perciò che mi puoi vendere?
7: Non ora.
8: Non mi puoi vendere niente.
7: Non ti posso vendere proprio niente. Cazzo, il mouse.
8: Non c'è la barra come di avvio, come cosa.
7: Questo è Windows Maker. No, è più semplice.
8: Questo che cos'è?
7: È un Windows Manager per l'interfaccia grafica di Linux. Tu basta premere la parte vuota dello schermo, scusi.
8: La parte?
7: Vuota. La parte vuota dello schermo.
8: E dove?
7: La parte vuota, scusi. Anche premendo sopra il pannello. Comunque, esistono delle interfacce grafiche simili a Windows. C'è il KDE, c'è un bel po' di memoria, di RAM, però è simile a Windows, c'è il menu K, dove andare più opzioni.
8: Comunque è semplice,
7: comunque. La maggior parte delle cose neanche la uso l'interfaccia grafica, cioè io navigo, certo, semplicemente l'interfaccia testuale di Windows.
8: Tu usi Windows a casa?
7: No, io solo Linux, Windows.
8: E puoi usare IRC?
7: Certo. Ma c'è perché la connessione, abbiamo da una parte il PC che è un problema per saltare.
8: Siete collegati ora, no?
2: Ma siete collegati con internet qua voi?
7: Io ho tanto la luce, c'è la linea telefonica per collegarsi. Qua non ce la danno.
8: È ben basta. Questo ma c'è internet? Perché gli dovete dire due parole.
7: Thank you.
9: seccate sono molto basse.
7: Alta frequenza no.
0: Sì, bisogna andare sui sopra i 2 giga.
7: E a quel punto non si può negare il potrebbe anche illegale, no?
0: No, no, è libero, sono legali queste cose. Però costruire un trasmettitore sui sopra i 2 giga con frequenze così alte è così.
10: Ciao,
0: come
10: stai?
0: Bene, come va?
10: Bene, sono tornato, mi sono laureato e sono partito subito e sono tornato
0: subito per dove?
10: America.
0: Lavoro?
10: Lavoro e poi ho girato che dice
0: il tuo computerino, ma
10: lo ricordi?
0: È ancora là?
10: Sì,
0: deve essere là.
10: Tu sei là?
0: Sì, sì, siamo lì come sempre.
10: Mamma, io devo tornare.
0: Lo vieni a prendere?
10: Sì, no, anche perché nel mio amo diviso l'hard disk per mettere Linux, poi non l'abbiamo più messo perché io
0: ho dovuto partire.
10: Impegni, no? Impegni all'università, ah,
0: certo.
10: Poi sono partito. Anche perché la prima installazione di Linux l'abbiamo fatto. Quando lavoravo con Windows, Norton mi ha, non so che cosa ha fatto, la disk, non
0: capito,
10: il bordello all'uscita.
0: Ha trovato il lino. Io ho capito cosa ha fatto, immagino.
10: Comunque lui c'ha non era riuscito a. Non era riuscito a farlo.
0: No.
7: Ah, però sulla traccia in giro giustamente.
10: Comunque Linux non leggeva quello che c'era sotto Windows. Non mi leggeva i documenti che avevo sotto la diretta.
7: Non c'è la partizione del tipo fatto.
0: Sarebbe da vedere.
10: Lo devo portare.
7: Ma che se Luca l'aveva installato?
10: No, quella tua era una
7: la Zappa, la Zappa tranquillamente.
10: Ma è una vera che lo vendevo al supermercato lì.
0: Ah sì? Nei supermarket?
10: Era Walmart. Sono le catene, quelle immense.
0: A quanto?
10: Poco.
0: Pochi dollari?
10: Poco. Sì, sì, era $24.
0: Sì, la confezione, manuali, predasso, vero?
10: Non mi ricordo perché non l'ho visto, predassato.
0: Bella notizia, strano. Vuol dire che è diffuso.
10: Sì, sì, non tra i giovani comunque. Tra i giovani, non tra. Però non li trovi sempre nei. Tipo in azienda la usano tutti. Un po' per ignoranza comunque anche come loro,
0: beh,
10: perché
0: certo.
10: Non sanno che c'è, ci sono alternative.
0: Siamo nello stesso spazio,
10: mi vengo. La domanda è la giornata dopo che noi andiamo giù. Lucio Peter?
0: È malato, l'ha letto, non l'ha detto.
10: È qui.
0: Chi si è a casa?
10: A giorni passa, appena io sono tornato, come mi riassesso.
0: Va bene, dai, comunque devi ambientarti un po'.
10: A parte
0: ti viene di parlare inglese, che cosa
10: sì,
0: fa?
10: Anche perché lì, per fortuna mia, non c'erano italiani.
0: Meglio che impari molto.
10: Poi anzi, ho incontrato un italiano e il primo giorno parlavamo in inglese. E tra l'altro c'erano anche altri, però non si. Vieni.
6: No, già ce l'ho, parlo inglese con lui.
10: Vieni tu, ma anch'io poi. E questo ragazzo. Questo era partito per studiare in Miami della nostra per esempio. Lavorava per Vitti Alloggi, in cambio di Vitti Alloggi. Lavorava per loro, con loro. Mentre un altro, che poi è conosciuto,
0: però
10: italiano, questo gestiva gallerie d'arte in California. Poi ne ha aperto un'altra a Milano, organizzava conferenze, così ha tolto, diciamo, lui, materialista, e arriva nelle riserve, ma che buon conosce, mi deve andare con più soldi a lavorare nel ristorante. Ho entrato gente, quando viaggi da solo, è bello perché.
0: solo quello, dai. Anche disegnini.
9: Anche disegnini.
0: Premi spazio, fallo incasinare un po'. Ma questo lo usiamo nelle feste col video proiettore, lo spariamo sui muri.
11: La bocca è
9: Se la mamma ha un peccato. E lì è silenzio.
11: No.

0: la finestra, l'ho ingrandita ora. Ma che sto che fa?
1: Ho fatto modifiche a grandezza.
0: Sono riuscito a bloccare tutto.
1: Escape.
0: Ma guarda che cazzo hai combinato!
1: Vai a shell e fai kill all Netscape. Ok. E come mai?
0: Dico
1: Netscape coglione.
0: No, dico tu rincoglionito, che cazzo gli combini? Perché la devi ingrandire? Era già grande.
1: No, perché un pirla prima è passata l'aveva abbassato, secondo per questo. Per cui devo la scritta di sotto. Che cose che faccio per bene.

0: No, è merita.
1: Dai,
2: no, c'è
1: il più a me spallato. Quel foglio, male.
2: Però c'è
1: no,
2: non è della costanza, però molto più grossa. Più alti.

0: è registrata tipo in low fi, in bassa fedeltà, con microfoni panoramici, così senza...
1: Ho sbagliato l'accendino?
0: Eh? L'ho trovato.

0: Non credo di averlo più. è pazzesco, cioè, si stava accumulando una specie di cosa di caldo, per cui ho chiuso, e per cui insomma l'aria non è entrato tutto quest'ora, per cui alla fine conviene tirare le tende all'acciaio, oppure lasciarle anche slacciate soltanto tirate, no?
1: Sì, ma se non se non le tiriamo noi comunque lo fanno loro.
0: No, non prima l'hanno fatto, sono arrivato qui alle 4, perché questa cosa sta mancando il sole.
2: Ah, ma forse perché hanno pulito.
0: Ma è pazzesco, per cui fino alle 6.
1: Allora glielo diciamo, io lascio la letta al bar, magari veniamo chiuse, cioè.
0: Se le c'è bisogno di bar, perché tanto stanno a puntare. Cioè soltanto, come si dice, per evitare il sole. Mm-hmm. Per evitare il sole del pomeriggio. Mm-hmm. Di mattina è dall'altra parte, per cui incide poco. Ma insomma appena gira da questa parte qui dentro entra un sole pazzesco, sennò poi troviamo una formata.
1: Ah sì sì sì, no, ma si capivano anche i disegni dentro del sole, ci sono
0: lì. No, ma dovrebbe essere proprio forte, no, è perché si accumula calore, i pannelli lo assorbono e poi per smaltirlo ci vogliono 2-3 ore. Mm-hmm. Per cui troveremo, come si dice, forni crematori. E poi non viene giù per muovere le storie che spinto. E allora sono fatte per questo. Poi non mi sembra di ore, ma le previsioni erano così così. Dicevano buon tempo, per cui.
1: Sì, infatti, glielo diciamo.
0: Ma basta, so chiudere per evitare che entri il sole, tutto qui. Anche con una fessura. La fessura non incide col calore. Mm-hmm. Per cui, chiusi, ma. Cioè, con lo spazietto per fare tutta la lavagna. Questo è quello che ho fatto io, cioè, per cui. E infatti poi mi sono accorto che li hanno montati male, ci sono dei ganci soltati. Mm-hmm. E tu questa operazione viene sempre complicata da fare, no? Sai, come le cose si fanno in fretta. Vabbè, mi puoi dare un po' di passare. Ecco,
1: direi. Vediamo dopo.
0: Mandando un po' che non capisco, per caso mai se non hanno le 100.000 lire, si possono iscrivere e poi ripagano dopo.
2: Non ho capito.
0: Ah, però i ragazzi non adesso le 100.000 lire, si iscrivono e poi ripagano dopo.
2: Beh,
0: perché,
2: sì, questo sì.
0: Perché la cosa importante è avere le iscrizioni.
2: No, ma qua non chiediamo soldi assolutamente noi.
0: Come hanno chiesto, si paga, il mio lire, il corso.
2: Vabbè, sì, ma al momento che uno viene lì, che il primo giorno.
0: Succede? Come tutti i costi.
2: Il pagare più che altro è anche sia un finanziamento per noi, ma anche un incentivo per chi ha cavato poi a seguirsi le lezioni. Perché
0: ma
2: se
0: lo facessimo,
2: facciamo gratuito,
0: per i costi di aggiornamento,
2: lo facessimo gratuito, non ha senso.
0: Tu paghi,
2: certo.
0: Cioè sono le spese cosiddette di segreteria.
2: Sì.
0: Per cui insomma paghi delle persone che fanno dei servizi di segreteria.
2: Certo.
0: Che mi sembra giusto, no?
3: Certo.

0: ce l'ho preso perciò su in Austria. Preso in Austria.
1: No, no. All'Auschan.
0: All'Auschan. Ehi, offerta. Quanto l'hai pagato? 3. Io il mio 2,8 l'ho pagato.
1: C'è un lato? C'è un lato? Elevato? C'è una partizione. C'è un lato?
2: Ciao.
1: Bene.
2: Ciao. Aspetta, so, ma gli appigli allora? Non so neanche se ci siete lì.
1: Sì, è stata qua in giro.
2: È vero, con la cura.
3: Chi è il vostro sito questo?
1: Com'è?
3: Il vostro sito?
2: Tu cosa fai?
1: No, siamo qua per il laboratorio di informatica, là. Stiamo pubblicizzando questo servizio. Sì, corsi, ma anche il laboratorio.
2: Ok, aspetto l'SQL server.
3: Siamo laboratorio di informatica così.
1: Sì e no, sì. Ho fatto un lavoro un anno e mezzo fa, non è che mi ricordo di
3: fare lo staff con la cosa.
2: Perché? Così per sapere. Se caso mai avessi bisogno di capire delle cose. Per ragioni di lavoro.
1: Va bene, sì. O ci vieni a trovare per noi il laboratorio.
4: Che cos'è questo Bricknet Media Lab?
1: Il nostro laboratorio di informatica autogestito. Qui spiega quello che facciamo.
4: E questa che cosa c'entra? Niente.
1: La cerchiamo di venderla per autofinanziamento. È la maglietta del nostro laboratorio, diciamo.
0: L'hai visto?
3: L'hai
0: vista la...
3: Il laboratorio, non so perché l'hai visto. Tutto là. Io invece mi interessava fare un corso che si fa la patente europea per computer.
1: Ah, noi stiamo lottando contro la patente europea per il computer.
3: Vabbè, perché ti permette, diciamo, di poterla inserire in un curriculum,
5: di avere il pezzo di carta.
1: Beh sì, ma è un pezzo di carta.
3: Io il computer lo so usare, infatti mi serve il pezzo di carta.
5: Cioè su Windows?
3: No, lo so usare su Windows, però Linux, questi qua non...
5: Le aziende richiedono conoscenza, le grandi aziende.
1: Beh, dipende dai lavori che devi fare.
3: Dipende perché ci sono dei programmi Freenet, no?
1: Freeware.
3: Freeware. Perciò, in effetti, e poi è anche molto più stabile come stiamo per dire.
1: Patente europea non ti saprei dire, io so solo che ne stavano parlando, ma non so se già questa cosa sia in funzione o no.
3: Quindi l'altro so. Siete contro questa patente europea?
1: Beh sì, non ha senso.
3: Poi chi sta con quanto costa prenderlo?
1: Sì, infatti. Come la norma ISO 9001 per il controllo di qualità nel montaggio dei computer.
3: Vabbè, certo, che
1: è un marchio di qualità, ma alla fine non cambia niente.
3: Il marchio di qualità in sostanza è cioè che loro... accertano il modo come tu fai i computer, però non è che dicono che se li fai bene o male, cioè loro vedono se visionano tutta la tua procedura e tu devi sempre seguire quel tipo di procedura per fare la professione.
5: Certo, lo segui sempre.
3: Quindi per altre cosa fate poi oltre
1: cosa?
3: Non so, cosa fate voi altri come sempre la produzione dati? Cioè...
1: Beh, diamo l'accesso alle macchine a chi vuole, insomma. Poi viene da noi, diamo la posta elettronica, il numero di computer, sì, diamo dei computer in rete, circa 15.
3: Ah, buono.
1: Per cui si può venire, scrivere, stampare dei testi, impaginazione, collegamenti a internet.
3: Io il computer ce l'ho a casa. Ma pensavo se...
1: Abbiamo programmi in arabo per gli extracomunitari, per cui possono navigare con la loro lingua base, diciamo. Cose così.
3: No, quelli. Vabbè, corso di amministratore di... questo qua è i vostri corsi che dicevate prima.
1: Sì, quello è quello avanzato. Come?
3: C'è la possibilità di anche la certificazione finale?
1: No.
5: Un po' glielo diamo, ma non vale niente. Siamo per preparazione.
3: Allora, cosa c'è? Questo non lo metto là, però richiede...
0: Poi dopo. Conosci?
1: No.
0: È il gruppo punk in azione con tecnicamente più bravo.
5: Quando sta facendo il buono, c'è a cavallo.
0: Sono porca, dico,
1: porca.
5: e due o tre per lì.
0: Il cantante si chiama Olga.
5: Se potete prendere un po' mano sopra, no? Potete sicuramente lasciarti Windows per fare i tuoi lavori. Cioè al boot tu decidi quale sistema avviare. E li stagli. Tu di sopra, per realtà. Lo posso prendere?
0: Sì, sì.
5: Va bene, grazie.
0: Prego, ciao.
5: Ciao, ciao.
6: Sí, sí, sí, sí.

0: Gobbo.
1: Adesso
0: stiamo passando nel
1: si usa ancora.
0: Ma ci sono tantissime ditte che lo usano.
1: Lo so, immagino. Io ho lavorato negli anni. Fine anni 80 in Cobble.
0: Sì, infatti ora comunque per aggiornarlo tutto, perché ancora
1: è un lavoraccio.
0: Grafica. Sta passando al NetExpress, che è sempre della Microfocus, che però ti dà tutta la possibilità. Sì, sì. Ti dà la possibilità di non buttare a terra un programma.
1: Quindi fai il porting dell'applicazione.
0: Sì, la logica rimane solo quella, tutto invece quello che riguarda la schermata visiva che hai portato in NetExpress, quindi viene eliminato questo. Non sono solo le librerie che quindi sono, cioè il minimo. Ma programmi già esistenti che lavorano. Non puoi metterci là a buttare a terra e passare in C++.
1: No, infatti fatto... è un inferno.
0: Cioè già così
1: o cambi completamente prodotto,
0: ma non solo, ma poi metti che dovresti prendere persone specializzate, una lista specialmente a dire paura, perché dice io che non conosco, dice io che ho fatto il programma, se non conosco chi me lo passa in C++, certo. Dovrebbe combinare il danno e poi io non saprei dove metterci le mani.
1: È una grossa spesa poi.
0: Troppo grossa.
1: Mamma mia, il Cobol per me è una cosa del passato. Me lo ricordo con le, pure con le schede perforate alcuni programmi in Cobol.
0: Dove i miei titolari hanno iniziato a vendere i loro programmi senza schede
1: perforate? Ci sono ancora?
0: No, hanno iniziato a vendere poi, ora insomma tutti i nostri clienti ormai.
1: Ma questi vecchi computer invece?
0: Questi vecchi computer facciamo quasi terminare in magazzino, perché non è che... Cioè noi generalmente cerchiamo di generarli.
1: Perché noi cerchiamo... Viviamo di rottami informatici, per cui tutto quello che è vecchio riusciamo a recuperare.
0: Credo che...
2: Quello che si butta tutto da noi.
1: Perché a noi hanno regalato un PDP 11, non so se conosci, una macchina del 76, un armadio enorme.
2: Mi piace tra un figo di
1: e l'abbiamo, l'abbiamo rimesso in funzione.
0: In funzione?
1: Sì, sì. Sta nel nostro laboratorio. Sì, è accessibile dalla rete, non è proprio in rete.
2: Vabbè, dalla rete interna che abbiamo al laboratorio.
3: Ma per uso?
1: Storico. È proprio storico. L'unità di misura della potenza di calcolo dei computer di oggi è stata basata su quel computer, praticamente. Su quel modello. Il MIPS. Lui fa un MIPS. Per cui è una, un po' una passione anche che abbiamo a trovare queste vecchie cose. Io mi chiedevo se vendono ancora le schede perforate da qualche parte. Tipo la Buffetti.
0: Ormai queste macchine non sono, ma tu considera che noi già abbiamo qualche cliente che ha il 486 e deve estendere già a lavorare, perché e il Cobol comunque ci lavora benissimo, però...
1: Cos'è, l'RM Cobol? Mi ricordo l'RM Cobol.
0: Io invece a scuola ho imparato il micro Cobol.
1: Sì, sì, già più avanzato.
0: La fine del tempo presto lavora
3: su micro Cobol. Ma fate anche pochi, sono arrivato proprio... linguaggi tipo Java, Asper, roba di questo genere,
1: no. Ci sono alcuni di noi che sono all'università che lo studiano, ma corsi così, no, lo sanno usare, ma non abbiamo mai programmato corsi di questo tipo, almeno non per ora.
0: Io
3: sono cercando un corso di questo genere.
0: Sono una che comunque Windows lo conosco. Per quanto riguarda Linux, io dovrei iniziare ovviamente da capo, cioè fare le basi da zero.
1: Ma sei più avvantaggiato ovviamente, però sì. Per come impostiamo noi il corso comunque...
3: A quanto ho letto comunque cose... anche per quanto per sapere installare
2: il corso. Fare tutte queste cose sotto
1: Linux. Intanto partiremo molto bene dall'hardware.
0: Se allora, io quando lavoro in Unix impazzisco perché non c'è un altro mondo. Impazzisco veramente con Unix. Abbiamo diversi piani da Unix. Forse perché ci lavoro poco la cosa per Windows. E anche se riconosco che Windows è stato molto emocinante. È un sistema che non può andare secondo me con cioè tu lavori. A tutto un dato ti dà errore, devi chiudere l'applicazione, possibilmente non hai salvato da un quarto d'ora per chi lavora.
1: E poi tutti lo comprano, tutti lo installano.
0: Il problema è che il mercato è quello.
1: Il paragone che mi piace fare, che ha fatto un giornalista, è tra una Fiat Uno e la Ferrari, no? La Fiat Uno ci lavori e la usano tutti, la Ferrari no, ci corri. Però Linux è come una Ferrari gratuita. che puoi aggiustarti da sola, mentre la Fiat Uno la paghi un bel po' e te la danno sigillata, quando si rompe non puoi fare nulla.
0: Io credo sono installati pure Windows Millennium.
1: Sì.
0: E non
4: Millennium Bug forse.
0: Ma questo mi chiama, dice non mi permette di rientrare nel programma. Perché non gli, siccome gestisce il numero di file out il programma contemporaneamente.
3: Beh, tu già stai parlando del 98 Millennium Edition.
0: Non lo so qual è, ma
3: è l'unico, è quello, perché se tu prendi Windows 2000 quello è completamente
1: perso. Un'altra cosa,
3: sì. Cioè io provavo a installarlo su un Pentium 2 con mouse seriale, non mi riconosceva il mouse seriale.
1: Il mouse seriale no,
3: mouse seriale.
1: Perché vuole i PS2 adesso.
3: Sono impazzito, l'ho ristallato 20 volte, ho provato con il professional, ho provato con il server, gli ho provato tutto, alla fine attacco un suo mouse PS2, le 486 del PS1 subito al volo, tranquillo. Una cosa bestiale. Quanto è vero, mi sono mangiato le mani, che avevo tolto Windows 98, che bene o male andava bene.
4: Ma per me
3: meglio il
4: 95.
3: Io con il 98 mi sono proprio messo. Cioè se riesci a installarlo come si deve, ti dà nessun problema.
4: Non ti dà problemi, però pure ce l'ha. È più stabile il 95.
1: Comunque se vuoi fare il corso,
3: io con la versione,
0: sì,
3: la seconda edizione l'ho
1: preso. Costa 100.000 lire, voglio dire, sono 20 lezioni.
0: Una volta che lavori non
4: Questo lo portavo di formaggio così.
0: Sì, imparate pure a sigillare la carta web, no?
4: Sì.
0: Quindi scaricare posta, cose di questo genere.
1: Però se ti interessa, noi stiamo facendo il questionario, più che altro per inquadrare le classi. Vuol dire che noi ti ritelefoniamo e ti chiediamo semplicemente sei ancora interessata? Sì, no. Quindi non è un impegno. Te lo vuoi fare?
0: Sì.
1: Così scegli i giorni che vuoi fare, quante ore vuoi fare la settimana e gli orari. In modo che noi inquadriamo le classi in base alla disponibilità delle persone, tutto qua.
0: I giorni e gli orari è un ottimo lavoro che faccio. Questo è un danno veramente.
1: Quindi fai porting di programmi praticamente. Ma lavori principalmente a casa tua o
0: no? No, lavoro in questa ditta. Si chiama La Cosmo, ho fatto pubblicità su Radio Studio Centrale, poi ha un sito. Male lo sta sistemando.
1: E non è nuova, non è nuova.
0: Come? Lavoro per loro. Mio opinione, come metodo di programmazione,
4: è l'unico
0: che
4: concorre con Microsoft.
0: Perché non è un metodo di programmazione. Loro programmano non strutturato, quindi con l'uso di Go, e quindi per loro magari è normale.
1: Più rapido,
0: è per loro è più rapido.
1: È più difficile capirci.
0: Però io, che io arrivo lì, il tempo che ho imparato il loro meccanismo, io ho passato un anno. Io è più difficile, io devo andare a controllare il sorgente, io perdo tempo. Invece se fosse stato strutturato io forse sarei arrivata prima, avrei risparmiato io.
1: Ma siete un gruppo di programmatori, no?
0: Praticamente sono, sì, siamo tutti programmatori in COBOL, parto da segretario, però poi uno si occupa dei
4: ambienti,
1: come lavoravamo noi. Io però mi occupavo di impianti industriali, automazione di impianti industriali, però ognuno di noi sviluppava le sue subroutine molto commentate logicamente, per cui alla fine quello che importava era il funzionamento della routine e poi tutto si interfacciava una con l'altra.
0: No, invece noi praticamente
1: però c'era una grossa preparazione,
0: la nostra sessione di lavoro è così, cioè chi si occupa dell'assistenza telefonica sul posto, chi si occupa della programmazione di alcuni personalizzati per alcuni clienti, per cliente ha bisogno di vedere la loro gestione, ha bisogno di alcuni personalizzati. Per esempio noi abbiamo un programma di contabilità, abbiamo anche un programma che gestisce il mercato,
4: quello che
0: abbiamo
4: gestito il
0: mercato, quindi quelli hanno avuto delle esigenze di avere insomma da fidelizzato il programma. Così come è successo per degli hotel, abbiamo un programma che gestisce i ristoranti, insomma. Quindi ognuno poi
3: potevi una volta per scaricarmi da internet,
1: per
3: scaricarmi da internet
4: noi
1: ti prende un CD-ROM circa 600 mega la distribuzione.
4: No, non è per quello,
1: noi l'abbiamo scaricato da internet, ma dall'università lì una giornata al massimo lo prendiamo e poi lo masterizziamo direttamente.
3: Le versioni come sono aspettare?
1: Come tipo di versioni? Beh, ce ne sono diverse. C'è la Red Hat che è la più famosa, ma è commerciale, e come filosofia non ci piace molto. Poi c'è quella che siamo noi, che è la Slackware, che si avvicina di più agli Unix passati come impostazione, non come difficoltà d'uso. La difficoltà d'uso è la stessa di tutti all'inizio,
0: è
1: l'impatto che
0: è. Lo so perché io, per esempio, più volte quando lavoro in Unix e sono costretta a lavorare in Unix, io possibilmente un comando perché lo sbaglio lo torno a cancellare, lui possibilmente non se lo cancella effettivamente,
1: sì, no, ma ne fa un altro,
0: e quindi tu impazzisci perché è lo stesso comando, già sei lenta magari perché lo conosci a stand e ancora lo utilizzi con le istruzioni davanti.
1: Ma sai cos'è secondo me? Che la gente ha perso la capacità di usare l'informatica come si faceva una volta. Cioè con Windows è tutto facile, clicchi, si apre. Sei abituato che dopo un po' lo devi riavviare.
0: Io per esempio spesso e volentieri utilizzo DOS per molte cose, ad esempio.
1: Ma sono in pochissimi ormai.
0: Perché mi ci trovo nessuno. Ma io ci trovo benissimo.
1: Infatti.
0: Però con la differenza che se tu DOS sbagli un comando, insomma, non è così difficile come Unix, semplicemente lo devi scrivere più volte, poi c'è la maiuscola, minuscola, differenza tra maiuscola e minuscola, e non ti displayizza mai dove sei.
1: Sì.
0: E quindi magari è più odioso.
1: Ci sono un po' di trucchi per questo.
3: Tu parli di una cosa del genere, tu pensa dopo che hai fatto un sito, 16.000 pagine.
0: Dovrebbe essere basso.
3: L'hai fatto prima
0: su
3: piattaforma Windows, lo devi portare poi su piattaforma Unix, impazzisci.
1: Il sito.
3: Impazzisci.
1: Per i carriage return e i line feed.
3: Sì.
1: Che c'è un
0: video
1: di
0: 19.
3: Lo so. Beh, adesso. Due anni fa, no?
1: E veniva fuori tutto sballato.
3: Con benello, pagine non si trovavano, una cosa bestiale.
1: HTML
0: mercoledì e venerdì alle 21. Dovrebbe essere quanto dovrebbero durare questi corsi circa?
1: Sono 20 lezioni.
0: Sì, no, per appuntamento.
1: Un'ora.
0: Quindi alle 21 dovrebbero le 10.
3: La prima te lo fai su piattaforma Windows.
0: Mercoledì e venerdì si potrebbe fare.
1: Poi pensa che dopo la lezione c'è l'esercitazione pratica. Se puoi restare logicamente in laboratorio. Oppure puoi venire a farla in un altro momento. Quello puoi venire quando vuoi e quanto vuoi. Di sera, suppongo.
0: Sì, io lavoro fino alle 6 in teoria, in pratica mai. In pratica due sono le cose, io mi alzo e me ne vado, però se sono fuori da un cliente che gli dico ho finito l'ora di lavoro, messo, no, non glielo posso dire.
1: Quindi, certo, lo so.
0: Lo facciamo qualcosa di dopo, anche per...
1: C'è un interprete combo sotto Linux, ho provato. Come?
3: Materiali, lo devi cercare.
1: Materiali?
0: Sotto Linux?
3: Sì, praticamente hardware.
1: In gran parte ce l'hanno regalato. Ragazzi che avevano 486,
0: mai
1: se
0: non avete
3: qualcosa da cercare, che vi si guasta qualcosa.
1: Beh, o negozi di computer li compriamo,
3: cioè,
1: nuovi, oppure c'è, per esempio, c'è San Filippo che è uno spaccio di rottami, per esempio le schede di rete le compriamo sempre lì, 10.000 lire l'una, e riusciamo a farle
3: per i 486.
1: esatto. Poi abbiamo avuto due grosse donazioni, una è una ditta di informatica che ha buttato un sacco di materiale, siamo andati noi a buttargli in magazzino con un furgone. E un'altra alla clinica Muscatelli, la REM, che aveva terminali, aveva PDP-11 e un sacco di altre cose che doveva buttare, per cui ci siamo andati noi. Quindi così, un bugia l'abbiamo trovato su un cassonetto della spazzatura, funzionante, davanti a un ufficio postale, pensa un po', un 486 pure.
0: Com'è le mail?
3: Renzi.org.
1: Ah, neanche io la so mai fare, è assurda la chiocciola.
3: No, ci ho preso la mano io.
1: Ah no, io faccio una roba che non si capisce.
3: Ma ci ho preso la mano.
0: Ah, vai.
4: E continui poi.
3: A forza di
0: scriverlo, cos'è?
3: A forza di scriverlo ormai è un'abitudine.
0: Penso sia chiaro, no?
4: Perché apps e basta direttamente.
1: Ok, noi ti telefoneremo e ti chiederemo effettivamente se
0: sì, questo è il numero di casa, se non trovate me, cosa che è impossibile, solo vi lascio quello il telefonino, però penso forse
1: va bene, no? Il numero di casa, sì.
0: Lasciate detto a mia mamma, insomma, okay. Se no qualcun altro che vi risponde.
1: Va bene.
0: Ok. Arrivederci allora.
3: Grazie. Buona serata.
0: Ciao.
1: Anche ciao. Voi, ciao.
0: Ciao.
4: sto parlando, no? No, non ne sto parlando, vede, no, cioè, si fa quando ti piace, ti tenere un po', ma come si fa? Cioè, dove devi pensare a loro? Tanto, grazie, tutto l'altro, ti direi. Bene,
2: arriveremo?
1: No, no.
2: Arriveremo
1: in media.
2: Al concorso tra poco loro.
1: Perché?
4: Come disse una volta Marti,
1: io ho un sacco di amici batteristi che si lamentano sempre di questo problema.
4: Come disse una volta Marti, mi ha detto Marti, vedi che molti ragazzi noi con la batteria siamo tutti in intervento pesante, noi il media lo vogliamo, ragazzi, sono tutti in intervento pesante.
1: Esatto, non è colpa nostra.
4: Colpa della batteria che con certe cose di microni.
1: Il Cobo, mamma mia, incredibile. Sì, fra poco contiamo.
4: Ammogliamo la grande.
1: Finiamo questo. Pesante.
4: È buonissimo.
2: Molto buono. Hai visto come sono maturate le cose?
1: Come? Funghi. Funghi? No,
2: no, non lo so, può essere, no?
4: Ma andrebbe bene, questo sei appoggiato, vedi?
1: Sì.
4: Sarà ma?
1: Per ora 16 mega.
4: Allora, ma non bene, non è certo, guarda.
1: Va benissimo.
4: Anche un 8 mega va guarda bene, per favore. Ovviamente c'è la sottostante. Sarà bello entrare su il secondo degli afflitti quando dormi. Sarà bellissimo. Che avrà il culo, eh? Che austriaco. Ma Gianni, com'è che studi in Austria?
1: Lavora lì.
4: Ma lui dov'è?
1: Pescara.
4: Te l'ho conosciuto, sai, per me?
1: Ho conosciuto al TIG a Pescara, l'Italian Gathering, una convention dei gruppi di demo, la demo scene.
4: Che facevi?
1: Io ho partecipato alla gara per le musiche. E poi mi hanno invitato per un convegno, lì c'era l'incontro Lecher e il magistrato.
4: E ti ho fatto bene?
1: Beh sì.
4: E col filo.
1: Molto bello.
4: Facciamo, vogliamo, ah no, devo finire qualche ragione. Niente.
1: Io sono stanco, come cazzo ce le portiamo queste cose? Tu come sei con la macchina?
4: A che ora si può entrare la macchina?
2: Qua dentro? Entrata?
4: A che ora?
2: Che senso, all'inizio serata?
4: A fine serata, a che ora?
2: A fine serata non lo so, se la fanno entrare ieri ora. A inizio la fanno entrare tutte le
1: serie. Vabbè, ma andiamo a piedi, dai.
2: Siete a piedi? Come a piedi?
4: Sei a casa di Shine.
2: A casa di?
4: Shine, di Lucio.
2: No, no, sto a posto. Era pure
1: qui. La macchina dove ce l'hai?
2: Qui su. Vicino.
1: Sopra qua?
2: Sopra qui.
1: Che vuol dire? Ah, uscendo da qua?
2: Sì, uscendo.

0: omaggio del genio dell'ICQ, no? Della ICQ, praticamente la ICQ per Windows. Se lui usava H, commerciale H, tu sai che era commerciale nelle library di Windows. Fa praticamente l'H sottolineata come shortcut, no? Quindi fare file e commerciale file, l'F viene tipo sottolineata come shortcut, alt F, no? E lui ha fatto così perché si è messo H e H nella ICQ, il sarebbe che H H sottolineato. È un dio semplicissimo, però diciamo, non ci vediamo più, non ci sentiamo più, perché non sono più a ICQ, no? Per un bordello di tempo.
1: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.

torte, tetro salame, ti carbonizzino braci. Ma la sorte, tetro salame. Ma la sorte, tetro salame, ti carbonizzino braci. E mala sorte, tetro salame, ti carbonizzino braci. E mala sorte, tetro salame, ti carbonizzino braci. E mala sorte, tetro salame, ti carbonizzino braci. E mala sorte, tetro salame, ti carbonizzino braci. E mala sorte, tetro salame, ti carbonizzino braci. E mala sorte, tetro salame, tetro salame, ti carbonizzino braci. E mala sorte, ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte, ti carbonizzino braci, tetro salame. E mina l'anima, tesa anima l'anime. E mala sorte, ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte, ti carbonizzino braci, tetro salame. A Roma fottuta, tutto fa mora. A cavalla denari, tirane dalla vacca. Attiva di vita, desiai ogni amore vero, ma ingoiai sedativi da vita.

e mina l'anima, se esamina l'anime. Era poeta e di nome Semonide, ateo pare. Erano dadi tarati da donare. I topi non avevano nipoti. O donna, in Italia ai latini annodo. O mani, datemi metà dinamo. O mordo tua nuora, o aro un autodromo. O vita, ci fingi se non è significativo. Erutta fatture, assommo sommossa, arte tetra, arca sacra, arabo para. Annodami, Madonna. È mala sorte. Ti carbonizzino braci, tetro salame. È mala sorte. Ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte, ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte, ti carbonizzino braci, tetro salame.

0: e mala sorte. I carbonizzino braci, Pietro Salame. E rutta fatture.
1: E rutta fatture.

0: questa qui di Radio Cybernet. È una puntata un po' atipica. Un po' così. Abbiamo della musica in sottofondo. E si tratta del Hafler Trio. A parte la digestione del Hafler Trio, di cui potete trovare del materiale in rete, noi abbiamo qua una cassetta, non sappiamo da dove viene. The Hafler Trio, a quanto pare, sono un pugno di islandesi, stiamo ascoltando a Thirsty Fish, un pugno di islandesi che hanno fatto tanta musica elettronica.
1: Capisco perché questo microfono si sente così male. Che altro si sente piano.
2: Ah.

0: dobbiamo a questo punto dare delle notizie, perché a Zurigo e a Monaco ci sono stati diversi scontri con la polizia. Sono stati 250 arresti a Monaco e scontri con gli sbirri a Zurigo, leggo dal topic del canale Attico 99. A questo punto la nostra fonte di informazione può essere solamente di media. Andiamo a vedere. Allora, qua si parla comunque dell'Aquila Trio, parla di lavori di simmetria attraverso le orecchie. Sono praticamente, i loro lavori si basano su due piste audio simmetriche che scorrono molto che in qualche modo distingue tra di loro. Si tratta di esperimenti di musica elettronica di questo tipo. Noi qua non riusciamo a trovare nulla che riguardi il brano che noi stiamo ascoltando, che si chiama altrimenti detto A Thirsty Fish. Vediamo un po', riusciamo a trovare qualche cosa. Con il nostro mitico Opera 6 che vi consigliamo di scaricare per Linux. Andiamo a vedere un po' quali sono le ultime notizie, quindi mi ha cambiato un po' l'idea. Comunque, situazione a Monaco, c'è un aggiornamento delle 11:18, mentre tra l'altro abbiamo avuto degli arresti anche per fare. Allora, situazione l'ANSA Berlino 1 febbraio, a Monaco di Baviera, dove in realtà sono registrati i primi scontri, la polizia e i manifestanti antiglobalizzatori. A margine della conferenza sulla sicurezza, la situazione è tesa ma sotto controllo. Il portavoce della polizia ha detto che la Marienplatz, che è una piazza del centro storico, è stata sgomberata quasi completamente. In tutto sembra che siano state fermate poco più di 200 persone per accertamenti. Di queste 17 sono state arrestate per vari tipi di reati. La portavoce ha parlato di un solo ferito, un fotogiornalista che si è rotto un braccio nel parapiglia Patapunfet e Patapampet, scoppiato dopo l'intervento degli agenti in assetto antisommosso. Vi devo dire che gli agenti in Germania fanno veramente paura. Beh, in generale gli agenti fanno sempre paura. Testimoniano riferito da parte loro di aver visto diverse ambulanze a correre sul luogo del vicino. Gli antiglobalizzatori hanno espresso l'intenzione di ritentare nuovi raduni nelle prossime ore, quindi nella notte. Per garantire l'osservanza del divieto di manifestare in posto di autorità cittadina, per evitare violenze simili a quello dello scorso luglio a Genova, a Monaco sono in servizio in questo fine settimana oltre 1.500 agenti di polizia, giunti nel capoluogo bavarese anche da Bellino. La conferenza sulla sicurezza aperta si è serata con un ricevimento offerto dalla municipalità e saranno in più domani con 400 partecipanti, il tema principale lotta al terrorismo internazionale, che sarà logicamente la solita scusa per promuovere leggi incredibili che ce la metteranno in culo da tutti i lati. E a questo punto direi che ci vuole la pubblicità. Facciamo partire quindi la pubblicità. Trallalero, trallalè.
1: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che le guantasse giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma chi è Antonio? A chi stai pensando? Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male. Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
1: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Flufenazin. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
2: Va bene, a questo punto direi che torniamo con un po' di lamenti online, un po' di musica, mentre abbiamo trovato questa... Abbiamo trovato un'altra pagina dedicata a Hatler Trio, con altri pezzi. Bootleg, Masturbatorium, e abbiamo trovato anche Thirsty Fish. Con il... insieme dei brani in esso contenuti. Da più parti ci chiedono del progetto Temelin. Temelin o Telemin? Io ancora non ho capito come si chiama. Temelin o Telemin? Temelin o Telemin?

Stavo dicendo. Ah, sì, le notizie. Quindi è spuntata una pagina in tedesco con scritto Suche. Direi che non ci siamo. Sono anche tre militanti milanesi che sono stati fermati alla frontiera con la Germania e alle 11:17 di sera c'è questa notizia, sono circa un centinaio di persone radunate sotto il consolato tedesco a Milano per protestare contro il fermo, controllo e arresto, processo lampo dei tre militanti milanesi fermati alla frontiera. C'è stato quindi un mini corteo per le vie intorno a Via Solferino nel centro di Milano. Questa è una notizia che viene sempre da Trindinilla, tutta aliena.

saluti a Lobo, il quale stacca dopo un lungo viaggio, merita un riposo meritato. Oggi la mia giornata è passata smontando questi. Li faccio sentire. Ho la scrivania piena di queste cose. Ho preso quelle che erano tutte le mie schede vecchie. Sapete quando conservate le schede bruciate, magari pezzi di televisori? Non so se vi capita di portarvi a casa un televisore rotto trovato per strada e tenere con voi le schede che sono ricche di componenti elettronici. Bene, io avevo un sacco di queste schede trovate e mi sono improvvisamente rotto il cazzo di tenermi tutte queste schede. Allora, niente, ho preso il saldatore e mentre lavoravo a Temelin, a un certo punto ho raggiunto un punto fermo, perché il progetto Temelin si è temporaneamente arenato a causa della mancanza dei finali di potenza di un altro paio di transistor che mi devono arrivare. E a un certo punto, mentre ero ricco al saldatore, ho detto: beh, smontiamo queste schede. Ho recuperato un bel po' di componenti che sono qui adesso, a cui dovrò trovare un posto prima o poi. C'è anche un interruttore, condensatori, 4700 microfarad a 16 volt, questa roba che costa anche 2-3 mila lire. Se facessi il conto, io direi a occhio e croce qua ci sono circa 50, diciamo una ventina, una trentina di euro. Direi che sul tavolo ho una trentina di euro in componenti elettronici recuperati: transistor, diodi, resistenze, condensatori elettrolitici, condensatori Mylar, poliestere, tantalio, ci sono anche alcuni quarzi e un po' di induttanze. Notevoli queste induttanze perché c'è scritto il loro valore, cosa poco comune. Ma vabbè, si legge un calcolo comunque. Ora devo trovare un posto per questi componenti, c'è un casino qui. Tra l'altro ho anche trovato questa roba. Mi sono trovato una reliquia. E qui salutiamo i buddaci in ascolto. Poiché ho trovato dentro una scatolina cinese che ho qua di cartone di merda, tra le varie schifezze, un connettore doppio Canon, la pasta salda, il silicone per le CPU, le viti del case, un'altra scheda che devo... Questa che cazzo me la tengo a fare? Questa è una buddha. Bene, ho trovato una reliquia buddace. Cioè, vale a dire, mi sono trovato una busta di carta con la foto di una Madonna morta. E sul retro c'è scritto: Bambagia che ha toccato il corpo incorrotto della beata vergine messinese Eustochia. E mi è preso un colpo. E poi sotto c'è scritto: chi riceve grazie per intercessione della Beata è pregato di informare la badessa delle Clarisse di Montevergine a Messina. C'è questa reliquia buddace nella quale non so come, ma c'è finito anche un pelo dei miei coglioni. Comunque c'è questo cotone santo. Vorrei spiegazioni dai buddaci in ascolto. Dove si trova questa beata Eustochia? Con un nome così del cazzo. Comunque, io conservo queste reliquie, la metto lì, insieme alla statuetta del Buddha. Ecco qua. Scavare tra gli oggetti che dimentico nei cassetti è veramente interessante. Ho un tasto S. Dei LED. Un condensatore variabile,
condensatore variabile senza alcun valore. Sono anche, c'è anche una moneta Cristo. Cristo santo, questa è una gran bella moneta. Ma no, che cos'è? Sono 20 centavos del 1937 dello Estados Unidos Mexicanos. 20 centavos mexicanos. Minchia, varranno un pacco di soldi. Comunque, improvvisamente mi rendo conto che a voi non me ne frega un cazzo. Oh, c'è anche una bellissima, c'è scritto Patria o Muerte, Repubblica de Cuba, 3 pesos. Poi c'è Patria o Muerte, c'è la foto del Che. Bella questa moneta. Vabbè. Musica di morte in sottofondo. Ho scoperto inoltre di avere una collezione di gomme, niente male. Gomme da conservare. Siamo sempre all'ascolto dell'Hafler Trio. C'è anche chi mi dà dello squilibrato in questo momento, posso solo capirlo. Dovete sapere che siamo rimasti, sia a Palazzolo Acreide, da dove trasmesso, siamo rimasti, da dove trasmetto, senza luce per 3 ore. Quindi io non ero sicuro se sarei riuscito a trasmettere stasera oppure no. Ma invece mi sono fatto anche una passeggiata per Palazzolo, perché ero qui con tutte le candele accese. Candele accese, non potevo fare assolutamente un cazzo. E allora ho preso e sono andato a farmi una passeggiata per il paese. E ho trovato gli operai dell'Enel che stavano arrampicati su di un palo con una gru, con il lampeggiante acceso, i fari. Stavano sostituendo un cavo che si era fuso, piombando su una casa e fondendo altri cavi, quindi un bel guasto di quelli con scoppio e botti, eccetera. Per cui 3 ore senza luce, è stata un'esperienza molto interessante, diciamo dalle 20 fino alle 23, quando poi mi sono appunto collegato e ho mantenuto la promessa di trasmettere anche questa sera, anche se devo dirvi che mi rompeva tremendamente il cazzo trasmettere stasera, infatti non è che abbia molti argomenti. Non ho un cazzo di argomenti, sto semplicemente improvvisando, per cui

0: 一個の。
1: Ti dicono di parlare vicino al microfono. Questo vuol dire che in realtà devo prenderlo in mano, tenerlo in mano. Per la serie gratis ho ricevuto un altro CD gratis, ma direi che è il momento della pubblicità.
2: Aloperidol, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidol ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
3: Senti le voci?
2: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
1: Va bene, la pubblicità è finita, abbiamo anche staccato la musica del Hapler Trio, di cui in effetti non poteva un cazzo a nessuno, me compreso. Vi stavo dicendo che ho ricevuto l'ennesimo CD gratuito della serie gratis, te lo mandano gratis, te lo diamo gratis. È gratis. E per la precisione abbiamo ricevuto un demo da un musicista che si chiama Andrea Volpini. Potete andarvi a vedere direttamente il suo sito, che è www.andreavolpini.it. Sono 2 o 3 anni che abbiamo contatti con Andrea Volpini, che fa un tipo di musica, devo dire, non so, assomiglia un po' a quello che fa Paolo Conte, ma è musica sua comunque, sono musica molto tradizionale. Interessante, interessante, voglio dire. Ci ha dato un demo che contiene la homepage, quindi è una traccia dati, dopodiché contiene 3 brani registrati dal vivo a Perugia il 15 dicembre 2001 durante il Telethon. A quanto pare hanno partecipato. E, tra l'altro i pezzi sono stati registrati durante condizioni atmosferiche proibitive. Ma sì, direi che potremmo provare a ascoltare uno dei brani. Vediamo un po', ascoltiamo Per i tuoi larghi occhi, così è se vi pare. Allora, vediamo un po', perché neanch'io mi ricordo di che cazzo si tratta. Ecco, dal vivo infatti. Registrazione dal vivo non sempre da apprezzare, anche se sono delle merde, ricordatevelo.

0: i tuoi occhi chiari, ma i tuoi lacchi occhi.
1: E giustamente mi fanno notare, vedo che vi siete già accorti, che è una cover di Fabrizio De André. Infatti, leggendo sugli appunti che mi ha spedito, cartacei, questo trio musicale, un minigruppo formato da poco, con fisarmonica, percussioni, pianoforte, e ha un repertorio interamente basato su canzoni di Fabrizio De André. Comunque la cosa interessante da notare è che questo CD ci è stato spedito assolutamente gratis, gratis, e sottolineo gratis, ed essendo musica gratis, noi amiamo tutto ciò che è gratis, anche se ci arriva la merda a casa, è gratis, quindi che sia benedetta, posso sempre metterla nei vasi dei fiori e concimare gratis.

Ok, abbiamo ascoltato questa musica gratis. Gratis, decisamente gratis. Ora invece ho qua un altro CD che volevo sentire, di un gruppo musicale, a quanto pare milanese, che mi è stato dato. Questo qua sembrerebbe un demo. Non ho idea di che cosa si tratti. Sono 16... Sembrerebbe interessante. C9 si chiama il gruppo. Il titolo del disco è Survive.

vi devo dire. Niente male. E questa non è una cover di De André.

interessante la cantante, devo dire. Stiamo cercando informazioni su questo gruppo. A quanto pare hanno anche un sito. Dicono di andare su www.ubl.com e ricercare C9, www.ubl.com and search C9. And so you can read the C9 webpage. Thank you, Lou. Tra i ringraziamenti della copertina di questo disco, tra i vari nomi, c'è anche un certo Pork. Oddio. C9 Front Italy. Chitarra Nello. Chitarra Nello. Alle voci Vale.

sia morto in effetti come sito, cioè praticamente non c'è un cazzo di niente. Però i contatti, se volete contattare questo gruppo musicale, marco_c9@hotmail.com, marco_c9@hotmail.com. Magari può anche darsi che vi mandino un demo di merda. Un sacco di gente che mi becca qua, un mare di query di merda. Mi chiedono come sto. Sì, sto bene, evidentemente sto bene. Se sono qui a sparare cazzate vuol dire che sto bene. Poi la gente mi scrive con gli pseudonimi più assurdi e mi dicono: ah, sono passato a giugno per salutarti. Ma chi cazzo sei? Ma chi cazzo sei? Vorrei capire. Fatte riconoscere. Comunque, mi sta piacendo veramente assai questo video. Devo dire che questi C9, beh, è un genere che ci piace. Dire che Andrea Volpini fa musica un po' più tranquilla, cioè, ci sono momenti e momenti per ascoltare un certo tipo di musica, e devo dire che per Andrea Volpini è veramente difficile trovare un momento adatto, però comunque un artista che merita, sia perché ci manda i suoi CD da ascoltare, da visionare, per cui quindi c'è un contatto con questo artista, che tra l'altro è sempre estremamente gentile, perché appunto seguiamo Andrea Volpini da circa 2 anni, quindi giustamente se lui ci manda dei CD affinché siano passati su Radio Cyber è giusto che noi li passiamo, perché giustamente noi capiamo del contributo dei nostri ascoltatori, e se poi magari non ci ascolta nessuno, però cazzo me ne frega.

sempre mi arrivano delle query devastanti. Mi dicono, mi scrivono, ciao, ti ricordi di me? 17 anni fa ci siamo incrociati sul marciapiede di Via Condotti. Io domando, in quale stracazzo di città? Porco Dio,

fai un demo, ma fallo con 47 canzoni, porco di Dio. Un saluto a Guernica che ci ascolta, almeno pensando. Io sono stato intervistato da Guernica, ma ancora non ho letto, non so un cazzo di cosa, di che fine abbia fatto questa intervista. Parole al vento, bit perduti nella rete, merda nel porcile, perle ai porci. Non ho idea, non ho...

0: citano anche una canzone di un gruppo giapponese. La canzone sembra chiamarsi Dead Coffee. I giapponesi sono famosi almeno per suonare della musica mostruosa.
1: Pardon?

cominciamo anche ad avere un discreto fondo, per cui qualcosa mi fa capire che tra poco questa trasmissione avrà fine. Mentre un pazzo scatenato sta cercando di mandarmi in DCC un file di 2 mega e 3. Ma è pazzesco! Ma io non lo so, ma c'avete tutti la DSL a casa? Io c'ho un modem di merda, ci sto 3 ore a scaricarmi un file, Cristo porco! Io ringrazio Migro che mi sta mandando questo brano musicale, ma non lo posso accettare, perché sennò mi si incasa troppo la linea.

你怎么了？mi spiace, non ho banda, mi manca la banda, le mega 3 di download non ce la faccio, non ci riesco, cioè oggi mi sono scaricato Opera 6, oh, ma guarda, ma c'è veramente un articolo su Radio Cybernet, Italian Cyberpunk Radio, oh yeah!

molto interessante questo articolo e non c'è neanche il link a Radio Cyber. Veramente interessante. Complimenti. Ci sono link a 14.000 radio

0: Ecco, mi fanno anche notare che sono un negro e che dovrei cambiare occhiali.
1: Già. Gran donna che dica, sì.

Dementi, sono un gruppo musicale siracusano, si chiamano Alembic Virtual, hanno fatto un disco nel lontano 1994, uno dei miei pezzi preferiti è il numero 5, eccolo qua.

0: Ma erano questi siracusani nel 94. Minchia, 8 anni fa, ma può essere. Ma come passa il tempo, eh? Ma veramente, passa in un modo pazzesco. Pazzesco. Pazzesco. Va bene, visto che non abbiamo nient'altro di meglio da mettere, in omaggio a un caro amico che produce per noi musica...
1: musica eccezionale per le nostre orecchie, musica veramente degna di essere ascoltata, mi dicono di parlare
2: vicino al microfono, e allora vuol dire che parlerò vicino al microfono.
1: Ho un disco di Davide Pinna live al Macello dei Conigli, forse è l'unica roba live che ho. Mi ricordo che il Pinna mi portò questa roba a Bologna 2 anni fa. Ascoltarla è bene.

Davide Pin. E Davide Pin. Jaromil non è ancora arrivato. Stava reinstallando il router. Per cui non riesce a collegarsi probabilmente stasera. Gli ho telefonato poco fa. Sì, ho telefonato in Austria a Jaromil. Ho speso un botto di soldi e lui ha detto pronto al telefono. E io gli ho detto Ein Sturzende. E abbiamo riso come dei cretini. E basta. Adesso ascoltiamo un po' di Davide Pin, dopodiché le trasmissioni finiranno. Io andrò a dormire, perché stamattina mi hanno svegliato alle 7 del mattino. Sì, hanno ancora una volta sparato botti, le bombe. Qui sparano bombe in continuazione. Ora, la scusa di questa volta è che è carnevale, per cui a carnevale loro sparano ancora le bombe. Io non faccio altro che bestemmiare, cioè vi sembrerà incredibile, ma anche per la merda di carnevale loro sparano i fuochi d'artificio alle 7 del mattino. Dio cane, Dio bastardo, Dio porco.

notizie dell'ultima ora. Riceviamo e diffondiamo. Hanno arrestato 3 compagni italiani del centro sociale occupato autogestito Vittoria e di panetteria occupata a Milano. E li hanno arrestati a Rosenheim, Raudpling, in Germania, per l'incontro del controvertice di Monaco. I compagni stanno bene e appena avremo più notizie vi terremo informati, dicono qua. La notizia viene dal canale Hackit 99.

0: persona.
1: Per aggiornamenti comunque in di media.

0: Ok, Radio Cybernet finisce qua. Per questa sera basta. Le trasmissioni riprenderanno probabilmente domani sera allo stesso orario, alle 23. Grazie per l'ascolto. Come al solito, il sito è qt.org/radiocybernet, controllate sempre. Per aggiornamenti. Per cui
1: varoitus, kriittinen akkutaso.
0: A presto. Sì. Varoitus. Io decisamente stacco la comunicazione. Il sonno è sonno.
1: Kriittinen akkutaso.
0: Grazie per l'ascolto, avete ascoltato Radio Cybernet da Palazzo Lacreide, saluto a tutti gli ascoltatori e
1: varoitus, kriittinen akkutaso.
0: Direi basta.

alleluia. Saluti a tutti. Saluti a Micro. La prossima trasmissione sarà come sempre domani alle 23. Ormai, per quanto possibile, trasmettiamo praticamente ogni sera alle ore 23 ora italiana. Per cui, se tutto va bene, siamo rovinati, nel senso che domani ci sarà un'altra trasmissione di Radio Cybernet sempre alle ore 23 ora italiana. youth.org/radiocybernet e saluti da Asbesto, dalla stazione di Palazzolo Acreide. Ciao e vaffanculo.

kysyy kytkeytymistä.

0: سور کی.
1: Purtroppo
0: la luce non rende
1: non rende visibilità a Temelin.

0: e non si vede un cazzo nella webcam, ma non ci posso fare niente. Fare. Vediamo se riesco a
1: magari cambiare inquadratura.
0: È mala sorte. Decisamente mala sorte. In questa trasmissione che i cazzi miei. Perché ho già spiegato al PIN cosa sto facendo e ho intenzione di continuare, però giace ed è qui presente.
1: Solo che non si riesce a inquadrare

Avete ascoltato un brano intitolato Papà che fai? Di un autore poco conosciuto, mentre sulla webcam appena inaugurata scorrono le immagini fisse, in realtà quindi non scorrono, di Temelin, il medioevo mediatico che ci accompagna stasera. La webcam è web.tiscali.it/asbesto/live.html. Ripeto, web.tiscali.it/asbesto/live.html. C'è una merdosa webcam messa su al volo. Purtroppo non Dio caneggia qua, perché c'è poca luce e questa quickcam di merda è una vera merda.

sto cercando di regolare per un'inquadratura migliore. Beh, così dall'alto si vedono i finali. Potrei appoggiare, purtroppo non ho il treppiede, non ho un cazzo qui, quindi mi devo arrangiare

E porco Dio! Vediamo se questa è forse un'inquadratura un po' più significativa di quelle finora visualizzate, mentre io registro sul mio hard disk l'ennesimo brano, il 14° brano che ho appena campionato, 16 papà che fai punto wav. Direi che si sente porco di un santo padre. Va bene. Nella foto non si vede un cazzo. È veramente una merda la qualità di questa cazzo di telecamera. Ma no, non funziona, c'è una merda. Vediamo se c'è qualcosa per la luminosità. Infatti non c'è un cazzo di niente. Porco Dio. Mi dispiace, per le immagini di Temelin dovrete in qualche modo attendere non so cosa, non si sa bene cosa, ma potrei... L'unico può essere

0: Non si riesce. Purtroppo non abbiamo i mezzi. Più che altro qua ci sono tutte le luci accese, ma questa cazzo di morte non c'è niente da fare.
1: Allora, vediamo se...

Poi ci si mette il porco dio di Tiscali che non funziona, dio bastardo. Dio cane. Niente, non si riesce, purtroppo. Io sto cercando di fare un'inquadratura a mano che magari poi potremmo lasciare. Temelin è attualmente aperto, ma come vedete è tutto scuro. C'è una cosa pazzesca. Posso provare a illuminarlo con una torcia, ma non c'è niente da fare. Attualmente è acceso, le alette di raffreddamento sono fredde come la morte. Io in realtà ho degli snapshot, delle fotografie fatte con la Quickcam di Temelin, per cui chi le volesse me lo dica e io gli farò avere queste cazzo di immagini, perché ora come ora purtroppo la Quickcam si sta comportando di merda e allora non posso far altro che riprendere forse solo la mia prepotente faccia di cazzo. Però manca, in effetti, ecco qua, il cappello di rappresentanza. Va bene, a questo punto la messa a fuoco è una merda. Va bene, regoliamo la messa a fuoco. Noi siamo una radio, non siamo una merdosa web TV del cazzo, mettetevelo in testa. Mm.

diciamo che ho trovato un'inquadratura niente male. Tutto sta ora a fissarla con del nastro. Io spero che si senta bene, vorrei una conferma sull'audio.

Mi dicono come al solito, alza il volume, e poi sono le teste di cazzo di chi ci ascolta che non alzano il volume.

Bene. Siamo ancora regolando per vedere se riusciamo, benedetta Madonna puttana, a regolare questo stracazzo di telecamera. Maledizione, mi dicono di alzare in continuazione il volume, pare che sia uno sport. Oh. Si vede con le righe e ovviamente si vede scuro. Io non ho parole, veramente non ho parole. La porca Madonna impestata succhiatrice di cazzi. E a tal uopo vi farò ascoltare un pezzo musicale composto da me nel 1987 che si chiama Insultanze. No, insultanze, io direi tonnellate. Ecco a voi tonnellate.

Bene, avete ascoltato Tonnellate, che chiaramente iniziava con tonnellate di cazzi in culo. Io cerco come al solito di nuovo di regolare la qualità della camera, ma non c'è modo. Allora, quality lo metto a 70, fanculo, vediamo un po' come si vede. Va bene. Un mio amico mi comunica che si è rotto i coglioni e mi scrive 27 mega di librerie di Glib C2.2. Dio bastardo, maledetto omosessuale, mi sono rotto i coglioni. Veramente un'ottima comunicazione. Nel 1987 io facevo questa musica qui. Ho trovato un mio vecchio demo tape e mi sono deciso a passarlo su, come dire, su CD, farne un master vero e proprio. Per esempio, cosa potremmo ascoltare? Tonnellate di cazzi in culo. Ah beh, questo è veramente bellissimo.

Io non lo so se si sente bene effettivamente. Mi dicono anche, sempre questo mio amico, cazzo, c'è poco da ridere, tre pacchetti tre per installare una merda di SSH. Linux ha seri problemi se per un programma da 5K ti devi scaricare 30 mega di pacchetti. E io gli risponderò, sono d'accordo, Dio cane. Effettivamente è pazzesco, a volte bisogna scaricare un inferno di programmi. Quello che vi ho indicato poc'anzi è Temelin. Temelin che merita un pezzo di musica un po' più seria. Eccolo qua.

0: Vabbè.
1: Ci vorrebbe una serie di microfoni. Non saprei. Un po' più, come dire, un po' più migliore di meglio, un po' più meglio. Ecco. Vediamo un po'. Uno dei brani che più mi piacciono è questo, che si intitola Un Bean Suite dal balletto numero 1 di Hans Werner Enz.
2: Puttana, cazzo nel culo. Cazzo nel culo. Puttana. Cazzo nel culo. Cazzo nel culo. Cazzo nel culo.

0: Il morfo, il morfo.
1: Cazzo il morfo in culo. Cazzo il morfo in culo.
2: Eh già. Se c'è una frase che mi piace è stroncatelo in culo. Coyote dice a Void: Void, stroncatelo in culo, che hai? Sto leggendo qua su Hacking 99. Vedo che Davide ascolta molto bene. Il discorso della bottiglia, beh, avevo messo il microfono nella bottiglia, per cui siccome stavo provando il microfono, in realtà tutti questi brani, bellissimo questa parte. In realtà tutti questi brani servivano a provare i microfoni, quindi registravo, poi li ascoltavo, non sapevo che cazzo dire. Me ne sono venuti fuori delle registrazioni in cui la, diciamo, il verbo principale è, diciamo, la parolaccia. Allora, questo si intitola Ce l'ho così, in effetti.
0: Rotti i pedofonici. Dunque.
2: Allora, vediamo un po'. Questo non è male. Ma neanche questo. Intitolato Coma. È la morte della morte. Mi contattano su ICQ e mi scrivono gran porco di Dio. non c'è pace, non c'è, aspetta.

Va bene, basta. A questo punto basta con queste cose, perché dovrei anche continuare. Ah, dovrei continuare con la parte numero 2. Ho preso tutti questi pezzi, non ho fatto altro che, ecco, questo mi piace particolarmente, si chiama "Ieri mi han chiesto".

Beh, mo basta, insomma, mo basta. Oh, mi sono rotto. Che cazzo è successo qua? Ah, sì, giusto. Vabbè. Qui la gente chiede discorsi su San Valentino, ma che cazzo me ne frega a me?

0: Mi sono quasi rotto le palle della webcam. Vorrei vedere più che altro se si riesce a inquadrare Temelin. Ma in realtà non si inquadra una beata cippa di minchia. Quando riuscirò a mettere le mani nuovamente sulla mia BTTV, sulla mia scheda di acquisizione, forse riusciremo a vedere qualcosa di meglio. Ma è il momento del pacco, il pacco di Radio Cybernet. Ta-ta! Perché di transistor ne ho pri no un altro pacco, ed eccoli qua, e li apriremo insieme dalla Newark Electronics, Chicago, Illinois. Adesso noi apriremo questo fottuto pacco per vedere che cazzo c'è dentro. E la webcam che non fa vedere una minchia, e a me mi girano le palle perché è lenta come la merda. Dio cane, uno deve stare qua un minuto a fare il cretino davanti alla telecamera per far vedere quello che deve fare vedere. Dio porco. E spreca il suo tempo. E questa sarebbe la web TV, ma bella merdata la web TV, non serve un cazzo praticamente la web TV. Quindi dopo avervi fatto vedere questo fottuto pacco, io staccherò la webcam perché mi ha rotto i coglioni e mi impedisce di fare radio. Allora, si vede questo cazzo di pacco? Oh, si vede! Fanculo, webcam de merda, toh! Signori, abbiamo eliminato la webcam. E che cazzo, me l'ho rotto i coglioni. Poi, capite, non c'è spazio per l'improvvisazione, non c'è... che cazzo. Bene. Mo' mi vorrei anche spiegare, insomma, le vicissitudini di questo amplificatore Temelin. Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Perfetto. Qui l'immagine è... è rimasta quella che era, quindi me ne fotto. Ho tolto la webcam, quindi è inutile che... porco Dio. Però, Gesù Cristo sporco. Allora, mi è arrivato questo pacco. Emeline... mi si bruciò all'incirca 10 anni. Comunque avevo bisogno di transistor. I transistor sono 2N5210. Nel mio catalogo dei compatibili, il mio libro dei compatibili, non ce n'erano, perché il mio libro dei compatibili è dell'86. Per cui evidentemente questo transistor era appena uscito, non c'erano compatibili, nessuno sapeva che cazzo era. Poi arriva quella santa persona su Hackit99, quel santo, quel santuomo che adesso non ricordo più chi cazzo era, che mi ha detto: ma guarda che alla Fairchild a quanto pare ce li hanno. E io ho detto: ma andiamo a vedere alla Fairchild. Vado a vedere mentre io sto prendendo il pacco. Effettivamente è così, ce li avevano questi cazzo di transistor. E li faccio mandare, come sempre. Vabbè, insomma, passano un po' di giorni. Questi qua effettivamente i transistor me li hanno spediti. Mo' ieri, come oggi, come stasera, mi arriva un pacco esattamente come quello che sto aprendo. Adesso vado a prendere un coltello, perché... siccome nell'ambito della nostra ricerca di tutto ciò che è gratis in rete, io ho ordinato centinaia di migliaia di oggetti da internet, pensando e sperando di essere sommerso dallo spam vero e proprio, mi sono detto: ma un pacco così grosso mi sarà arrivato un libro o un CD dimostrativo, che cazzo ne so. Tra l'altro vorrei un cenno se mi state ascoltando pure, no. Comunque apro sto pacco UPS. Io immaginavo che potesse essere Vabbè, una scatola gigantesca come questa. Dentro ci sono circa, ecco qua, di nuovo, stessa cosa. 3 metri, no, sono 2 metri di plastica con le bollicine. Questa qua. Ne hanno messo dentro 2 metri. È pazzesco. Dentro questa plastica con le bollicine, svolgendola, c'è la faccia della globalizzazione del dio cane, una bustina antistatica. Dentro la bustina antistatica, alla fine, blisterati, ci stanno, in questo caso sono 8 transistor. Io dico, ma per 8 transistor devi fare un pacco della Madonna? Per 8 transistor, una scatola gigantesca che UPS costerà 400.000 lire spedire una scatola così? Eppure l'hanno fatto. E io ora sono pieno di 2N5210 che inscatolerò e conserverò gelosamente come ricambi per Temelin, la futura memoria. Ora ce ne ho 9, praticamente la sezione di preamplificazione si può bruciare 3 volte, una volta e mezza per ogni amplificatore. Io ho un ricambio che conserverò gelosamente in questa scatoletta, che riporrò all'interno dello stesso amplificatore, contenente appunto i ricambi dell'amplificazione. Bene, adesso io qua ho iniziato a trasmettere, però in realtà non cazzo da dirvi, se non che Temelin è pazzesco. Oggi ho ascoltato musica come si deve per la prima volta dopo tanti anni. Sto ruttando perché ho bevuto una quantità di caffè bestiale.

Il silenzio, questo meraviglioso silenzio. Tra l'altro l'amplificatore ha un problema, ha una protezione per casse e diciamo la tensione sulle casse supera gli 80 volt, picco, interviene la protezione. Ditemi un po' come si...

questi sono i C9, il disco si chiama Survivor, in realtà è un demo perché i C9 sono milanesi. La cantante è una splendida 19enne, da quello che mi dicono. L'email di riferimento per loro è marco_c9@hotmail.com. E devo dire che non è niente male, suonano veramente bene.

Ma porco il Gesù! Che cazzo? Ma perché mi si apre il pannello di merda del porco dio di X-Chat? Porco dio!

0: Ma mo basta però.
1: Basta con questi qua. Non è che ci sia molto altro da ascoltare in effetti, eh? Non c'è niente da sentire oggi. Certo, se non fosse così tardi potrei farvi ascoltare un pezzo di Zappa che meriterebbe che Temelin sudasse dai transistor. Veramente dovrebbe sudare. Gli dovrebbero sudare i transistor. Ovviamente dal vivo Zappa, io vedo se magari abbassando il microfono posso lo stesso farvi sentire così. Zappa.

il tepore delle alette di raffreddamento. Tepore. Un calore amico riscalda la casa.

Vabbè, abbiamo ascoltato questo pezzetto di Zappa. Jesus Pax Christi, super stronz.

0: mi dicono, lui mi dice di rimettere Zappa su Temelin. No, e quel pezzo ormai non lo posso più rimettere. Sono davvero spiacente, ma purtroppo non si può. Potrei mettere, qual è questo? Vediamo un po'. Porco Dio, però. Allora, è il caso, diventa veramente il caso di primo andare a prendere un tavolinetto, perché mi sto fracassando le gonadi, mi sono rotto il cazzo di impegnare un quarto, anzi tre quarti di tavolo per questo minchia di portatile.
1: Per cui, siccome ho qua un tavolinetto che non fa assolutamente un cazzo, anzi un cazzo, io la calcolatrice Olivetti di Divisumma del 48 la metto sulla poltrona e non più sul tavolinetto. E sul tavolinetto, al posto della stramaledetta calcolatrice di Divisumma del 48, ci metto il portatile con tutto il porco del signore che gli sta appresso, minchione. Così forse eviterò di fare come ho fatto ieri, cioè di strappare il cavetto della PCMCIA, e così finalmente ho tutto libero, posso mettere tutti i CD che mi pare, e adesso vediamo se riesco a trovare il pezzo da far sentire. Ah, già, allora dov'è guitarra? Dov'è guitarra? Eccolo qua, guitar disco numero io non mi ricordo. Vediamo un po', vediamo se Temelin potrà capire. Perché questo lettore Aiwa ha la possibilità di riconoscere i dischi e si possono programmare i nomi del disco, cioè quando tu metti un disco lui lo riconosce e puoi assegnargli un nome alfanumerico che comparirà sul display ogni volta che tu metti il disco. Bene, io ho messo questo disco di Zappa e il lettore Aiwa mi ha scritto sul display: bastardo. Allora vediamo un po', questo no, questo no, questo no, questo no, questo qua.

vabbè. Stavo cercando le Zeppelin, ma non li trovo. Allora a posto.

sto cercando dei dischi. Li sto cercando ma senza successo, che non trovo.

Santa Maria lo sburro. Anatolia. Anatolia con questa musica. È pazzia, è pazzia.

0: Ai.
1: Ma voglio ascoltare un'altra cosetta di Zappa.
2: Questo era il quarto lato di Zappa New York, un doppio LP.
1: Vado a cercare qualcosa. Dunque. Beh, picture disc Baby Snake, un picture disc di Zappa rarissimo. Solo che non mi ricordo più qual è il lato 2, penso che sia questo. Picture disc, un disco con un presso, un'immagine. Vinile trasparente. 1, 2, 3, 4.

much. The voice of my thoughts.

incredibile. E vabbè,

0: Va bene, la trasmissione di Radio Cybernet finisce qui. Grazie per averci ascoltati. A risentirci molto probabilmente domani sera alle ore 23 ora italiana. Trasmissioni di Radio Cybernet, ho detto che si concludono qui. Buonanotte.
1: Testa di minchia.
2: Aspetta! Ma
3: ancora io!
2: Ah, ecco, ora sei in viva voce qua nello studio!
3: Ah, benissimo!
2: Come va?
3: Ebbene, mo stanno dando un modulo fuori concorso!
2: Porco Dio!
3: Porco... No! Fallo sentire, un attimo!
2: No.
3: Aspetta, se Clifty deve sentire una tua bestemmia!
2: Bene!
3: Fai la replica, vai!
2: Clifty!
3: Vai al bar!
2: Clifty!
3: Au!
2: Porco Dio!
3: Ah, esplode! È fantastico, io gliel'ho detto! È bellissimo!
2: Grazie!
3: Ascolta! Il quadro, dunque, ma dovrebbero essere verso il 21, stanno dando un modulo fuori concorso, il tuo è il 24esimo.
2: Ah.
3: Dopo andiamo a presentarlo.
2: Uh-huh.
3: E vabbè, tu passi tutto, stai passando tutto sulla radio di Cybernet.
2: Io adesso faccio registrando su un altro.
3: No, sei pazzo!
2: Certo! Certo non passerò mica il porco Dio!
3: È bellissimo! D'accordo, stai fuori. In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella.
2: Ah, sì?
3: Sì, è una cosa molto bella, è tanta gente a guardarla.
2: Ah, come mai?
3: Niente, non lo so, forse hanno bisogno anche di materiale per seghe.
2: Oh, è giusto.
3: Cornice.
2: Io ho sbagliato una cosa, fa puttana, ma intanto sto recuperando giochi di Commodore 64.
3: No!
2: La cassetta li sto portando su floppy per metterli poi sul emulatore.
3: Bellissimo!
2: Una cantina di altri piedi.
3: È fantastico!
2: Descrivimi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
3: Allora, adesso è già buio, il mega screen si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer. Andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il numero... Oh, che porco Dio di numero è? 21, il numero 21. C'è un po' un casino, stanno presentando. Non so se senti, senti bene?
2: Ma sento abbastanza bene, sì sì, sento bene, devo dire.
3: Perché dopo devi sentirci quando ti presentiamo.
2: E infatti vorrei più sentire mentre mi presentate.
3: Che dice, Gitti? Sì, infatti, stai tra tre moduli.
2: E quindi sto qua, aspetto
3: tre. Non lo so, se vuoi aspettare in linea, se no ti richiamiamo.
2: Beh, se non è una spesa per voi.
3: No, è che cazzo me ne frega, pagalarci. Questo mettici sulla radio, mi raccomando. Che così Marco Colombelli mi uccide.
2: Va bene.
3: No, vabbò. E vabbò, ma parte il modulo e comincerà a sentire il casino.
2: Ma quanta gente c'è lì?
3: Una freca, hanno riempito un macello di sedie, c'è Casey sfatta che va in giro, ogni tanto la vedo.
2: Perché sfatta?
3: Boh, non lo so, stava tutta triste all'inizio, non aveva mangiato, poi a un certo punto esce, poi torna, faccio Casey, ma perché sei così allegra? Niente, sono andata a fumare.
2: Ah.
3: Quindi, cioè, ho visto che proprio ha cambiato l'espressione della faccia, completamente. Ma non so se sta da queste parti.
2: Interessante.
3: È molto interessante. No, ma comunque la cosa è riuscita. Ci sta la porca della custode della sala sport, che praticamente ci vuole cacciare per luna.
2: Perché?
3: Perché dice che oltre luna non possiamo andare. Quello è l'unico problema. Infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte questo, ma dobbiamo portare avanti sta battaglia. Al massimo gli diciamo, no, guarda, vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci. Perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica plastificate. C'è presente?
2: Sì, sì.
3: Quelle che la mamma compra, perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
2: Allora è piccolino, voglio.
3: No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
2: Ma questi moduli come sono? Belli?
3: I moduli sono belli, sì. Ma quello che sta andando adesso è allegretto, regno, tutto sompettante. Lì sì, ci sta Case. Sì, Casey si è persa completamente ormai. È l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questa è una cosa, bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuta un cazzo di nessuno a parte Casey. Poi ci sta un certo modem, ma io non lo conoscevo. Modem.
4: Facciamo chiamare al microfono.
3: Scusa. Ah, no. Sì, dice Casey, bisogna farla chiamare al microfono. Vabbè, qua c'è un casino della mano, ci sta uno con l'aerografo che fa le pitture sopra i case dei computer.
2: Ah.
3: E fa paura, sì, è bravissimo, li fa pure sulle moto. In questo momento si sta prendendo una pausa e sta giocando a Quake.
2: Ah.
3: Sì, lo vedo da qui. Poi c'è Roby al mixer.
2: Chi?
3: Roby.
2: Ah.
3: Non so se lo conosci.
2: Roby al mixer.
3: Roby è il mix, sì, da là.
2: Ho capito.
3: Poi ci sta Metal Design, altra persona che più che altro, più che di Cybernet, sono della scena delle demo italiane.
2: Sì, infatti, sono anche
3: bravi. Sì, poi ci sta una frega di gente, ci sta il fantomatico Randy, criticatissimo, dei Ram Jam.
2: Ma perché è sempre criticato?
3: Ma io non l'ho capito, però è un po' nerd a vederlo.
2: Ma, però, in fondo è uno dei vecchi,
3: Sì, infatti è uno dei vecchi.
2: 90,
3: Ma tanto di cappello. Poi io mi ricordo che ci ho parlato pure l'anno scorso, alla fine stavo a parlare, mi voleva nei Ram Jam, mi stava a dire, no, un culo, vieni a codare, il cazzo. Cioè, no, alla fine è fregno, però. Ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate. Noi volevamo continuare a lavorare.
2: Io sulla puntata 9 ho messo un'intervista che ho registrato con lui l'anno scorso. Che casino.
3: Infatti sì, io sto bevendo Coca-Cola, con le burella con torte.
2: Quanti moduli sono stati presentati?
3: 26, la bellezza di 26 moduli multichannel, 4 moduli a 4 channel, poi un bordello di demo a massimo 4 mega, e un bordello di intro che sono massimo 64k, questo sia per Amiga sia per PC.
2: Ma poi verranno messe online, giusto?
3: Sì, verranno messi online, solo che il pacchetto, complimenti, il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che
2: tanto. Il pacchetto unico non sarà sulle palle.
3: Infatti, ti farà più che altro una directory che contiene i file, le cose. Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la quick cam, siamo veramente altamente tecnologici.
2: Io ho CD qua.
3: Ah, bello! No, allora ci potevamo vedere pure sì o
2: sì. Sì, però ascolta, il tizio che ce l'ha prestata se n'è andato con la quicca, però noi abbiamo girato dei filmatini.
3: Bellissimo.
2: Per parlare, per dire siamo in diretta, invece non è vero, noi mandiamo il filmatino.
3: Fantastico!
2: Quindi magari più tardi, se volete, possiamo provare questa cosa.
3: Sì, infatti la proviamo, dopo ci sentiamo in IRC, dopo sta telefonata, dopo il tuo modulo.
2: Perfetto, così io vedo se riesco a mettere la puntata numero 10.
3: Va bene, mossa.
2: Poi questa roba andrà sulla 11, che speriamo di finire stanotte.
3: Bruno, ma già siamo alla puntata 11. Ma quante cazzo di puntate sono? Lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
2: Il 9, quando ancora dovevo iniziare.
3: Sì.
2: 10 con il materiale di stamattina,
3: sì.
2: E l'11 che comprenderà questa registrazione, qualcos'altro di dopo, non lo so.
3: Duro.
2: Però la 10 la mettiamo già adesso.
3: Bellissimo. E si prendono con Real Audio, a posto.
2: Sì.
3: C'è Filtro, che è un mio amico che sta giocando qui davanti a Duke Nukem spudoratamente. È un lamer perché tutto il tempo a chattare ha passato. Qua stiamo a fare la manifestazione, ci stanno pure i risucchiati che stanno a giocare, se ne possono, capito? Cioè giocano a casa col computer, che è massacrato da solo col bazooka in questo momento. Poi qua vedi le persone schiare. No, si sente solo a me, mo. Ah, mo c'è la 23esima,
2: Scusa, ma sono
3: c'è la tua.
2: Con l'audio sulle casse?
3: Ci sono delle casse da concerto.
2: Sì, ma io sono... cioè, mi si sente lì?
3: Cosa?
2: Dico, noi siamo in diffusione o no?
3: No, no, non siamo in diffusione.
2: Pensavo di no.
3: No, no, no. È un macello qua. No, è purtroppo in diffusione, non si può mettere, non ci può mettere, se no era pure prendi.
2: Peccato, perché avrei voluto dire due parole.
3: Infatti.
2: Insultare un po' di gente, bestemmiare a tutti.
3: Sì, anche. Però, no, perché il cavo del telefono non arriva ai microfoni. Fondamentalmente è un problema.
2: Peccato.
3: Io mi sto avvicinando, però più di tanto non mi... Ah? Sì, tu lo senti, no? Lui voleva parlare pure lui, capito? In questo momento sta sparando dei rutti che al microfono uscirebbero bene. Cioè, alla fine è un porco Dio!
2: Esatto,
3: è
2: un porco
3: Dio.
2: Ma
3: c'è Grizzly,
2: tu non lo conosci,
3: ma
2: potrebbe
3: anche lui dire. Chi è?
2: Grizzly.
3: Grizzly, come no?
2: Sì.
3: E fagli via porco Dio, Grizzly!
2: Sì.
3: Porco Dio!
2: Porco Dio,
3: bravo, bene, siamo tutti contenti. Io non potrò bestemmiare nel presentare Alberto, purtroppo, però, cioè alla fine mo parla al microfono, si presenterà il suo modulo, non so se sai come si chiama.
2: Il modulo comunque si chiama Zappa Lovecraft.
3: Come?
2: Il modulo si intitola Zappa Lovecraft.
3: Zappa
2: Love Crasso.
3: Crasso, bellissimo.
2: Zappa ama il crasso.
3: Sì, è bellissimo.
2: Quindi il nome del file è Merce.
3: Infatti, mi ha detto, aspetta, mi ha detto il vero nome del tuo modulo. Ora ti passo Cerino.
5: Ma no,
3: c'è la tua tuzza, sì. Come si sente? Si sente un po'?
2: Sì.
3: Uh-huh.
2: Senti, Cerino,
3: sì.
2: Io ho già finito la puntata numero 10,
3: sì.
2: Con i primi interventi vostri,
3: sì.
2: E fra poco la metto online.
3: Ho capito.
2: E poi di questa roba qua facciamo la puntata 11 e la mettiamo online.
3: Perfetto, come vuoi, non c'è problema.
2: Ok,
3: rimani lì, anche tanto mo che finisce questo modulo, dovrebbe essere tuo.
2: Va bene, io
3: mi rispondo. Poi ti punto il telefono verso le casse, così almeno puoi sentire.
2: Così va bene.
3: Così va bene?
2: Sì.

0: Piaciuta la presentazione?
1: Eh sì.
0: Eccolo il tuo.
1: Che assurdo.

0: ti è piaciuta la presentazione?
1: Sì,
0: all'inizio sono arrivato un po' troppo al microfono, ho cacciato una mezza bestemmia.
1: Come si sente il modulo?
0: Il modulo si sente bene, è veramente intrippato. Uno, ma l'hai fatto a 8 canali.
1: Sì, l'ho fatto in un'ora.
0: E la fine, stanno facendo vedere sta Striker mentre va, questo solo per il tuo modulo. Agli altri si metteva sul maxi screen, mettevamo tipo Anna Falchi nuda. Che stava bene, però alla fine sul tuo modulo esce bene pure il fucile, col Fast Breaker.
1: Ma che finale?
0: No! È fantastico! C'è un tripudio qua, la gente che applaude. No, quando la gente è rimasta interrefatta, impietrita.
1: Lo immagino.
0: Hanno stoppato il modulo. Non so perché si è stoppato il modulo.
1: Sì, da poco era in lutto questo lutto praticamente.
0: No, fantastico, era quella la fine, fantastico. Sei un mostro. Sei un mostro. Cioè, dopo due loop la gente è rimasta interrefatta e si chiedeva, ma quando cazzo finisce? Cioè, io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
1: La disperazione.
0: In questo momento sul maxi screen ci sono 3 culi affilati, di donne molto carine, e penso che sia un buon riassunto del tutto.
1: No, vedo che diciamo, è molto piena di contenuti questa...
0: Sì, è piena di contenuti. No, abbiamo deciso di fare anche delle foto, cioè, a sfondo sessuale, che possono sicuramente ricaricare il pubblico, in quanto non ci stanno le femmine. Purtroppo ci ha mangiato nel guaglione, come diciamo noi dalle nostre parti. Questa è stata una cosa, una brutta nota, però alla fine ci accontentiamo delle foto, solo non le possiamo fare spinte, insomma niente fregna.
1: Quanto è finito il nastro? Senti, ci sentiamo più là?
0: Sì, ci sentiamo in più sinistra, tu torni in IRC, ci sentiamo là.
1: Va bene, ok.
0: Va boh?
1: Va bene, a dopo.
0: Oh, buon lavoro, corri all'audio, ti raccomando.
2: Bene, sempre Radio Cybernet che vi intrattiene questa sera. Con una registrazione dal TPO Bologna. Già, TPO Bologna, va bene. Già, buon ascolto.
3: Gesù.
4: Gesù, maiale. Gesù antennista. Gesù rifà la storia.
2: Eccoci nelle cucine del TPO.
4: Gesù,
2: dove si mangiano cibi e si bevono bevande, dove si preparano pietanze.
4: Questo è un luogo anale.
2: Di preparazione allo stimolo corporale. A noi tanto caro.
4: Propedeutico.
2: Ma quando? Ti è piaciuto questo Hack Meeting 2001?
4: Odissea nello strazio.
2: Odissea nello strazio.
4: No,
2: non ti è piaciuto?
4: Non mi va, dai.
2: Dai, ti fa. Allora non insistiamo. Di qualcosa.
4: Porco Dio.
2: Ok, perfetto. Non ho capito un cazzo, scusami.
5: C'è il minestraio, ti auguro buona partita. Ma tu hai trovato all'ingresso l'altro parcheggio?
2: Veramente no.
5: Io sì.
2: Ah, ok. È il nostro registratore.
6: Ho dovuto, hai trovato?
2: Però funziona.
5: Scusate. Questo registra anche la radio. Cioè, c'ha la radio?
2: Sì, però dopo una piccola modifica. Prende solo le onde medie. No, c'era una bobina per cambiare frequenza, ma poi non c'è più un cazzo e ho detto vaffanculo. Faccio così. In effetti. effetti, guarda, è vero, mi cogli in fallo, in fallato.
5: In fallato. Colgo in
3: fellato. Ah, ti ho colto in fellato io. No, no, non stavo facendo nessun campo.
5: Due.
2: Oh, è arrivato un pentolone pieno di pasta.
5: Ma,
2: Giorgio. Ecco qui,
7: micro qui.
5: Gli altri non si staccano dal computer.
2: Gli altri muoiono di inedia.
7: Ma vai a far
2: culo. Dai, vai a chiamare il presidente di merda.
7: Quel caso posso dire.
2: Il leader. Leader. Chiama gli altri.
3: Manna. Oh, manna. E manna. Non magna. Manna.
2: Ok.
3: Manna la...
2: Fitta.
3: Manna.
2: Muffdo.
3: Basta. Muffdo.
2: Muffdo.
7: Vittorio!
2: Comunque dopo il famoso stream, no, questo è un duplicato. Dopo il famoso stream sui Vivi 7 noi ci abbiamo ragionato invece seriamente a fare una rete in brocca dove tutto arriva a tutti.
3: Tutto a tutti, secondo me.
2: C'è un po' di problema con le collisioni, ma secondo me
3: possiamo superarlo.
2: Parlando 10 schede di rete su ogni macchina. Giusto per
3: così. Se c'è uno stesso qui, ovviamente.
2: Certo.
3: C'è un piccolo evento. Mettiamo un router per macchina.
2: Basta fare, se abbiamo 10 macchine, basta fare una rete a stella per tutte le macchine.
3: Certo, giusto.
2: Con 10 schede di rete, arrivano le macchine, attivi giù un'altra scheda di rete su tutti i computer e cabli 11 cavi.
5: Che caedro,
2: proprio. Posso, poi questo in fibra ottica, modulando su fasi diverse. Ultra high bandwidth, per forza. Fibra ottica si potrebbe fare. Cambi modulazione. Ah, è arrivato anche
3: il pacchetto formaggio. Aspetta, pacchetto formaggio in uso, aspettare più qui. TPL.
2: Spin.
3: Spinway.
2: CK. È arrivato prima.
3: In culo. Qualcuno è passato di lì il pacchetto. C'è stato uno
7: spazio. Sei spuffato!
2: Dai.
3: Oh, datemi il pacchetto formato, ma poi è un bastardo anche tu, oggi sono stato solo 20 turno.
2: Sei laggato, mi spiace.
5: Non lo dare
2: a me. Prima lui.
3: Sto
7: cascando sul schermo.
5: No, no, sì, quello.
7: Sì. Non denai allo spendi. Sì, sì, esatto.
2: Questo come lo mettiamo sul sito? L'ultima cena punto MP3.
7: Sta registrando.
2: È certo che sta registrando.
7: Senti, 192.168.1 PBM, porco di Dio.
5: No, devi chiedere il
7: tuo. No, no, no. PV7 a me mi risulta che l'ultimo 255, cioè l'ultimo...
8: è 255.
7: Esatto. Il 255 perché è traffico di default. Poi viene distinto con nomi di altro numero.
2: A caso nel pacchetto.
8: Punto d'asse.
9: Arrivo, porco Dio.
7: Guarda sta risposta in blog.
8: Cos'è?
5: Questo non abbiamo
8: più.
7: Che cazzo?
5: È una brocca.
7: No, no. Non
5: vuoi. Non vuoi.
2: Sarà uranio impoverito.
8: Grazie, Beth.
2: Mosi in casa.
7: Siamo da strong leader.
10: No, il capo è Shalom.
7: Presidente Sandrino.
5: Sei il leader?
8: E tu sei il leader.
7: E lui è presente. Io penso. Il capo della propaganda, figa.
2: Basti cos'è? Himmler?
5: Non ho capito niente, sarebbe l'architetto del Senatore. Quello che non le capivo un cazzo. Mi danno a lavorare, compadre.
7: Ma tu sei Ikea? Sono fosse?
5: No, Ikea è una cosa.
7: Oh, è arrivato un bel pacchettone vino, però manca...
2: C'è da cablare tutta la sottorete.
7: Mancano le schede.
10: C'è un'incapsulazione che fa.
7: Mi fa qualche quanto?
10: No, l'ostro no, è un bel preso.
5: Mi piace molto questa di un buono.
7: Bingo.
8: Oh, mi
7: piace qualche quanto.
5: Oh,
7: io hanno portato troppo scadere.
5: Vai.
7: Io sono firewallato per il pacchetto vino.
2: Sono un cazzo. Ah, vero?
7: Sono firewallato per il pacchetto
5: vino. No, non posso bere vino.
7: Io no.
5: No, no, no, non voglio. Non è stato.
9: Non è stato per il pacchetto.
5: È stato,
7: Cosa fa?
5: Non lo so.
9: Rimetto tre quando nel pacchetto andiamo a fare.
2: Te lo sti coglione.
7: Scusami,
2: guarda l'acqua.
7: Forse tu non vogliamo che ce lo giaci, neanche a qualsiasi.
5: Gateway.
7: Non riesco a scusare.
2: Gateway.
9: Vorrei rispondere alla mia teoria.
2: Ecco, sentiamo.
8: Io! No!
7: Che come ti incazzo col
9: figlio. Vorrei rispondere alla mia teoria che c'è sotto io per cui eletti. Quando che aspetto faceva da gateway con Marcheretti, è corretto dire aspetto davanti e dietro?
7: Tutti quanti, è vero.
5: E di dietro.
7: E di dietro.
5: A vuota massa, a vuota massa. Eh già, che arrivo a fare le poste di Saul Londra a vuota massa. Fuochi, non voglio attaccare.
9: Thank you.
11: Saluto.
2: Viva Gesù Cristo!
11: Gesù! Gesù! Gesù! Gesù! Gesù! Gesù!
12: Gesù!
2: Per il cazzo, noi abbiamo le scogliere.
11: Hai creato il pacchetto? Penso lo farò anch'io dopo. Perché questo pacchetto non era completo.
12: Vabbè, io ho inventato il pacchetto già l'ho la descrizione dell'altro.
11: Oh, cosa fa la ragazza?
8: Minchia!
12: Oh, ma non sono un pazzo.
2: Ecco. Guarda, meno male che l'ho fatto perché ti ho salvato il maglione.
11: Io ti ho salvato la pasta.
12: Ora devi fare un'impresa di capa.
2: Chi è che mi fa un incapsulamento?
11: Ma già che tu devi incapsulare da solo.
2: No, basta, basta, che cazzo vuoi fare? Farmi diventare deficiente?
12: No, io bevo.
2: No, vai, vai.
11: Vabbè, ma... E ora?
2: C'è l'ispezione del cavo.
11: Sei morto. Lui me lo ricordo anche
12: Ho abbandonato per terra contro la porta di Radio Cyber e della Giustizia.
2: Non ho capito, che è successo?
12: Alla fine, quando sono stramazzato per terra dall'altra parte di Radio Cyber, mi sono collassato l'ultimo giorno. Stavo pure del più.
2: Attenzione!
11: Ah, sì!
2: Vuoi mangiare? Dai, il nocciolino dell'oliva. Addosso a te.
11: Speriamo non sia promesso ancora. Io ho anticipato.
2: Guarda che era un nocciolo di oliva e non era l'ultimo exploit o qualcosa del genere, di prezioso. Fai anche benissimo sbatterti nelle palle.
11: Il formaggio va normalizzato, se no è un rosso. Se lo chiedo con un insulto prima e un insulto dopo a incazzare il pacchetto e vedo se funziona meglio.
12: Lei è formato, è un po' mal formato il pacchetto,
11: Lei è stato ancora
2: No, Sinclair, il corpo, aspetta.
12: Quello
2: che passa di gomma che si passava lì.
12: Vera marca.
11: Hanno finite le cose.
12: Hanno finite.